0: Radio Italiana 531.
1: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostrevor, Atherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 19 agosto a martedì 1 settembre. Gelati Aurora 2 litri, $15.95. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $18. Pasta de Cecco 500 grammi, $2.95. Caffè Rio Coffee in diverse varietà 500 grammi, $17.95. Mortadella San Marino $14.95 al chilo. La Dante Alighieri del Sud Australia presenta la prima edizione della borsa di studio Marcello Costa, istituita in memoria del professor Marcello Costa e del suo impegno per la lingua e la cultura italiana. La scholarship, del valore massimo di $1,000, è rivolta a chi studia italiano presso un'università del Sud Australia, oppure ha completato italiano Stage 2 SEIS e ha presentato domanda per proseguire gli studi universitari. Inoltre possono partecipare studenti di qualsiasi origine culturale, purché studino italiano. Le domande devono essere inviate entro il 31 agosto. Per conoscere tutti i requisiti e scaricare il modulo di registrazione, contatta la Dante Alighieri all'indirizzo dantesaypresident@gmail.com.
2: Impariamo insieme è sponsorizzato da Master Builders SA.
3: Master Builders SA è la ricerca di apprendisti nei seguenti settori: bricklaying and carpentry. Per maggiori informazioni chiama il numero 8211-7466. Master Builders SA.
4: Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: Amigos, è l'allegria!
1: Con Mico,
0: Ciccio
2: e Cenzo in compagnia!
1: Eccoci qui, tutti il lunedì!
2: Dalle 18 alle 20!
0: E se vi scappa da ridere,
1: correteci dietro!

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pick & Sell e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pick & Sell!
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
5: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
4: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezz'Amore Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
5: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
4: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia, e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
5: I posti sono limitati.
4: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
5: Viaggia Melbourne 2026
4: con noi di Radio Italiana 531.

poche anime al mondo che sa chi sono. Fottimi e poi offrimi da bere come un pupù. Don Perignon, no move on, no, no. Erika, Missy, Alia, svegli dalla notte prima. Con il ghetto blast ancora, spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre, fa paura e mi tortura. Pensieri ostili. You can dust it off and try again. Ma era solo un

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 10:03.
2: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
0: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
2: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Italiana 531. Ecco il notiziario di oggi, mercoledì 26 agosto 2026. Apriamo con il grave incidente avvenuto ieri mattina a Port Adelaide. Un autobus di Adelaide Metro si è schiantato contro un pilone di cemento del ponte ferroviario di Commercial Road poco prima delle 9. Il conducente, un uomo di 37 anni di Kensington Park, è rimasto intrappolato per oltre un'ora ed è stato trasportato al Royal Adelaide Hospital in condizioni serie ma stabili. Una passeggera di 28 anni è stata ricoverata con ferite non considerate pericolose per la vita, mentre altri tre passeggeri sono stati assistiti sul posto. I vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare attrezzature specialistiche per liberare il conducente. La linea ferroviaria tra Alberton e Outer Harbour è stata temporaneamente sospesa per consentire i controlli di sicurezza, ma il servizio è successivamente ripreso. La polizia continua a indagare sulle cause dell'incidente. Un altro incidente stradale si è verificato ieri a Para Hills. Intorno a mezzogiorno, una Mazda è uscita dalla carreggiata lungo Kesters Road, ha colpito un albero e ha preso fuoco. Il conducente, un ragazzo di 19 anni di Gulfview Heights, e i suoi due passeggeri sono stati portati in ospedale con alcune ferite e non è in pericolo di vita. La polizia sta continuando le indagini per stabilire le cause dell'incidente. Importanti novità anche nella lotta contro l'influenza aviaria in Sud Australia. Il Cleland Wildlife Park, nelle colline di Adelaide, è stato scelto per avviare un programma di vaccinazione destinato ad alcune delle specie di uccelli nativi più minacciate. Fino a 100 esemplari potranno ricevere il vaccino contro il virus H5. Circa 30 specie sono state individuate come prioritarie, tra cui il pappagallo dal ventre arancione, il mangiamiele reggente, l'oca gazza, i pellicani e il cacatua nero dalla coda rossa. Le autorità sottolineano che la vaccinazione rappresenta una delle misure adottate per proteggere le specie più vulnerabili. Sempre in Sud Australia, la senatrice dei Verdi, Barbara Pocock, ha annunciato che non si candiderà per un secondo mandato alle prossime elezioni federali. Eletta al Senato nel 2022, Pocock ha spiegato che la decisione è legata a motivi personali e alla diagnosi di tumore al cervello ricevuta dal suo compagno. Il suo attuale mandato terminerà nel 2028. Passiamo ora alle principali notizie nazionali. Sempre più giovani australiani stanno rinunciando al sogno di acquistare una casa. Un nuovo rapporto di Anglicare Australia indica che il tasso di proprietà immobiliare tra gli australiani di età compresa tra 25 e 34 anni è sceso al livello più basso degli ultimi 80 anni. L'aumento dei prezzi delle abitazioni, il costo della vita e la crescente difficoltà nel risparmiare per un deposito stanno contribuendo ad ampliare il divario tra le generazioni. Il rapporto evidenzia inoltre che quasi la metà degli affittuari a basso reddito sotto i 35 anni si trova in una situazione di forte pressione economica legata all'affitto. La Federal Court ha stabilito che il servizio di incontri online eHarmony ha ingannato alcuni consumatori australiani nella promozione delle proprie iscrizioni gratuite. Secondo la decisione del tribunale, alcune caratteristiche del servizio venivano presentate agli utenti come gratuite, mentre per utilizzarle pienamente era necessario sottoscrivere un abbonamento a pagamento. Il caso rappresenta un nuovo richiamo alle aziende digitali sull'obbligo di fornire informazioni chiare e corrette ai consumatori. E ora il meteo. Ad Adelaide e nell'area metropolitana, dopo la pioggia di ieri, oggi è prevista una giornata decisamente più tranquilla. Il cielo sarà parzialmente nuvoloso, con una probabilità di pioggia molto bassa e venti deboli. La temperatura massima sarà compresa tra 16 e 17 gradi, mentre nelle prime ore della mattina le temperature saranno intorno agli 8 gradi. Questo è tutto per il notiziario di oggi. Da Radio Italiana 531, buona giornata a tutti.
3: Buongiorno e bentornati qui a Radio Italiana 531. Io sono Bianca e questa mattina con me Sara.
4: Buongiorno, buongiorno Bianca, buongiorno, buongiorno. Orario insolito per essere qui oggi. Intanto litigo con le cuffie stamattina.
3: No,
4: scusate.
3: Sara, dai.
4: Orario insolito perché è di solito c'è il nostro Mario Leuci al mercoledì, però siccome non c'è.
3: Sostituzione.
4: Oggi abbiamo sostituito noi.
3: Il mister ha fatto un cambio al volo.
4: Un cambio di giocatori stamattina. Eravamo in panchina e siamo entrate così inaspettatamente.
3: Esatto.
4: Quindi per le prossime ore no.
3: Non esageriamo. Va bene che arriviamo dalla panchina, siamo fresche, freschissime.
4: Fresche.
3: Per me torno dopo
4: giusto
3: un po' di tempo. Sono
4: allora,
3: emozionata.
4: Parliamo di ciò. Bianca torna dopo mesi infiniti in Italia. Adesso non conto neanche più i giorni che sei stata via. E ti ho rimesso subito alla console così fai partire l'editina subito.
3: Esatto.
4: E ci ricordiamo.
3: Esatto, adesso spero di non sbagliare e di ricordarmi ancora come si fa dopo.
4: Esatto.
3: Tutte queste vacanze.
4: Succede qualcosa, portate pazienza, sapete perché.
3: Perché, esatto.
4: Allora, cara Bianca, intanto, raccontaci un po', visto che siamo qui, com'è andata questa vacanza?
3: Allora, l'estate italiana è sempre bella, che dire. Anche se quest'anno il caldo l'ha fatta da padrona. Cioè, faceva un caldo, ma un caldo, un'umidità, che avevo rimpianto le estati australiane.
4: Vorrei che qualcuno potesse vedere la mia faccia in questo momento in cui tu racconti che rimpiangevi.
3: No, a livello di clima comunque qua in Italia fa molto caldo, ma almeno non si suda. Cioè, in Italia è terribile l'umidità.
4: Ti do ragione, e finché uno non esce dall'Italia non se ne accorge.
3: Esatto.
4: Perché ti sembra tutto normale.
3: Ti sembra normale sudare
4: tutte
3: le ore.
4: Sembra normale, invece no, non è normale. Ci sono posti anche in cui fa caldo e si sta bene. Tipo, sappiamo che qua alla fine è diverso proprio l'aria. Perché è proprio il concetto dell'umidità e dell'aria secca che cambia la percezione del caldo.
3: Esatto. Quindi io cosa consiglio a tutti quanti? Al posto che andare a fare le vacanze in Italia, venite con noi a fare le vacanze a Melbourne.
4: Tra l'altro, pronti tra l'altro per partire per Melbourne. Brava Bianca. Allora, siamo qui anche stamattina per... Hai fatto gol. Se vogliamo rimanere in tema di metafore. Sì, eravamo qui stamattina e stavamo parlando di Melbourne. Allora ho detto: senti, andiamo un po' a parlarne anche con i nostri radioascoltatori, così gli raccontiamo bene che cosa succede fra un mesetto ormai, perché manca poco, no?
3: Io sto fremendo.
4: Stai fremendo per andare a Melbourne?
3: Sì, sì, sì.
4: Allora, beh, intanto parliamo subito di una cosa: il clima fra un mese e mezzo sarà totalmente diverso, quindi prepariamoci all'arrivo dell'estate.
3: Certo, anche se Melbourne un po' pazzerello il clima.
4: Melbourne
3: è
4: pazzerello, ma è bello per quello, perché tu non sai mai cosa mettere in valigia. Imprevedibile, però no, sono sicuro che l'Italian Festival sarà bellissimo. Io ne sono sicura.
3: Ovviamente, perché il sole lo portiamo noi ad Adelaide.
4: Il sole lo portiamo da Adelaide con Radio Italiana 531.
3: Assolutamente, assolutamente.
4: Allora, diamo due date per Melbourne, Bianca. Dunque, partenza venerdì 16 ottobre, perché la festa italiana sarà il 17 e il 18, il sabato e la domenica a Melbourne.
3: Certo.
4: Quindi noi con Radio Italiana partiamo venerdì mattina da qui, tutti insieme, con un bellissimo pullman a 5 stelle. Arrivate qua, vi offriamo il caffè e partiamo verso Melbourne. Facciamo una bellissima pausa, pausa panini e pausa pranzo durante la strada e arriviamo a Melbourne nel pomeriggio. Quindi tutti insieme su pullman, ci divertiamo un casino.
3: Cioè, a me l'idea del viaggio in pullman mi sa proprio di quei ricordi di infanzia quando andavi in gita con la scuola.
4: Cantiamo,
3: esatto.
4: Porta le carte, ci facciamo una
3: esatto,
4: briscola,
3: esatto.
4: Una briscola in pullman, dai, ma cosa c'è di più bello?
3: Chi mangia
4: ragazzi?
3: Il panino, chi russa,
4: no, cantiamo le canzoni in italiano, povero autista.
3: Esatto.
4: Povero quel santo uomo che ci porterà
3: esatto,
4: a Melbourne.
3: Esatto, perché
4: dici?
3: Poi in Italia noi da giovani diciamo anche le canzoni per l'autista.
4: Esatto,
3: che
4: esatto.
3: Non canteremo.
4: E quando salite sul pullman io vi guarderò, chi va indietro è il discolo della classe.
3: Giusto, chi si siede nell'ultima fila è come in classe, è quello che è pronto a guidare
4: esatto.
3: La banda per fare casino.
4: Esatto,
3: e io
4: esatto.
3: Ero sempre ovviamente in ultima fila.
4: Perfetto, perfetto. Quindi io assegnerò anche i posti,
3: ecco.
4: In base alle facce di chi salirà.
3: Quindi ci vedo molto maestra.
4: Certo, io davanti con la mia cartelletta e il microfono.
3: Ti ci vedo. Ragazzi, mi raccomando.
4: Quando tutti pronti per partire per Melbourne. No, bellissimo. Allora, partiamo da qua. Arriviamo a Melbourne venerdì e la sera c'è subito un bellissimo pranzo per stare tutti insieme al Veneto Club. una cena. Sì, scusate, ho detto pranzo, perdonatemi. Una cena al Veneto Club con tre
3: portate.
4: Cose, tre portate, quindi antipasto, pasta main. Ragazzi, ci sistemiamo, stiamo lì, ceniamo assolutamente rilassati e poi andiamo a dormire perché il viaggio alla fine
3: è stancante.
4: E
3: poi comunque devo dire che qua non vi smentite da bravi italiani, abbiamo organizzato un bel viaggio dove si mangia.
4: Che è proprio quello che un italiano vuole fare in vacanza, almeno è quello che io voglio fare in vacanza, mangiare, bere e divertirmi.
3: E divertirmi. Quindi, e mi sembra che l'organizzazione sia perfetta.
4: L'abbiamo fatta apposta.
3: Quindi, dopo questa cenetta ci andiamo a riposare e siamo pronti il giorno dopo con...
4: Per alzarci, attenzione, attenzione, rullo di tamburi, grande, colazione da Brunetti
3: Classic. Wow!
4: Ragazzi, cioè, tra l'altro io dico solo una cosa... Ma mica pizza
3: e fichi qua.
4: Bravissima. Io dico solo una cosa, io quando vado a Melbourne vado perché voglio fare colazione da Brunetti, cioè ve lo dico, è proprio un po'...
3: Vado per quello.
4: Io vado per quello e ci pranzo e ci ceno anche da Brunetti.
3: Faccio 8 ore di macchina per cornetto e cappuccino.
4: Ragazzi sì, purtroppo mi piace tantissimo, è un posto che non solo il caffè è buono e i dolci sono buonissimi, lo sappiamo, ma mi ricorda proprio il concetto del bar proprio all'italiana.
3: Sì, anche col caffè al banco.
4: Esatto, il bancone è proprio quella cosa che mi piace. Cioè tu arrivi, ti siedi, un caffè e trac, ti danno un caffè, via, così.
3: Qua un caffè 5 giorni dopo, se sei fortunato riceverai il tuo caffè.
4: Ti arriva, intanto hai sempre il numerino in mano, devi aspettare, quindi è un disastro, disastro. Invece da Brunetti, cappuccino e brioche per tutti ragazzi.
3: Grande.
4: Dopo questa bellissima colazione in cui saremo felicissimi, saliamo sul pullman e dove andiamo Bianca?
3: E andiamo a fare un bel giro.
4: Non hai studiato?
3: Aspetta, no, aspetta, ci sono.
4: Andiamo, bravissima.
3: Andiamo alla fabbrica Dezzamore Cheese a fare una bella visita.
4: Al caseificio.
3: Al caseificio, hai ragione, scusami.
4: Caseificio, perché visiteremo Dezzamore Cheese, come fanno i formaggi, le mozzarelle, sapete che è tutto italiano.
3: Ce li fanno anche assaggiare.
4: Ce li fanno assaggiare e mettiamo le gambe sotto il tavolo. Subito, mangiamo lì.
3: Oh, che bello.
4: Ragazzi, questo mangiamo è il mio sogno. Capito?
3: Sarà un pranzo a base di latticini.
4: Latticini per tutti.
3: amo tantissimo. E su questi latticini noi andiamo per un piccolo break, ma torniamo fra pochissimo.
4: State qua.
3: Con il proseguo del nostro viaggio a Melbourne. Rimanete con noi.

0: Radio Italiana 531.
1: Da 65 anni, Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Mamma, il frigo è vuoto!
3: Ed io ho finito la farina e il pane.
4: Ma in questa casa manca tutto!
3: E allora andiamo da Your Italian Pantry. Prodotti freschi e confezionati. Salumi, formaggi, vari tipi di pasta, anche fatti in casa. Puoi ordinare platters per ogni occasione. E non dimenticate il famoso pane calabrese cotto nel forno a legna. Offerte speciali. Inizia bene il weekend gustando zeppole calde con acciughe o zucchero. Disponibili ogni venerdì pomeriggio e sabato tutto il giorno. Cosa aspetti? Fai come me. Vai da Your Italian Pantry, 703 Lower North East Road, Paradise. Joe e Anna Molluso ringraziano la clientela. Your Italian Pantry, la tua dispensa italiana.
5: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
6: Grazie Claudia, mi sento proprio bella. Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
5: Beata te, io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
6: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
5: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
6: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
7: Vieni a trovare Gabriella da The Chair of Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.
8: Da Your Italian Pantry troverete i seguenti specials: Virginian Ham 15,99 al chilo, pasta granoro 500 grammi 2,25 $, Australian Parmesan disponibile anche grattugiato 25,99 al chilo, prodotti surgelati, pasta mia 18,50 al chilo, farina plain 10 kg 14,99, ravioli buona pasta 500 grammi 10,99 al chilo, caffè Kimbo in pacchetto 250 grammi 8,50 $. E non dimenticate le zeppole calde ogni venerdì pomeriggio e sabato tutto il giorno. Vi aspettiamo da Your Italian Pantry, 703 Lower North East Road, Paradise.
9: Eccoci qua, siamo tornati in diretta dagli studi di iMarsh, Radio Italiana 531. Sono qua io, Bianca, con Sara e stavamo raccontando il viaggio a Melbourne, che accadrà in onore dell'Italian Festa di Melbourne il 17 e il 18 ottobre. Il nostro viaggio è dal 16 al 19.
10: Dicevamo, Bianca,
9: hai studiato?
10: Hai visto.
9: Che brava, che brava, che brava, brava, fatti brava, compiti a casa.
10: Hai fatto i compiti, brava Bianca. Allora, sì, per chi si fosse appena sintonizzato, stavamo raccontando appunto che cosa succederà in questi bellissimi 4 giorni con Radio Italiana 531. Allora, partiamo tutti da qua, come abbiamo detto. Eravamo arrivati, quindi partiamo da qui il venerdì, arriviamo il sabato, colazione da Brunetti, visita
9: al caseificio
10: di Amore Cis. Con la pancia bella piena e belli felicioni ci rimettiamo sull'autobus e a quel punto è ora
9: facciamo
10: di andare.
9: Facciamo una pennichella
10: perché ci sta, ci può essere una mezz'oretta di strada. Torniamo a Melbourne per l'Italian Festa, ma attenzione. Prima di entrare all'Italian Festa c'è una fantastica opportunità di visitare il museo di Melbourne e la mostra su Roma, che finirà proprio quel weekend, quindi sono gli ultimi giorni per visitarla.
9: Ultima occasione,
10: esatto.
9: Imperdibile.
10: È imperdibile, la mostra si chiama Rome Empire Power People. Di che cosa si tratta, Bianca? Racconta l'antica Roma non solo attraverso gli imperatori e le guerre, ma attraverso la vita quotidiana delle persone. Quindi è un modo per andare a vedere che cosa succedeva durante l'impero romano, ed è stata realizzata dal Melbourne Museum insieme al Museo Nazionale Romano e al Museo Archeologico Nazionale di Firenze. Sapete che ci sono 180 reperti originali, vuol dire che sono arrivati direttamente dall'Italia e soprattutto per la prima volta in Australia. Secondo me è una mostra imperdibile.
11: Anche secondo me, sicuramente. Quindi, interessantissimo, ragazzi. Ho sentito anche qualcuno che c'è già andato, che ha avuto il piacere, e tutti me ne hanno parlato molto molto molto bene.
10: Sì, quindi... perché potete vedere statue, affreschi, mosaici, gioielli, tutti poi oggetti legati alla vita quotidiana, soprattutto alla vita domestica, e pensa un po' ai banchetti, quindi torniamo sempre lì.
11: Però dobbiamo anche dirlo che alla fine noi italiani non siamo solo pizza, pasta e mandolino, no. Ma abbiamo anche un sacco di cultura, ed è bello che abbiamo l'opportunità di vederla noi e di esporla anche a un pubblico così ampio, in un posto così, insomma, lontano dall'Italia. Quindi sì, è un'ottima occasione per dimostrare tutta la cultura che abbiamo in Italia, che sì, è davvero tanta la storia che segna
10: che
11: il nostro paese.
10: Assolutamente d'accordo, e quindi ricordatevi che è un'occasione assolutamente rara, perché queste opere le potete vedere qui a Melbourne, ma di solito sono in Italia, quindi è veramente la prima volta.
11: Tocca prendere un aereo.
10: Esatto, ed è una mostra che è sostenuta dal Ministero della Cultura italiana, quindi ragazzi, e ha coinvolto il Consolato italiano a Melbourne, quindi è proprio patrocinata dall'Italia.
11: Fantastico.
10: E noi vi ci portiamo,
11: vi lasciamo lì davanti col pullman.
10: Vi ci portiamo dentro con la guida, quindi fantastico.
11: Wow.
10: Dopodiché, con questo tuffo nella cultura italiana, a quel punto ci sta un po' di divertimento. E ci muoviamo e andiamo alla festa, perché a quel punto è ora di andare alla festa, e rimaniamo
11: giusto,
10: lì
11: giusto
10: il pomeriggio, perché tanto la festa dura fino alle 10 di sera,
11: certo,
10: quindi stiamo lì, ci mangiamo qualcosa lì, ognuno può fare quello che vuole, girare, rilassarsi, godere appieno di tutto ciò che Melbourne ha da offrirci, con tutte le bancarelle italiane, di spettacoli.
11: Sì, poi l'Italian Festa di Melbourne è gigantesca, se la compariamo un po' a quella che c'è ad Adelaide, al nostro Street Plaza.
10: Sì, no, è proprio una... Io ho iniziato adesso a girare le feste in Australia, e devo dire che ogni festa ha il suo...
11: Ha la sua caratteristica.
10: Caratteristica.
11: Certo. Però quella di Melbourne, diciamo, è conosciuta per essere una delle più grandi. Forse c'è questa via lunghissima, infinite bancarelle.
10: Sì, sì, sì.
11: Quindi è una bella occasione, insomma, per andare a vedere anche cosa offre un po' l'italianità che si trova là. In attesa che poi ovviamente a novembre arrivi il nostro Italian Festival,
10: certo,
11: che quest'anno si allunga,
10: e a quel punto giochiamo anche in casa,
11: giochiamo in casa
10: qui,
11: e noi siamo pronti con un sacco di eventi,
10: prontissimi ragazzi,
11: e di broadcast
10: in giro per tutto il South Australia. Cosa
11: esatto
10: dici?
11: Dico,
10: allora,
11: che mi sembra,
10: quindi,
11: un'idea fantastica,
10: bellissimo. Dopo che sarete stanchi morti, sabato sera andiamo a dormire. Cosa dici, Bianca?
11: No, perché la festa non deve finire, Sara.
10: Quando finirà? Quando finirà? A una certa ora. Giuro che vi riportiamo a dormire in albergo. Ricordiamo
11: a quel punto
10: che...
11: non giuriamo più niente.
10: No, non giuriamo più niente, no, hai ragione. Allora, quasi prometto così che vi riportiamo a dormire nel nostro fantastico Quest a Newquay. Quindi stanze doppie, stanze triple, stanze singole. Ricordiamo anche, visto che ne stiamo parlando, che il prezzo per questo viaggio in stanza doppia a persona è di $1,650. Praticamente
11: di soli,
10: tutto
11: $1,650,
10: ragazzi, tutto compreso, direi che è
11: un ottimo prezzo, perché ci sono i viaggi, c'è il pernottamento, c'è il mangiare, c'è l'intrattenimento,
10: Pullman,
11: ci sono le mostre, il formaggio.
10: Abbiamo l'autista
11: così
10: a nostra disposizione.
11: Esatto.
10: Le guide, noi che vi portiamo, vi risolviamo tutto dove voi volete, facciamo tutto. Quindi, ragazzi, è imperdibile, imperdibile. Allora, una volta che andiamo a letto sabato sera, ci svegliamo domenica mattina. E cosa
11: speriamo
10: succede?
11: Speriamo a questo punto.
10: Vi vengo a svegliare a uno.
11: Dopo aver mangiato per giorni.
10: Ma abbiamo di fronte un'altra giornata ancora piena. Ci vestiamo, ci laviamo e andiamo a fare colazione, ovviamente.
11: Da brunetti.
10: Da brunetti.
11: Perché noi siamo a Melbourne e dobbiamo andare a fare
10: brunetti
11: tutti i giorni colazione da brunetti.
10: Esatto.
11: Sennò...
10: Quindi cappuccino e brioche. Cosa c'è di meglio svegliarsi? Un bellissimo profumo di cappuccino.
11: Assolutamente.
10: E di un bellissimo croissant all'italiana.
11: Un cornetto, da noi cornetto, dice cornetto.
10: Brava, sì, io adesso ormai dico croissant, ma da noi cornetto. Beh, in realtà a Milano si dice brioche.
11: Si dice brioche, vabbè, perché voi siete un po' snob a Milano.
10: No,
11: però...
10: non è vero, secondo me anche a Torino si dice brioche.
11: Sì, però quando vai al bar dici cornetto e cappuccino.
10: Brioche.
11: In realtà poi la nomenclatura deriva anche dal prodotto in sé che mangi. Se la brioche è sfogliata,
10: e il cornetto invece no, vero?
11: E il cornetto è la pasta di brioche.
10: Va bene, però per noi dici brioche, ti arriva anche cornetto a Milano, cornetto, ricordatevela. E cornetto e cappuccino, o brioche e cappuccino. Allora, dopo esserci ripresi e rifocillati per partire pronti col nostro cornetto e cappuccino, saliamo sul pullman e andiamo nella meravigliosa Yarra Valley.
11: Wow!
10: Sì, perché anche Melbourne ha le sue valley del vino. E andiamo in visita a vedere la Yarra Valley e ci aspetta un fantastico pranzo da The Bortoli Wines.
11: Esatto, con degustazione di vino.
10: Vino, tutto il pranzo.
11: Vino. E
10: mi raccomando, vabbè, possiamo bere.
11: Ci avevamo mangiato ancora poco. Poi
10: abbiamo l'autista,
11: quindi
10: state
11: problemi.
10: Rilassati. Vi prendiamo e vi portiamo.
11: Ci
10: pensiamo noi, anche un bicchiere di vino in più, non importa. Noi vi rimettiamo sull'autobus.
11: Il bicchiere di vino in più è quello che ci serve
10: per farci una pennichella sull'autobus dopo il pranzo, per andare a questo punto ancora alla festa.
11: Certo.
10: Stare lì un paio d'ore, vedere ancora cosa succede, perché poi la festa è l'ultimo giorno, la domenica, quindi stiamo lì. Dopodiché vi rimettiamo sul pullman e ci aspetta un'altra fantastica cena.
11: Io ti vedo te che carichi la gente a mano, tu sul pullman.
10: Vi conto uno a uno.
11: Facciamo l'appello per vedere se non abbiamo perso nessuno.
10: Dobbiamo tornare tutti ad Adelaide,
11: chiaro,
10: ve lo dico. E sulla cena... Ve la racconto dopo la cena, state qui perché dovete sapere cosa succede la domenica sera.
11: Allora rimanete con noi, torniamo fra pochissimo con questa fantastica hit di cosa succederà domenica sera a cena. Rimanete con noi.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives. Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Ross Trevor, Atherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 19 agosto a martedì 1 settembre. Gelati Aurora 2 litri, $15.95. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $18. Pasta de Cecco 500 grammi, $2.95. Caffè Rio Coffee in diverse varietà 500 grammi, $17.95. Mortadella San Marino $14.95 al chilo.
2: Il tuo salame è sempre il più invidiato. Mettilo alla prova.
3: Venerdì 28 agosto, dalle 6:30 di sera, da Nonna's Cucina a Holden Hill, torna la Salami Competition.
2: Partecipa con il tuo miglior salame e sfida gli altri concorrenti per conquistare il titolo di miglior salame del Sud Australia 2026.
3: Il vincitore riceverà anche un esclusivo chef table per 4 persone da Nonna's Cucina.
2: L'iscrizione alla competizione costa $50.
3: Se invece vuoi vivere la serata da protagonista fra amici appassionati, il biglietto è di $150 e comprende una deliziosa cena di 4 portate, bevande acquistabili al bar.
2: Posti limitati. Prenota chiamando l'82403491. Nonna Salami Competition 2026.
3: Che vinca il miglior salame!
4: Impariamo insieme è sponsorizzato da Master Builders SA.
2: Master Builders SA è alla ricerca di apprendisti nei seguenti settori: bricklaying and carpentry. Per maggiori informazioni chiama il numero 82117466. Master Builders SA.

0: fai questa sera?
1: Ma no, è la sera del 18.
0: 18 ottobre.
1: Cosa facciamo?
0: Cosa fate? Allora, il 18 ottobre, cosa fate per cena? Venite con noi all'Abruzzo Club di Melbourne.
1: Yes!
0: Oh! Cioè, ragazzi.
1: Wow.
0: No, non ve lo dico il menù perché è una sorpresa.
1: Ma vi lascio con un po' di suspense.
0: Sì, con un po' di suspense, ma
1: ci vuole, abbiamo già detto tutto praticamente.
0: Primo, secondo, dolce, c'è anche il dolce, ragazzi. Guarda, niente, non vi dico nient'altro.
1: E oltre al dolce c'è la ciliegina sulla torta,
0: che siamo noi di Radio Italiana 531.
1: Che c'è anche il caffè,
0: vi diamo anche il caffè con noi. Allora, cosa fai questa sera il 18 ottobre? Cosa fate? Venite a Melbourne con noi, cena all'Abruzzo Club, perché avevamo raccontato che eravamo rimasti a domenica pomeriggio e ci mancava la cena all'Abruzzo Club.
1: Esatto.
0: Ragazzi, non so più cosa possiamo fare.
1: Cos'altro possiamo
0: proporre? Te lo dico io. Lunedì mattina ci alziamo e facciamo colazione a Brunetti.
1: Sì!
0: Cappuccino e brioche da Brunetti.
1: Yes.
0: Perché il viaggio è abbastanza lungo, quindi noi pronti ci beviamo un bel cappuccino, un bella brioche, un bel cornetto, chiamatelo come volete.
1: Noi che avevamo mangiato poco in questa vacanza
0: finiamo in bellezza.
1: Certo.
0: E con pranzo al sacco poi, in pullman. Cioè,
1: ma no. Il supplemento bagaglio sul viaggio di ritorno è compreso dopo tutto quello che abbiamo mangiato.
0: Dopo 3 giorni così io porterò una bilancia e prima di salire sull'autobus vi peserò.
1: Allora non veniamo, Sara, se dici così.
0: Scherzo, ma chi se ne frega, ragazzi. Ma volete mettere questi 3 giorni di puro divertimento?
1: E di pura italianità.
0: Solo
1: diciamo,
0: italiano.
1: Diciamolo, perché questo è un programma molto molto molto italiano. Quindi voi cosa dovete fare? È semplicissimo. Adesso alzate il vostro telefonino e ci chiamate allo 83407700. Vi rispondiamo qua direttamente in studio. Vi diamo tutte le informazioni che vi servono. E prenotate, perché qua i posti sono limitati.
0: Posti limitati. Oggi è il 26 di agosto.
1: Quando chiudono le prenotazioni?
0: Avete ancora...
1: C'è ancora un po' di tempo. Non abbiamo una data precisa.
0: Una data precisa, però, bisogna prenotare, ragazzi, perché il 16 ottobre è dietro l'angolo.
1: Esatto.
0: Poi una volta che prenotate bisogna prepararci la valigia,
1: esatto.
0: Che outfit ci mettiamo, guardiamo il tempo,
1: ne parliamo.
0: Voi mi chiamate e io vi aiuto a fare anche la valigia, ragazzi.
1: Che io ti chiamerei per fare una valigia, perché tu sei una consulente
0: di moda. Faccio da
1: consulente.
0: Personal shopper, vi risolvo anche il problema della valigia.
1: Esatto. Andiamo tutti con l'outfit coordinato.
0: Perfetto.
1: Quindi mi raccomando, chiamateci qua in studio all'83407700. Oppure
0: se state meditando un attimo, avete bisogno di tempo, chiamate il marito, chiamate l'amica, dai, fatevi un weekend.
1: Infatti non chiamate,
0: con l'amica.
1: Per questa roba non si chiama il marito.
0: No, il marito no, decidete voi.
1: Non
0: chiamate
1: chiama
0: l'amica e di allora, la telefonate così, chiama e dici: Maria, il 16 ottobre andiamo a Melbourne con Radio Italiana 531.
1: Inizia a fare i bagagli,
0: camera doppia, ci mettiamo io e te, tu russi o no, chi se ne frega, vi regalo anche i tappi per chi russa. Via, pronti, io sono qui, quindi mi chiamate a che numero?
1: Allora, se ci chiamate quando non siamo in onda, il numero è 83402806. Questo è il numero dell'ufficio di Sara, che è prontissima.
0: Io
1: il
0: sono
1: telefono
0: pronta,
1: è caldo,
0: pronta.
1: È caldo.
0: Io prendo tutte le telefonate, rispondo solo a chi mi chiama per notare Melbourne.
1: Gli altri, ciao, non vuoi venire a Melbourne?
0: Niente, non vuoi venire a Melbourne, mi metto giù, ragazzi. Oggi è così, ho deciso che farò questo
1: fantastico
0: gioco.
1: Fantastico.
0: Bello.
1: Mi raccomando, telefonateci se non avete capito qualcosa, se avete bisogno di informazioni. Se non siete sicuri, c'è il volantino sulle nostre pagine social.
0: Ve lo rimando.
1: Ve lo rimanda Sara, che ormai sta spedendo volantini.
0: Tutti
1: come se non ci fosse un altro obiettivo nella vita. Quindi mi raccomando, chiamateci e prenotate il vostro posto prima che i posti esauriscono.
0: Beh,
1: non fatevelo raccontare.
0: No, esatto. Ma poi volevo solo dire un'altra cosa. Così,
1: dici.
0: Volete perdervi l'occasione di vedere il nostro Marco là a fare l'MC?
1: Certo.
0: Cioè, ragazzi,
1: noi abbiamo i più bravi.
0: Noi siamo in sale dalla festa.
1: MC di tutta l'Australia.
0: Cioè, ragazzi,
1: diciamolo,
0: dai, su.
1: Radio Italiana c'ha gli
0: non
1: MC più belli di tutta l'Australia. Quindi abbiamo appunto l'occasione e il piacere di vedere performare sul palco da Italia MC con Marco e Simone. Scusate. Quindi mi raccomando.
0: Ma c'è anche Stefano,
1: C'è anche Stefano, c'è anche Stefano. Potete vedere anche lui, che
0: esatto.
1: È il bello più bello della nostra radio.
0: Quindi
1: mi raccomando. Cosa volete di più?
0: No, non lo so. Cioè, io non so di più. Non so cosa vi devo dare di più. Niente. Io aspetto il telefono. telefono che suona, forza.
1: Quindi dai, mi raccomando, chiamateci se volete chiamare in studio, lo ripetiamo, il numero è 8340 7700, o se volete chiamare l'ufficio di Sara per ulteriori informazioni e per confermare le vostre prenotazioni, il numero è 8340 2806. Quindi mi raccomando, vi aspettiamo numerosi. E guardate, adesso da poco c'è stato Ferragosto, Sara, ne vogliamo parlare così.
0: Ma tra
1: veloce,
0: l'altro,
1: veloce.
0: Allora, chi non è... allora, Ferragosto a Sydney, altra bellissima festa. Ve la siete persa? Non
1: io
0: siete venuti a Sydney?
1: Io che ero in Italia,
0: tu
1: mi
0: ci
1: sono
0: guardavi?
1: Mangiata Vero? I gomiti dalla FOMO che mi è venuta di non essere lì con voi.
0: Sì, è stata una bellissima festa, ci siamo divertiti tantissimo, ma soprattutto la gente che c'era, primo, e secondo, le bancarelle che c'erano e gli spettacoli, i cantanti, i balletti, cosa non ho mangiato in quella giornata non ve lo racconto neanche, a partire dal nostro super sponsor Crostoli King, mangiato crostoli come se non ci fosse un domani.
1: L'ho visto che hai mangiato i crostoli,
0: buonissimi.
1: Poi mi vieni qua in ufficio con l'insalatina di feta,
0: no, non dirlo,
1: 120 grammi, T'ho visto.
0: Vuol dire che i crostoli erano buoni. No, buonissimi, ragazzi. Li ho mangiati, erano buonissimi. E succederà la stessa cosa anche a Melbourne. Mangeremo come ci fosse domani. Poi, se volete, vi faccio anche la dieta per il ritorno.
1: Ecco,
0: non vi preoccupate.
1: Tu sei personal shopper, agenzia di viaggi,
0: dietologa, non so,
1: nutrizionista,
0: cosa devo fare di più?
1: Consulente
0: tutto
1: della vita. Niente. E quindi, cioè, praticamente. Pazzesco.
0: Chi mi trova un tesoro.
1: Siate pronti a partire con noi, che vi facciamo girare la testa in questo fantastico viaggio a Melbourne. Oh yeah.

0: E ve la facciamo girare noi la testa a Melbourne.
1: Assolutamente sì, ve l'abbiamo fatta girare anche in questa mezz'oretta, 45 minuti che abbiamo fatto in compagnia. È stato bellissimo, io ho sognato ad occhi aperti pensando a questo viaggio a Melbourne che avverrà insieme a Radio Italiana 531 in occasione dell'Italian Festa di Melbourne fra il 16 ottobre e il 19 ottobre. Quindi mi raccomando, ricordiamolo, prenotate al numero 83402806 e vi aspettiamo.
0: Sì, grazie Bianca, io sono qui che aspetto le vostre telefonate, non mi muovo dallo studio, sono qua attaccata al telefono.
1: Esatto, esatto.
0: Allora, ringrazio tutti, ringrazio Bianca per questa mezz'ora e vi lasciamo in compagnia di Marco e ci risentiamo, mi raccomando.
1: Ci sentiamo al telefono.
0: Al telefono, ci sentiamo al telefono. Ciao a tutti.
1: Ciao.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
3: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
4: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
3: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: un programma medico interattivo ogni martedì dalle 12 alle 13 con il dottor Antonio Cocchiaro e con Tilde.
1: Telefonate in studio per qualsiasi informazione riguarda la vostra salute.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 11.
2: Impariamo insieme è sponsorizzato da Master Builders SA.
3: Master Builders SA è alla ricerca di apprendisti nei seguenti settori: bricklaying and carpentry. Per maggiori informazioni chiama il numero 82117466. Master Builders SA.
1: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
4: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Italiana 531. Ecco il notiziario di oggi, mercoledì 26 agosto 2026. Apriamo con il grave incidente avvenuto ieri mattina a Porta Adelaide. Un autobus di Adelaide Metro si è schiantato contro un pilone di cemento del ponte ferroviario di Commercial Road poco prima delle 9. Il conducente, un uomo di 37 anni di Kensington Park, è rimasto intrappolato per oltre un'ora ed è stato trasportato al Royal Adelaide Hospital in condizioni serie ma stabili. Una passeggera di 28 anni è stata ricoverata con ferite non considerate pericolose per la vita, mentre altri tre passeggeri sono stati assistiti sul posto. I vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare attrezzature specialistiche per liberare il conducente. La linea ferroviaria tra Alberton e Outer Harbour è stata temporaneamente sospesa per consentire i controlli di sicurezza, ma il servizio è successivamente ripreso. La polizia continua a indagare sulle cause dell'incidente. Un altro incidente stradale si è verificato ieri a Para Hills. Intorno a mezzogiorno, una Mazda è uscita dalla carreggiata lungo Kesters Road, ha colpito un albero e ha preso fuoco. Il conducente, un ragazzo di 19 anni di Gulfview Heights, e i suoi due passeggeri sono stati portati in ospedale con alcune ferite e non è in pericolo di vita. La polizia sta continuando le indagini per stabilire le cause dell'incidente. Importanti novità anche nella lotta contro l'influenza aviaria in Sud Australia. Il Cleland Wildlife Park, nelle colline di Adelaide, è stato scelto per avviare un programma di vaccinazione destinato ad alcune delle specie di uccelli nativi più minacciate. Fino a 100 esemplari potranno ricevere il vaccino contro il virus H5. Circa 30 specie sono state individuate come prioritarie, tra cui il pappagallo dal ventre arancione, il mangiamiele reggente, l'oca gazza, i pellicani e il cacatua nero dalla coda rossa. Le autorità sottolineano che la vaccinazione rappresenta una delle misure adottate per proteggere le specie più vulnerabili. Sempre in Sud Australia, la senatrice dei Verdi, Barbara Pocock, ha annunciato che non si candiderà per un secondo mandato alle prossime elezioni federali. Eletta al Senato nel 2022, Pocock ha spiegato che la decisione è legata a motivi personali e alla diagnosi di tumore al cervello ricevuta dal suo compagno. Il suo attuale mandato terminerà nel 2028. Passiamo ora alle principali notizie nazionali. Sempre più giovani australiani stanno rinunciando al sogno di acquistare una casa. Un nuovo rapporto di Anglicare Australia indica che il tasso di proprietà immobiliare tra gli australiani di età compresa tra 25 e 34 anni è sceso al livello più basso degli ultimi 80 anni. L'aumento dei prezzi delle abitazioni, il costo della vita e la crescente difficoltà nel risparmiare per un deposito stanno contribuendo ad ampliare il divario tra le generazioni. Il rapporto evidenzia inoltre che quasi la metà degli affittuari a basso reddito sotto i 35 anni si trova in una situazione di forte pressione economica legata all'affitto. La Federal Court ha stabilito che il servizio di incontri online eHarmony ha ingannato alcuni consumatori australiani nella promozione delle proprie iscrizioni gratuite. Secondo la decisione del tribunale, alcune caratteristiche del servizio venivano presentate agli utenti come gratuite, mentre per utilizzarle pienamente era necessario necessario sottoscrivere un abbonamento a pagamento. Il caso rappresenta un nuovo richiamo alle aziende digitali sull'obbligo di fornire informazioni chiare e corrette ai consumatori. E ora il meteo. Ad Adelaide e nell'area metropolitana, dopo la pioggia di ieri, oggi è prevista una giornata decisamente più tranquilla. Il cielo sarà parzialmente nuvoloso, con una probabilità di pioggia molto bassa e venti deboli. La temperatura massima sarà compresa tra 16 e 17 gradi, mentre nelle prime ore della mattina le temperature saranno intorno agli 8 gradi. Questo è tutto per il notiziario di oggi. Da Radio Italiana 531, buona giornata a tutti. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
4: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
5: State ascoltando Radio Italiana 531.
6: Certo che state ascoltando Radio Italiana 531. Buongiorno dal vostro Marco. Oggi è mercoledì. Saluto Sara e Bianca che in maniera talmente, insomma, così a sorpresa sono entrati in onda questa mattina per parlare del nostro viaggio a Melbourne. Sono contento che sono arrivate già delle chiamate anche in studio, quindi grazie. Continuate a farlo, continuate a telefonare allo studio e all'ufficio 83402806 per saperne di più del nostro viaggio a Melbourne. Sono tornato con voi come tutti i mercoledì alle 11 con il nostro programma, con i nostri sponsor, quindi Sponsor Program, ma anche con informazioni per la comunità e servizi per la comunità molto molto interessanti e molto molto utili. Siamo stati approcciati da una compagnia che si chiama Adelaide Macular, di North Adelaide, e ovviamente sapremo di più tra pochissimo, quindi io non ruberò le parole alla nostra ospite che è qui con noi, che è la business manager, che è Valentina. Buongiorno Valentina, come stai?
7: Ciao Marco, bene, grazie. Grazie per avermi qua oggi.
6: No, grazie a te per averci contattati, perché ci hai inviato una mail qualche settimana fa, perché Adelaide Macular offre un servizio incredibile e molto importante alla comunità, non solo quella italiana, ma ce ne parlerai tra pochissimo. Prima di tutto, spiegaci, che cos'è Adelaide Macular?
7: Certo, è una clinica che è appena aperta a North Adelaide ed è una clinica specialistica, specialista nella cura delle malattie della macula. La macula è la parte centrale della retina.
6: Quindi parliamo di occhi.
7: Esatto, okay. Esatto. Ed è quello che noi usiamo per leggere, guidare, riconoscere un viso. Ci sono tre condizioni principali, che sono, diciamo, le tre malattie principali della macula. Una è la degenerazione maculare, che viene spesso chiamata maculare umida. Poi abbiamo l'edema maculare diabetico e l'occlusione venosa retinica. Quindi la nostra clinica si specializza in queste tre malattie specificatamente, e la novità è che tutto quello che facciamo è in bulk billing, quindi per i pazienti idonei non c'è assolutamente nessun costo a carico.
6: Quindi c'è la possibilità di ricevere questo trattamento, queste cure tramite il sistema sanitario ovviamente australiano, che è gratuito, il bulk billing, lo diciamo in inglese che è più chiaro per tutti, come direbbe in italiano, con la mutua
7: esatto.
6: Che copre tutti, che copre il costo. Ed è molto importante prima di tutto perché è Adelaide Macular è l'unica clinica in Sud Australia che fa questo servizio bulk billing.
7: Esatto, interamente in bulk billing. Sì.
6: Quindi non c'è nessun costo.
7: No.
6: Chi ci lavora a Adelaide Macular?
7: Certo, il nostro dottore, il proprietario della clinica è il dottor Paul Atanasio. Dottor Paul Atanasio ha più di 18 anni di esperienza nel settore, da 14 anni anche lavorato nel privato, e però si è reso conto lavorando nel privato che c'erano molte persone che avevano bisogno di questo trattamento, ed è un trattamento, queste iniezioni devono essere fatte ogni 4, 6, 8 settimane, quindi non è giusta una cosa che viene fatta una volta sola nella vita, e tante persone non avevano abbastanza soldi per accedere a questo trattamento, perché anche se è parzialmente coperto da Medicare, comunque deve essere pagato.
6: C'è sempre un out of pocket,
7: esatto,
6: expense, c'è
7: esatto.
6: Sempre stato, e quindi è importante ricordare perché soprattutto in di questi tempi, ascoltavamo le news proprio qualche secondo fa di quanto è difficile comprarsi una casa,
7: esatto,
6: di questi tempi, non è facile, qualsiasi, ogni spesa conta, e quindi dove riusciamo a diciamo a risparmiare, dove riusciamo a non pagare, ancora meglio. Poi se se queste cure non sono obbligatorie, certamente, ed è questo è un problema, ne parleremo durante questa chiacchierata, che tante persone evitano di farle proprio per il costo, e avendo la possibilità di farlo bulk bill certamente aiuta. Valentina, siamo qui perché chi colpisce questa condizione?
7: Certo, allora il fatto che operiamo in bulk billing è ancora più importante se si va a pensare che queste malattie colpiscono specialmente le persone anziane, che quindi sono non hanno una pensione, non hanno un reddito insomma molto grande, e quindi riuscire a evitarli.
6: Anche quelli che ce l'hanno sotto il materasso, anche quelli magari, che all'ascolto sappiamo.
7: Hanno più soldi di me. Quindi sì, ecco, queste malattie sono principalmente legate all'età, sono rare prima dei 60 anni, eccetto l'edema maculare diabetico,
6: okay,
7: perché quello invece si può presentare per chiunque abbia un diabete di tipo 1, quindi anche verso il 30-40 anni.
6: E ti chiedo, quindi il bulk bill è aperto a tutti, però.
7: Esattamente.
6: Non è che c'è un limite di età, quindi in realtà è per chi è eligible, chiaramente.
7: Sì, non c'è un limite d'età, non c'è un limite di reddito, non facciamo assolutamente nessuna domanda, la porta è aperta a tutti.
6: Assolutamente, questo è molto importante. Parlando proprio della malattia, quanto è grave questa malattia per gli occhi?
7: Ma queste malattie qui che ho menzionato sono la prima causa di perdita della vista e di cecità in Australia.
6: Okay.
7: E, si stima che intorno 1.9 milioni di australiani presentano qualche segno
6: di questa
7: malattia.
6: Tantissimi.
7: Sì. E nella maggior parte si parla di alterazioni iniziali che poi non degenerano, però la cosa importante da ricordare è che prima si cominciano a trattare e migliore il risultato. E quindi si evita poi appunto una perdita della vista
6: come tante cose,
7: esatto.
6: Come tante cose, prevenire meglio che curare. A proposito di prevenire meglio che curare, come possiamo capire, come riusciamo a capire che stiamo soffrendo o potremmo soffrire di una condizione del genere?
7: Certo, un esempio potrebbe essere una linea dritta che sembra un po' storta, ondulata, oppure una macchia scura al centro della vista. E la difficoltà a leggere anche se gli occhiali sono quelli giusti prescritti dall'optometrist. Non fa male, non è una condizione che fa male all'occhio. Per questo motivo anche molta gente rimanda senza rendersi conto che in realtà
6: la
7: situazione peggiora. Esatto,
6: certo.
7: Esatto. Ovviamente la prima cosa che devo dire è che se notate qualsiasi cambiamento dovete andare dal vostro optometrista o dal vostro medico di famiglia e farvi insomma... farvi fare una diagnosi.
6: Le persone hanno un proprio optometrista? Cioè solitamente se uno ha un optometrista può saltare il passaggio del GP?
7: Sì, assolutamente.
6: Cioè se uno è un cliente di Adelaide Macular non deve andare per forza dal GP.
7: No,
6: è trattato come un dentista, per esempio, no?
7: Deve passare prima da un optometrista, okay, e avere un referral, referto, ma un optometrista potrebbe essere appunto un qualsiasi, okay, clinica in giro per Adelaide,
6: okay,
7: e loro sono in grado poi di mandare il loro referto a noi e noi, okay, chiameremo il paziente.
6: Okay. Solitamente si va sempre dal medico di base per qualsiasi cosa, quindi
7: esatto,
6: andate, ovviamente poi il vostro medico vi dà un referral, vi indirizza dove andare. Però è importante, con la vista soprattutto, quando notate dei cambiamenti, direi anche per un periodo di tempo prolungato,
7: sì,
6: perché magari potrebbe essere che siete stati esposti a una luce particolare per un minuto e per 5 minuti avete un problema alla vista. Magari non alzerei il campanello in quel caso, ma se magari vi rendete conto che è una condizione prolungata, il consiglio è sempre quello. Quindi diciamo, quando ci rendiamo conto che c'è un qualcosa di strano con la nostra vista, un puntino nero, delle linee distorte, sì, diciamo che sono dei campanelli d'allarme importanti.
7: Esatto, e non costa niente andare a fare una visita da un optometrista, quindi insomma se si ha del tempo meglio insomma essere sicuri.
6: Quindi quasi 2 milioni di australiani soffrono o potrebbero soffrire di questa condizione,
7: di qualche disturbo, sì.
6: Mamma mia, quindi molto importante. Oggi parliamo con Valentina, business manager di Adelaide Macular, una clinica di North Adelaide che offre servizi e che offre la cura per tutte queste malattie maculari, bulk build, quindi vuol dire senza out of pocket expense, senza un ulteriore costo una volta che andate alla clinica, perché sapete benissimo che siano tantissimi trattamenti che sono coperti da Medicare, ma non in tutte le cliniche possono essere coperti, e questa è l'unica clinica nel sud Australia che vi dà questo servizio. Valentina, fino a questo momento non hai perso le parole, sei stata molto brava, e torneremo tra pochissimo perché veramente parleremo del trattamento, come si cura di queste punture, perché possiamo avere anche paura a volte di fare delle punture agli occhi, quindi ci parlerai di più di questo trattamento, e vi ripeteremo ancora un po' dei dettagli per farvi capire come potete mettervi in contatto con Adelaide Macula. Intanto arriva Ligabue, che le parole ce le ridà, quelle che abbiamo perso per strada in questi 10 minuti, e quando torniamo parliamo ancora un po' con Valentina di Adelaide Macula. Quindi non scappate, non scappate. Se avete domande, 8340 7700, e vediamo di poter rispondere a più possibile.

0: strano dire ho perso le parole in radio, se perdiamo quelle è finita, è come se perdiamo la vista, cioè nel senso è difficile poi dopo, e quindi bisogna trattare nel migliore dei modi le condizioni che ci si presentano nella vita, e lo facciamo insieme oggi a Valentina di Edele Macchia, lei è la business manager e oggi ci ha portato un argomento molto interessante, perché la clinica per cui lavora, che si trova a North Adelaide, offre servizi bulk build di trattamenti della cura maculare, ne abbiamo parlato proprio all'inizio di questo programma, quindi insomma è interessante parlarne perché quasi 2 milioni di australiani ne soffrono e i segnali sono molto nitidi, come la vista che poi è poco nitida quando avete i segnali. Ne parliamo qui con Valentina oggi del trattamento, e dicevi a inizio chiacchierata che si tratta con una puntura, quindi come si cura, come si trattano queste patologie?
1: Certo, bisogna fare delle iniezioni intravitreali, quindi delle iniezioni negli occhi.
0: Ok, e che capisco. Già io ho paura, cioè già
1: sì, spaventa un po'.
0: Oddio.
1: Spaventa un po', però in realtà viene dato un piccolo anestetizzante, quindi okay. Non si sente niente assolutamente. E dura solamente 5-10 minuti, il tempo totale di tutta la visita 5-10 minuti. Quindi viene appunto trattata con anestesia locale ed è uno standard di cura che è in circolazione da circa 20 anni.
0: Quindi insomma, ampiamente testato. Esatto, assolutamente.
1: E il problema appunto per molti pazienti è che è un trattamento che va ripetuto regolarmente. Quindi dipende dalla severità di queste malattie, però si va dalle 4, 6, 8 settimane. Quindi è un'iniezione che va fatta insomma per tutta la vita.
0: Immaginate quindi, cari ascoltatori che siete con noi oggi, immaginate se c'è un costo a questo trattamento ogni 4-8 settimane, se ovviamente doveste voi prendere a carico questo costo ogni tot, è ovviamente una spesa importante poi alla fine dell'anno. E con Valentina parliamo oggi proprio del fatto che Adelaide Macular vi offre questo servizio bulk build, quindi con i pazienti che sono eligible riusciamo ad avere questo trattamento bulk build, quindi coperto interamente da Medicare. Vuol dire out of pocket, non avete nulla, arrivate alla clinica, fate il trattamento 5-10 minuti, uscite, penso ci siano il solito scan della Medicare e poi dopo andate a casa, off you go.
1: Esatto. E molti pazienti sono quasi sorpresi, ci chiedono più e più volte, ma sei sicura? Possiamo
0: persone
1: andare?
0: Che lasciano $50 sul tavolo, non si sa mai.
1: Magari, ma sì, no, rimangono molto sorpresi perché non sono abituati.
0: Quindi dicevamo, i numeri sono importanti, vedo qui dai dati che mi hai portato, nel 2023 108.000 australiani hanno ricevuto questo trattamento, circa 62.000 per la maculare umida, che quindi è la più comune, mi sembra di capire, 18.000 per l'edema maculare diabetico e 11.000 per l'occlusione venosa retinica. Tra l'altro, con tutta la mia ricerca, come dicevamo anche fuori onda, familiare, sapevo che il diabete è una causa molto importante di cecità.
1: Esatto.
0: Quindi, soprattutto in Australia dove si consumano tanti zuccheri. Ho visto tantissime ricerche a riguardo su questo ed è molto molto importante. Quindi dicevamo quindi che c'è un costo al paziente, e chi dovesse rinunciare a queste cure, cioè cosa succede se uno smette di fare queste cure?
1: Progressivamente la vista andrà deteriorandosi sempre di più.
0: Quindi vedremo, cioè, i risultati, insomma, ovviamente tutti questi segnali, tutti questi campanelli d'allarme sempre più frequenti.
1: Esatto, e soprattutto ovviamente sarà una malattia che sarà sempre più diffusa con l'innalzarsi dell'età media della popolazione.
0: Certo.
1: Perché come dicevo prima, sono malattie che si presentano, tranne quella legata al diabete, intorno ai 60-70 anni di età, quindi saranno sempre più comuni.
0: Quindi chi non può permettersi la cura cosa fa?
1: Chi non può permettersi decide di non farla semplicemente. Ci sono alcune persone che hanno deciso di lasciare andare e progressivamente hanno perso la vista talmente tanto da diventare eventualmente ciechi.
0: Wow, sì. No, perché comunque abbiamo il sistema pubblico, quindi vuol dire questo è, come tante condizioni, come tanti trattamenti si possono fare tramite il sistema pubblico, però chiaramente c'è un sistema pubblico che è già sovraccarico, come
1: esatto.
0: Sappiamo benissimo, in tutta
1: esatto.
0: Australia, in tutto il mondo è sovraccarico,
1: esatto.
0: Ma qui in Australia è un problema grave, quindi ci potremmo rivolgere a una clinica pubblica, però come insomma abbiamo chiacchierato anche prima, ci sono dei tempi di attesa lunghi, c'è un iter lungo nel sistema pubblico.
1: Sì, assolutamente, il sistema pubblico offre queste iniezioni, il problema è che intanto c'è un'attesa molto lunga per riuscire ad accedere, anche di un anno in alcuni casi, e quindi intanto poi le malattie degenerano,
0: cioè se una persona deve farlo ogni 4 settimane di aspettare, fa una volta all'anno, è inutile farla a questo punto,
1: e poi anche quando si è dentro purtroppo sono un servizio che porta via l'intera giornata, certo. Parliamo ovviamente di pazienti che molto spesso hanno bisogno di un familiare, di essere accompagnati in ospedale, quindi anche questo familiare deve chiedere permesso da lavoro e deve portarli in ospedale, cercare parcheggio che molto spesso è impossibile, e spendere tutta la giornata con loro per un trattamento che dura veramente pochissimo, dura 5 minuti, certo. Però molti di loro aspettano anche 6 ore.
0: Certo, è talmente comune, immagino quante persone vadano comunque a utilizzare il sistema pubblico.
1: Esatto, quindi... e in alcuni casi alcuni devono anche tornare a casa senza aver avuto l'iniezione, perché certo. La clinica pubblica poi chiude alle 5 magari e non hanno avuto abbastanza tempo.
0: E se dovesse avere l'assicurazione privata invece?
1: E con l'assicurazione privata di nuovo è possibile accedere, insomma, ma è una cosa che insomma, è meglio, insomma, noi non consigliamo, nel senso che vada a gravare ancora di più poi sul sistema pubblico. Uno può rivolgersi a delle cliniche interamente private, assolutamente Medicare copre una parte del trattamento, certo. Però il paziente deve comunque avere abbastanza soldi da parte per avanzare quei soldi,
0: certo.
1: Poi riceve un rimborso, però per quei 3-4 giorni deve pagare anche $600.
0: Comunque devi pagare l'assicurazione privata, che esatto. I soldi non te li regala,
1: esatto, cioè, sì.
0: Non è un prestito che ti fa l'assicurazione privata, quelli sono soldi tuoi,
1: sì.
0: Comunque.
1: Sì, sì, sì.
0: Quindi in realtà vedi perché è un no-brainer, come si dice,
1: esatto.
0: Un no-brainer, cioè c'è una clinica privata, quindi che i tempi di attesa si riducono, non dovete aspettare tutto il giorno, avete una clinica privata che vi offre il servizio gratuitamente, come se fosse l'ospedale pubblico, però è una clinica privata che vi segue passo dopo passo, e tra l'altro la differenza, immagino, poi Valentina tu mi saprai dire meglio, è proprio quello, quando si va da una clinica come Adelaide Macula c'hai si forma un rapporto, una relationship. Quando si va in ospedale è diverso, perché in ospedale c'hai i nurse che cambiano tutte le volte, c'è quello in turno, il dottore potrebbe essere quello diverso, non è che hai il tuo dottore tutte le volte, quindi andando a una clinica come Adelaide Macula immagino ci sia Valentina o ci sia la persona che sta sempre lì alla reception o il dottore chiaramente che cura la condizione, che è sempre lo stesso. Quindi voglio dire, si crea questa sorta di trust, di fiducia, sì, con, sì, la clinica.
1: Sì, sì. E poi il dottore ovviamente sa perfettamente la tua storia.
0: Certo,
1: sì.
0: Certo. Detto questo,
1: sì.
0: Come accediamo a tutto questo? Come ci mettiamo in contatto? Come funziona tutto il processo? Perché sappiamo che dobbiamo andare da un optometrist o possiamo andare dal nostro GP. Ma facciamo finta che Marco è il tuo paziente zero.
1: Okay.
0: Quindi Marco riscontra un fastidio, un disturbo alla vista che potrebbe essere legato a queste condizioni. Cosa faccio? Dove vado? E come mi muovo da quel punto in poi?
1: Certo, allora come menzionavo prima, la prima cosa è avere un referral, quindi un'impegnativa o del medico di famiglia o del vostro optometrista di fiducia.
0: Ok.
1: E generalmente queste persone magari possono già indossare occhiali, quindi di solito hanno un optometrista a cui si rivolgono.
0: Prof, alzo la mano e interrompo per chiedere, quindi io dal mio optometrista devo chiedere un referral per Adelaide Macula.
1: Allora, intanto si va lì, si fa una visita.
0: Ok.
1: Se si hanno dei sospetti che questo sia il problema, l'optometrista lo confermerà.
0: Ok.
1: No? Se lo conferma, allora bisognerà menzionare e dire: per piacere, puoi mandare l'impegnativa ad Adelaide Macler.
0: Perfetto.
1: E loro lo faranno.
0: Perfetto.
1: Sì, assolutamente.
0: Perfetto.
1: Possono trovarci nel sistema interno,
0: perfetto,
1: insomma, che usano. E quando ci arriva questa impegnativa, noi provvederemo poi a chiamare il paziente e a fissare un appuntamento, che comunque può essere fatto anche online dal paziente stesso.
0: Perfetto, perfetto. Ok. Quindi a quel punto, una volta fissato l'appuntamento, cosa succede? Si va all'appuntamento e lì si cerca di capire la frequenza o quella viene fatta prima con l'optometrista? Come funziona questo passaggio?
1: No, generalmente quando viene fissato l'appuntamento per i nuovi pazienti, quando arrivano in clinica gli viene fatto un esame chiamato OCT, viene fatto un esame e da lì poi si capisce anche quanto grave è questa degenerazione,
0: certo.
1: E lì il nostro dottore rivisionando il risultato risultato dell'esame sarà in grado anche di suggerire la frequenza di queste iniezioni, che insomma, visto che sono gratis, a questo punto non dovrebbe essere più un problema.
0: Ah, facciamole.
1: Facciamole. quindi sì, suggerirà poi lui una frequenza giusta per quel paziente, e il nostro staff automaticamente poi farà il booking per conto del paziente, certo, con quella frequenza suggerita, che certo, poi può essere cambiato sempre, certo, leggermente, di giornata se non va bene, però questo verrà fatto tutto automaticamente.
0: Ti faccio una domanda da una persona che non ha assolutamente idea. C'è un limite a questo? Cioè, se il dottore dovesse dire devi farlo tutte le settimane, c'è un limite a queste punture, nel senso, o al bulk bill, o è infinito? Cioè, in base a quante devi averne, ne ricevi?
1: No, in base a quanto devi averne, ne ricevi.
0: Ok, quindi Medicare copre all'infinito.
1: Sì, perché Medicare si fila del giudizio,
0: certo,
1: del dottore.
0: Certo, assolutamente. Quindi non è che c'è un allocated slot per le persone. Cioè, no, se una persona ha bisogno di una cura per 52 settimane, ovviamente è un caso, un'iperbole, però sì, è possibile farlo. Ok. Quindi una volta prenotata, abbiamo fatto la prima visita, è quella un po' più lunga perché ovviamente c'è un consulto, c'è un esame, bisogna capire un po' la situazione. Da quella visita in poi facciamo una mezz'oretta di visita tra l'arrivo,
1: meno, forse anche 20 minuti, insomma. Okay. Sì, okay, assolutamente, perché noi abbiamo tenuto tutto al minimo, giusto per non spendere soldi, insomma, in una receptionist o insomma in una clinica un po' fancy, eccetera. Però il paziente può fare il self check-in quando arriva, clicca sul suo nome, noi abbiamo un sistema interno che notifica la nostra assistente che il paziente è lì, viene ammesso, fatto l'esame di OCT e il dottore riceve una notifica che il paziente è pronto, e il paziente entra nella stanza dove viene fatta l'iniezione, il dottore rivede un attimo l'esame, fa l'iniezione, il paziente esce, veramente 15-20 minuti.
0: Se dovessi venire con un accompagnatore, l'accompagnatore può entrare nella sala dove si compie il trattamento,
1: bisogno,
0: ok? Magari
1: sì,
0: sai, tanti nostri ascoltatori hanno bisogno di qualcuno che traduce.
1: Sì, sì, sì.
0: Vabbè, Valentina non può essere sempre là a tradurre, voglio dire. Cioè.
1: Sì, non c'è problema, possono entrare con loro.
0: Ok. Come ci mettiamo in contatto con Edel Immacula?
1: Okay,
0: c'è un numero di telefono, online, come si fa?
1: Allora, la cosa più semplice è scrivere una mail,
0: okay,
1: a info@macular.com.au.
0: Ok.
1: Quindi è info@macular.com.au. E cioè abbiamo anche un sito, ovviamente, macular.com.au, dove si possono anche prenotare gli appuntamenti online.
0: Okay.
1: E non abbiamo ancora un numero di telefono, ci stiamo lavorando, abbiamo appena aperto, però insomma, appena riceviamo notizia o una mail, vi ricontatteremo.
0: Certo, quindi ci risentiremo qui alla radio.
1: Esatto.
0: Posso dare un fun fact ai nostri ascoltatori?
1: Certo.
0: Valentina è la vicepresidente del Focolar Furlan in tutto questo, cioè, che in realtà io avevo sentito questo nome a destra e a manca nella comunità, ma non ci eravamo mai conosciuti, e ci siamo conosciuti grazie a Edel Immacula, che è la clinica per cui Valentina lavora come business manager, che oggi ci ha parlato di un servizio molto importante per la nostra comunità, per i nostri ascoltatori. Non è uno special per i nostri ascoltatori, è aperta a tutti, chiaramente.
1: Certo.
0: Quindi è un trattamento per la cura maculare gratuito, non nel senso che ve lo offre Edel Immacula, ma che è bulk billed, cioè che Medicare copre le spese, ed è l'unica clinica in Sud Australia che offre questo servizio. Quindi dicevamo all'inizio della puntata che sono dei trattamenti molto comuni, e quindi c'è una buona probabilità che chi è all'ascolto potrebbe soffrirne, ne sta soffrendo e non lo sa,
1: o conosce
0: un familiare che ne ha bisogno. E siccome è una cura che viene fatta in tanti casi ogni 4, 6, 8 settimane, parliamo di un l'out of pocket cost, quanto è di solito? Quanto è di solito?
1: All'anno si parla intorno ai $3,000-$3,500.
0: Quindi sono tanti soldi.
1: Sì,
0: quindi,
1: soprattutto per una pensione.
0: Quindi voi immaginate che avete ascoltato un'ora prima il viaggio per andare a Melbourne, che costa $1,650. Se fate la cura maculare da Edel Immacula, avete quei soldi per pagare il viaggio a voi e anche a vostro amico, una vostra amica, a vostra moglie, a vostro marito o a chiunque. Quindi risparmiando quei soldi potete fare tantissime cose, ma soprattutto non avete quel pensiero di dire ogni quanto la devo fare perché devo pagare, magari questo mese non me lo posso permettere. È un servizio che copre il nostro sistema sanitario, quindi siamo veramente contentissimi di parlarvi di questo servizio di Adelaide Macular. Per maggiori informazioni, per adesso, info@macular.com.au, facile facile, quindi info@macular.com.au. Noi siamo sempre a disposizione, se doveste avere ovviamente qualche domanda chiamate in radio per queste magari settimane o mesi che insomma il team organizza un numero di telefono, nel caso in cui insomma vi daremo comunque l'email per qualsiasi informazione, poi chiedete magari anche di Valentina nel caso, ma più avanti vediamo. Intanto ti ringrazio per essere stata con noi e per questo servizio importante che fate alla comunità.
1: Grazie Marco, piacere mio.
0: Allora io ti saluto con Biagio Antonacci.
1: Grazie mille.
0: Visto che abbiamo scelto musica scelta da te, rimanete all'ascolto perché tra poco arriva il nostro Ferini con Albina e Andrew con Tutto Dediche. Non scappate, oggi mercoledì 26 agosto, continuate a chiamare per Melbourne 83402806. Il viaggio tra 6 settimane, c'è un sacco di tempo per organizzarvi, e se avete qualche domanda parlate con me, parlate con Sara all'83402806 per vivere 4 giorni insieme per l'Italian Festival di Melbourne. Ciao ciao.

0: You're listening to Radio Italiana 531.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
1: Romeo,
2: 3X,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia lo stivino.
3: Inoltre, sapevi che i pensionati che fanno la spesa da Gaganis Warehouse a Hindmarsh hanno diritto agli sconti del Post Club? Mostra la tua tessera alla cassa per approfittare di sconti e vantaggi esclusivi.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
4: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
5: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
4: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
5: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
4: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
5: Per maggiore informazione visita atasteofitalygriffith.com.au.
4: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
5: sì?
4: Tu, ci vai tu.
5: Ci vado io. Peter, io, Clara.
4: A Taste of Italy Griffith.
5: Experience Italy in the heart of Griffith.
6: Dinner Show Night a Sicilia Club, sabato 29 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera, con la band The Chevy Tones e il grande ritorno di Mark Anthony. Costo $85 a persona. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 29 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!
7: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: Radio Italiana 531.
1: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
2: La Dante Alighieri del Sud Australia presenta la prima edizione della borsa di studio Marcello Costa, istituita in memoria del professor Marcello Costa e del suo impegno per la lingua e la cultura italiana. La scholarship, del valore massimo di $1,000, è rivolta a chi studia italiano presso un'università del Sud Australia, oppure ha completato italiano Stage 2 SEIS e ha presentato domanda per proseguire gli studi universitari. Inoltre possono partecipare studenti di qualsiasi origine culturale, purché studino italiano. Le domande devono essere inviate entro il 31 agosto. Per conoscere tutti i requisiti e scaricare il modulo di registrazione, contatta la Dante Alighieri all'indirizzo dantesaypresident@gmail.com.
3: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo. We are family.
2: Festa in onore della Madonna di Crochi.
4: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
2: 19 Susan Street, Virginia.
4: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
2: Alle 11, messa solenne in italiano al Virginia Shed, celebrata da Padre Germano Baiguini e Padre Howe.
4: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
2: Intrattenimento musicale con
4: Angela Cutri,
2: Domenico Greco,
4: Rocco Carpentieri
2: e Mila San Gregorio and the Boys.
4: Non mancare, domenica 13 settembre.
2: Festa in onore della Madonna di Crochi.
4: 19 Susan Street, Virginia.
2: Radio Italiana trasmetterà in diretta.

0: ho detto.
1: Silvia non sente, oppure fa finta. Guarda lo specchio, poco convinta, mentre una mano si ferma sul seno.

Silvia non sente. Oppure fa finta. Guarda lo specchio, poco convinta. Mentre una mano si ferma sul seno. È ancora piccolo, ma

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 12
2: e un minuto.
1: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Italiana 531. Ecco il notiziario di oggi, mercoledì 26 agosto 2026. Apriamo con il grave incidente avvenuto ieri mattina a Port Adelaide. Un autobus di Adelaide Metro si è schiantato contro un pilone di cemento del ponte ferroviario di Commercial Road poco prima delle 9. Il conducente, un uomo di 37 anni di Kensington Park, è rimasto intrappolato per oltre un'ora ed è stato trasportato al Royal Adelaide Hospital in condizioni serie ma stabili. Una passeggera di 28 anni è stata ricoverata con ferite non considerate pericolose per la vita, mentre altri tre passeggeri sono stati assistiti sul posto. I vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare attrezzature specialistiche per liberare il conducente. La linea ferroviaria tra Alberton e Outer Harbour è stata temporaneamente sospesa per consentire i controlli di sicurezza, ma il servizio è successivamente ripreso. La polizia continua a indagare sulle cause dell'incidente. Un altro incidente stradale si è verificato ieri a Para Hills. Intorno a mezzogiorno, una Mazda è uscita dalla carreggiata lungo Kesters Road, ha colpito un albero e ha preso fuoco. Il conducente, un ragazzo di 19 anni di Gulfview Heights, e i suoi due passeggeri sono stati portati in ospedale con alcune ferite e non è in pericolo di vita. La polizia sta continuando le indagini per stabilire le cause dell'incidente. Importanti novità anche nella lotta contro l'influenza aviaria in Sud Australia. Il Cleland Wildlife Park, nelle colline di Adelaide, è stato scelto per avviare un programma di vaccinazione destinato ad alcune delle specie di uccelli nativi più minacciate. Fino a 100 esemplari potranno ricevere il vaccino contro il virus H5. Circa 30 specie sono state individuate come prioritarie, tra cui il pappagallo dal ventre arancione, il mangiamiele reggente, l'oca gazza, i pellicani e il cacatua nero dalla coda rossa. Le autorità sottolineano che la vaccinazione rappresenta una delle misure adottate per proteggere le specie più vulnerabili. Sempre in Sud Australia, la senatrice dei Verdi, Barbara Pocock, ha annunciato che non si candiderà per un secondo mandato alle prossime elezioni federali. Eletta al Senato nel 2022, Pocock ha spiegato che la decisione è legata a motivi personali e alla diagnosi di tumore al cervello ricevuta dal suo compagno. Il suo attuale mandato terminerà nel 2028. Passiamo ora alle principali notizie nazionali. Sempre più giovani australiani stanno rinunciando al sogno di acquistare una casa. Un nuovo rapporto di Anglicare Australia indica che il tasso di proprietà immobiliare tra gli australiani di età compresa tra 25 e 34 anni è sceso al livello più basso degli ultimi 80 anni. L'aumento dei prezzi delle abitazioni, il costo della vita e la crescente difficoltà nel risparmiare per un deposito stanno contribuendo ad ampliare il divario tra le generazioni. Il rapporto evidenzia inoltre che quasi la metà degli affittuari a basso reddito sotto i 35 anni si trova in una situazione di forte pressione economica legata all'affitto. La Federal Court ha stabilito che il servizio di incontri online eHarmony ha ingannato alcuni consumatori australiani nella promozione delle proprie iscrizioni gratuite. Secondo la decisione del tribunale, alcune caratteristiche del servizio venivano presentate agli utenti come gratuite, mentre per utilizzarle pienamente era necessario sottoscrivere un abbonamento a pagamento. Il caso rappresenta un nuovo richiamo alle aziende digitali sull'obbligo di fornire informazioni chiare e corrette ai consumatori. E ora il meteo. Ad Adelaide e nell'area metropolitana, dopo la pioggia di ieri, oggi è prevista una giornata decisamente più tranquilla. Il cielo sarà parzialmente nuvoloso, con una probabilità di pioggia molto bassa e venti deboli. La temperatura massima sarà compresa tra 16 e 17 gradi, mentre nelle prime ore della mattina le temperature saranno intorno agli 8 gradi. Questo è tutto per il notiziario di oggi. Da Radio Italiana 531, buona giornata a tutti. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
3: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.

0: Benone, buon pomeriggio a tutti voi carissimi amici radioascoltatori in ascolto. Nel darvi il buongiorno auguriamo voi ogni bene, raccomandandovi di telefonarci, siamo qua con voi e per voi. Non dimenticatevi che il programma lo fate voi, quindi chiamate, noi siamo qua per eseguire i vostri desideri. Detto tutto ciò, passo la parola a Albina. Cara Albina, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Lorenzo, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori e ascoltatrici, benvenuti, teneteci compagnia. Non dimenticate di chiamare con le vostre dediche 8340 7700. Ora parliamo con Andrew.
2: Buongiorno a tutti.
0: Bravo, così mi piace. E siamo contenti che sei qua con noi e oggi ti senti molto bene. You feeling well
2: and oh, much better. Più meglio questa settimana, sì.
1: Ma si vede, bravo, che stai bene.
2: Settimana
1: oggi,
2: scorsa io molto male.
1: Malato.
0: Non stavi bene. Allora siamo contenti che stai bene e sei con noi. Auguriamo ai nostri radioascoltatori un buon pomeriggio. Chiamateci, siamo qua per voi. Grazie e buon ascolto.
1: Allora cominciamo con questa canzone di Dolly Parton, con la sua memoria, perché ci è mancato già. Pure lei ha 80 anni e già se n'è andata.
0: Si vede che il buon Dio l'ha chiamata, sì, perché ci serviva, sì, qualcuno, sì, a cantare, sì, sopra. Ecco.
1: Allora in memoria di lei mettiamo una canzone di lei, di Dolly Parton. Which one is it?
2: Here We Go Again.
1: Here We Go
2: Something
1: Again.
2: Something Not Too Sad, Not Too Happy.
1: È una cosa piuttosto allegra, che va bene. Speriamo che a vostro gradimento.

Allora, cominciamo con la nostra prima richiesta, che è di Enza, e lei vuole ascoltare Gigi Finizio con Solo Tu. Buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingolfar, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. 41. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynd. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
4: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!
5: Un buon pomeriggio alla carissima Antonietta Gagliardi. Quindi Antonietta, augurandoti ogni bene e ringraziandoti per essere con noi, tu vuoi ascoltare Michele Rotella che ci canterà Una certa Maria, ed eccola qua tutta per te. Buon ascolto, carissima Antonietta.

Benone, carissima Gisella Belperi, un salutone, un abbraccio, un sentito grazie a te per essere in nostra compagnia. Questo pomeriggio tu vuoi ascoltare Vittorio Romano che canterà Resta ancora un po'.

Allora, la prossima richiesta è di Carla, che vuole dedicare questa canzone alla sua amica Almira, se ho capito bene, che oggi fa il compleanno. Allora, con amici miei, cantata da Titi Bianchi. Buon ascolto.

0: Radio Italiana 531.
1: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
2: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
1: Ah, sì. E cosa fanno?
2: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
1: Ma che bello! Tutti i giovedì?
2: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
1: Ok, prenotiamo allora.
3: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
4: Adamis Sand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sabbie, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17, sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.
5: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
6: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
7: Alle 10, partenza della processione della chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
6: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
7: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchette, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
6: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
7: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
6: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre,
7: chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
6: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
8: Allora, andiamo alla seconda scelta di Enza, che lei vuole ascoltare Don Bucky con Poesia. Buon ascolto.

Benone, ciao carissima Maria, buon pomeriggio, questo pomeriggio tu vuoi ascoltare la canzone Serenata al mio bambino ed eccola qua tutta per te, augurandoti buon ascolto e un sentito grazie. Ciao Maria.

0: Buonanotte, amore.
1: Allora, la nostra prossima richiesta per Santino, con le colline sono in fiore. Buon ascolto.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214 Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'83378222. Bottega La Vera, the genuine art of cheese making.
3: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
4: Benone, allora a questo punto un sentito grazie va da una carissima amica nostra, la quale la ringraziamo per la sua generosità.
5: Per il suo bel pensiero,
4: ecco,
5: sempre.
4: Ecco, mettiamolo così. Allora, anonima numero uno, un abbraccio e un salutone da Albina, Andrew e Lorenzo, con attaccato grazie, quindi...
5: Questa bella canzone per te.
4: La ringrazio.
5: Grazie mille.
6: Grazie mille, numero uno.
4: Ecco, mille. Allora, grazie. Carissima numero uno.
5: E per la tua donazione pure, grazie.
4: Ti vogliamo salutare ringraziandoti, dedicandoti questa bella canzone che forse qualcosa ti dirà. Eccola qua. Angelina dell'Emigrante. Eccola qua.

Benone, allora ritorniamo a salutare la nostra carissima Antonietta Gagliardi, la quale la ringraziamo augurando lei ogni bene. Ecco qua, Michele Rodella ci canterà Bella, bella, bella. Grazie Antonietta e buon ascolto.

0: Allora, la nostra prossima richiesta è di Caterina Demeto, che lei vuole ascoltare L'universo per me. Ha detto: questa qui me la dedico a me stessa.
1: Brava, brava, brava Caterina. Brava.
0: È cantata da Mariana Dantere. Buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 13.
2: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
3: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
2: Ah, giusto, e già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
3: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
2: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
3: Senti, basta, mi è venuta fame adesso.
2: E una bottiglia di vino, anzi due.
3: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
4: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
5: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
4: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezza More Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
5: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
4: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia, e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
5: I posti sono limitati.
4: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
5: Viaggio a Melbourne 2026.
4: Con noi di Radio Italiana 531. Il tuo salame è sempre il più invidiato, mettilo alla prova!
5: Venerdì 28 agosto, dalle 6:30 di sera, da Nonna's Cucina a Holden Hill, torna la Salami Competition!
4: Partecipa con il tuo miglior salame e sfida gli altri concorrenti per conquistare il titolo di miglior salame del Sud Australia 2026.
5: Il vincitore riceverà anche un esclusivo chef table per 4 persone da Nonna's Cucina.
4: L'iscrizione alla competizione costa $50.
5: Se invece vuoi vivere la serata da protagonista fra amici appassionati, il biglietto è di $150 e comprende una deliziosa cena di 4 portate, bevande acquistabili al bar.
4: Posti limitati. Prenota chiamando l'82403491. Nonna Salami Competition 2026.
5: Che vinca il miglior salame!
6: Benone Gisella Belperio, un salutone e un sentito grazie, augurandoti un buon pomeriggio. Tuo ascoltare Vittorio Romano che canterà Tutto mi parla di te. Ed eccola qua, buon ascolto e grazie.

Benone, allora ritorniamo alla nostra carissima Maria, la quale la ringraziamo. Questo pomeriggio Maria vuole ascoltare Soldato Innamorato ed eccola qua Maria, tutto per te, augurandoti un buon ascolto e dicendoti grazie.

0: Radio Italiana 531.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
1: Romeo,
2: 3X,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
3: Inoltre, sapevi che i pensionati che fanno la spesa da Gaganis Warehouse a Hindmarsh hanno diritto agli sconti del Post Club? Mostra la tua tessera alla cassa per approfittare di sconti e vantaggi esclusivi.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo. Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
4: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
5: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
4: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
5: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
4: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
5: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
4: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre.
5: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
4: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
6: Bene, con una stretta di mano salutiamo Maria Cirocco, la quale la ringrazio per la sua telefonata. Carissima Maria, questo pomeriggio vorrebbe ascoltare Buonanotte amore mio. Credo sia cantata da Patrizia, se ho capito bene. Comunque, buon ascolto Maria. Ecco qua, Buonanotte amore mio.

0: Benone, allora la prossima telefonata è stata fatta dalla nostra carissima Enza, la quale nuovamente saluto e ringrazio. Lei, sapendo che il nostro bravissimo Andrew si prende 4 settimane di holiday ben meritati, la vuole salutare augurando lui un buon viaggio e un presto ritorno. Quindi non posso far altro che passare la parola a Andrew, che lui dirà la canzone da lui preferita.
1: Grazie, Enzo, for your well wishes. Thank you very much. So I've chosen a song called Boat Behind by a duo called The Kings of Convenience. And this song always makes me think of being out on an adventure on holiday. Beautiful, so thank you, Enzo.

0: Benone, allora abbiamo in onda un carissimo amico, Jack Fogliano. Carissimo Jack, eccoci qua, tutto per te.
1: Ciao. Grazie per la bella musica che state suonando oggi, è bellissima proprio. I'm enjoying it. So, thanks to you all, up there. Bene.
2: Grazie.
0: Caro Jack, guarda, la musica la sceglie la gente, noi siamo qua disposti a fare quello che chiedete, quello che volete. Comunque, ti ringraziamo di cuore, è stato un piacere sentirti.
1: Sì, no, e voglio anche invitarvi per Father's Day Dinner Dance, che io questo Father's Day suono lì con la band Friends. Se qualcuno vuole venire, siete tutti benvenuti a venire a fare una bellissima serata con noi. E per tutti i padri ci sta un bicchiere di vino e un regalino quando entrano nella sala, e sarà una bella serata, sempre allegra.
0: Sono sicuro, Jack, che al Sicilia Club siete sempre fantastici, sono sicuro che tutti quelli verranno al Father's Day ritorneranno a casa soddisfattissimi.
2: E sempre, quindi... come sempre, Jack, come sempre.
1: Yeah, thank you. Senti, in memoria di Mirella, perché io telefonavo e parlavo sempre con Mirella,
2: sì.
1: Se tu c'hai la canzone Vai col tango, che lei gli piaceva molto.
2: Il tango gli piaceva molto, moltissimo a Mirella, sì. Vai col tango.
1: Vai col tango, sì. Lei ci piaceva sempre quella canzone,
2: sì.
1: E la voglio dedicare a Mirella, se ce l'avete, la potete suonare sulla
2: sì,
1: radio.
2: Sì, review, yes. Sarà un piacere mettere la menzioniamo sempre a Mirella qui nello studio, parliamo sempre di lei.
0: Benone, allora mettiamo una canzone a nome tuo per Mirella. Ti salutiamo, Jack, ringraziandoti e augurandoti ogni bene. Alla
1: grazie,
0: prossima,
1: grazie.
0: Ciao Jack.
2: Ciao Jack.
1: Ciao.
2: Allora, la prossima canzone, la prossima richiesta è... la chiesetta alpina che la vuole ascoltare anonima numero uno. Buon ascolto.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
2: Nei Romeo Food and in Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostrevar, Atherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 19 agosto a martedì 1 settembre. Gelati Aurora 2 litri, $15.95. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $18. Pasta de Cecco 500 grammi, $2.95. Caffè Rio Coffee in diverse varietà 500 grammi, $17.95. Mortadella San Marino $14.95 al chilo.
3: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
4: Festa del papà all'Abruzzo Club. Domenica 6 settembre. Dalle 5 di pomeriggio alle 9 e mezza di sera. Una serata speciale per tutta la famiglia, con cena di 3 portate e musica dal vivo con live band. Costo $45 per i membri e $50 per i non membri. $25 per i bambini dai 4 ai 12 anni. Mentre per i bambini sotto i 4 anni la pasta è gratuita. Prenota chiamando il club al 8269-6567 oppure visita il sito abruzzomoliseclub.com.au. Festa del papà all'Abruzzo Club, domenica 6 settembre, 86 Churchill Road, Prospect.
5: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
6: Allora, le nostre prossime richieste di Giovanni e Rosa Panuccio, che le salutiamo con tanto affetto.
7: Un abbraccio.
6: Yes, e loro vogliono ascoltare Peppino Gagliardi con la canzone Ma che vuole questa musica stasera?

0: Allora, la prossima richiesta è di Jack dal Sicilian Club, che lui vi ha invitato tutti per Father's Day, ma vuole pure ricordare a Mirella con questa canzone Vai col tango.
1: Jack Fogliano, ti ringraziamo, ricordiamo Mirella anche noi di vero cuore. Ciao e grazie.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
3: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
4: Festa in onore della Madonna di Crochi.
5: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
4: 19 Susan Street, Virginia.
5: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
4: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da Padre Germano Baiguini e Padre Howe.
5: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
4: Intrattenimento musicale con
5: Angela Cutri,
4: Domenico Greco,
5: Rocco Carpentieri
4: e Mila San Gregorio and the Boys.
5: Non mancare, domenica 13 settembre.
4: Festa in onore della Madonna di Crochi.
5: 19 Susan Street, Virginia.
4: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
6: Benone, siamo arrivati a salutare la nostra carissima Gabriella, che questo pomeriggio vorrebbe ascoltare la mia rondine cantata da Omar. Eccola qua, Gabriella, augurandoti ogni bene e soprattutto buon ascolto e grazie.

0: Benone, allora anche questo pomeriggio siamo giunti al termine di un'altra trasmissione, ringraziandovi per averci tenuti occupatissimi, così ci piace venire alla radio e lavorare, così abbiamo speso un pomeriggio allegro tutte e tre assieme. Ringrazio tutti voi per le telefonate e per le belle parole dette a noi, continuate a farlo. Siamo orgogliosi di avervi con noi, quindi a questo punto saluto Albina, grazie Albina.
1: Grazie Lorenzo, grazie a tutti voi delle vostre belle telefonate, le vostre belle parole, che ci fa tanto tanto piacere di sentire che gradite tutto quello che facciamo. Una buona giornata e ci sentiamo la prossima settimana.
2: Grazie mille.
0: Allora salutiamo e ringraziamo il nostro carissimo Andrew. We wish you well 4 weeks. I know you're gonna work, but anyway we wish you all the best,
2: work on a tan.
0: Go and come back because you know we need you.
2: Grazie mille. Yes. Ci vediamo dopo nel 4 o 5 settimane. Sì.
0: Benone, allora grazie di
1: Have
0: cuore.
1: A good trip,
2: grazie. Ciao.
0: Mandi a tutti.

0: buon pomeriggio a tutte le ragazze che vogliono solo divertirsi con io, Liliana, oggi. Angela, come stai?
1: Io sto bene, ma abbiamo perso Rosalia oggi.
0: Per un'ora.
1: Per un'ora. Se la trovate sulla strada, point her in the direction of the radio.
0: She's on holidays again.
1: No, she said che tu sei sempre a holidays.
0: Magari. Ma oggi abbiamo la bella Sara. Ciao, Sara.
2: Buongiorno, buongiorno, ragazzi. Allora, per un po' sostituisco Rosalie, solo un attimino, poi l'aspettiamo.
0: Sì, sì. Cosa succede, Sara?
2: Allora, sono venuta qui a disturbarti. Perché, Liliana, dobbiamo parlare di una cosa importantissima,
0: sì,
2: vero?
0: Importante, sì, sì.
2: Allora, cosa succede? A ottobre andiamo a Melbourne.
0: That's right, yes.
2: E tu sarai
0: ospite.
2: Ospite.
0: Con Rosalia.
2: That's quindi right. Diciamo che voi siete le guide,
0: sì,
2: della nostra meravigliosa gita a
0: That's
2: Melbourne,
0: right. Sì.
2: Che sarà il 16 ottobre, mm-hmm, che è un venerdì.
0: Venerdì.
2: E si torna lunedì 19.
0: Sì.
2: Ottobre. Allora, andiamo per, ovviamente, l'Italian Melbourne Festival.
0: Che lo fanno ogni anno.
2: Che lo fanno ogni anno, sì, sì. E che sarà il sabato e la domenica.
0: That's right, yeah.
2: Quindi noi ne approfittiamo per fare 4 giorni insieme con, sì, Radio Italiana 531,
0: mm-hmm,
2: una bella gita, andremo a visitare un sacco di posti che adesso li diremo e ovviamente ci fermeremo anche alla
0: festa.
2: Alla festa.
0: Questa è una grande festa in Australia, questa festa lo fanno ogni anno e l'anno scorso anche la radio è andata,
2: sì,
0: a questa festa.
2: Sì, sì, hanno, sì, abbiamo fatto anche un'altra, sì, gita l'anno scorso e sì, è una grande festa con un sacco di gente, ha una grande tradizione come festa in Australia, quindi insomma, non è da perdere, bisogna partecipare.
0: Sì.
2: Allora, Liliana, cosa diciamo ai nostri radioascoltatori? Che si parte da qui il venerdì,
0: mm-hmm,
2: verso le 7 del mattino.
0: La 7 del mattino,
2: sì,
0: okay.
2: Diamo come un orario indicativo, perché, okay, comunque il viaggio, si sa, per andare a Melbourne,
0: sì, sì,
2: è abbastanza lungo, insomma, alla fine. Quindi abbiamo questo nostro pullman, il nostro autista. Daremo un bellissimo caffè appena arrivate e poi si parte.
0: Sì.
2: Ci fermiamo, lunch on the way,
0: mm-hmm,
2: e arriviamo a Melbourne. Cosa succede? La sera abbiamo già un bellissimo pranzo al Veneto Club.
0: The Veneto Club,
2: sì,
0: fantastic,
2: quindi,
0: sì.
2: Fantastico, con tre primo, secondo, main, yeah, insomma abbiamo tutto. Vi lasciamo riposare la notte in albergo e il sabato inizia la giornata. Allora, la cosa bella è che sarà un 3 giorni proprio basati sulla nostra tradizione, sull'italianità.
0: Sì,
2: quindi,
0: sì,
2: partiamo con una bella colazione da Brunetti. Che come sai,
0: mi piace molto Brunetti.
2: Vero,
0: io, in Lygon Street.
2: In Lygon Street,
0: sì,
2: Brunetti,
0: sì,
2: classico. Io adoro.
0: Yeah, anch'io.
2: Quando vado a Melbourne è proprio una tappa fissa.
0: Quando io vado a Brunetti, sempre che sto in Italia. Ci sono molte, molte italiane lì di tutte le generazioni.
2: Ci sono sempre tanti italiani.
0: Sì,
2: e
0: sì.
2: La vibe è proprio italiana. E anche questo, a me piace che c'è questo bancone per cui,
0: sì,
2: ti puoi sedere e prendere il caffè. Quindi, colazione da Brunetti con cappuccino brioche, cappuccino e cornetto, chiamatelo come volete, perché sai che in Italia c'è chi lo chiama brioche, c'è chi lo chiama cornetto. Quindi, però, siamo lì e facciamo una bellissima colazione. Dopodiché andiamo a visitare il caseificio That's Amore Cheese,
0: sì.
2: Quindi,
0: a dove si trova That's Amore Cheese?
2: That's Amore Cheese è fuori Melbourne.
0: Fuori Melbourne.
2: Sì, fuori Melbourne. Adesso non mi ricordo il paese, non vorrei dire, però poi lo diciamo. E pranziamo lì. Quindi ci sarà anche il pranzo a That's Amore Cheese.
0: Fantastic, yeah.
2: Quindi chissà che bontà,
0: sì, sì,
2: ci potrà essere. Dopo che abbiamo pranzato, felici, risaliamo sul pullman e andiamo al Melbourne Museum.
0: Mm-hmm.
2: Il Melbourne Museum perché c'è questa fantastica mostra, che tra l'altro finisce quel weekend,
0: sì, sì, sì,
2: che è la mostra sull'impero romano. Quindi non solo l'impero romano come guerre, ma hanno voluto rappresentare proprio la vita durante l'impero romano con tutti gli accessori che si usavano ai tempi nella vita domestica. Quindi è molto particolare come mostra. Ma la cosa bella è che è proprio una mostra patrocinata dal Ministero della Cultura italiana con pezzi che sono arrivati dall'Italia per la prima volta. Quindi è un'occasione davvero da non perdere.
0: Solo in Melbourne lo fanno,
2: sì,
0: questo in Australia, se,
2: sì,
0: io ho letto. Yeah, that's true. Yeah,
2: solo a,
0: yeah,
2: Melbourne, quindi, yeah, ci sarà questa, yeah, visita guidata. Yeah. devo dire, molto molto interessante.
0: Sì, sì.
2: Dopo che abbiamo un po' studiato la cultura,
0: dobbiamo fare un po' di cultura,
2: yeah. Andiamo a divertirci. E allora andiamo alla festa. Allora a quel punto ci godiamo la festa, sì, il sabato, sì, pomeriggio, yeah. Ceniamo lì il sabato sera, perché comunque la festa dura fino alle 10 di sera.
0: Sì, sì, sì, yeah.
2: Quindi abbiamo tutto il tempo per goderci balli, danzi, danze, cibo, atmosfera, amicizia, quindi sarà molto molto divertente. Ecco, la regia ci dice che a Thomastown, grazie regia. mi era sfuggito il posto, perdonatemi.
1: That's a more Chase. Okay. Thomastown.
2: Sei mai andata, Angela?
1: To Thomastown, sì, it's a little bit of a drive out, but okay, it's all right. It's nice.
2: Okay, bello, yeah. Bello. Quindi dopo la festa andiamo, andiamo a riposarci, perché sì, la giornata è bella lunga, impegnativa, ma molto molto divertente anche.
0: Sì.
2: La domenica mattina io direi sempre facciamo una bellissima colazione da Brunetti, perché non possiamo partire senza avere
0: senza
2: un buon
0: caffè
2: e cornetto, e andiamo in Yarra Valley.
0: Beautiful.
2: Vero? Io non sono mai stata, però mi hanno detto tutti che è molto molto
0: beautiful,
2: bello.
0: Yeah.
2: E facciamo una bellissima degustazione e un pranzo da The Bortoli Wines.
0: Sì.
2: Che è meraviglioso.
0: Io sto da The Bortoli Wines in Melbourne. È molto,
2: sì?
0: Molto bello.
2: It's bello. Beautiful.
0: Beautiful?
2: Yeah, yeah, yeah. Sì. Quindi c'è una bella Yarra Valley, una bella gita facciamo lì. Dopodiché abbiamo bevuto, abbiamo mangiato. A quel punto...
0: we have a little nap, do we?
2: Yes, a little nap on the bus.
0: On the bus, yeah.
2: On the way back.
0: Yeah.
2: Ci riposiamo un pochino e ritorniamo alla festa,
0: festa
2: a quel punto.
0: Festa,
2: sì, sì, facciamo ancora un giro alla festa, perché comunque è grande, c'è da vedere, ci sono tante cose da provare. Abbiamo il nostro Marco con Simone che faranno gli MC della festa, quindi ci sarà tanto intrattenimento,
0: sì,
2: anche con tanti band che suoneranno.
0: Sì, è una grande festa and there's a lot on, Sarah, so it sounds like molto divertente per tutti che vengono a questo 3-4 giorni.
2: È vero che si balla anche, perché me l'hanno chiesto, quindi chi mi ha chiesto, sì, si balla, balliamo.
0: So we have to dance, yeah, that's right, yeah, it sounds fantastic, yeah.
2: Ok, e la sera, perché non ci facciamo mancare niente, perché da bravi italiani noi vogliamo mangiare bene,
0: right.
2: Andremo a mangiare all'Abruzzo Club di Melbourne.
0: Abruzzo Club in Melbourne,
2: sì,
0: fantastic.
2: Sì, quindi ci sediamo lì e ci rilassiamo a quel punto dopo la bellissima giornata. Stiamo ancora insieme, ci facciamo una bellissima cena. Per poi ripartire lunedì per Adelaide.
0: Sì,
2: la festa si chiude con domenica sera, lunedì mattina un'altra bellissima colazione da Brunetti, pranzo al sacco poi on the way, e felici di questi tre giorni in compagnia, torniamo ad Adelaide.
0: A casa, yeah, sounds fantastic, but even if you're not Italian, because I know that some of our listeners might not speak Italian, but they listen to the program, come and enjoy the 3 days with us.
2: Absolutely.
0: At Radio Italiana 531. Rosalie and I, Liliana, are hosting that day, and we look forward to a fun 3-4 days. We'll be singing, we'll be eating, we'll be dancing, everything Italian, so come and join us and have a great time and have
2: fun. Of course. E allora ricordiamo che per avere qualsiasi informazione possono telefonare alla radio allo 03 40 2806, e per prenotare anche, quindi chiamate la radio per qualsiasi informazione, noi siamo qui e cercheremo di aiutarvi nella vostra prenotazione.
0: E quanto costa?
2: Allora,
0: Sarah?
2: Il costo per persona in camera doppia è di 1650.
0: Ok. Tutto incluso.
2: Tutto incluso.
0: That's
2: se
0: right.
2: Si preferisce invece una camera singola, il costo è di 1.800
0: a
2: persona.
0: Ok, sounds good, yeah.
2: Yeah, sì, perché ci sono, sono tante attività belle, interessanti, quindi sì, ne vale davvero la pena, devo dire.
0: Yeah, ma anche il pranzo di Bortoli, se uno va solo per pranzo sembrano $100-150.
2: Sì,
0: quello.
2: Esatto.
0: So it's
2: esatto.
0: A great price and the bus is included, the hotel is included. So,
2: the museum.
0: Yeah. Museum.
2: To dinner. To lunch.
0: Dancing. We don't charge for dancing.
2: No, for dancing no. Colazioni da Brunetti, breakfast.
0: Yes.
2: No, davvero ne vale la pena.
0: Yeah.
2: Prendete un'amica. chiamate un'amica. Zita, sì. Andiamo a fare un bel weekend a Melbourne, right, se non volete venire col marito. Prendete un'amica e venite con noi. Liliana e Rosa lì vi aspettano sul bus.
0: Sì, we'll wait for you on the bus and have a great time.
2: Yes. Quindi vi aspettiamo, chiamate in radio e vi daremo tutte le informazioni necessarie. Non perdetevi questa occasione. I posti sono limitati. Com'è?
0: Sì, yeah. 8340 2806 e Sara ti aiuta per tutte le informazioni.
2: Tutto. Vi rispondiamo e vi diciamo tutto.
0: Yeah,
2: we're
0: gonna have
2: pronti.
0: A great time. Yeah,
2: sì,
0: yeah.
2: Sì, assolutamente sì.
0: No. Grazie Sara.
2: Grazie
0: It's
2: a voi.
0: Fantastic. Yeah.
2: Grazie a voi e un buonissimo programma.
0: Okay, grazie,
2: a presto,
0: Sara.
2: Grazie.
0: Fra poco.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1-800-272-943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
2: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
3: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
4: A Taste of Italy Griffith dal 24 al 30 agosto.
3: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
4: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
3: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
4: Per maggiori informazioni visita a tasteofitalygriffith.com.au.
3: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
4: sì?
3: Tu, ci vai tu.
4: Ci vado io. Io, Peter, Clara.
3: A Taste of Italy Griffith.
4: Experience Italy in the heart of Griffith. Dinner night at Molinara Club, venerdì 28 agosto dalle 6:30 di sera. Cene di quattro portate con antipasto, tagliatella alla bolognese, chicken mignon, insalata, dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414 815 806. Venerdì 28 agosto, Dinner Night at Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
5: Ok, bentornata a Radio Italiana 531 con io, Liliana e Angela. Rosalia is on holidays for 1 hour, ma fra poco arriva anche
6: a
5: Rosalia.
6: It's a short holiday, per il modo.
5: Angela, what's been happening?
6: Liliana, sabato sera sì. Siamo andati to the la celebrazione di 50 anni for the Anzano Social Club. Now, questo club non è uno di quelle clubs grandissimo a Adelaide. E il paese di Anzano normale, quasi 1,000 inhabitants.
5: Oh, mille. Yeah, small
6: not,
5: people,
6: not a very big,
5: yes.
6: Not a very big paese. Quando viene l'estate arrivano quasi 3,000 persone.
5: Wow, okay.
6: So questo club, come ha detto, celebrato 50 anni di establishment. E uno dei fondatori del club è ancora involved with the club. È il papà di Michael Alcello, the farmacista.
5: Ah, il farmacista, sì,
6: the
5: sì.
6: Farmacista. Hanno fatto a really nice celebration. Hanno celebrato il club, ma di più hanno celebrato il comitato, celebrato i volontari, which is nice, and perché tanti di un paio di quelli fondatori certamente non sono più con noi, ma it was a very nice celebration of culture, come questo club è stato
5: iniziato
6: in c'era anche la signora that I think is the president of the Anziano Club in Melbourne, e anche quello club a Melbourne next year celebra 50 anni.
5: Oh, so ogni stato in Australia, o forse Melbourne and Adelaide.
6: Non so quanto ce ne sono di questi Anziano Club, ma sicuramente qui a Adelaide e anche a, well, questo a Melbourne, che you know, sort of anche celebra 50 anni. So, tanti auguri al comitato dell'Anziano Club. Avete fatto una grandissima celebrazione. Non era la cosa importante, non era il cibo e non era the entertainment, ma la cosa importante was the celebration of them as a club and le persone che hanno portato questo club a questo punto 50 anni dopo.
5: Dove si trova Anziano in Italy?
6: Nord o regione della Puglia.
5: Puglia, ok, è solo 1500 persone.
6: È abitante normale, ma dopo, come tutti i paesi d'Italia, quando arriva l'estate, questi paesi vanno da 1000 a 3000.
5: E c'erano molti ministeri there? Ministers?
6: Oh, not a real lot.
5: Yeah, a few politicians.
6: Not a real lot. There was only solo due politicians. Il consolo Ernesto and Luisa Greco.
5: Oh, anche lei, sì.
6: Perché lei è chairman of the Multicultural and Ethnic Affairs Commission.
5: Angela, c'erano molto più giovani lì anche o?
6: There was a lot of giovani, which is good to see. Se erano figli del membro del comitato, certamente, perché anche quelli figli erano lì per celebrare il suo papà, che, you know, that have been, ma il presidente, he was like a little rocket. He was all over the place. Era primo sulla pista per ballare con sua moglie. He was a very energetic man.
5: Yeah.
6: And he said, he came up to our table and he said io voglio fare presidente per le prossime 50 anni.
5: Oh, ma 50 anni.
6: Ma ancora non ce l'ho detto a mia moglie. So,
5: perché è importante con questi club le giovani, perché that's the next generation per continuare la cultura, isn't it, really?
6: That's with all everything, clubs, Liliana. Se con i club, se con i festi italiani, se la gioventù non alzano la mano e dicono we're going to do this or we're going to take it over, c'è una problema.
5: That's right.
6: So, tutto a posto con...
5: Tutto a posto, ma tu avevi una richiesta,
6: did you? Una richiesta.
5: Yes.
6: Sabato sera ho incontrato una donna che io conosco e lei mi dice, io sempre ascolto il tuo programma, ma tu non mi dedichi mai una canzone a me. Ok, then. So, Palma... If you are listening, her name is Palma, but she told me once che lei si chiama Pam.
5: Oh, Pam, Palma è il nome italiano.
6: È il suo nome italiano. Lei ha detto che ascolta questo programma quest'ora perché è in cucina, che cucina, e ha chiesto una canzone. In quanto questo non è un programma di dediche, da volte facciamo miracoli.
5: Sì.
6: So, Palma, this is the song for you, and lo so che questa canzone che tu mi hai chiesto, mi hai detto che ti ricorda di tua mamma, la signora Maria. So enjoy as you are preparing your dinner for tonight,
5: la cena.
6: And setting this big tavola grande,
5: perché
6: per
5: tutti italiani abbiamo tavolo grande.
6: Liliana, questa canzone Tavola Grande è come the unofficial
5: national anthem
6: dell'Italia. Okay, so
5: tavolo grande.
6: Pan.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: Quando lasci questo mondo, l'ultima cosa che la tua famiglia deve fare è prendere decisioni difficili. Pianifica in anticipo con Centennial Park, così la tua famiglia potrà concentrarsi su ciò che conta di più, ricordarti e commemorarti. Prenota un tour e incontra il nostro consulente memoriale italiano. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect, reflect, commemorate.
2: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
3: Apo, io non ho voglia di cucinare.
2: Allora andiamo all'Altavilla Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
3: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
2: Di certo! Chiama l'Altavilla Club all'833-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
3: Altavilla Club 281 The Parade, Beulah Park.
4: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
5: Bentornata Radio Italiana 531. Pam o Palmina and
6: Palma.
5: Palma and Jack, is it?
6: Yes, suo marito Jack. Hi, Jack.
5: But Jack non è un nome italiano, però. Jack.
6: Ma lui è italiano. Si chiama Jack ma
5: yeah.
6: Forse il suo nome è maybe Giacomo.
5: Giacomo. Yeah. Spero che ti è piaciuta questa canzone, Tavolo Grande, and your cooking per stasera. Actually, Pam, si sta in ascolto telefonata per sapere cosa cucina
6: Cine.
5: Questa sera.
6: Noi siamo liberi dopo delle 4.
5: Angela, questa mattina siamo svegliate and we heard that Dolly Parton had passed away. Tutte conosciamo a Dolly Parton. Lei è morta ieri sera all'età di 80 anni. She was 80 years old. Era conosciuta come la regina della country music. Yeah. Nell'industria musicale da oltre 60 anni. Lei era 6 anni when she sang her first song, 6 years old. Lei ha prodotto più di 3.000 canzoni. She wrote more than 3,000 songs, inclusa la canzone I Will Always Love You, che ha scritto for Whitney Houston. Nel corso della sua carriera ha venduto più di 100 milioni di dischi. So she was very, very popular. Dolly era una dei 12 figli. She had 11 brothers and sisters. Mm. Wow, that was amazing. Nata in una famiglia povera in America. Questo è interesting. Sua madre aveva 35 anni e aveva 12 figli a 35 anni. How much is that?
6: Yeah. And her father was a farmer.
5: Yeah, a farmer.
6: A farmer. Yeah.
5: Yeah, how amazing. Era una persona bellissima, molto generosa con il suo tempo e i suoi soldi. Ha donato molti soldi e numerose associazioni. Rest in peace, Dolly. Abbiamo tutte le tue bellissime canzoni per ricordarti. So io voglio fare questa canzone in memory of Dolly Parton, where she sang with Kenny Rogers. Questa mi piace molto, questa canzone. What's it called? Come on, it's a quiz.
6: Islands in the stream.
5: Bravo.
6: Liliana stamattina when sulla televisione, when they were showing a little bit della sua storia, due cose che ho notato. Quella canzone che lei canta, Joylene. Sai perché lei ha scritto quella canzone?
5: Well, forse è successo qualcosa, I don't know.
6: Well, c'era un uomo, perché lei era, si è sposata all'età di, I think, 16 o 17
5: yeah,
6: anni.
5: Molto giovane.
6: Il primo uomo che lei ha incontrato when she went to, per la sua, per incominciare la sua carriera musicale,
5: sì.
6: He helped her. She met him il primo giorno,
5: sì.
6: E erano sposate quasi 60, per tanti anni.
5: Yeah.
6: C'era una donna che si è incominciato a interessare da lui.
5: Suo marito,
6: del marito di Dolly Parton, e lei ha scritto questa canzone perché la donna non si chiamava Joylene, ma lei ci ha dato quella nome. That's why lei dice in quella canzone, I'm begging you, please don't take my man. The other thing stamattina che I was mentre I was having my coffee, I nearly choked on my coffee, perché lei c'era un uomo che he had upset her about something in quello film 9 to 5.
5: Yes,
6: e lei è andato vicino alla sua faccia di questo uomo, ci ha detto, se tu mi disturbi un'altra volta io prendo una pistola e invece che tu sei gallo io ti faccio gallina.
5: Ma questo, quello era il primo marito o lo stesso marito?
6: Which?
5: Quella di Joylene.
6: No, same husband. She's only
5: Yeah, she's only been married once.
6: She quando lei ha finito la scuola, lei ha deciso che she wanted to sing.
5: Yeah, yeah.
6: And they said this morning, lei ha preso la sua chitarra. She left home.
5: Yeah, yeah.
6: And she went to, because she was born in Tennessee,
5: sì,
6: wasn't
5: sì,
6: she?
5: Sì, that's right.
6: Preso la chitarra il primo sola. E il primo giorno ha incontrato questo uomo, whatever his name was, lui l'ha aiutato e dopo si sono sposati. E lui, come hai detto tu, lui è morto l'anno scorso,
5: that's right, yeah.
6: Ma lei credo che stava malata per molto tempo, ma non diceva la verità di quanto lei era ammalata.
5: Perché il presidente Donald Trump vuole fare tutte le bandiere half mast in America.
6: Ma sai Liliana, abbiamo fatto una volta un discorso con la domanda, quando io non ci sono più, quando tu non ci sei più, cosa vuoi che il mondo dice di Liliana Spagnolo?
5: Che mi ricordi.
6: Come vuoi che il mondo si ricordi da te? Queste persone come lei, sì va bene, lei cantava, she was very good at it, ma non dobbiamo dimenticare che the other half of her, lei la moneta la distribuiva, she was making it, she was actually
5: she gave it away.
6: But she gave it away for, sort of for the good, for, come hai detto tu, the bus there che era come una libreria, che lei dava tanti libri per i bambini in America.
5: In tutto il mondo. Perché suo padre non aveva...
6: Non sapeva scrivere. He couldn't read or write.
5: She gave away a lot of money. And perché lei diceva, io sono molto fortunata che io posso cantare e fare molte monete, allora I'll give it to the poor people. Ascoltiamo questa canzone, Dolly Parton and Kenny Rogers, Island.

0: Radio Italiana 531.
1: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
2: Festa del papà all'Abruzzo Club. Domenica 6 settembre, dalle 5 di pomeriggio alle 9 e mezza di sera. Una serata speciale per tutta la famiglia, con cena di 3 portate e musica dal vivo con live band. Costo $45 per i membri e $50 per i non membri, $25 per i bambini dai 4 ai 12 anni, mentre per i bambini sotto i 4 anni la pasta è gratuita. Prenota chiamando il club al 8269-6567 oppure visita il sito abruzzomoliseclub.com.au. Festa del papà all'Abruzzo Club, domenica 6 settembre, 86 Churchill Road, Prospect.
3: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
4: Grazie, Claudia! Mi sento proprio bella! Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
3: Beata te! Io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
4: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
3: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
4: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
3: Vieni a trovare Gabriella da The Chair of Hair. Chiama o scrivi allo 0419-590-529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.
5: Ok, bentornati con noi. Questo pomeriggio siamo io e Liliana e siamo in attesa dell'arrivo di Rosalia. So Liliana.
6: Prima, grazie per tutte le telefonate oggi, anche Pam che ha telefonato che questa sera lei cucina, what does she make? Lentil soup?
5: Suppa di lenticchia
6: and hamburgers.
5: Nice Italian.
6: Un po' italiano, un po' australiano.
5: Nice Italian meal, hamburgers.
6: Yeah, so, good on you.
5: Yeah, but it's nice that I think a lot of families, Liliana, tante famiglie, in quanto ti ricordi la settimana scorsa con quelle due donne, quella Maria.
6: Cesina
5: ha detto che non fanno più il pranzo della domenica, ma fanno un'altra sera. And I think maybe questa famiglia, questa

0: Roma from the Migration Museum, e lei parlava di tutti gli immigranti che erano
1: arrivati. Right, yeah.
0: Allora, perché voglio raccontare questa storia? Perché molti australiani si prendevano gli immigranti in giro in quel tempo. Right? Loro sapevano che molti gli immigranti, come i nostri genitori, Angela, non conoscevano la legge australiana e li prendevano in giro. Io sono sicura che ci siano molte storie come queste che anche i nostri ascoltatori hanno vissuto quando sono arrivate in Australia. Now, io ho detto questa storia due o tre anni fa, ma io ho trovato, and I want to say it again, right? Noi siamo quattro sorelle. Mia madre lavorava di sera e noi stavamo con mio padre. Con l'estate che faceva molto caldo, mio padre ci portava al mare, ci comprava un gelato e poi si passeggiava sul ponte. E la sera tanta gente che pescavano. E il mio papà diceva, parlava da sola, ma queste gente sono stupide a stare tutto quel tempo fermi e aspettare se prendono un pesce, non io. Mm. Right? Siamo andati al mare un'altra volta sul ponte. Mio padre ha incontrato un nipote che lo ha chiamato. Lui diceva, zio, vieni qui, aiutami a tirare la rete, che ho pescato un pesce grande e non ce la faccio a tirarlo da sola. Mio padre, quando ho visto quel salmone grande, ha pensato, oh, devo andare anche io a pesca. Mm. Oh? E così sabato e domenica alle 3 di mattina andavano a pescare. Dove lui lavorava a Holden's, tutti i giorni parlava di pesce? Pesce, Angela, is that how you say? Pesco o pesce? Pesce. Così un inglese che sentiva di parlare sempre di pesca ci ha domandato, ma dove vai a pesca? Adesso ti dico un segreto, tu devi andare dove ti dico io. È lontana, 150 chilometri, vicino a Port Hughes, ma si prendono tanto King George Whiting. Quando mio padre ha sentito, come è arrivato a casa, subito ha telefonato al suo nipote e fratello, che era padre di Rosalia. Preparatevi che domenica si parte. Andiamo a un posto dove si prendono tanto King George Whiting. E così la domenica alle 3 del mattino sono partiti. Sono arrivata a quel posto, 150 km di Adelaide, hanno lasciato la macchina perché dovevano camminare ancora 2 km a piedi. E così sono arrivata a quel posto. Mentre si preparavano per pescare, hanno visto un elicottero che volava sopra di loro. E questa cosa vuole adesso, diceva mio papà. Poi hanno sentito una voce che diceva, fermi dove siete. Erano due poliziotti. Si sono avvicinati e hanno detto, fatemi vedere il permesso per pescare qui. Tutti e tre si sono guardati a faccia e hanno detto, il permesso? Per che cosa? Noi siamo venuti a pescare non per rubare. No? E il poliziotto ha detto, chi vi ha mandato qui? Mio padre ha detto, Steve Rogers. Rogers the Holdens. Per questo vi arresto, perché non avete nessun permesso. Questa è proprietà privata. E chi è Steve Rogers? ma perché vi hanno preso in giro? Pagate solo la multa. Ma dimmi come si è venuto qui. Con la macchina l'abbiamo lasciata giù. I due poliziotti si sono guardati in faccia e si sono messi a ridere. Siete fortunati se la macchina l'ha trovata dove l'avete lasciata, perché qui rubano le macchine lasciate da sole. Salite nella nostra macchina e andiamo a vedere. Per fortuna la macchina era ancora là. Così la polizia ha detto, andate a casa e non passate più di qui se non pagate per questa volta e la prossima. Così è finita la prima pesca di mio padre con i suoi nipoti e fratello, senza pesce e a 150 chilometri di distanza. Questa è una storia, ma perché io ho detto questa storia, Angela? Perché in quel tempo molti australiani prendevano i limiti.

0: grande in giro.
1: Sì, sì.
0: So, quando papà è arrivato a casa, mamma diceva, già eri arrivata, a dove sono le pesce?
1: Yeah, that's right. Pesce.
0: Ma questa è la true story, isn't it?
1: Questi interviews che sta facendo Marco su Facebook, tutti questi anziani, un po' di loro hanno parlato anche in quelle storie of, you know, sort of il suo tempo, perché un uomo diceva l'ultimo che Marco ha fatto, lui lavorava at the Rosella Factory, you know, where they used to do the sauce. And stuff. So ognuno hanno avuto problemi in the workplace perché queste australiane le prendevano in giro.
0: Loro sapevano che gli immigranti non conoscevano le leggi di Australia. Allora
1: Ma tu ti ricordi quando abbiamo avuto a Fernando? Sì, do you remember him? Sì, from che lui lavorava dove? In quella fabbrica dei mattoni. Un australiano ha disprezzato qualcuno della famiglia del Fernando e lui con due mattoni, bang, on the face. Ti ricordi?
0: Perché lui detto, prendeva in giro.
1: Ora non era sua cognata, sua moglie, su somebody, ma lui non ha pensato due volte. with the two bricks, lui l'ha preso nella faccia con due mattoni, dopo non ha lavorato più lì. I wonder why.
0: Ma it's true, perché loro, you know, dicevano sempre, perché gli italiani, not solo gli italiani, the Greeks, the Croats, perché lavorate tanto, you know, forte, too quickly, you know, slow down a little bit, dicevano sempre. Anyway, è bello per ricordare queste storie. Ok, fra poco.

arrivati all'ultima canzone. Peccato. Volevo ringraziare tutti quelli che hanno partecipato in qualche modo alla realizzazione di questo concerto. Volevo ringraziare i nostri musicisti, alla chitarra Franco Nardi, al basso Roberto Paoli, alla batteria Massimiliano Agati.

Isola, le coriste Ilaria e Rossella, grazie al nostro fonico Stefano Civitelli e al nostro fonico di Parco Angelo Cattoni. E poi vorrei ringraziare anche chi ha organizzato un po' tutto dietro le quinte, Patricia Abati, e vorrei finire con voi tutti insieme.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 15 e 3 minuti.
2: Festa del papà a Sicilia Club, sabato 5 settembre alle 7 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo con la band Friends. $60 a persona per i membri del club, $65 per i non membri. All'arrivo ogni papà e nonno riceveranno un drink. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Festeggia il papà al Sicilia Club, sabato 5 settembre. Non mancare!
3: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
4: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
5: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
4: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezzamore Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
5: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
4: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia, e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
5: I posti sono limitati.
4: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
5: Viaggio a Melbourne 2026
4: con noi di Radio Italiana 531.
6: Lubini Piccianini.
7: Tralalelo tralala.
8: Trippi troppo troppo trippa.
6: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana
8: 531.

0: Bentornata a Radio Italiani 531, questo pomeriggio 26 di agosto e adesso è arrivata la nostra Rosalia.
1: Buongiorno everybody! Mademoiselle, hello everybody! Hello everybody, hello Angela, hello,
2: hello
1: Liliana,
2: Rosalia.
1: Hello tutti i nostri ascoltatori, you've been working hard, state lavorando forte senza di me?
0: Tu sai un'ora di ritardo.
1: Ma tu se stavi sulle strade con me, sapessi perché sono un'ora di ritardo.
2: Excuses.
1: Ma quanto lavoro stanno facendo su queste strade?
2: Everywhere.
1: 40. Yeah. One line. E quasi stavo telefonando. No, non ci arrivo, non ce la faccio oggi.
2: I think I found a turno. One company does something and then they fix it up and the next company comes down and does
1: it.
2: There's
1: so much road
0: on the same road. Too like Anzac Highway,
2: yeah.
0: You've got 50, 60,
2: it's crazy.
0: 40 and yeah. 25.
2: Yeah.
1: And I thought it was just the Western. But, you know, I came from Athelstan today. Mamma mia, quando strade stavano tutte rompendo.
2: Sì.
1: Now Henley Beach, you can't go to Henley Beach. That's all broken.
2: Yeah.
1: Tutto broken.
0: Have to move to la zona italiana, Rosalia, in eastern suburbs. Not
1: ma quella sta
2: di
1: eastern
2: suburbs.
1: È già venuta da Campbelltown.
2: Campbelltown. Because Kynan Road's got roadworks.
1: I know, everything. And I'm looking to see, okay, do I change lanes now? And of course, if you get in the left lane, it's just all bus, and the bus stops.
2: And get stuck
1: Oh my God.
0: Meno male che stiamo qui, tutto
1: arrivata,
0: tutto bello. Tranquilla, that's right. Perché oggi facciamo un po' di quiz, Rosalie.
1: Okay, now I have to apologize. I'm going to do the quiz all in English today because I haven't had a chance to translate.
0: That's all right.
1: Okay.
0: That's okay.
1: So I'll throw in a bit of Italian.
0: Yeah.
1: All right. Because we haven't got much time, we're going to go straight ahead, ladies.
2: Straight
1: okay?
2: away.
1: Liliana,
2: okay.
1: Are you going to score?
0: Yes.
1: Okay. These are very easy oggi, ragazzi. Sono tante facili. Okay, prima questione.
2: Yeah.
1: Il Duce, is it Duce or Duque?
2: Duce.
1: Okay, Duce was the nickname per quale leader Italian? For what Italian leader?
0: Okay.
1: Il Duce. Sorry. Il Duce was the nickname for the Italian leader Benito Mussolini. True or false?
0: True.
1: Correct. Yeah. See, I told you it was easy. I better read my own questions properly. Okay. Quando è stata l'ultima volta che l'Italia ha vinto World Cup of Soccer? So what was the last time Italy won the World Cup of Soccer? 2006, 2005, o 2004.
0: Oh my God.
1: Now come on, this is topical.
0: Well, we just had a World Cup.
1: That's it.
0: We? Yeah.
1: And remember, how many years was it since? Come on, everyone was carrying on.
0: Yes, that's right.
2: 15.
0: 30,
2: 15 years that they haven't qualified.
0: No, this is when they won.
1: When they won, 2006, 2005 or 2004?
0: 2004. 2004
2: per me. I'll say 6.
1: Angela's correct. 10 years ago. 10 anni
0: How
1: fa.
0: Did you do that?
1: There was a lot of talk about 10 anni. Okay, yeah. Numero 3. Mount Vesuvius erupted in AD 79, burying Pompeii. True or false? Was
0: true.
1: That the year?
0: True.
2: True.
0: Vero.
1: Yeah, see. Correct. See, I told you that, easy. Number 4. What Italian emperor is known to have fiddled while Rome burned?
0: Fiddled what?
1: Well, played. He was playing. Rome was burning and he was just having a good time.
0: Oh,
1: he was partying.
0: Okay.
1: It's sort of a term, fiddled. He was having a good time. Julius Caesar?
0: Marco knows the answer.
1: Nero or Augustus?
0: Nero.
2: Hey!
0: Yes, we're right.
1: Hey! Marco, stop telling the girls the answers, please.
0: Is that right? Is that true, Rosalie?
2: Yeah, it's true. Right? Nero fiddled while Rome burned.
1: That's right. Nero.
0: Okay.
1: Number 5. What former Italian prime minister was convicted?
2: Marco.
1: No. Hey, I've got my back to Marco. Yeah. Can't see him. What former Italian prime minister was convicted of tax fraud in 2013?
0: I know this one, yeah.
1: Well, you see, I didn't have to give you the score. Well done. Bravo, bravo. Okay, that's number five. Do you want me to continue?
0: No, we might go to the
2: ads. He's giving us the answers.
0: We might go to the ads and then we'll play a song.
1: Okay. What have we got here?
3: Radio Italiana 531. La radio degli italiani in Sud Australia.
4: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
5: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di Genus Street Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
6: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens. Il tuo salame è sempre il più invidiato, mettilo alla prova!
7: Venerdì 28 agosto, dalle 6:30 di sera, da Nonna's Cucina a Holden Hill, torna la Salami Competition!
6: Partecipa con il tuo miglior salame e sfida gli altri concorrenti per conquistare il titolo di miglior salame del Sud Australia 2026.
7: Il vincitore riceverà anche un esclusivo chef table per 4 persone da Nonna's Cucina.
6: L'iscrizione alla competizione costa $50.
7: Se invece vuoi vivere la serata da protagonista fra amici appassionati, il biglietto è di $150 e comprende una deliziosa cena di 4 portate, bevande acquistabili al bar.
6: Posti limitati. Prenota chiamando l'82403491. Nonna Salami Competition 2026.
7: Che vinca il miglior salame!
8: Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò, e anche senza ali.

0: Ok, Rosalie, continua.
1: Ok, stiamo che 10 e 8, is that correct?
0: Sì, sì.
1: All right, here we go for the last, l'ultime cinque domande.
0: Sì.
1: Which two smallest states on earth are entirely surrounded by Italy? Which two states on earth are entirely surrounded by Italy? San Marino and Vatican City, or San Marino and Rome?
2: No, San Marino and Vatican City.
0: Sì.
1: Sì.
0: I was going to say that, correct, Vatican correct. City. I was going to yeah. say
1: correct,
0: that.
1: Correct, correct. 18. Which city... We've talked a lot about cities
0: yeah,
1: today,
0: more digital,
1: which means
0: yeah.
1: we're learning a lot about the cities. Which city, I hadn't realized when I did this how many city questions there were. Which city is home to the Italian car maker Fiat?
0: Okay.
1: Milan?
0: Mm-hmm.
1: Bari?
0: Mm-hmm.
1: Turin?
2: Turin.
0: Turin.
1: Yeah, Torino, yes. That's oh, see, easy,
0: there.
1: Easy.
0: I didn't copy because I've been there, so I know.
1: Okay. 19.
0: Mm-hmm.
1: Okay. No. This is 17. Sorry. Sorry. 18. 18. Okay. 18. This will trick you, I think. How many official regions are there at present in Italy?
0: Oh my God.
1: How many official regions? Quante regioni ufficiali ci sono presenti in Italia adesso? 22, 23 o 21? No, o 20. O 20. Sorry. 22 or 23?
2: I'll say
1: 22. 22?
0: Okay.
1: 19. 19. Okay. 19. 19. These last two could be a bit tricky. Okay. These are, what do they call it? The trick questions in the paper. What do they call those? In the quiz in the paper, yeah. It's the bonus questions. Okay. In what year were the Italian kingdoms and city-states unified into one single country?
2: Oh, mamma
0: I reckon
2: mia.
0: I know this one.
1: Okay. In what year were the Italian kingdoms and cities unified into one single country?
0: Okay.
1: 1870,
0: mm-hmm.
1: 1871, or 1872?
2: God.
1: 70, 71, or 72, effectively?
2: 71.
1: Correct, 71. I know there were guesses, but anyway. And the last one, I didn't know this at all. I didn't even know this happened. Which country expelled all Italians in 1970?
0: 70.
1: 70, yeah. I didn't know
2: all
1: this.
2: All Italians.
1: Which country expelled all Italians in 1970? Libya, Nigeria, Morocco. I had never heard of this.
0: What was the first one for?
1: I have no idea.
0: What was the first one?
1: Libya.
0: I say
1: Nigeria. Nigeria or Morocco?
0: Nigeria.
1: Libya, Nigeria or Morocco?
2: Libya, Nigeria.
1: So you say Nigeria?
0: Yep.
1: Liana?
2: Okay, I say Morocco.
1: Libya.
2: Libya.
0: Ooh.
1: But I don't know. I must look it up now.
0: Yes,
1: perché? Yeah, apparently they expelled all Italian in 1970, so that wasn't that long ago. So
0: I have to look that one up.
1: Okay.
2: Wow.
1: Queste sono le questioni, le domande per oggi. So what have we got?
0: Go to a break and I'll add
1: dopo vediamo chi è la regina del quiz.
0: Yes, which we know already.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
5: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
6: La Dante Alighieri del Sud Australia presenta la prima edizione della borsa di studio Marcello Costa, istituita in memoria del professor Marcello Costa e del suo impegno per la lingua e la cultura italiana. La scholarship, del valore massimo di $1,000, è rivolta a chi studia italiano presso un'università del Sud Australia oppure ha completato italiano Stage 2 SEIS e ha presentato domanda per proseguire gli studi universitari. Inoltre possono partecipare studenti di qualsiasi origine culturale, purché studino italiano. Le domande devono essere inviate entro il 31 agosto. Per conoscere tutti i requisiti e scaricare il modulo di registrazione, contatta la Dante Alighieri all'indirizzo dante-sei-president@gmail.com.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 16:01.
2: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
3: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sanessi, David DeVito, Emilio Papa, and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling, and cherished memories, we honour the courage, sacrifice, and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!
4: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
5: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
4: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
5: Dalle 12:30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
4: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
5: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
4: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre.
5: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
4: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
6: Vuoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Ottadi è la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su ottadi.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Ottadi, la tua strada per l'Australia.

0: Buongiorno e bentornati a un'altra puntata di Cinema e Sorrisi con Radio Italiana 531, il programma dove il cinema italiano incontra le emozioni, le storie, ovviamente i sorrisi. Oggi con me non c'è Simone, ma c'è Edoardo. Ciao Edoardo, come stai?
1: Ciao.
0: Edoardo mi farà compagnia, poi tra l'altro anche perché il suo background, dove viene dall'Italia, si trova così nelle radici di questa regione dove parlano sempre della mamma, non so perché, in quella regione lì parlano sempre della mamma. Chiaramente cosa facciamo? Vi portiamo sempre dei registi italiani, dei registi chiaramente che hanno comunque lasciato un peso abbastanza importante nel cinema italiano, ma anche attori, e in questo caso oggi parleremo di un regista attore allo stesso tempo, che viene proprio da quella regione fantastica dove fanno le chianine, dove c'hanno tantissimi
1: c'è il pane senza sale,
0: esatto, poi dove c'è anche il tessile che è importante, diventa
1: proprio la stessa città,
0: Infatti oggi parleremo di Francesco Nuti. Edoardo poi è un esperto. Edoardo, puoi salutare e dire esperto. da dove vieni più specificamente?
1: Sono nato a Firenze come Nuti.
0: Sì.
1: Però ho abitato a Prato. Come Nuti, appunto.
0: Come Nuti, esatto.
1: Quindi, diciamo, solo questa cosa ci accomuna, non sono un regista, quindi.
0: Certo.
1: Neanche un attore.
0: Più meglio si dice spesso in italiano, di un toscano che ci può raccontare una puntata del genere, cioè ci sta proprio a pennello. Quindi, abbiamo detto, non è nato a Prato, ma è nato a Firenze il 17 maggio 1955. E il padre è un barbiere del Mugello.
1: Sì. Mugello è una zona vicina a Firenze,
0: sì.
1: Perché non è pratico.
0: Beh, certo.
1: La zona dove i medici andavano in vacanza d'estate.
0: Sì.
1: Quindi ci sono tantissime ville, bellissima zona da visitare se vi capita.
0: Chiaramente
1: facciamo,
0: Edoardo,
1: anche un po' di turismo.
0: Esatto. Qua all'ente nazionale del turismo.
1: Firenze mi fa che apposta.
0: Assolutamente. Mugello, magari molti mi viene in mente il tracciato, chiaramente mangiare le fiorentine anche, ma chiaramente mi viene in mente dove spartire del coro una motocicletta.
1: Sì.
0: La motocicletta. Padre quindi toscano e madre di calabrese.
1: Sì.
0: Quindi una bella combinazione, no? Cioè.
1: Ma in quel periodo in realtà tantissimi calabresi, tantissime persone del sud erano venute a Prato,
0: sì,
1: appunto per lavorare il tessile, come si era detto.
0: Come si diceva prima. Prima di fare l'attore faceva l'operaio, quindi si era diplomato all'istituto.
1: Che è davanti casa mia a Prato, sì. Abito proprio davanti al bus.
0: Proprio davanti alla scuola, quindi
1: sì.
0: Tu non potevi, andavi in quella scuola lì tu?
1: No, scuola famosissima, però è per tecnici soprattutto.
0: Sì, ok. E chiaramente lavora in un'azienda tessile pratese.
1: Come tutti.
0: Cosa vuoi fare praticamente? Però è bello perché qua dice che nel tempo libero scrive monologhi e li porta in scena nei circoli.
1: Mm-hmm.
0: Cioè nessuna accademia, nessuna scuola di recitazione, nessuna famiglia di provenienza come magari può essere De Sica.
1: No,
0: lui proprio così, da una famiglia diciamo abbastanza normale della cultura italiana dei tempi, no? E bello questo che dici, che entra nei Giancattivi come quarta scelta.
1: Sì, era un trio di comici fiorentini, pratesi,
0: certo.
1: Tra cui Alessandro Benvenuti, che è quello che gli ha scritto il primo film,
0: sì,
1: tra l'altro. E lui è nato come comico, a differenza magari degli altri attori di cui avevi parlato, tipo De Sica, che ha avuto una nobile stirpe da questo punto di vista. Però lui, diciamo, si è cercato di intrattenere facendo comico, cantante, insieme al fratello che componeva, ha cercato di tenersi attivo in questo periodo. Poi però ha deciso che la sua strada era il cinema. Sicuramente.
0: Era bello questo. È anche interessante che Nuti praticamente cantava sul serio, perché nell'88, mi dicevi prima, andò al Festival di Sanremo,
1: sì,
0: con una
1: canzone
0: che ascolteremo.
1: Che tra l'altro è arrivata, sì, che ascolteremo alla fine, credo. E che è arrivata anche in una posizione comunque dodicesima, mi sembra di ricordare. E Mina poi l'ha incisa, quindi ha avuto grandissimo successo in realtà la canzone.
0: Non è che l'ha incisa J-Ax, l'ha incisa Mina, cioè una signora della musica italiana, cioè ci mancherebbe. Io farei così, abbiamo parlato di Nuti, parliamo del suo primo film che hai scelto, perché comunque oggi sei tu il selezionatore della nazionale dei film, e hai scelto Ad Ovest di Paperino.
1: Sì, ho scelto questo perché è uno dei primi film,
0: sì.
1: Ma la cosa divertente di questo film è perché Paperino, voi pensate, no?
0: Mickey Mouse, Topolino,
1: ma in realtà Paperino è una frazione di Prato.
0: Ah.
1: Per questo l'ho scelto, perché almeno vi dà indicazioni geografiche,
0: certo,
1: su come è fatta Prato.
0: Okay.
1: Il Paperino è una zona a ovest di Prato, insomma, nella zona industriale, possiamo chiamarla, di Prato. Ed è molto divertente perché è una sorta di... ha voluto intrattenerci con una sorta di gioco di parole, che diceva: ma dove stiamo andando? Stiamo andando in un posto reale oppure in un posto di fantasia?
0: Esatto.
1: Stiamo andando... E quindi è molto divertente il titolo, secondo me. E il film... è un film che parte dal mattino e finisce alla sera, un po' come tutti i film di Nuti, almeno quelli iniziali, e percorre la giornata di un ragazzo, Augusto. Non c'è una vera e propria storia lineare, non c'è una meta, non c'è un obiettivo, i ragazzi non hanno un lavoro, è un film costruito sui dialoghi che non hanno un vero senso logico, che sono tutti in vernacolo fortissimo fiorentino, e
0: bello fiorentino,
1: sì, e il fine dichiarato è il nonsense assoluto, e sono solo gag praticamente.
0: Quindi, ma bello Nuti, perché poi adesso mi sta venendo così anche in mente il personaggio, com'era, tutte le sue cose. Comunque, nasce da un romanzo praticamente ad ovest di Paperino. Bellissimo, hai ragione, il titolo è molto interessante. Sembra anche una presa per il culo un po'. Benvenuti, tra l'altro, vinse il Nastro d'Argento come miglior regista esordiente. Ricordiamo, come dicevi prima, e abbiamo detto prima, regista e attore allo stesso tempo. Non male per un film che sulla carta è un gruppo di comici televisivi che vaga per Firenze. Mi sembra abbastanza banale come film da spiegare al giorno d'oggi, dove abbiamo film molto più complicati come Vacanza di Natale 2004. Vabbè, dai, queste cose qua.
1: Vacanze su Marte.
0: Esatto, Vacanze su Marte. E poi mi dicevi prima nel fuori onda che il trio si era rotto durante le riprese, giusto? I Giancattivi.
1: Sì. E non hanno avuto una vita facile, c'è da dire. E sono rotti nell'84, un po' dopo. Però la crisi è iniziata appunto mentre giravano il film, e in effetti non siamo del tutto sicuri che avessero non avuto problemi, insomma hanno avuto molti problemi,
0: certo,
1: a girare il finale, perché non si sopportavano alla fine del film.
0: Immagino. Bello, perché comunque nel cast c'è mezza toscana comica. Paolo Handel, che mi piace un casino Paolo Handel. Novella Novelli, sinceramente l'ho mai sentito, l'ho imparato oggi. Renato Scarpa, comunque abbastanza un nome pesante, veramente. Cioè, sinistra o destra? Vabbè, lasciamo stare, questa qua sono queste cose interessanti. Sono battute, dead jokes. I tre si ritrovano, si sono ritrovati una volta solo nel 1990 per Benvenuti in Casa Gori, sempre diretto chiaramente da Benvenuti, molto bello, molto bello. Dai un po' di fatti chiave, poi dopo ci ascoltiamo la canzone che abbiamo selezionato per questo film, diciamo.
1: Allora, il film è dell'81, titolo A Ovest di Paperino, lo sappiamo. La regia, il soggetto e la sceneggiatura, come abbiamo detto, è di Alessandro Benvenuti, dal suo romanzo I Principi Piccioni, durata circa 90 minuti.
0: Tina Cenci, non mi hai menzionato prima Tina Cenci, bellissima Tina Cenci.
1: Tra gli interpreti,
0: cioè, tra l'altro, fantastico.
1: Alessandro Benvenuti, Tina Cenci, Francesco Nuti stesso, Paolo Handel, Novelle, come dicevi te, Renato Scarpa. Come abbiamo detto, tutti questi film sono ambientati tra Firenze e Prato. Tutti i film di Nuti saranno ambientati tra Firenze e Prato, perché è molto attaccato a questi luoghi. E tra i riconoscimenti che questo film ha ottenuto è il Nastro d'Argento al miglior regista esordiente di Alessandro Benvenuti, a posto.
0: Fantastico. Allora, abbiamo selezionato una canzone per voi, per così rimanere sul tema di Nuti, anche l'annata e queste cose qua, e ci andiamo ad ascoltare adesso Franco Battiato con Bandiera Bianca, che comunque sì, è Battiato, è togo.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Vuoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Optadi è la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su optadi.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Optadi, la tua strada per l'Australia.
2: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
3: In questa notte Radio Italiana 531.

0: Man, tutta colpa del paradiso di Francesco Nuti, bellissima, che faceva praticamente una canzone che faceva parte del film, come mi dicevi prima, Madonna che silenzio c'è stasera. E perché parliamo di questo film? Perché dopo fa cosa è successo? Praticamente Nuti si sposta da regista e diventa soltanto attore.
1: Sì, non era regista neanche prima.
0: Neanche prima, no.
1: Benvenuti.
0: Ma cosa faceva allora? Faceva tutto Benvenuti, non faceva niente. Lui ci prendeva solo, no, i soldi, vabbè, e basta.
1: La sceneggiatura.
0: Ah, vabbè, dai, qualcosa
1: l'attore.
0: Faceva, sì, sì. Portava le borracce. Portava la caccia. E quindi questo film Madonna che silenzio c'è stasera del 1982 è... bella storia. Dimmela te, dai, che tu sei toscano, che c'è questo accento che mi
1: piace. C'è questa cia aspirata.
0: Sì.
1: La struttura è abbastanza simile al film di cui abbiamo parlato prima.
0: Esatto.
1: È una giornata che va dall'inizio, infatti il film si apre con una sveglia che suona e va e arriva fino alla fine, alla sera. Non è un film, è un film senza trama, è un film che gioca sulle gag, gioca sugli incontri che fa Francesco.
0: Sì. Su quel metodo che aveva fatto prima con Adobe Steve Paperino.
1: Che aveva funzionato in realtà,
0: esatto.
1: Quindi è un metodo che ha iniziato a funzionare grazie a Nuti e sicuramente è un film che si ambienta a Prato, anche questo, e il cui i telai sono, diciamo, anche protagonisti in questo senso. Il padre ha avuto esperienza con i telai nel film, dico.
0: Sì.
1: Quindi c'è questo mostro, il telai viene rappresentato come un mostro.
0: Sì.
1: E lui cerca di fuggire dal lavoro, è diciamo un disoccupato che cerca di fuggire sempre dal lavoro, fa degli incontri strani, ragazzi, la madre che abita nello stesso pianerottolo ma c'ha la nostalgia di lui di quando era a casa. È un film molto divertente che si basa tutto sulle gag.
0: Interessante che qua dice che praticamente la madre è ossessiva e invadente, come hai detto tu, che abita in un appartamento
1: davanti,
0: di fronte,
1: sì.
0: E convinta che il figlio, vivendo da solo, finirà cieco.
1: Diventi cieco.
0: Io ne sapevo un'altra che si diventava cieco. Però
1: c'è la stessa ragione.
0: C'è la stessa ragione, dice così, ho capito.
1: Anche perché lui all'inizio del film viene lasciato dalla compagna,
0: esatto.
1: Quindi penso che la ragione sia simile.
0: Allora, il titolo viene da una serata a San Giovanni Valdarno, che chiaramente zone anche lì toscane, dove si magari si va a far baracca.
1: Aretino.
0: Aretino, grazie mille. E quando gli chiesero da dove nasce, Nuti raccontò che praticamente si trovava a casa di un amico e sentì quel silenzio, da lì l'esclamazione che dà il titolo al film praticamente. E è il film in cui nasce la canzone che avete sentito all'apertura, bellissima canzone che ci sta. C'è un errore rimasto celebre, questo è interessante, perché la schedina che il barista consegna a Francesco con tutti i segni 3 è praticamente impossibile.
1: Sì, infatti è posticcia, si vede che è fatta dopo in editing, noi diciamo così.
0: Sì, è bellissimo, si impara un altro italiano qua. Il vero lavoro di Ponzi, che chiaramente era quindi il regista, fu togliere ma non aggiungere.
1: Esatto, perché come abbiamo detto, Nuti gli piaceva tantissimo improvvisare, improvvisava per minuti interi nelle scene e Ponzi è stato bravissimo a rispettarlo, a rispettare l'attore, ma anche a capire quando era abbastanza e quindi cercare di andare in sottrazione.
0: Fantastico. C'era un altro di film che mi volevi parlare, che era questo nome abbastanza, ma cos'è, una combinazione di, sono ultimamente c'è queste targhe polacche a Napoli e questo Caruso Paskowski di padre,
1: sì,
0: polacco.
1: Di padre polacco. È un, per chi è di Firenze o
0: sì,
1: è mai stato a Firenze, sa che Paskowski è uno dei posti in centro a Firenze, in Piazza della Repubblica, però non ha niente a che fare con questa era.
0: Okay.
1: E il nome è un nome inventato. Caruso Paskowski è un ragazzo di Prato con madre italiana e padre polacco, sempre, e nel film non si sente mai parlare proprio perché è polacco.
0: Tutte le mamme ossessive comunque,
1: sì,
0: fanno c'è una cosa veramente,
1: sì, e tra l'altro si fa sempre lasciare dalla fidanzata nei film, quindi
0: veramente che vita misera.
1: Sì, infatti sì, infatti è una delle sue caratteristiche,
0: esatto,
1: avere questa vita misera, non essere mai un vincente nei,
0: sì,
1: film,
0: sì,
1: però
0: sì,
1: essere,
0: sì,
1: sempre brillante.
0: Ok. E quindi un giorno praticamente Giulia sparisce, che la fidanzata riappare,
1: sì,
0: solo per chiedere il divorzio, e il tribunale dice che non amo più, quindi Caruso scopre che si è messa con Edoardo, non sei tu?
1: No, non sono io.
0: Non sei tu?
1: Non ero nato.
0: Non eri nato, un suo paziente. Da qui poi Caruso perde la testa, passa da una storia all'altra, finisce arrestato per ubriachezza, molesta, si fa tirare fuori dai guai dall'amico avvocato, finché il giorno della ratifica del divorzio Giulia gli confessa di amarla ancora. E i due, così, sembra quasi una love story che finisce per bene, belle, quelle sa- sì. No, chissà se si rimettono insieme. Ebbene, succede.
1: Sì, però non ritornano proprio insieme, si iniziano a vedere di nascosto, quindi si vede che non è proprio, magari non erano ben visti.
0: Esatto. Lo sapevate che Nuti impose la protagonista contro il produttore?
1: Sì, perché era la sua compagna.
0: Ecco, ah beh, allora questa è una umma. Cioè non si fanno queste cose, cioè, capito? Cioè assume mio cugino. C'è una scena interessante, la scena del bacio.
1: Esatto.
0: Fu la più sorvegliata del set, nella sequenza in cui Ricky Tognazzi, fantastico Ricky Tognazzi,
1: è uno dei primi film di Ricky Tognazzi.
0: Guarda, che facciamo degli amici miei, prima o poi. Bacia Clarissa Burt, bella.
1: Sì, che si era appena messa con Nuti.
0: Con Nuti.
1: E Nuti quindi era gelosissimo di Ricky Tognazzi, di questa scena,
0: certo,
1: del bacio.
0: Certo. Ah, fantastico, posso immaginare. Il figlio di Pascoschi è una bambina.
1: Pascoschino,
0: cioè è veramente un gioco di parole, dei titoli di coda. In realtà Margherita Nuti, nipote di Francesco, è tutto in famiglia, costano meno comunque gli attori in famiglia.
1: Ma quei tempi quando i budget erano più piccoli dovevi raccattare un po' quello che trovavi, no?
0: Quanto hanno fatto poi al botteghino? Sarebbe bello capire quanto ha fatto al botteghino poi questi film, chiaramente. E da qui nasce il tormentone, chiaramente, del dammi un bacino, dimmelo in toscano.
1: Dammi un bacino.
0: Senti com'è bacino. Diventa la frase che praticamente l'Italia associa a Nuti per il decennio praticamente successivo. È praticamente il film più visto.
1: Sì, è sicuramente uno dei film più visti in Italia. È al sesto posto tra i maggiori incassi dell'88-89 ed è forse uno dei film più famosi di Nuti, sicuramente uno dei più popolari,
0: certo.
1: E quello che gli ha dato la fama maggiore, probabilmente. Maggiore sicuramente, certo. E gli ha anche dato la possibilità di lavorare negli anni successivi con budget molto più grandi,
0: certo.
1: Dove però non ha brillato, diciamo.
0: Allora, per questo film che abbiamo appena ascoltato, ci ascoltiamo Giulia, che praticamente è la protagonista.
1: Esattamente, è la protagonista.
0: Film.
1: E questa è la musica, diciamo, che fa da colonna sonora a questo, ai momenti dei due amanti. E del terzo incomodo, che è Francesco Nuti.
0: State con noi perché dopo ritorniamo, dopo la pubblicità, con il signor 15 palle, giusto per raccontarvi qualcosa di interessante.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Zanga Imports, bevande cortese. Gusta bevande cult come cedrata, chinotto e cortesino ginger rosso per il vero aperitivo all'italiana. Scopri di più su zangaimports.com.au. Tutti bevono cortese!
0: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
3: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
4: Canterò per voi una canzone d'amore.

0: come ce le ha le puppe? Bravissimo Francesco Nuti, chi è che non si ricorda questa? La trovate ovunque praticamente di Francesco Nuti, che la canta, è stata molto molto così e, magari utilizzata anche al parchetto con gli amici, queste cose qua famosissime. Dicevamo prima di andare in pausa del signor 15 palle nel 1998.
1: Sì, è la nostra ultima tappa.
0: Certo.
1: È, diciamo, prima abbiamo raccontato i film degli anni 80, quelli diciamo della sua massima esplosione. Questo è della sua fase, diciamo, calante.
0: Del declino un po'.
1: Sì, quello dove aveva fatto troppi debiti con film che avevano fatto buchi nell'acqua, con tantissimo budget. Questo, diciamo, è stato un po' il ritorno alle origini, tra virgolette, ed è secondo me uno dei film sottovalutati, forse, anche se il botteghino l'ha premiato tantissimo, perché la gente è tornata a vederlo dopo anni di buchi nell'acqua, è tornata in maniera prepotente a vederlo.
0: Certo, certo. Quindi.
1: Il film Il signor 15 palle, come ben sai tu, giocatore di biliardo.
0: Certo, ma la mia età, insomma, se andava a biliardo a prendere su un po' le ragazzine, cioè, insomma, si faceva per una agenda. Comunque, sì.
1: Sì, e il titolo indica questo. Signor 15 palle era un soprannome che avevano dato a un ragazzo molto bravo a biliardo che era stato capace in un unico colpo di imbucare 15 biglie e da questo viene il titolo.
0: Per giunta usò una scopa al posto della stecca.
1: Sì,
0: ricordiamo
1: le leggende toscane.
0: Le leggende di paese. Il protagonista si chiama Francesco di Narnali, che praticamente
1: Di Narnali è un luogo, anche questo, come esatto. Paperino ti istruisco sulla geografia di Prato, esatto, Narnali era Narnali è un luogo come Paperino, una zona industriale di Prato,
0: sì.
1: E Francesco, lui è sempre autobiografico nei racconti, e forse questo è il film più autobiografico di tutti, e infatti nella storia Francesco, il protagonista, ha un solo obiettivo: diventare il campione del mondo di biliardo, perché suo padre ha deciso così.
0: Sì, un po' come Agassi.
1: Sì,
0: è stato forzato a giocare a tennis, sì. Ma che vita.
1: Però è riuscito bene.
0: È andata anche bene, pensa te.
1: E nel film un giorno va al cimitero a trovare la tomba del padre, e mentre cerca di rubare i fiori dalle altre tombe incontra Sissi, che si rivela una prostituta, però lui nasce una storia d'amore da questo incontro, lui si innamora perdutamente, però questa storia d'amore gli distrugge la vita e la carriera. Ovviamente, come in tutti i film di Nuti, avvengono cose mirabolanti, avventure attraverso in questo film, e però diciamo si basa tutto e ruota tutto intorno a questo incontro,
0: quello che è bello, bello, molto bello da capire in questo modo qua, interessante. E lo sapevate che doveva chiamarsi diversamente questo film? È una cosa interessante, no? Perché è con un altro cast. Il titolo di lavorazione era Il signor 125, che poi sinceramente non è neanche bello come titolo.
1: Il principale è più bello.
0: Il principale è più bello. Poi anche se è spiegato dopo dici, sì, ci sta, è bello, sì. E il cast inizialmente previsto era completamente diverso, come ho detto. L'unico attore che Nuti considerava irrinunciabili era Novello Novelli, che sembrano quasi un po', cioè uno scherzo, si chiama veramente così.
1: Sì, era uno dei...
0: Che idea
1: dei
0: che
1: primi
0: aveva
1: ragazzi.
0: Padre.
1: Sì, era uno dei primi attori che aveva usato nei primi film,
0: sì.
1: Che poi è diventato famoso, insomma. Lui ha scoperto tantissimi attori, come si diceva prima, e questo è autobiografico, come dicevamo, è un film autobiografico. Il protagonista, a parte, viene da Narnali, come Francesco,
0: certo.
1: Come Nuti. Il padre è un barbiere, esattamente come
0: perfetto,
1: il padre di Nuti.
0: La località però è Castello dell'Imperatore. Dove siamo qua? A ovest di Paperino o a ovest di Prato?
1: No. Il Castello Imperatore è l'attrazione principale di Prato.
0: Ah,
1: è proprio nel centro storico di Prato. C'è,
0: bello,
1: questo castello,
0: bello.
1: L'unico castello di quell'epoca, dell'epoca di Federico II, ecco. Insieme a quello in Puglia.
0: Cioè, non si può appendere neanche un quadro su quella parete lì.
1: No.
0: Guai si faccia un graffiti su quella cosa lì. I colpi di biliardo sono veri nel film, e quindi è l'elemento su cui persino i critici più duri hanno concesso qualcosa. Le esibizioni del tavolo verde sono spettacolari per chi ha visto
1: quelle partite. Sono molto belle.
0: Sono
1: chi
0: molto
1: ha visto
0: belle.
1: Marty Supreme recentemente, sono molto spettacolari, come in Marty Supreme anche qui in questo film il gioco, proprio lo sport, è molto bello da vedere, lo riesce a riprendere molto bene.
0: Dimmi, dammi queste cose scomode qua, questa notizia scomoda. Allora, questa mi interessa, sì, molto bene, secondo me.
1: Diciamo, il film è stato stroncato dalla critica, però dal pubblico, come dicevo prima, è stato molto apprezzato. E infatti il pubblico è tornato in sala per vedere Nuti, e nonostante gli ultimi film non fossero così popolari, così riusciti. E non è uno dei migliori film, però forse è uno di quei film che ti scalda il cuore, nel senso ti fa vedere Nuti da un'altra prospettiva. Non è brillante a livello di inventiva, non inventa nulla di nuovo, è un film comunque con tematiche classiche, però è comunque sempre qualcosa che a me fa sempre piacere vedere, perché veramente ti scalda il cuore, ti fa vedere un Nuti diverso.
0: Infatti il pubblico ci andò a vederlo, uscì nel settembre 1998, chiaramente Medusa c'è dappertutto, come sapete sapere, e il film ottenne veramente un risultato commerciale più alto di quello che uno si aspettava, anche per quello che era stato prodotto. E non abbiamo magari specificato prima, però Nuti abbiamo detto che fece un po' di flop nei anni precedenti, bruciò un po' di soldi, magari non fece proprio dei film così bellissimi fece all'inizio, però molte persone avevano notato che forse si era un po' scaricato, forse si aveva perso un po' la carica, la
1: passione, brillantezza, sì,
0: esatto, esatto.
1: Però il pubblico continuava ad amarlo, certo, questo era in dubbio.
0: Allora, piccola pubblicità, poi ci ascoltiamo una versione di Francesco Nuti di Sarà per te, con Mina, quando Nuti poi veramente andò a Sanremo. Quindi
2: state ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 8255-1947.
4: Mi han detto aspetta che arrivi il mattino.
0: Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone!
5: Thank God it's Melbourne.
0: Ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai!
4: E vai, woo! Io voglio solo vivere.
2: In questa notte di sole. Radio Italiana 531.

0: Sarà, sarà.
1: Allora, abbiamo scalato l'ultima canzone di Francesco Nuti, chiaramente è scritta anche da Mina, Sanremo, quindi 17 anni, 5 tappe.
2: Sì, abbiamo fatto un po', gli abbiamo raccontato un po' i film più famosi o comunque che secondo noi sono più rilevanti di Nuti,
1: certo.
2: E quelli che ci possono far capire che tipo di persona era. Era sicuramente uno che gli piaceva fare tutto, gli piaceva scrivere, dirigere, gli piaceva recitare, gli piaceva improvvisare tantissimo.
1: Assolutamente.
2: Era bravissimo nell'improvvisare, anzi i registi, come dicevamo prima, dovevano tagliare perché non riuscivano a stargli dietro da quanto era esuberante. E
1: la sua forza.
2: Sì, assolutamente.
1: Assolutamente la sua forza. E, cosa diciamo? Nell'82 è fatta solo una giornata qualunque a Prato. Canta Puppe a Pera dentro un concorso per dilettanti, l'anno dopo si porta a casa un Davide Donatello. È vero?
2: Sì, nel film, quando canta nel cinema, e poi il film stesso vincerà il Davide Donatello.
1: Fantastico.
2: Sì, con il titolo Puppe a Pera.
1: Beh, insomma, è come quella di Amici miei.
2: Ma va a fanzoom,
1: esatto.
2: Sì,
1: esatto.
2: Infatti, lui è, diciamo, un po' il figlio di Amici miei.
1: Sì.
2: Però c'è da dire che erano molto diversi, anche perché in Amici miei, come tu ben sai, nessuno è toscano. A parte Monicelli, però diciamo Viareggino, facciamo finta che sia toscano.
1: Ah beh, guarda, fare un po' di campanilismo, sì. Ci sta.
2: E lui recitava in toscano, recitava in vernacolo forte, cioè era, sì, proprio un figlio, diciamo, della Toscana, e sicuramente era molto malinconico. Questa forse è una delle cose, come si diceva prima, che lo differenzia da quelli che sono venuti dopo. Da Benigni o da Pieraccioni, o da Checco Zalone stesso, che hanno avuto tantissimo successo, molto più successo di lui al botteghino, e forse anche adesso sono molto più famosi. Però forse perché sono più facili da capire, sono anche più divertenti, mentre lui aveva questa malinconia all'interno.
1: Vogliamo anche un attimo un po' raccontare la parte un po' così magari drammatica e triste anche della sua vita, degli ultimi anni della sua vita. Il 3 settembre 2006, alla vigilia di un ritorno sul set, Nuti cade dalle scale di casa. Purtroppo c'è un ematoma cranico, coma, un intervento d'urgenza, una sfortuna, una fatalità. Non tornerà mai più a camminare né a parlare, tra l'altro.
2: Sì.

0: tristezza, vogliamo lasciarvi con qualcosa di più bello da ricordarvi, di che così ci possiamo ricordare nudi, no?
1: Sì, sicuramente per i toscani della mia generazione, quelli un po' prima, tipo quelli di mia mamma, è stata un'icona assoluta, è stato uno delle persone più famose degli anni 80, possiamo dirlo sicuramente, ed è stata anche un po' l'apripista per questi ragazzi che sono venuti dopo, tipo Pieraccioni. Lui ha fatto esordire Ricky Tognazzi, come dicevamo prima, Paolo Handel, quindi ha fatto un po' da chioccia per questo mondo di registi, autori, comici che poi sono andati poi sul grande schermo.
0: Esatto.
1: Quindi la sua eredità è sicuramente notevole, anche se adesso è poco ricordato, purtroppo è poco ricordato.
0: Esatto. Come abbiamo detto, un operaio in fabbrica tessili che è riuscito a scrivere, dirigere, interpretare, cantare praticamente nei suoi film, tutti e quattro i mestieri che praticamente puoi vedere in un film, no?
1: Sì.
0: Un personaggio che si è inventato, quello che non vince, lo sfigato con le donne, praticamente, tecnicamente lo sfigato con le donne.
1: Sfigato ma geniale.
0: Ma geniale, talento esagerato, non sa dove metterlo, e così è rimasto in mezzo a noi molto più a lungo di tanti vincenti. Bellissimo, bellissimo questo, bellissimi i suoi film, li potete chiaramente trovare al momento.
1: Molti sono su YouTube.
0: Perfetto, vedi, visto che mi hai letto nella mente, questo è un problema, chiaroveggente.
1: Gratuitamente.
0: Gratuiti, cercateveli, magari possiamo anche ripetere dopo nella sigla di conclusione, magari ripetiamo un po' di film, così quelli che ci ascoltano possono anche così andarseli a cercare, guardarseli, godersi questi 80-90 minuti
1: sono ancora molto divertenti, anche se sono ovviamente un po' invecchiati, sono degli anni 80, però sono molto divertenti.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
0: Vuoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Ottadi è la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su ottadi.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Ottadi, la tua strada per l'Australia.
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
2: In questa notte di sole.
4: Radio Italiana 531.

0: Eccoci arrivati alla fine della puntata di Cinema e Sorrisi, però prima di lasciarvi, carrellata di film Edoardo che la gente può tranquillamente andarsi a cercare, come detto prima, su YouTube. Iniziamo da
1: Ad Ovest di Paperino, il primo che abbiamo trattato, dell'82, Tutta colpa del paradiso, dell'85, Madonna che silenzio c'è stasera, dell'83, Io, Chiara e l'oscuro, se non ne abbiamo parlato, però è uno dei film più famosi anche, sì.
0: Perché no?
1: E Il signor 15 palle e Caruso Pascoski.
0: Però ricordiamo anche quello che magari fece la figuraccia un po' così al botteghino, dai.
1: Occhio Pinocchio.
0: Sì, insomma, ci sta, perché comunque il film.
1: Anche Casablanca.
0: Esatto, quelle ci perse soldi, e sì, non come sì. Fece Pupo a giocare a carte, però insomma in altri modi, qui ci sta. Allora, Edoardo, grazie per essere stato con noi oggi, per aver portato questa puntata toscana, questo regista toscano.
1: È sempre così. Piacere parlare di concittadini.
0: Bellissimo, e come ha detto prima, cercatevi questi film, andatevi a godere, vedere com'era la cultura italiana negli anni Ottanta dal punto di vista di un pratese. Perché quella è la cosa molto, molto bella.
1: Fiorentino e pratese.
0: O, come si dice dalle mie parti, è un toscanaccio. Dai, è un toscanaccio. Grazie a tutti, ci sentiamo tra 2 settimane con Cinema e Sorrisi, e grazie ancora Edoardo.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao.

0: puoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Opta di la sua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su ottadi.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Ottadi, la tua strada per l'Australia.
1: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
2: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
3: Ma ascoltiamo anche la Radio Italiana 531.

0: voce.
1: La vostra radio? Radio Italiana 531.
2: Sono le 17 e 2 minuti.
3: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Mercoledì 26 agosto. Cudmore Terrace, Henley Beach. Trimmer Parade, Seaton, Military Road, West Beach, Port Road, Hindmarsh and Port River Expressway, Wingfield. Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
4: Notiziario italiano sponsorizzato da...
5: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
6: Caro carburanti, domani in Consiglio dei Ministri una nuova proroga dello sconto sulle accise, poi il governo punta a un sostegno mirato per i redditi più bassi, Mosca boccia il piano di pace di Zelensky, il Donbass è territorio russo, nessun paese terzo può gestirlo, guerra commerciale, il Canada risponde a Trump con dazi fino al 50% sui prodotti americani, bimba morta di difterite a Palermo, i genitori denunciano i tre ospedali che l'hanno avuta in cura, nella Veronese muore 18 anni dopo una bottigliata alla testa, il presunto aggressore si costituisce. Treviso, bambina di 5 anni, precipita per 10 metri in un condominio e in gravi condizioni. Poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
4: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
5: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'823801100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
4: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.

0: Oddio Barbara, dove siamo?
1: Che ne so, mi ci hai portato tu qui, Ste.
0: Ho paura.
2: Sono solo io.
1: Claudia.
2: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
0: Cosa?
2: Lo stivale in nero. Ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese. Solo su Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Santina, you look amazing. Have you changed hairdresser?
2: Thank you, Claudia. You know, I feel amazing. I finally found a hairdresser who really understood what I wanted.
1: Lucky you. I can never find a hairdresser who actually listens.
2: I know, and that's exactly why I love Gabriella. She starts with a consultation, then she takes you on a personalized hair journey and keeps you up to date with the latest trends.
1: Sounds perfect. Does she only do women's hair?
2: No, not at all. She looks after my husband and the kids. She works by appointment only, but that's so everyone gets the time and the attention they deserve.
3: Visit Gabriella at the Chair of Hair. Call or text 0419 590 529 for bookings or a free consultation. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross Trevor.
4: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
5: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
6: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
7: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
8: Il tuo salame è sempre il più invidiato, mettilo alla prova.
9: Venerdì 28 agosto, dalle 6:30 di sera, da Nonna's Cucina a Holden Hill, torna la Salami Competition.
8: Partecipa con il tuo miglior salame e sfida gli altri concorrenti per conquistare il titolo di miglior salame del Sud Australia 2026.
9: Il vincitore riceverà anche un esclusivo chef table per 4 persone da Nonna's Cucina.
8: L'iscrizione alla competizione costa $50.
9: Se invece vuoi vivere la serata da protagonista fra amici appassionati, il biglietto è di $150 e comprende una deliziosa cena di 4 portate, bevande acquistabili al bar.
8: Posti limitati. Prenota chiamando l'82403491. Nonna Salami Competition 2026.
9: Che vinca il miglior salame!
10: Benvenuti nel mondo del Globo TV, dove l'Italia è sempre a portata di mano. Programmi televisivi in diretta dall'Italia, film imperdibili e serie televisive emozionanti. Non perdere l'opportunità di rimanere connesso con la tua cultura. Per informazioni e abbonamenti, telefona al 1300 207 875.
0: Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano. In Australia.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Nei Romeo Food and in Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostrevor, Atherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 19 agosto a martedì 1 settembre. Gelati Aurora 2 litri, $15.95. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $18. Pasta de Cecco 500 grammi, $2.95. Caffè Rio Coffee in diverse varietà 500 grammi, $17.95. Mortadella San Marino $14.95 al chilo.
2: Are your loan repayments too high? Carrying credit card debt, car loans, or personal debt that's weighing you down? It doesn't have to be this way. I'm Peter from Guardian Finance Brokers. Every day, I help people refinance, consolidate debt, or structure their loans smarter so their money does the hard work, not them. Imagine one simple repayment, a more competitive interest rate, and extra cash left over each month. That's what the right advice can achieve. If you're ready for a fresh start, give me a call today. One conversation could be the smartest move you make this year. GuardianFinanceBrokers.com.au. Station sponsor.
3: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività: incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
4: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
5: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
4: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezzamore Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
5: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
4: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia, e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
5: I posti sono limitati.
4: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
5: Viaggio a Melbourne 2026.
4: Con noi di Radio Italiana 531.

per me quella grande azione di Cannavaro, l'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo, amo.

0: Radio Italiana 531.
1: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
2: Davvero? Ma come ha fatto?
1: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
2: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
1: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
2: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
3: Australia Legal Migration Agents.
4: Gagamis, the highest quality of foods. For over 50 years, Gagamis,
5: a proudly family-owned business established in 1971,
4: has been providing the finest quality foods.
5: You can find Gagamis products in all
4: Romeo's,
5: Drake's,
4: Foodland,
5: Coles,
4: IGA,
5: the Central Market,
4: Delicatessens,
5: and fruit and vegetable stores.
4: And if you're making tomato sauce, wine,
5: or other traditional preserves and sausages,
4: visit our massive wholesale warehouse at 9 to 13 Bacon Street, Hindmarsh,
5: where you'll find all the right equipment, such as large pots, jars, and everything else you need for this beloved family tradition.
4: Plus, homewares, charcoal barbecues in all sizes, grills, our famous special white flour,
5: and tip or double zero flour made with South Australian wheat, and the famous spice, nostamini.
4: Did you know that all pensioners shopping at Gagana's Warehouse in Hindmarsh are entitled to Paul's Club discounts? Simply show your pension card at the checkout to enjoy exclusive discounts and benefits.
6: Gagana's, flavors from around the world.
7: Veronica vi augura buon ascolto.
8: Sono un passo dal caos, non ho paura. Non rifiuterò mai la tua avventura. E ci nascondiamo.

0: Nel programma All'angolo di Teresa si apre una nuova rubrica informativa con i patronati Inas Cisl e Ital Will. Ogni secondo venerdì del mese alle 10 Teresa ospita Angela e Lucrezia per aggiornamenti, informazioni utili e rispondere a tutte le vostre domande.
1: You're listening to Radio Italiana 531.

0: sarà, sarà, sarà per te.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Sono le 18 e un minuto.
3: Notiziario italiano sponsorizzato da...
4: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
5: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia in Pakistan, 14 neonati sono morti in incendio scoppiato nel reparto di ginecologia del Pakistan Institute of Medical Sciences di Islamabad. Secondo quanto riferiscono i media locali, al momento del rogo nel reparto si trovavano 15 neonati, soltanto uno sarebbe stato tratto in salvo. Dalle prime ricostruzioni l'incendio sarebbe stato provocato dall'esplosione del compressore di un condizionatore d'aria e fiamme si sono poi rapidamente propagate. I soccorritori sono riusciti a portare fuori dall'ospedale almeno altre 19 persone, 10 donne, 7 bambini e 2 uomini. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia.
6: Gli Stati Uniti, almeno per il momento, non prevedono nuovi attacchi militari contro l'Iran. È il messaggio che il segretario di Stato Marco Rubio avrebbe comunicato negli ultimi giorni ai ministri degli esteri di alcuni paesi alleati. Secondo Axios, Washington intende seguire questa linea almeno fino alle elezioni di metà mandato, evitare nuove operazioni militari, aumentare invece la pressione economica su Teheran e garantire il passaggio della maggiore quantità possibile di petrolio attraverso lo stretto di Hormuz. Dopo le tensioni delle ultime settimane, dunque, la strategia americana si sposta almeno temporaneamente dal terreno militare a quello economico.
5: Nuovi raid ucraini sul territorio russo nella regione di Lipec. Un uomo e un ragazzo di 14 anni sono morti nell'incendio di un'abitazione colpita durante un attacco con droni. Ferite anche 2 donne. Un secondo attacco ha provocato l'incendio in un centro logistico nella regione di Tambov, dove è rimasto ferito un dipendente. Sul fronte diplomatico, il Cremlino boccia il piano di pace di Zelensky, che prevede una zona economica franca nei territori contesi gestita da paesi terzi. A Mosca il rappresentante vaticano, Monsignor Paul Richard Gallagher, ha incontrato il ministro degli esteri Sergei Lavrov, ribadendo che la guerra deve finire. Nella capitale russa è arrivato anche il direttore della CIA, John Ratcliffe. Zelensky intanto guarda Pechino e ringrazia Xi Jinping per gli auguri per l'indipendenza ucraina. Contiamo su un forte ruolo diplomatico della Cina per porre fine alla guerra.
6: Negli Stati Uniti, Darlene Graham vince le primarie repubblicane in South Carolina per la corsa al Senato. Sostenuta da Donald Trump, Graham sfiderà alle elezioni di novembre la democratica Annie Andrews. Il risultato viene letto come una nuova conferma della forte influenza del presidente sulla base repubblicana. In Oklahoma, invece, la socialista democratica Nkilia Jasmine Thomas conquista la nomination battendo il moderato Jim Priest. A novembre affronterà il repubblicano Kevin Erna, indicato come favorito.
5: Veniamo in Italia, caro carburanti, nuova proroga dello sconto sul diesel fino alla fine di agosto. Il Consiglio dei Ministri approverà oggi il provvedimento, mentre successivamente il governo punta a introdurre misure più mirate per sostenere soprattutto le fasce di reddito più basse. La strategia è stata definita nella riunione tra la Premier Giorgia Meloni, i vice Premier Antonio Tajani e Matteo Salvini, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi. Opposizioni e associazioni dei consumatori continuano però a chiedere interventi strutturali. Salvini intanto risponde dal meeting di Rimini ai malumori interni alla Lega e dice: un passo avanti, nessun passo di lato.
6: Ultima pagina, un robot umanoide cinese corre i 100 metri in 8 secondi 86 centesimi. È il nuovo record stabilito da Tiangong Ultra durante i World Humanoid Robot Games di Pechino. Il precedente primato della competizione era di 9 secondi e 39. Il tempo fatto segnare dal robot è anche nettamente inferiore al record mondiale umano di Usain Bolt, fermo a 9 secondi e 58 centesimi. I giochi di Pechino sono diventati una vetrina dell'industria robotica cinese, con prove dedicate non soltanto alla velocità, ma anche a equilibrio, forza, controllo e capacità di operare in scenari vicini alle applicazioni reali.
5: Infine, lo sport. Tennis, sorpresa agli US Open nel doppio misto, Flavio Cobolli e Belinda Bencic conquistano la semifinale eliminando la coppia formata da Carlos Alcaraz e Serena Williams. L'azzurro e la svizzera si sono imposti in due set, 5-4 al tie break e 4-1 dopo 56 minuti di gioco. Per Cobolli e Bencic prosegue dunque l'avventura a New York dopo una vittoria di grande prestigio contro una coppia che vedeva insieme il campione spagnolo e una delle più grandi protagoniste della storia del tennis. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
7: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
8: Dino Show Night a Sicilia Club, sabato 29 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera, con la band The Chevy Tones e il grande ritorno di Mark Anthony. Costo $85 a persona. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 29 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!
1: Ho visto la tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
9: Aiutami a sparire come c'è.
1: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
10: Mi sento un nodo alla gola.
11: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

0: cold calling people, but you just got to stick with it because it feels like you're getting nowhere, but then eventually it does pay off.
1: It's like perseverance kind of thing that leads to something. 100%. Everything now will lead to something in like a week's time, 2 months' time.
0: And it's just persistence. You just have to stick with it and just stick with it, and eventually it'll pay off. Yeah, but you got to have the mindset for it too. It's not everyone's job for sure. It is sales at the end of the day, and rejection is very heavy in the industry, so you got to deal with that.
1: Yeah.
0: For sure.
1: So thick skin also comes with it, I guess,
0: definitely.
1: Well.
0: Yeah. Most definitely, yeah.
2: It thick sounds skin. Like a lot of patience.
0: It is. You've got to be very patient. And, you know, it's a very emotional roller coaster for sure.
1: Of course.
0: Like, you know, it's the highest of the highs and the lowest of the lows, as I say. When you're doing good, it's fantastic and everything's working, everything's selling, you've got great vendors and buyers. But then on the flip side, if you've got some hard and some stressful deals and things aren't coming together, you can really weigh you down. But that's when you've got to ride the wave. That's life.
1: Yeah. Of course. Mm-hmm.
0: Yep.
3: How do you deal with stress and rejection within the industry?
0: Great question. I have learnt that over the years, for sure. I feel like just for me, trying to detach from it a bit more, exercising outside of work really helps me. Things like that, just taking my mind off it as well, because real estate's something you kind of bring at home. You know, your phone never stops. Vendors will call us at 8, 9, 10 o'clock at night or on a Sunday, buyers will. So we always take those problems. And I've probably, really found, always getting support as well. There's always someone there to support you in the office, get help if you need it. But I guess for me, definitely earlier in my career, I did struggle with that a bit because I'd probably take those issues and I always, how am I going to fix this now? How am I going to do this? But it does always work out. You just have to protect your mental health in that situation.
3: Mm.
0: And it's like that with a lot of jobs too. I think this day and age, people really let that stress them out, but yeah, you've got to kind of detach from that. Yeah.
2: What kind of led you towards property and houses? Because like, if it's all just like sales, like why not cars?
0: Yeah, for sure.
2: Like, why not cars?
0: As I mentioned probably firstly at the start, there was a couple of people in my life that really did have an effect. As I said, dad, who always loved going to properties.
2: Yeah.
0: So that's when I got the love. And then Nonna was a builder with his brother and a bricklayer. So I used to go to the job site with him when I was younger. So that's when it started happening. But then there is that people side as well in real estate, which is a bit different to like selling cars. You're building a really good relationship with people. So you learn that side of things. So I really just got all those three, people in my life. My uncle, who owns a great cafe called La Crema in St. Mary's, best coffee in town if you want to go support him. Dennis Street, St. Mary's. Fantastic coffee.
2: His coffee at the cafe.
0: So great cafe, and he's been in hospitality for so many years, and he's gave me some great advice over the years, especially when I was younger. You really got to treat people well and business will come to you. So I kind of just put all those three together, people, property, sales, and that's when kind of the dream was born for me, definitely when I was younger.
3: And Michael, sorry, we're coming to the end of the show, but last question, where can people contact you if they want to buy a house or anything? What advice?
0: Yep, online. I've got Facebook, my social media, and obviously we've got our website, which is very, very prominent. But if you just Google my name, you can probably reach out pretty quickly to me and you'll see us all over social media, Bell Property Glenelg, and my brand there. So reach out if you need any buying, selling needs. Happy to chat real estate. Love it. Any day.
3: Amazing. Well, thank you so much, Michael, for joining us on air tonight. It's been a pleasure, and obviously you're more than welcome to come back on any time.
0: Yeah, thank you.
3: And
0: thanks for having me.
3: Thank you.
0: Thanks,
3: everyone, keep listening to Club G every single Wednesday night from 6 to 8. Ciao to Gutsy. Have a great night.
4: Radio Italiana 531.
5: Sono le 20:03.
6: La Dante Alighieri del Sud Australia presenta la prima edizione della borsa di studio Marcello Costa, istituita in memoria del professor Marcello Costa e del suo impegno per la lingua e la cultura italiana. La scholarship, del valore massimo di $1,000, è rivolta a chi studia italiano presso un'università del Sud Australia oppure ha completato italiano Stage 2 SEIS e ha presentato domanda per proseguire gli studi universitari. Inoltre possono partecipare studenti di qualsiasi origine culturale, purché studino italiano. Le domande devono essere inviate entro il 31 agosto. Per conoscere tutti i requisiti e scaricare il modulo di registrazione, contatta la Dante Alighieri all'indirizzo dante.sa.president@gmail.com.
7: Notiziario italiano sponsorizzato da Aussie Fast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Aussie Fast Transport Solution, telefono 131364.
8: Buona giornata dalla redazione. Nonostante gli sforzi internazionali, prosegue l'aggressione russa in Ucraina. Ieri vertice segreto con il capo della CIA in Russia, anche un emissario del Papa, il servizio della redazione.
9: Il Cremlin non respinge il piano di pace proposto da Volodymyr Zelensky e chiude in particolare all'ipotesi di trasformare una parte dei territori contesi in una zona economica libera affidata alla gestione di paesi terzi. La risposta di Mosca arriva dal portavoce Dmitry Peskov. Il Donbass è territorio della Federazione Russa ed è difficile immaginare che un paese terzo possa occuparsi della gestione di una regione russa. Una posizione che allontana, almeno per il momento, le prospettive del percorso negoziale annunciato da Kiev. Zelensky aveva indicato 3 punti del suo piano: un cessate il fuoco, il ritiro delle truppe e la creazione di una zona economica franca come possibile soluzione per i territori contesi.
8: Lutto nel mondo della musica internazionale: morta la cantante country Dolly Parton. La star della musica statunitense si è spenta ieri all'età di 80 anni. Lo ha reso noto la sua famiglia in un comunicato. La regina del country ha chiuso gli occhi per sempre a Nashville, in Tennessee, negli Stati Uniti. Ieri l'ultimo saluto a Guido Robiello, 62 anni, il clochard pestato a morte in piazza da un altro senza fissa dimora, con il quale aveva un debito di 50 euro. Il vescovo di Caserta, Pietro Lagnese, ha celebrato le esequie nella cattedrale cittadina. In cattedrale, esponenti delle parrocchie, del volontariato, alcuni senza fissa dimora, amici di Guido, diversi fedeli che lo avevano incrociato in piazza Sant'Anna o che sono rimasti scossi dall'episodio e hanno voluto testimoniare il proprio dolore. Guido è stato picchiato brutalmente da un clochard romeno di 40 anni, finito in carcere. Ha confessato l'aggressione pur negando di aver voluto uccidere il 62enne. Per lui l'accusa è di omicidio aggravato dai futili motivi. Si terrà domani, giovedì 27 agosto alle 12, su disposizione della Procura di Napoli, il conferimento per l'esame autoptico sul corpo di Giuseppe Riccardi, il 32enne investito da un taxi la notte tra il 9 e il 10 agosto. L'uomo, originario di Bosco Reale, lavorava sull'Isola Azzurra come macellaio stagionale. Gli inquirenti hanno acquisito anche le immagini di un video che ritrae il momento della tragedia. La morte è sopraggiunta dopo 9 giorni dopo l'incidente nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Lo sport: nuova operazione per Federica Brignone, per la regina dello sci alpino. 6 settimane di recupero prima del ritorno agli allenamenti. Il servizio della redazione.
10: Dopo il grave infortunio dell'aprile dello scorso anno, la gamba continua a migliorare, ma facendo alcune attività sugli sci ho ancora dolore, ha spiegato la campionessa sui social. D'accordo con l'equipe medica, Brignone ha quindi deciso di sottoporsi a un nuovo intervento. L'obiettivo principale è rimuovere la placca e ripulire la zona, valutando anche un possibile intervento sul menisco. La sciatrice azzurra paga ancora le conseguenze della caduta del 3 aprile del 2025 in Val di Fassa, quando riportò la frattura di tibia e perone e la rottura del crociato anteriore.
8: Una cifra da capogiro potrebbe arrivare dalla vendita della celebre maglietta numero 23 dei Chicago Bulls, indossata da Michael Jordan nella gara 3 della NBA Finals del 1998. La stagione è conosciuta anche come The Last Dance, quando il cestista vinse il suo 6° e ultimo campionato con la squadra. La maglietta è stimata tra i 10 e i 15 milioni, ma il suo attuale proprietario, l'attore e investitore Rob Goode, mira ad ottenere ben 100 milioni di dollari. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
7: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Osifast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364. Sito internet www.osifast.com.au.
11: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
12: COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
13: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
14: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
13: Ah, giusto, e già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche 2 belle pizze.
14: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
13: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
14: Senti, basta. Mi è venuta fame adesso.
15: E una bottiglia di vino, anzi due.
14: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
16: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
17: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il Caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un Caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il Caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
2: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
3: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
4: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
3: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
4: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
3: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, Nightlife Band.
4: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, The Italian Stallions.
3: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre.
4: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
3: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.

per un programma di musica classica. Sintonizzatevi ogni giovedì dalle 12 alle 14 sulla 531M, Radio Italiana di Adelaide. Vi presenteremo arie da opere, sinfonie, brani da concerti, musica sacra, canzoni classiche, eccetera. Ascoltateci, Radio Italiana 531M, programma di musica classica a cura di Giovanna.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo, we are family.
2: Nei Romeo Food and in Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Ross Trevor, Atherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 19 agosto a martedì 1 settembre. Gelati Aurora 2 litri, $15.95. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $18. Pasta de Cecco 500 grammi, $2.95. Caffè Rio Coffee in diverse varietà 500 grammi, $17.95. Mortadella San Marino 14.95 al chilo.
3: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
4: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
5: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
4: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezzamore Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
5: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
4: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia, e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
5: I posti sono limitati.
4: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
5: Viaggio a Melbourne 2026
4: con noi di Radio Italiana 531.
6: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
7: Ma ascoltiamo anche la Radio Italiana 531.

0: L'angolo dell'amicizia, tutte le domeniche dalle 14 alle 16. Io, Nancy e Elena porteremo la nostra voce nelle vostre case.
1: Un amico è la cosa più bella che c'è.
0: Vi aspettiamo!

0: Radio Italiana 531.
1: Festa del papà all'Abruzzo Club. Domenica 6 settembre, dalle 5 di pomeriggio alle 9 e mezza di sera. Una serata speciale per tutta la famiglia, con cena di 3 portate e musica dal vivo con live band. Costo $45 per i membri e $50 per i non membri. $25 per i bambini dai 4 ai 12 anni. Mentre per i bambini sotto i 4 anni la pasta è gratuita. Prenota chiamando il club al 8269-6567 oppure visita il sito abruzzomoliseclub.com.au. Festa del papà all'Abruzzo Club, domenica 6 settembre, 86 Churchill Road, Prospect.
2: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!
3: Dinner night at Molinara Club, venerdì 28 agosto dalle 6:30 di sera. Cene di 4 portate con antipasto, tagliatella alla bolognese, chicken mignon, insalata dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414-815-806. Venerdì 28 agosto, dinner night at Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
4: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano in Australia. E mi

Due note il ritornello era già nella pelle di quei due, il corpo di lei mandava vampate africane, lui sembrava un coccodrillo. I sex spingevano a fondo come ciclisti gregari in fuga. La canzone andava avanti, sempre più affondata nell'aria. Quei due continuavano. Da lei saliva furor di coloniali che giungevano a lui come da una di quelle drogherie di una volta, che tenevano la porta aperta davanti alla primavera.

qualcuno nei paraggi cominciava a sternutire, il ventilatore ronzava immenso dal soffitto, esausto. I sax ipnotizzati dai movimenti di lei si spandevano rumore di gomma e di vernice, da lui di cuoio. Le luci saettavano sul volto pechinese della cassiera che fumava al mentolo, altri sternutivano senza malizia e la canzone andava elegante. L'orchestra era partita, decolava, decolava.

musicisti un tutt'uno, col soffitto e il pavimento. Solo il batterista nell'ombra guardava con sguardi cattivi. Quei due danzavano bravi. Una nuova cassiera sostituiva la prima, questa qui aveva gli occhi da lupa e masticava caramelle alla scana. Gnam, gnam, gnam, gnam, gnam, gnam. Ah, quella musica continuava. Era una canzone che diceva e non diceva, l'orchestra si dondolava come un pallizio davanti a un mare venerato. Due sapevano memoria dove volevano arrivare. Vogue, vogue.

finto personaggio, esitò prima di starnutire, poi si rifugiò nel nulla. Era un mondo adulto, si sbagliava da professionista.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 21 e 5 minuti.
2: Il tuo salame è sempre il più invidiato, mettilo alla prova.
3: Venerdì 28 agosto, dalle 6:30 di sera, da Nonna's Cucina a Holden Hill, torna la Salami Competition.
2: Partecipa con il tuo miglior salame e sfida gli altri concorrenti per conquistare il titolo di miglior salame del Sud Australia 2026.
3: Il vincitore riceverà anche un esclusivo chef table per 4 persone da Nonna's Cucina.
2: L'iscrizione alla competizione costa $50.
3: Se invece vuoi vivere la serata da protagonista fra amici appassionati, il biglietto è di $150 e comprende una deliziosa cena di 4 portate, bevande acquistabili al bar.
2: Posti limitati. Prenota chiamando l'82403491. Nonna Salami Competition 2026.
3: Che vinca il miglior salame!
4: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
5: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
6: Programma Il farmacista con me, Michele. Ogni secondo venerdì mattina alle 9. Informazioni per tutte le vostre medicine. Brought to you by Chemist King.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
2: Festa in onore della Madonna di Crochi.
3: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
2: 19 Susan Street, Virginia.
3: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
2: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da Padre Germano Baiguini e Padre Howe.
3: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
2: Intrattenimento musicale con
3: Angela Cutri,
2: Domenico Greco,
3: Rocco Carpentieri
2: e Mila San Gregorio and the Boys.
3: Non mancare, domenica 13 settembre.
2: Festa in onore della Madonna di Crochi.
3: 19 Susan Street, Virginia.
2: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
4: Dino Show Night a Sicilia Club, sabato 29 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera, con la band The Chevy Tones e il grande ritorno di Mark Anthony. Costo $85 a persona. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 29 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!
2: La Dante Alighieri del Sud Australia presenta la prima edizione della borsa di studio Marcello Costa, istituita in memoria del professor Marcello Costa e del suo impegno per la lingua e la cultura italiana. La scholarship, del valore massimo di $1,000, è rivolta a chi studia italiano presso un'università del Sud Australia, oppure ha completato italiano Stage 2 SEIS e ha presentato domanda per proseguire gli studi universitari. Inoltre possono partecipare studenti di qualsiasi origine culturale, purché studino italiano. Le domande devono essere inviate entro il 31 agosto. Per conoscere tutti i requisiti e scaricare il modulo di registrazione, contatta la Dante Alighieri all'indirizzo dante@president@gmail.com.

se c'è qualcosa che non ti va, tu dillo alla luna, può darsi che porti un po'

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.
2: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
3: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
2: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
3: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
2: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
3: Per maggiori informazioni visita atasteofitalygriffith.com.au.
2: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531.
3: Ci vai, sì?
2: Tu, ci vai tu.
3: Ci vado io.
2: Peter,
3: io
2: ragazzi,
3: e Peter, Clara.
2: A Taste of Italy Griffith.
3: Experience Italy in the heart of Griffith.
2: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
4: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
2: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezzamore Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
4: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
2: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia, e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
4: I posti sono limitati.
2: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
4: Viaggio a Melbourne 2026
2: con noi di Radio Italiana 531. I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.

Se ben informati volete restare, impariamo insieme, dovete ascoltare ogni mercoledì dalle 9 alle 11 Mario Leuci.

Secondo e quarto martedì del mese, Franco e Tild presenteranno per voi il mondo delle piccole cose con poesie, canzone. A voi tutti buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.
2: Clavietta. No. La clavietta, ma lo dice anche Vincenzo, dice quello strumento che è una
3: potrebbe,
2: sorta di cannula.
3: Potrebbe sembrare.
4: La clavicola.
2: La clavicola.
5: La tibia.
2: La clavicola. Gazzè purtroppo non può andare al concerto di Gazzè perché non ha indovinato. Va bene, quindi la melodica non lo è.
3: E poi la clavietta.
2: Esatto.
3: È la stessa cosa.
2: Barbara anche dice la melodica. Luca d'Assisi dice la clavietta.
4: No. Nessuno è organetto di quelli a soffio.
2: Ancora no.
5: Vedi?
2: Anche no.
5: La melodica.
2: Anche Matteo dice la melodica e c'è Marcello che dice l'armonium.
3: Però
2: la sorpresa è che Salvatore, poi ci arrivo piano piano, Federico da Padova dice questo strumento è stato usato anche in un momento della colonna sonora di Taxi Driver.
5: È vero, lo ricordavo.
2: Ecco. Hanno vinto Sabrina D'Auristano.
3: Bravissima Sabrina.
2: Salvatore.
3: Bravo Salvatore.
2: Anche Tino.
3: Bravo Tino.
4: Addirittura.
2: Anche Tino.
4: Non era facile, uno strumento difficile, non ho capito.
2: Anche Ivana.
3: Ivana.
5: Ma brava Ivana.
2: Come hanno fatto?
4: E dai suggerimenti che ha dato te.
3: Secondo me l'hanno sciazzammato. No, scherzo.
2: Ah, si può?
3: Beh, si può sciazzammare, volendo.
2: Ah, dici, viene fuori la risposta.
3: No. Beh, sì, o con Shazam, con l'altro.
2: O registrarlo e provare a metterlo online. E vedere che cosa
3: chissà.
2: Vabbè,
5: ma io ho fiducia nei nostri ascoltatori. Secondo me sono state le indicazioni di Dede.
4: Allora, ma è uno strumento che c'ha 3.000 anni che non si sente, ma come si fa a indovinare così? Dai, saranno stati suggerimenti di qualcuno che già conosce lo strumento in qualche modo, ma è stato un suggerimento che ha dato Dedo, si può dire? Che ha suggerito per chi già poteva avere un approccio a quella cosa.
2: Attenzione, perché Salvatore ha ammette di aver sciazzammato.
5: È vero, Salvatore.
3: Viva la sincerità.
5: No,
3: allora,
5: Salvatore.
3: Allora diciamo che cos'era. Lo strumento, il Ken, ad averlo suonato è Hall Walker dell'Ohio.
5: Ohio.
3: Il titolo del brano è Low Key Gliding for Sleep.
2: Bravo.
3: Com'era la pronuncia?
2: Disastrosa.
4: Raccapricciante.
3: Raccapricciante.
4: Però aspetta, c'era un altro termine. Il Ken è il nickname di questo strumento.
5: Ma lo fanno anche da donna questo strumento.
4: Qual è il nome? Il
5: fanno
4: nome
5: anche Barbie?
4: Dello strumento.
2: È quello che ha provato. È Low Key Gliding for Sleep.
3: Esatto. Vabbè. E quindi questo strumento cos'è?
2: Non lo so.
3: Strumento affiato ad ancia libera, tipico della tradizione rurale del Laos.
2: Sì.
3: Rappresenta l'equivalente del sud-est asiatico dello Sheng cinese, che è un po' più famoso, e dello Sho giapponese, che è anche questo simile. Tutti questi strumenti sono detti organi a bocca.
4: C'è un tubo che soffi, quindi.
3: Esattamente, uno strumento antico ed è stata, diciamo, avanzata l'ipotesi che sia stato concepito nell'età del bronzo, 3000 avanti Cristo, 1200 avanti Cristo, è formato da 14 o 16 canne di bambù legate assieme da all'estremità, disposte su due file, su due file di coppie ad altezze diverse tra loro.
5: Vedi.
2: Ho capito.
3: Questo era il Ken.
4: È come Ken ti è venuto in mente una cosa del genere?
3: È perché vado a ricercare questi strumenti.
5: Ma io farei una cosa, premierei chi non ha sciazzammato.
2: Ma sì, infatti.
3: Non abbiamo messo in palio i premi,
2: nessuno,
3: però.
2: No.
4: Hanno sciazzammato tutti?
2: Che di, lo vuoi nel tuo prossimo disco questo strumento, Max?
4: No.
5: Come se avessi accettato.
3: Non ci pensare.
2: Sì. Salutiamo Vincenzo che ci scrive dagli scogli, come sempre.
5: Ciao Vincenzo.
2: Ciao. Salerno. E poi ancora la mitica Simona detta Ramona, che è la mamma di una nostra collega e che è grande fan di Max Dedo e di Max Gazzè. Quindi vedi, ecco. E poi Giacomo dice era impossibile indovinare oggi.
5: Se non hai indovinato Giacomo,
2: quindi
4: è il premio.
2: Cosa sta succedendo
3: oggi? Così una rubrica bella subito dopo un'altra rubrica bellissima, incredibile.
2: Perché adesso entriamo dentro e ti sfascio una canzone. Così.
4: Ti sfascio una canzone.
2: E purtroppo anche contro la tua volontà sarai il protagonista.
5: Sfasciamo Gazzè.
3: Ah, dai, sentiremo uno sfascio di una canzone del nuovo album, l'ornamento delle cose secondarie.
4: Cosa mi sfasci?
3: Ti sfascio sul filo.
4: Mi sfasci?
3: Ti sfascio la canzone sul filo, caro Max.
4: Cioè, è uno sfasciare, di togliere le fasce, di svelare in qualche modo.
3: Esattamente, svegliamo. Okay. Tanto i nostri ascoltatori sanno, conoscono bene la rubrica.
2: Poi questa volta hai contribuito proprio a farla questa canzone, quindi la sfasci con autorevolezza.
3: Esattamente, volevo iniziare a parlare del testo, ma io lo salterei direttamente. Okay. Andrei proprio al vivo, Max, della composizione del brano. No?
5: Ok.
3: E l'introduzione inizia in maniera quasi solenne con un sintetizzatore.
2: Sì.
3: In questo caso si tratta proprio di un Moog. Del Moog, abbiamo parlato tantissime volte del Moog.
2: Sì.
3: Vi ricordate, insomma, il primo sintetizzatore analogica tastiera della storia del 64, proprio inventato dalla
5: Robert Moog.
3: Esattamente, Bob dall'ingegnere Moog. E questo Moog crea un tappeto che in qualche modo annuncia l'ingresso di un altro strumento.
2: Uh-huh.
3: Si tratta del Duduk, di cui non abbiamo parlato molto ultimamente,
2: tanto tempo
3: ma
2: che ne
3: sicuramente qualcuno si ricorda che è lo strumento nazionale armeno.
2: Certo.
3: Non fate la battuta, già vi guardo tutti e due.
5: No. Armeno quello, dice.
3: No.
4: Che però ha suonato Dedo, quindi il Duduk è suonato da Dedo, che suona in maniera egregia.
2: Vedi?
4: Suona molto bene. No.
3: Grazie, Maestro Gazze, grazie. E quindi cos'è questo Duduk? È uno strumento antico, armeno, dotato di una lancia doppia, un suono caldo, profondo e anche malinconico, simile a quello della voce umana.
2: Sì.
3: E pensate che nel 2005 il Duduk è stato proclamato patrimonio dell'UNESCO, è incredibile. È, tra l'altro, uno strumento che tutti quanti conoscete perché l'avete sentito in molte colonne sonore, come
2: il gladiatore,
3: l'ultima tentazione di Cristo.
2: Sì.
3: Poco dopo l'ingresso del Duduk arriva anche una chitarra elettrica che suona degli slide, dei glissati. Questa chitarra l'ha suonata Johnny Di Clemente.
2: E come
3: funziona lo slide? No? È proprio un collo di bottiglia, bottleneck.
4: Che può essere di vetro o anche di metallo.
3: Ecco. Esatto. Subito dopo abbiamo detto che questa canzone ha molti piani sonori.
2: Sì.
3: Subito dopo entra la cassa della batteria ed un tamburo a cornice suonato da Martina Zecca, e subito dopo ancora una chitarra classica che arpeggia.
2: Ah.
3: Ma che cos'è il tamburo a cornice, Marcella?
5: Il tamburo a cornice salentino, noto comunemente come tamburello, è un antico strumento musicale a percussione.
2: Sì.
5: È formato da un telaio circolare di legno e da una sola membrana in pelle animale con piccoli dischi di metallo che suonano quando si muove o si batte
4: lo strumento. Piccoli anche più grandi, variano i dischi di
5: metallo.
3: Sì, è il simbolo della pizzica. Ovviamente esistono vari tamburi a cornice in vari posti del mondo. Questo è proprio il tamburo a cornice salentino. Ora proviamo a ritrovare tutti questi strumenti in questo primo frammento.
2: Sentiamo.

0: prima questa composizione a vari piani sonori.
1: Non
0: l'hai
1: fatto sentire il tamburo
0: arriva.
1: A cornice?
0: Sì. Se poi adesso sentirai. Ma...
2: Scusate, non voglio rovinare l'atmosfera, sì. Ma sì. C'è un ascoltatore che al 3356992949 sì. Dice prima del Moog c'era il Mammoog.
0: Grazie, come mandare in vacca una rubrica. Come dicevamo prima, a vari piani sonori entra ancora un altro strumento che sì. È l'ukulele.
2: Sì.
0: L'ukulele, Duccio Pasqua, tu lo conosci benissimo.
2: Come no?
0: Puoi spiegare
2: no.
0: Cos'è?
2: Ma lo suoni tu in quel
0: lo
2: brano?
0: Lo suono io, sì. Sì.
2: Beh, è un cordofono, ovviamente.
0: Bravissimo.
2: Appartiene alla famiglia delle chitarre. È l'adattamento hawaiano.
0: Bravo.
2: No? Di uno strumento che ha origini in Portogallo,
0: sì.
2: Ed era il cavaquinho, che si sente tanto nella musica brasiliana.
0: Cavaquinho è lo strumento quasi principe.
2: E fu inventato nel 1879 da immigrati portoghesi trasferitisi a
0: Hawaii. Bravissimo. In coda a questo
2: erano amici miei.
0: Esatto. Sì. In coda a questo frammento numero 2
2: sì.
0: Troviamo uno strumento nuovo, uno strumento inventato da Max Gazzè e da me.
2: Sì.
0: Ed è il sintofono.
2: Ah,
0: il sintofono,
2: cos'è?
0: Che non è un misto tra un sint e un citofono.
2: No.
1: Ha del citofono in quanto utilizza le frequenze delle quattro forme d'onda dei sintetizzatori, quindi l'onda quadra, onda triangolare, sinusoidale, sì. Dente di sega. Che succede? Che nelle quattro voci orchestrali, nel contrappunto, un quartetto d'archi, c'è il violino, che in questo caso viene emulato dalla forma sinusoidale, il violoncello, per dire, viene invece eseguito con la forma d'onda onda quadra. Quindi che il sintofono cosa fa? Riproduce il contrappunto appunto dell'arrangiamento del quartetto con strumenti con le forme d'onda del sintetizzatore, con le quattro voci del sintetizzatore.
0: È come una sorta di ricetta, un pizzico di Hammond, un pizzico di Moog, un pizzico di un altro sintetizzatore, quindi da un certo punto forma questo nuovo strumento che è il sintofono.
2: Certo, ci siamo bruciati uno strumento impossibile per indovinare lo strumento.
0: Esatto,
1: non esiste.
0: Allora proviamo a trovare questi strumenti sul secondo frammento. Ukulele, sintomo.
3: Edifici di forme, pensiero, camminano sul filo.

0: Allora andiamo direttamente in coda al brano, come, sì. Come sapete.
1: Ma il ritornello poi... non lo fai sentire?
0: Sì.
1: No, no. È l'unico brano che c'è un ritornello.
2: Poi arriva il brano intero.
0: Arriva e poi faremo ascoltare tutto insieme.
2: Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
0: E quindi, come dicevo, andiamo in fondo a alla metà del secondo chorus.
2: Sì.
0: Perché ricordiamo, ma molti diranno: ma che cos'è sto chorus?
2: Come?
0: Il chorus fa parte. No, Marcella, cos'è il chorus?
3: Allora, ricordiamo cos'è il chorus,
2: sì.
3: Giustamente, quali sono le parti proprio di una canzone.
2: Sì.
3: Introduzione,
2: sì.
3: La strofa,
2: sì.
3: Il ritornello, chorus,
2: oh, chorus,
3: il pre-ritornello, il ponte, lo special e il finale.
0: Esattamente, esattamente.
1: Quando dico un inciso,
0: inciso,
1: sarebbe il ritornello o il chorus. Inciso, ritornello, chorus sono sinonimo dello stesso momento.
0: Esattamente,
3: sì, sì,
0: esattamente.
3: Sì.
0: E qui c'è la batteria di Piero Monterisi,
2: sì.
0: Che suona un groove sulle spazzole.
3: Ah, ma, vedi Pierino.
0: Però Duccio, dobbiamo spiegare le spazzole,
2: sì,
0: cosa sono
2: che non
0: le spazzole.
2: Sono quelle che usiamo la mattina.
0: No.
1: Volendo si può anche spazzare sul comodino,
2: certo. Perché no? Certo. Perché no? Sono dette anche pennelli,
0: sì.
2: O brushes.
0: Sì.
3: Brushes.
2: E sono le bacchette per la batteria molto particolari perché sono formate da un insieme di setole e vengono utilizzate per suonare appunto gli strumenti a percussione. Sono realizzate solitamente in plastica oppure in metallo e in legno e sono formate per un terzo della loro lunghezza da fili metallici,
0: sì.
2: Molto sottili, le setole, e per la rimanente parte del manico della spazzola stessa.
0: Ok, ecco. Sentiamo tutto questo nel terzo frammento.
2: Sì.

0: Questa discesa è proprio dove il sintofono si sente in maniera più importante.
1: Bene, bene.
0: Bene, diciamo, alla luce di queste delucidazioni, caro Max Gazzè, ci riascoltiamo tutto il brano e cerchiamo di ritrovare tutti questi strumenti: sintofono, ukulele, duduk e le spazzole della batteria.
1: Il brano è Sul filo parte seconda.
0: Sul filo parte due, sì.
1: Sì, e c'è Brunella da Lucca che dice: che meraviglia, ho capito e apprezzato anche io con i miei 80 anni come si costruisce una canzone.
0: Grazie,
2: brava Brunella.
1: Grazie Brunella. Questa è Sul filo, dall'album L'ornamento delle cose secondarie, Max Gazzè.

0: Ah, che bellezza, Max Dedo. Grazie per aver sfasciato sul filo.
1: È veramente, posso dire una cosa, è molto interessante questo sfasciamento dei brani.
0: Grazie.
1: Perché è come una guida all'ascolto di certe cose. A volte uno non fa caso, pensa al brano, alla canzone, al ritornello, al testo, che giustamente poi il senso della canzone è la percezione, non all'analisi tecnica. Però a volte anche una consapevolezza tecnica di quello che è l'utilizzo, le scelte di utilizzare certi strumenti anziché altri, e questo sfasciamento in qualche modo accompagna anche l'atto percettivo dell'ascolto.
0: Esattamente, quindi...
2: era quella la finalità.
3: Esattamente,
2: no?
3: Sì. E poi ricordiamoci, e questo lo diciamo spesso con Duccio e Marcella, che dietro una canzone ci sono sempre dei musicisti che l'hanno suonata, e comunque gente che ha studiato una vita, che ha sacrificato.
1: Non in tutti i dischi, in questo in particolare.
3: In questo disco, soprattutto nei dischi passati, insomma, anni. Cioè, c'erano musicisti, ancora adesso, insomma, succede, certo. Per fortuna, che si suonino con strumenti.
0: Sì, sì.
3: Veri, no?
0: Beh, poi in questo disco avete proprio curato in modo molto definito il suono, sì, anche il modo di registrare.
3: In quest'album non c'è uno strumento, no. Diciamo, finto,
0: digitale.
1: Non ci sono tastiere, cose suonate, virtual instrument, campionamenti, sono tutti strumenti veri, ripresi con microfoni antichi, parliamo di Telefunken U47 e Neumann M49, con elettricità 242 volts, e il puzzo di fritto dei condensatori che stavano per friggere, con anche legni che puzzavano di muffa.
0: Ah, pure? Sì, ma questo aiuta nella realizzazione del disco?
1: Assolutamente sì, gli odori sono, diciamo, è un lolezzo della muffa, del legno, contribuisce alla morbidaccia.
0: Ho capito.
1: Di cui parlava anche Piero Montelli.
0: Certo. Ma la corrente a 242 a cosa serve?
1: Per bruciare le valvole.
0: Ho capito, perfetto.
3: Per prendere la scossa quando ti avvicini.
1: In realtà gli strumenti a valvole, gli strumenti che preamplificatori, compressori, microfoni, quando alimenti con più elettricità lavorano in maniera più più funzionale.
0: Ok. Tutto questo è un disco che è uscito a maggio, sta per diventare una tournée anche, sì. Perché dal 10 ottobre sarete in giro per l'Italia, come raccontavamo prima. Dedo sta preparando le partiture che serviranno a quasi tutti tranne che a Piero Monterisi
1: e a me.
0: E questo disco è fatto di 20 brani inediti, sì. E un'ora di musica, perché poi sono brani anche
1: ripeto, non essendoci i ritornelli, sono svolgimenti del suono delle parole. Per
0: sì.
1: Cui ho ritrovato dei testi scritti tanti anni fa, alcuni più recenti, ma a parte il significato e quello che è il significato analitico, letterario, c'è anche un suono della parola che è tanto importante quanto anche l'arrangiamento musicale. Quindi già la parola è musica quando è scritta con consonanze, rime interne, e quindi ci sono, già il punto è poesia, perché c'è una tecnica di scrittura che fa sì che la parola sia già musica, ecco.
0: E in tour lo suonerai tutto questo disco?
1: Tutto, dall'inizio alla fine, dal inizio al contadino magro e finisce con l'oscurità.
0: Che bello! E poi ci sarà.
2: E poi qualche brano.
1: Però alla fine il disco dura un'ora e un minuto, non
0: okay.
1: È che dura, non è una cosa, sono 20 brani, ma tutti, a parte alcuni. Dove c'è, per esempio, sul filo che vi ho appena sentito, c'è un bellissimo ritornello che, ahimè, non si ripete.
0: Ah, vedi,
1: quello
0: questo è bello.
1: Quindi
0: un'ora con il nuovo album, e poi ci sarà spazio per qualcuno dei tuoi classici.
1: La seconda parte ci saranno le cover di Max Gazzè.
0: Molto bello. A proposito di cover di Max Gazzè, sentiamone una che è una canzone, appunto, di qualche anno fa, che è una delle mie canzoni preferite di Max Gazzè. Questa l'ho scelta io, liberamente. E si chiama.
2: Liberamente.
0: La nostra vita nuova, ancora Max Gazzè.

0: Max Gazzè, la nostra vita nuova. Siamo arrivati alla fine di questa puntata del Mangiadischi, ma ci scrive ancora Piero Monterisi.
1: Che fa?
0: Bellissima puntata, me ne vado al mare, ma non vedo l'ora di iniziare le prove del tour.
1: Ma dov'è? Giù? Sarà giù, sì, Pierino?
2: Sì. Non so dove va al mare.
3: Sta in Puglia, sì.
0: Allora, dal 10 ottobre si comincia, data zero a Spoleto, e poi Mestre, Palermo, Napoli, Bologna, Milano, insomma tutta Italia, e per ogni città tre serate.
2: Tre serate, teatro, quindi da qui fino da ottobre fino a fine dicembre, e poi ci fermiamo un pochettino, poi probabilmente continueremo nel periodo quello pre-estivo ed estivo a fare altri tipi di teatro, quindi concerti all'aperto, repertori diversi, ma questo in teatro sarà particolarmente interessante, perché appunto avrà tutto l'album, quindi anche le atmosfere, insomma non vedo l'ora di iniziare, ecco questo.
0: Grazie Max Gazzè per essere stato al Mangiadischi, grazie mille.
2: È stato un piacere. Duccio, Dedo, Marcella, grazie a voi.
0: Grazie a Luca Bernardini regia, Federica Forni in redazione, Stefano Velli in console, a tutti voi che ci avete scritto al 335-699-2949. Il gran finale del tour a Roma dal 26 dicembre al 30 dicembre.
1: Io vado il 28 se qualcuno è interessato.
0: Perfetto, benissimo.
2: A Roma sono 5.
0: Sono 5 date. Noi ci risentiamo domani alle 13:30. Tu quando torni?
3: Noi ci rivediamo lunedì prossimo.
0: Lunedì, perfetto.
2: E noi quando ci vediamo?
0: Quando vuoi torna, qui è aperto.
2: Va bene.
1: Sempre noi, aperto.
0: Se no al più tardi.
2: Sì,
0: è aperto. Grazie a tutti, ci sentiamo domani, tra poco il GR1, poi l'estate in onda. Grazie ancora Max Gazzè.
1: Ciao.
4: Radio 1, un mondo da sentire.

0: 7:15.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Apriamo con le notizie dall'estero. Il Nepal, una violenta alluvione per la piena improvvisa di due fiumi innescata da una frana al confine con la Cina ha provocato decine di morti, almeno 31 al momento, ma il bilancio è provvisorio, numerosi feriti e centinaia di dispersi, fra i quali anche molti turisti stranieri. La Farnesina ha fatto sapere che sono una novantina gli italiani presenti nella regione e che due sono stati tratti in salvo dalla zona colpita. I video diffusi sui social documentano le immagini del disastro con fiumi di acqua e fango che si abbattono sulle valli montane nel distretto himalayano. Le autorità locali affermano che non è possibile ancora stabilire quanto sia vasta l'area interessata e nelle prossime ore ci sono timori perché è attesa una nuova piena dei corsi d'acqua. Stati Uniti e Iran, i guardiani della rivoluzione affermano di avere il controllo dello stretto di Hormuz e di aver raggiunto con l'Oman un'intesa sulle rispettive quote nelle acque e sulle entrate derivanti dal passaggio delle navi. Teheran si dice pronta a riaprire lo stretto nel quadro concordato a condizione che gli Stati Uniti rinuncino a quello che l'Iran definisce ostruzionismo e si torni al memorandum di intesa. Secondo quanto riportato dal sito Axios, poi, il segretario di Stato americano Rubio avrebbe rassicurato gli alleati sul fatto che l'amministrazione Trump, fino alle elezioni di metà mandato, non intende lanciare nuovi attacchi, mantenendo però il pressing economico sulla Repubblica Islamica. Torniamo in Italia, ex Silva e caro carburanti sul tavolo del Consiglio dei Ministri convocato per il tardo pomeriggio. All'esame del governo due decreti legge, uno con le misure urgenti per assicurare la continuità operativa del polo siderurgico, l'altro con la proroga del taglio delle accise, provvedimento che arriva mentre ai distributori i prezzi di benzina e diesel sono ormai ben sopra i 2 euro al litro. Non basta, sostiene Confesercenti, ascoltiamo il presidente Nico Gronchi.
3: Il taglio delle accise ha fatto risparmiare circa 300 milioni agli automobilisti, ma è evidente che adesso è necessario rivedere la fiscalità su carburanti ed energia. L'ulteriore proroga è sicuramente utile, ma il caro carburanti non può essere affrontato con provvedimenti di breve durata. Il rischio di costi così elevati rischia di trasferirsi sull'intera economia, alimentando nuove pressioni inflazionistiche.
2: Un piccolo elicottero è precipitato in Piemonte. I due occupanti, un uomo di 60 anni e una donna di 63, sono morti sul colpo. L'incidente si è verificato ad Antrona Schieranco, nel Verbano Cusio Ossola. Il velivolo, un biposto, è caduto dopo aver impattato contro dei cavi elettrici ed aver preso fuoco. È morto a Milano Domenico Papalia, il boss dell''Ndrangheta al nord. Aveva 81 anni, malato da tempo, era ricoverato all'ospedale San Paolo. Ha passato in carcere quasi 50 anni. Il servizio di Roberta Di Matteo.
4: Ma la speranza non muore, ma perché se te fai morire e prendere che non c'è più speranza, addio, perché uno diventa una bestia.
5: Parlava così negli anni 90 dal carcere Domenico Papalia, lui che in carcere ha trascorso quasi 50 anni, da quando nel 1977 fu arrestato e condannato all'ergastolo per l'omicidio a Roma del boss Antonio D'Agostino. Da quel delitto fu assolto 40 anni dopo, ma per lui le porte della prigione rimasero chiuse, perché nel frattempo aveva accumulato un'altra condanna a vita, come mandante del delitto nel 1990 dell'educatore di opera Umberto Mormile, ucciso a Carpiano, secondo gli inquirenti per avere messo in dubbio i permessi premio concessi a Miku Papalia, che dal carcere continuava a gestire il clan. Nato a Platina nel 1964, Papalia si era trasferito in Lombardia insieme ai fratelli minori Rocco e Antonio, che diventeranno i padroni calabresi di Buccinasco, tra rapimenti e droga. Malato da tempo, ormai 81enne, poco più di un mese fa aveva ottenuto i domiciliari. Da una decina di giorni era ricoverato all'ospedale San Paolo di Milano, dove è morto questa notte.
2: Ed è morto a 97 anni Vittorio Frescobaldi, il grande patriarca della famiglia produttrice di vino. Nato a Firenze nel 1928, apparteneva alla 31esima generazione. È stato una delle figure che hanno segnato la trasformazione del vino toscano nel secondo Novecento. Accompagnò il passaggio da un patrimonio agricolo di antica origine a un'impresa vitivinicola moderna aperta ai mercati internazionali. La Federazione Italiana Gioco Calcio ha deciso di ritirare il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per l'elezione alla presidenza della FIFA in programma a marzo 2027. La scelta, per esprimere in maniera chiara la posizione della FIGC in piena condivisione con la UEFA rispetto alle recenti iniziative promosse dal presidente della FIFA sul progetto di cosiddetta privatizzazione del mondiale. È tutto, la linea all'estate in onda, il prossimo GR è alle 16.
0: L'estate in onda.
6: Buon pomeriggio qui dall'estate in onda, io sono Marza Varitutti Carbone, qui con me
7: c'è Valentina Poggi come sempre. Buon pomeriggio Marzia.
6: E oggi è una giornata veramente veramente speciale,
7: ci
6: Valentina.
7: Teniamo particolarmente
6: ma soprattutto per te, che ormai sei veramente famosa per il tuo amore incondizionato per gli animali. Allora lascio a te l'onere e l'onore di dire che giorno è oggi.
7: E oggi è la giornata mondiale del cane, che festeggiamo con grande felicità ormai da 22 anni, dal lontano 2004. Oggi li celebriamo proprio tutti,
6: li celebriamo tutti questi anni in compagnia dei nostri amici più cari. Poi non so se siete amanti anche dei gatti, gli animali sono belli tutti, però oggi in particolare si celebra questa giornata che venne istituita ben 22 anni fa grazie a una scrittrice, a un'esperta educatrice cinofila americana, che decise di fare quest'opera di sensibilizzazione istituendo questa giornata. Sto parlando di Colleen Page, che ha deciso di fare questo giorno per sensibilizzare per quanto riguarda i cani in occasione dell'adozione che lei proprio fece di una cagnolina.
7: Di una sua cagnolina, sì, che lei prese appunto da questo rifugio, e poi da lì, per celebrarla in qualche modo, è diventata una festa statunitense, e poi ha valicato anche i confini, quindi
6: è mondiale.
7: È diventata mondiale e la celebriamo noi oggi qui a Radio 1 all'Estate in Onda, ma la celebriamo sicuramente anche nelle nostre quattro mura domestiche, perché insomma, chi è che non ha un cane?
6: E poi l'amore per i cani, e non solo, va celebrato ogni giorno. Ma amanti dei gatti, non storcete il naso, perché qui non si fanno discriminazioni, e questa amante degli animali ha istituito anche la giornata del gatto e del cucciolo in generale, quindi non onore di tutti gli animali.
7: Quindi per festeggiare anche insomma gli altri amici a quattro zampe o con le piume, perché poi c'è anche chi ha gli amici con le piume.
6: Assolutamente.
7: Con le squame, con le pinne.
6: Chi più ne ha più ne mette. A proposito di amici, oggi verranno a trovarci tanti amici.
7: Sì, una nutrita compagine oggi pomeriggio, perché insomma parleremo di animali e non solo, parleremo anche di televisione, di programmi televisivi di estate, ma non voglio svelare ancora molto.
6: No, non sveliamo, perché dovete rimanere sintonizzati qui su Radio 1.
7: E allora Jungle Sunshine.

0: andati in onda su Radio 1 dalle 15 alle 16. Io sono sempre Valentina Poggi e con me c'è la mia bellissima e bravissima
1: Marzia Maritutti Carbone, troppo gentile.
0: E oggi stiamo celebrando insieme la giornata mondiale del cane, insomma questi 22 anni che si festeggia il cane, ma insomma dobbiamo festeggiarlo in realtà dalla preistoria, perché il cane si è coevoluto con l'uomo, quindi è il nostro migliore amico. E per questo motivo vi lascio il numero della diretta, che è il 335-699-2949. Vi chiediamo di inondarci delle foto dei vostri amici a quattro zampe, dei vostri cagnolini, e magari anche di raccontarci insomma di come vi siete incontrati, qual è stata la prima volta,
1: qual è stato l'imprinting che ha segnato le vostre vite, perché poi quando si va a prendere un cucciolo, a sceglierlo, molto spesso è lui che sceglie noi, quindi siamo curiosissime. Ma è arrivato il momento, vi abbiamo detto che oggi avremmo parlato non solo degli animali, in particolare dei cani, ma anche di tanta buona e bella televisione. E per fare questo, giusto, ci è venuto a trovare un amico. E che amico, lui è un conduttore, un apprezzato conduttore televisivo che ha raccontato tutte le bellezze italiane e non solo. Oltre ad essere un conduttore televisivo è anche un conduttore radiofonico e un autore volto storico della Rai, di programmi legati al territorio come Il Provinciale, Linea Verde, Decanter. Sto parlando chiaramente di Federico Quaranta.
2: Ho un bel curriculum. Non me ne ero mai accorto.
0: È lungo, Federico?
2: È lungo, tanto che non attualizzo mai il mio CV.
0: L'hai lasciato...
2: No, perché poi quando tu su un curriculum scrivi troppo, poi sembra quasi che te la meni.
0: L'abbiamo detto allora... noi però sto giro, quindi.
2: E allora scrivo conduttore radiotelevisivo.
0: Punto.
2: Basta. Autore ogni tanto.
0: E la liberatoria per la privacy finale, esatto, la firma.
2: È la giornata dei cani, quindi avete chiamato un cane di conduttore.
1: No, bravo. Ma assolutamente no. Assolutamente no, abbiamo chiamato un bravissimo conduttore. Ma a proposito della giornata dei cani, sei un amante dei cani e vogliamo sapere due cose. La prima è se hai cani. La seconda, noi nel provinciale ti abbiamo visto accompagnato, sì, da un cane, è tuo?
2: Sì, partiamo dal provinciale, che è un programma condotto a due. Ci sono io e c'è un cane. Il cane è esattamente come me. Non parla, però fa, alleggerisce e completa. All'inizio poteva sembrare, ma sì, Federico si vuol far accompagnare, e invece il peso specifico dell'animale è fondamentale, tanto che quando vado in giro la gente mi riconosce sì per il provinciale, ma la prima domanda che mi pongono è: ma il cane è tuo?
0: Ma dov'è il cane? Vogliamo dirlo a questo punto agli ascoltatori di Radio 1, svelare questo mistero.
2: Allora, il cane non è mio. Okay. Cioè, a parte il fatto che in 5 anni del provinciale ci sono stati 5 cani, quindi cambia ogni volta, vuol dire che avrei un canile, non è possibile. E la scelta è dovuta al fatto che il primo cane utilizzato, che era un cane meraviglioso, davvero incredibile, è morto durante le riprese. Ci abbiamo patito tanto, io in particolare, perché avevo creato una fortissima empatia. Il cane non era mio, era di un allevatore di Roma. E quando però è mancato perché gli si è girato lo stomaco durante la notte, e sono cose che succedono in particolar modo ai Golden Retriever, la mattina eravamo tutti in lutto, non siamo neanche riusciti a proseguire, non abbiamo girato, abbiamo avuto un momento di grande smarrimento. E allora da quel momento abbiamo detto basta, il cane cambia sempre perché non ci vogliamo affezionare. Creiamo un rapporto di lavoro molto profondo. Tanti mi chiedono se è mio perché credono che quella relazione sia una relazione di anni. In realtà è un lavoro, sono cani addestrati, preparatissimi, bravissimi, che fanno quello. Anche perché portare il mio cane sul set significa star tutto il giorno a cercare il cane.
0: Si chiama?
2: Non riuscire, si chiama Wilson, e non si riuscirebbe mai a completare una sola ripresa. Ci vogliono cani addestrati, con
0: certo, preparati.
2: Poi io ho l'addestratore lì con me, quindi il cane è sempre sotto controllo. Ci sono altre polemiche, poi ne parliamo, a proposito del cane sul set televisivo. Sì. Io lavoro con gente molto molto preparata.
0: E questo è importante, perché comunque il benessere degli animali deve venire prima di tutto, almeno questo è il mio pensiero, penso, spero condivisibile. Quindi ok che ti fa da spalla, ok che siete un binomio, però giustamente, come dici tu, ci devono essere delle accorgenze, fortezze, bisogna avere insomma il cane in sicurezza, bisogna non esagerare per non dargli, comunque non andare a prevaricare i suoi bisogni.
2: Ad esempio, quando entriamo nelle aree protette, nei parchi, la regola ti dice che il cane va tenuto al guinzaglio e addirittura con la museruola. Solo che noi facciamo televisione, Allora io non potrei fare il provinciale con un cane al guinzaglio e con la museruola, e allora noi lavoriamo in collaborazione con i guardiaparco, che sanno esattamente dove andiamo, le aree sono mappate, ci sono loro a controllare, e poi gli addestratori stanno attenti al cane. Il cane lavora sul set predestinato e si muove entro quel confine, entro quel perimetro. Appena esce fuori dal perimetro viene ripreso, messo al guinzaglio, tenuto nella macchina o nel trasportino. Quindi noi apparentemente lasciamo il cane libero, ma libero non è, è solo una ragione
0: libero controllato, per non nuocere a se stesso, ma anche eventualmente con la fauna selvatica, al territorio.
2: Ma noi facciamo televisione, è tutto studiato, è tutto regolamentato, è tutto controllato, quindi molti si arrabbiano, mi scrivono, ma sei un cattivissimo esempio. In realtà è un cane addestrato e ci sono tutti i guardiaparco e ci sono tutti gli allevatori e gli addestratori pronti a tenerlo entro determinati confini.
1: È tutto ponderato, magari facessero tutti così, tanti proprietari di cani che invece non seguono alcun tipo di regole. Allora Federico, grazie per questo bel racconto, per questo bello spaccato, ma vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori il provinciale quando riprende?
2: Facciamo promo?
1: Vabbè, dai, sì, direi che...
2: Ma mi fa piacere, anche perché manca poco.
1: E manca poco, sì.
2: Allora, il provinciale è in onda in questo momento su Rai 3 il pomeriggio, ma sono le repliche delle repliche delle repliche delle repliche, e continua ad andare benissimo. È un caso molto strano, perché quelle puntate saranno già andate in onda 7-8 volte, ma continuano a fare un ottimo share e davvero un grande gradimento. Adesso però abbiamo già girato dal 7, quindi da lunedì 7 noi saremo in onda con le nuove edizioni. Da lunedì al venerdì Rai 3 ore 20:10. Torna al provinciale per 3 settimane, quindi tutti i giorni, lunedì e venerdì, per 3 settimane.
1: Meraviglioso, immagino che il pubblico sarà felicissimo, oltretutto poi i numeri corrispondono all'amore delle persone, quindi non
2: va
1: è
2: bene,
1: un caso.
2: È un programma che sta funzionando molto bene, è un programma che è molto riconosciuto e riconoscibile ed è, come dire, accreditato di un'ottima recensione di qualità.
0: E visto che insomma stiamo parlando con Federico 40, ma stiamo parlando di dei suoi programmi, dei programmi televisivi, dei successi anche, ma stiamo parlando anche di quello che è l'amore per gli animali, che tra l'altro condividi anche sul set, ascoltiamo Rino Gaetano, Escluso il cane, su Radio 1.

0: Gino Gaetano ci riporta nel 1977 con questo singolo che parla proprio del valore del cane, dove la figura del cane viene raccontata a Valentina come l'unico vero amico dell'uomo. È un racconto
1: un grande amore, l'unico grande amore, altro sì. Che per me non c'è storia, capito? Vabbè, io sono di parte.
2: Vabbè, è il cane che ama senza dichiararsi, mentre l'uomo si dichiara senza amare.
0: Giustamente Federico 40 fa un'osservazione molto giusta, lui è qui con noi, è pertinente, lui è qui con noi. E a proposito di questo, Federico, noi prima abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori di non darci di messaggi con le foto dei loro amici a quattro zampe.
1: Me ne sono arrivati.
0: E ci hanno già risposto. Ad esempio, ci scrive Mary: Apple è il mio levriero irlandese che ho adottato 8 anni fa. Ora è anziano, ma è un compagno di vita. Un saluto a Federico. Quindi la nostra Mary ti saluta,
2: grazie.
0: E ci manda la foto del suo cagnolone, perché insomma
1: levriero. Anche tante adozioni, questa è una cosa bella, no? Il fatto di poter in qualche modo salvare una vita, se si può, perché no?
2: Sì, anche su questo tema si potrebbe parlare delle ore, perché
1: ne abbiamo solo una.
2: Allora, intanto si prendono i cani con troppa leggerezza, poi
1: vero,
2: si abbandonano con incoscienza e malvivenza, e poi diventano possiamo dire carne da canile, e poi però c'è qualcuno che va ai canili e se ne occupa e poi gli offre una nuova opportunità. Bisogna sempre pensarci molto, perché uno si mette in casa un essere umano, un essere vivente più che un essere umano,
1: certo,
2: e che ha bisogno di cure, di attenzione, di grandissimo amore, e che magari ti dà tanto incondizionatamente quando ne hai bisogno, e quando invece tocca a te è più facile abbandonare.
1: Siamo un po' restii a
2: e volte,
1: siamo un bel po' maldestri.
2: È chiaro che andare a un canile con le dovute accortezze se poi è la cosa migliore possibile e immaginabile.
1: La penso come te e sposo questa causa. Senti Federico, insomma abbiamo citato alcuni dei tuoi più grandi successi, programmi, il provinciale, Linea Verde, tanti altri, ma come si costruisce questo rapporto di fiducia sia col territorio che con le persone che ti seguono?
2: Perché... questa è una domandona, non lo so. Cioè, quando mi dicono com'è che si fa il programma, com'è che avete fatto Decanter, 25 anni di Decanter è diventato un pilastro di Radio 2. Come si fa? Boh, l'abbiamo fatto io e Tinto, ci siamo messi lì passo dopo passo. Poi Linea Verde lo hai condotto, è andato benissimo, lo faccio ancora.

0: tantissimo, studiare tantissimo. Per me il lavoro non è una passione, è un'ossessione.
1: È una missione anche.
0: Sì, è un'ossessione. Cioè, tu per fare bene il tuo lavoro non devi essere appassionato, devi essere ossessionato dal tuo lavoro. E perciò se è così, vivi per quello, cerchi tutto quello che è necessario per arrivare e con grande impegno arrivi, e poi però io collaboro coi migliori.
1: Eh sì, assolutamente.
2: Bello questo riconoscimento, no? Anche un senso in qualche modo di umiltà, no?
0: Non si lavora mai da soli, non si canta mai da soli.
1: Mai, c'è sempre una squadra che va valorizzata e fai benissimo a farlo. Federico, ad oggi i programmi di territorio sono seguitissimi, però...
0: E sono tantissimi,
1: ma tu sei stato uno dei primissimi a farli, a raccontare l'Italia da cima a fondo, questo nostro bellissimo paese che troppo spesso è sconosciuto, no? Perché noi siamo abituati a conoscere le grandi realtà e spesso ci dimentichiamo invece che ci sono borghi meravigliosi che vanno riscoperti, e tu insieme a tanti altri tuoi colleghi li valorizzate in modo incredibile. Ti voglio domandare, tu sei anche un grande autore, qual è secondo te l'errore che non va commesso o che viene commesso quando si racconta il territorio?
0: Allora, questa è una bellissima domanda, però poi sembra anche che me la meni. In realtà io non sono fatto così, cioè io faccio a modo mio e gli altri fanno a modo loro. Siccome i programmi di territorio comunque raggiungono sempre degli ottimi risultati, probabilmente sono tutti giusti i metodi. Io esprimo delle critiche feroci nei confronti dei miei colleghi, perché non sono come piace a me, però è una questione di gusto. Poi però loro va benissimo, perciò niente da dire, tanto di cappello. Io non faccio delle cose perché è una mia scelta personale, una scelta dei miei autori, è una scelta dei miei registi. Ci siamo arrivati a quel percorso. Quando abbiamo iniziato a fare Decanter, abbiamo iniziato
1: nel 2003.
0: Sì, 25 anni.
1: Abbiamo iniziato maggiorenne
0: a fare l'antiradio. Volevamo fare una radio diversa, ci siamo impegnati e ci siamo riusciti. Quando ho fatto Linea Verde, volevo lavorare in discontinuità, no? e mi sono impegnato e ci sono riuscito. Quando è nato il provinciale, allo stesso modo, abbiamo tirato una linea, abbiamo detto tutti gli altri fanno così, noi facciamo l'opposto, vediamo, magari sbagliamo. Siamo stati premiati,
1: a quanto
0: però
1: pare.
0: Non è che gli altri vanno male,
1: certo.
0: Perché Peppone è bravissimo con Linea Verde e funziona benissimo, non gli puoi dire niente. Magari io non farei altrettanto, ma lui ha la sua identità e la porta avanti molto bene, io mi sono creato la mia.
1: È importante avere una propria identità che poi ci distingue e ci permette di camminare con le proprie gambe e di essere anche riconoscibili dal pubblico a casa.
2: È sicuramente l'essere, no, se stessi, come dicevamo prima, no? Non serve omologarsi in qualche modo. Ognuno fa il suo e cerca di farlo al meglio delle possibilità con magari la squadra, il team.
0: E c'è sempre il miglioramento che è portato dall'impegno, dalla dedizione, dallo studio. Cioè ti devi affidare, devi imparare, devi non considerarti mai arrivato e devi sempre lasciare aperta la porta agli altri che ti insegnano qualcosa. E poi gli esempi dei grandi, no? Tu guardi gli altri, impari e poi cerchi di non copiare.
2: Rubi un po' con gli occhi senza copiare del tutto.
0: Nessuno di noi inventa niente, prende, cambia, migliora e poi adatta a se stesso.
1: Giustissimo, anche perché l'umiltà è alla base di tutto e questo è molto bello. Allora Federico, rimani con noi perché continueremo a parlare non solo di televisione ma a questo punto anche di animali. Lo faremo con degli ospiti molto molto speciali e adesso rimanete su Radio 1 perché c'è l'Onda Verde e poi torniamo qui con L'Estate in Onda.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
4: Bentrovati, 15:30, aggiornamenti su traffico, viabilità e torniamo a parlare della 1 Milano-Bologna. Per un incidente ancora disagio è chiuso il nodo che riguarda l'allacciamento Fiorenza in direzione dell'autostrada 4 e andiamo proprio in A4, un incidente code per 7 km, qui siamo tra Grisignano e Vicenza Ovest verso Brescia. Un veicolo in panne in A12 crea delle code tra Genova Nervi e Genova Est verso il capoluogo Ligure, poi un incidente ne ha 14, code per 7 km. Qui siamo tra Faenza e Castel San Pietro verso Bologna. Anche sul ramo Casale

0: esempio ci sono code tra Bologna e Casalecchio, allacciamento a 14 verso questa autostrada. Lunghe code per un incidente sulla Firenze-Roma, code per 9 km tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze, e poi un incidente più a sud in A18 in Sicilia, ci sono code tra Giarre e Fiume Freddo verso lo svincolo dell'A20. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Re Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS. L'estate in onda.
2: L'estate in onda su Radio 1, io sono sempre Valentina Poggi, con me Marzia Valetutti Carbone, e questa è la mezz'ora dedicata agli animali all'interno della giornata mondiale del cane.
3: Eh beh, devo dire che casca a pennello, e oltretutto non siamo sole, perché qui con noi c'è ancora Federico 40, che oggi starà fino alla fine tutta l'ora e sarà qui con noi. E quindi noi ti ringraziamo.
4: Ma io ringrazio voi, perché non faccio la radio da giugno, e quindi
3: ti mancava.
4: Sì, poi noi ricominciamo il 14, però a rientrare in uno studio, non ero mai entrato in uno studio di Radio 1. Ho fatto Radio 3, ho fatto Radio 2, ho fatto Isoradio, ma mi mancava l'ammiraglia, e si sta bene. Anche i colori mi piacciono, bello, bello.
3: Blu, blu, celeste,
4: bel
3: bianco,
4: bel posto,
3: quindi
4: bel
3: stai
4: posto.
3: Bene.
4: Non si sa mai, non si sa.
2: Chissà. Siamo questa felici. È una cosa che possiamo insomma eventualmente portare ai piani alti, che ne so. Allora, adesso parlando appunto dei cani, volevo anche introdurre il nostro nuovo ospite. Lui è Mirko Zuccari della Fondazione Cave Canem. Ciao Mirko, benvenuto.
5: Ciao a tutti, grazie per l'invito.
3: Grazie a te per essere venuto. I nostri ascoltatori ci stanno mandando ancora tantissime foto dei loro animali, ma leggiamo dopo questi messaggi, perché adesso vogliamo fare un minutino di celebrazione degli amici a quattro zampe e di come ci hanno aiutato nel corso della vita. Ricordiamo Laika, la pioniera dello spazio e della luna, che venne mandata in orbita e divenne il primo essere vivente a orbitare intorno alla Terra quando ancora non c'erano certezze che poi sarebbe rientrata, quindi poi di fatto è stata
2: sacrificata in malo modo, vabbè. Se avessi potessi avere la possibilità, una macchina del tempo, io forse tornerei lì e cercherei di mettermi in mezzo per non far salire quel povero cane.
3: Parla a questo destino che poi alla fine ha commosso un po' il mondo.
2: Sì, purtroppo. Oltre... Sì. Ascoltiamo un po' di musica, ti va, e poi parliamo di un altro cane eroe?
3: Dai, allora facciamolo.
2: Noemi, Vito Salamanca, tu cosa fai questa sera? Stare con

0: cosa fai questa sera? Io non lo so, in questo momento sono qui all'estate in onda insieme.
1: Io sbaciucchio i miei cani.
0: Insieme a Valentina Poggi, che sbaciucchia i suoi cani, ma non lo fa solo perché oggi è la giornata mondiale del cane, ma perché tu hai un amore spasmodico.
1: Lo faccio sempre.
0: Sì, e sì. Insieme a noi ci sono anche Federico Quaranta, amato, stimato conduttore, e non solo, anche autore televisivo, conduttore radiofonico, e anche Mirko Zuccari, che è un educatore cinofilo, ma non solo, poi lo scopriamo insieme.
1: Eh sì, è della Fondazione Cave Cane, portano avanti dei progetti incredibili, adesso ce li racconterà. So che volevi leggere qualche messaggino?
0: Sì, volevo leggere qualche messaggio per ringraziare i nostri ascoltatori che ce ne mandano sempre tantissimo. E Giovanni da Cagliari ci scrive: mi piacciono molto i cani, ne ho uno a casa, non ne ho uno a casa perché sarebbe un impegno troppo gravoso vista la mia attività, ma vi mando la foto dei miei due datori di lavoro, Romeo, Penelope e anche Rocky, sono tre, io sono un dog sitter. Messaggio molto simpatico.
1: Sì, carino, perché alla fine insomma ci si può prendere cura degli animali anche degli altri, quindi benvengano queste professioni, ovviamente fatte con criterio, senza sempre evitare di improvvisarsi, insomma sono sempre esseri viventi, abbiamo una responsabilità. Io volevo anche ringraziare, già che ci siamo, visto che è la giornata mondiale del cane, tutti i cani eroi, e faccio un salto indietro, un tuffo indietro nel tempo, per quanto riguarda Amatrice. Purtroppo insomma c'è stato il decennale proprio due giorni fa, e voglio ricordare insomma tutti gli animali che hanno dato una mano a scavare sotto, cercare le persone sotto le macerie, sono stati preziosissimi. Mirko, che ne pensi di questi cani, di questi animali meravigliosi?
2: Beh sì, certo, io c'ero tra l'altro, quindi io ho operato, ho svolto attività lì ad Amatrice, e proprio per quella situazione, quindi li ho visti all'opera, ho visto l'importanza, ho visto anche la sensibilità che poi riservavano non soltanto alle persone che fortunatamente trovavano, ma anche alle tutte le persone intorno che gioivano in quei momenti molto difficili, riuscivano a strappare un sorriso alle persone, ai bambini, alle persone anziane, insomma a tutte queste persone in estrema difficoltà.
0: In estrema difficoltà, e oltre ad Amatrice ci sono stati tantissimi altri cani, certo, che hanno collaborato nei terremoti. Ricordiamo uno recentissimo in Venezuela con il cane Tsunami, che ha fatto un po' il giro dei social.
1: Meraviglioso.
0: E non solo. Federico, prima insieme a te parlavamo di cani, tu hai un Rhodesian, mi hai detto, ci hai detto prima, e raccontavamo, tu ci dicevi come secondo te non esistono cani difficili, ma solo proprietari che non li educano a dovere.
3: Allora, è chiaro che ogni cane ha la sua indole, e le razze, poi sono divise anche per questo motivo, hanno la loro predisposizione, la loro vocazione. Se un cane è un molosso, ha la vocazione da molosso; se uno è pastore, fa il pastore; se è un cane di compagnia, fa la compagnia, appunto, e un cane da guardia, fa la guardia. Quindi è chiaro che c'è una predisposizione di base,
0: un'indole.
3: Sono animali e hanno un'indole selvatica, però poi dipende moltissimo da come vengono cresciuti, perché nella mia vita avrò avuto 20 cani e li ho avuti di tutti i tipi, di tutti i modelli possibili e immaginabili, compresi metici e compagnia bella, e non uno è diventato arrogante, violento, cattivo, pericoloso. Non uno. Doberman, pastori tedeschi, Rhodesian, i miei cani sono tutti pacifici e buonissimi. Sarà perché crescono con me, con la mia famiglia, con i bambini, con mia madre. Nessuno di noi è arrogante, violento, maleducato, aggressivo, e allora si adeguano al contesto in cui crescono.
1: Sicuramente le esperienze che gli facciamo fare, l'appagamento dei loro bisogni è qualcosa che
3: io la penso così, e magari non è così.
1: Adesso
3: però
1: ci,
3: io
1: facciamo,
3: la penso.
1: Ci facciamo dare l'ok, il via libera dal nostro Mirko Zuccari, che abbiamo detto appunto essere educatore cinofilo, nonché rappresentante in questo momento dei nostri microfoni della Fondazione Cave Canem, che invece va proprio a recuperare animali irrecuperabili, quindi cani irrecuperabili che vengono lasciati, abbandonati, quindi stanno dietro le sbarre dei canili, e lui va lì e gli dà una nuova vita.
2: Sì, diciamo uno dei progetti di punta della fondazione è proprio quello, cioè occuparci dei soggetti, dei cani che vengono un po' abbandonati e definiti irrecuperabili perché hanno manifestato comportamenti gravi, a volte aggressivi, molto spesso aggressivi, altre volte più riconducibili a stati di paura profondi, detti fobici. E quindi il nostro lavoro è proprio quello di ridare la giusta dimensione e l'identità, e ricostruire quello che poi è l'equilibrio che gli permette di avere una nuova possibilità.
1: Come ti approcci, quindi? Raccontaci, perché io vedo i tuoi reel su Facebook, su Instagram, insomma ti controllo, vedo anche i progressi meravigliosi, veramente li trasformi questi animali e senza coercizione.
2: Vabbè, sì, no, allora grazie, e sì, dipende, perché c'è la soggettività. che è un aspetto fondamentale, come diciamo adesso giustamente, la particolarità, la singolarità di ogni cane va rispettata e va capita. Ovviamente quando parliamo di cani di quel tipo, che come avete visto, come poi tu hai visto dei reel, sono molto diversi per razza, dimensione, trascorsi di vita, e vanno ovviamente ricostruite un po' tutta la loro stabilità, e c'è un trauma profondo da dover sopportare.
1: E quindi
2: è difficile.
1: Cambia
2: l'approccio da ogni singolo cane, per ognuno ha la sua storia, ma soprattutto l'essere umano, e questo è un po' un comune denominatore, l'essere umano viene visto come non come qualcosa di positivo, ma qualcosa che li costringe alla paura.
0: Sì, questo assolutamente, ma ho una domanda che forse vuole essere può essere vista come provocatoria, ma così non è, una domanda a cui insomma vorrei sapere veramente la risposta. Esistono dei cani che però sono irrecuperabili per davvero e che hanno bisogno quindi di un padrone che ne sia consapevole? Perché anche questo bisogna dirlo, che ci sono determinate razze che, messe in mano alle persone sbagliate, poi diventano delle armi, e a farne le spese, oltre che i malcapitati, sono i cani stessi che poi certo, purtroppo vengono soppressi.
2: Allora, questa è una domanda che in realtà mi fanno molto spesso e non la ritengo assolutamente provocatoria, anzi è necessaria per fare informazione. Quindi questo non è assolutamente così. Non ci sono animali recuperabili. Anche oggi ci troviamo di fronte a un momento storico dove determinate razze sono molto sotto i riflettori per quello che sentiamo e per quello che succede, e anche i cani da combattimento, per esempio, che è un altro dei progetti che la Fondazione ha e porta avanti, e sono comunque riconducibili a determinate razze, a determinate specie, perché si pensa che sia più semplice per loro e loro nascano di fatto per svolgere queste attività.
0: Però non sono adatti a tutti, nel senso, un dogo argentino in casa con un bimbo di un anno può essere molto pericoloso.
2: Può essere molto pericoloso, ma può essere molto pericoloso anche il bassotto. L'unica cosa, la differenza importante che rende appunto questi soggetti più facilmente abbandonabili o comunque visti in maniera sbagliata, è la stazza e la dimensione.
1: Certo, perché il bassotto, comunque il bassotto, se morde, può anche fare male.
2: Hanno tantissimi eventi purtroppo di cani piccoli.
1: Vengono sottovalutati,
2: vengono
1: in qualche
2: sottovalutati
1: modo.
2: E non trattati come dovrebbe essere. Poi questo vuol certo dire che il dog è semplice di gestione? Assolutamente no.
1: Chiaro.
2: Il dog ha delle caratteristiche che vanno assolutamente rispettate. Non è un animale per tutti. Però sicuramente l'inserimento in casa di un dog argentino, bisogna conoscersi soprattutto, poi conoscere l'animale che possiamo andare a gestire.
3: È chiaro che morde anche un chihuahua, solo che magari morde più spesso.
2: È diverso l'impatto che fanno.
3: Il morso di un chihuahua viene derubricato a piccolo incidente familiare, se ti morde un Doberman, magari morde un bambino, gli strappa una mano.
0: Ma io ho uno spizz di Pomerania che pesa 3 kg, ragazzi, che è tremendo, Beluga, non si è il terrore, prova il terrore della città.
1: Dei mari e dei monti della città.
0: Vi racconto questa cosa per strapparvi un sorriso in mezzo a questo discorso, che è sicuramente molto interessante e molto serio anche giustamente, che è il recupero di cani difficili. Pensate che Beluga è talmente umorale che quando, mi ricordo, io un periodo ero partita, l'avevo affidato alle mie sorelle e lui aveva un pochino di congiuntivite, quindi serviva mettergli delle goccine al mattino.
2: Inferno.
0: Parte un inferno, ma lui ha in antipatia, a seconda delle mattine le persone sceglie con chi prendersela. Ecco, le mie sorelle erano i bersagli, vi dico solo che gli mettevano queste goccine di collirio con le presine, quelle per le pentole, perché lui altrimenti le sbranava a seconda delle mattine. Quindi per dire, assolutamente, i cani piccoli sono più che offensivi.
1: È fantastico, si fa per dire, ovviamente, però è un aneddoto che mi faceva ridere e chiaramente l'abbiamo citato, però sì, insomma, bisogna stare attenti al cane, ma nel modo giusto, nel senso che noi gli vogliamo tanto bene, quindi bisogna educarli, amarli, rispettarli per quello che sono. Marta, my dear, ora i Beatles su Radio 1.

0: L'estate in onda qui su Radio 1, stiamo continuando a celebrare i nostri amici a quattro zampe, i nostri cani, perché oggi è la giornata mondiale dei cani, cara Marcia, e insomma abbiamo anche due ospiti qui e poi tra l'altro vedo già che ci sono in collegamento bipedi e quadrupedi.
1: Quindi un parterre pienissimo, qui con noi ancora Federico Quaranta e Mirko Zuccari, prima abbiamo parlato di cani e non solo, ma in questo momento noi vogliamo continuare a farlo e vogliamo anche ringraziare i nostri ascoltatori che ci stanno mandando tanti messaggi. In particolare Pablo, che ci scrive spesso da Buenos Aires, quindi noi ti salutiamo e ti ringraziamo, che vuole celebrare un cane poliziotto che è stato ucciso per strada e quindi gli è stata dedicata una strada. Il cane si chiamava Cionino, quindi un applauso a Cionino e a tutti i cani eroi come lui.
0: E allora diamo il benvenuto nel frattempo, perché appunto lo vedo lì insieme al suo meraviglioso Puck. Lui è un attore, un regista teatrale italiano, sto parlando di Francesco Zecca. Ciao, benvenuto, benvenuti anzi.
2: Ciao, benvenuti a voi anche. Grazie,
0: meraviglioso,
2: grazie per questo invito.
0: Grazie a te. Allora, voi non lo sapete perché non lo vedete, ma ve lo descriviamo: c'è un quattro zampe insieme appunto a Francesco, tutto bello riccioluto, biondo. Come si chiama? Abbiamo detto Puck, ed è un.
2: Si chiama Puck, è un barbone gigante.
0: Stavamo scommettendo qui sulla razza, devi sapere, dietro le quinte.
1: È bello, bello grande questo cagnone, che oltretutto, oltre ad essere il tuo amico fedele, è anche un coprotagonista d'eccezione, un attore, quindi insomma togliamoci il cappello. È così?
2: Esatto, non è come si dice un attore cane, ma è un cane attore.
1: Ed è bravo, eh?
2: Ed è molto bravo, è bravissimo. Infatti abbiamo appena finito le prove ed è stato bravissimo e adesso continueremo dopo il vostro collegamento e continueremo perché da dopodomani facciamo questo bellissimo debutto e faremo questo spettacolo, il Puck, l'uomo che voleva diventare il suo cane.
0: Ci racconti un po', senza chiaramente spoilerare il finale, di cosa si tratta e perché hai scelto di
2: condividere il palco con Puck? Ma guarda, la cosa stupenda è che il finale non esiste perché... No, condividere il palco con Puck è come condividere la vita con Puck, è meraviglioso, è sempre una magia. La cosa meravigliosa, la storia di questo spettacolo è esattamente questo, nel senso che lui vuole diventare il suo cane, vuole diventare Puck perché capisce che lo sguardo che Puck ha nel mondo è uno sguardo amoroso che lui non potrà mai avere. E quindi lui dice, essendo io un attore, un regista, posso diventare Puck e quindi diventare quell'amore lì. E quindi tenta di diventare quella cosa lì, ma poi purtroppo succede che loro, nel momento in cui lui diventa cane, Puck si arrabbia, non lo riconosce più.
0: Non riconosce il suo proprietario.
2: Non riconosce più quell'amore lì e quindi può succedere tutta una serie di cose, ma è uno spettacolo che cambia ogni sera perché la narrazione è fatta da una persona che ogni giorno cambia e anche il finale lo decidiamo con il pubblico, perché il pubblico deve decidere. È un finale aperto perché il pubblico deciderà se è giusto che questo padrone, questo uomo diventa o no cane,
1: che
2: diventa
1: poi, Puck. Che poi Francesco, qui con noi c'è anche Federico Quaranta e anche lui come te ha questo rapporto televisivo, nel tuo caso attoriale, con un quadrupede. Allora vi chiedo ad entrambi se questa cosa pensate che vi abbia arricchito da un punto di vista professionale. Inizio da Federico.
3: Ciao Francesco, è bellissimo vederti col tuo cane, davvero. Sì, certo che sì, certo. Guarda, all'inizio sembrava davvero solo un escamotage, un tira share, no? Perché si dice che bambini e cani aumentino lo share in televisione di uno o di due punti.
0: Dice, usiamo il cane così.
3: In realtà il cane mi umanizza, il cane mi rende più semplice. Come spiegarti, a volte quando tu all'interno di un programma di territorio ci metti sociologia, antropologia, filosofia, rischi di diventare anche un po' moralizzatore. Il cane riporta sempre tutto a terra.
1: Bella questa
3: e ti ridimensiona, sì. ti dà un'identità che è reale, che è popolare. E quindi io odio essere uno che sale in cattedra, odio essere moralizzatore perché non conosco la morale e quindi sai, è brutto, no? Quando ti ritrovi a dare consigli agli altri e a dispensare leggi universali. Il cane ti riporta esattamente dove devi stare, lì, con i piedi ben piantati su madre terra.
0: Ci disarmano i cani. E sentiamo insomma anche gli altri. Mirko, anche secondo te come ti hanno cambiato i cani nella tua professione, nella tua vita di tutti i giorni? E poi andiamo di là, andiamo al nostro collegamento telefonico che ci aspetta, che è lì con il suo meraviglioso Puck.
4: Vabbè, i cani ti permettono sicuramente di conoscerti, questa è una cosa che abbiamo visto anche tantissime volte, perché con la fondazione ci occupiamo anche di sociale, quindi abbiamo dei progetti con dei giovani minori autori di reato che più di una volta ci hanno detto che frequentare, conoscere, aiutare i cani gli ha permesso di conoscersi meglio e quindi di lavorare per vie trasversali ai loro difetti.
1: Francesco, noi vogliamo sapere anche come ha cambiato la tua professione la presenza di Puck, e oltretutto ricordo ai nostri ascoltatori che se sono curiosi e vogliono vedere Puck in tutta la sua bellezza possono andare a sbirciare un po' i social di Radio 1, perché vi promettiamo che abbiamo messo un contenuto che vi farà vedere Puck. Vai Francesco, a te.
2: Allora, intanto Puck veramente è stato il primo giorno che è venuto con me andando diretto su un set, stavo girando una fiction e lui poverino è ritornato, è andato diretto sul set e quindi si è beccato direttamente questo set, povero, quindi questo. E poi in più io qui proprio in Puglia collaboro con un'associazione culturale che si chiama Ambarabà, dove lavoriamo con i ragazzi e facciamo questo progetto teatrale che si chiama Mele Marce, con cui gli attori sono dei ragazzi di una comunità che hanno delle storie difficili, loro non sono delle persone, dei ragazzi difficili, ma sono delle storie difficili, e Puck collabora con noi, nel senso sta con noi e, come dicevano prima, porta tutto a terra, cioè porta tutto al concetto che siamo qui ora. Cioè la cosa più bella che il cane mi ha insegnato è una cosa meravigliosa, che non esiste, è vivere il presente, che ormai questa cosa è un po' come la parola empatia, che ormai a me mi sta sul pipino, come si dice, per non dire le parolacce.
1: Bisogna calarsi nel presente, hai ragione Francesco.
2: Però il concetto è reale, nel senso che il cane è ora qui, perché ora qui sta con te, ora qui tu apri la porta e lui ti fa le
1: assolutamente
2: feste, non è che
1: presente.
2: Pensa,
1: e a proposito
2: quando
1: di questo,
2: arriverai il mio padrone.
1: Scusami Francesco, a proposito di questo volevo fare una domanda in chiusura a Mirko Zuccari, che abbiamo detto tu sei un educatore cinofilo, ma specifico per cani problematici. Allora, ci lasci con la storia più bella di un recupero che ti ha toccato?
4: Allora, sicuramente le ultime, parlo dei cani da combattimento, perché hanno proprio il fatto di vedergli cambiare gli occhi. Questi cani sono vittime e vivono soltanto, esclusivamente nascono e vivono soltanto per il combattimento, e vengono preparati da quando hanno 3 mesi. Vederli proprio cambiare sguardo, dargli fiducia e soprattutto vedere che le persone intorno a me, non professionisti ma persone normali, che si fidano e gli danno una possibilità, è sicuramente il successo più importante dell'ultimo periodo.
1: Che bello, perché non conoscono l'amore, quindi quando glielo insegni
4: conoscono solo la violenza.
0: È qualcosa che sicuramente ci piace, e anche in chiusura così della nostra puntata di oggi di Radio 1, dell'estate in onda, dedicata agli animali, dedicata appunto ai cani, questo messaggio secondo me è un messaggio bellissimo davvero.
1: Quindi noi ti ringraziamo tantissimo per questa testimonianza, Mirko, è importante prendere coscienza del fatto che tutti i cani sono alla fine buoni, come diceva il nostro Federico 40.
0: Grazie Mirko,
4: grazie a voi.
1: Chiaramente è il padrone, grazie.
0: E complimenti per l'associazione, grazie, per la Fondazione Cave Canem. Chiediamo velocissimamente le date al nostro Francesco Zecca per lo spettacolo con Puck.
2: Il 30, 31 e 1 al Giardino delle Fate a Leverano in Puglia, in Salento. Quindi questa sarà la prima nazionale.
0: Wow, e allora tutti a correre a vedere, soprattutto Puck, non me ne volere, Francesco.
2: Eccolo, soprattutto Puck. No, ma io non vedo l'ora. Non vedo l'ora.
0: Grazie.
2: Puck poi è straordinario.
0: Grazie,
2: un bacio, grazie a voi.
0: Ciao.
2: E buona festa del cane oggi.
0: Grazie, e ringraziamo anche Federico 40 di essere stato con noi. Grazie infinite.
3: Figuriamoci, grazie a voi.
1: E ricordiamo l'appuntamento.
3: Dal 7. Lunedì, venerdì 20 e 10 Rai 3 torna il provinciale.
0: A domani con l'estate in onda. Ciao!
5: Radio 1, un mondo da sentire. Quindi davvero
6: Allora possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su siscom.eu.
10: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
11: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
12: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
13: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
11: Perché? Ecco perché.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
14: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Ore 16.
16: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
17: GR1.
0: In studio Vanessa Giovagnoli, in Nepal salgono a 55 le vittime accertate del devastante alluvione, ma sono decine dispersi, tra questi anche alcuni turisti travolti da una frana al confine con il Tibet. Il servizio.
18: Il disastro con l'improvvisa piena del fiume Bote Koshi nel distretto di Rasuwa, al centro del Nepal, e poi frane che hanno ostruito il corso di altri fiumi, provocando a catena altri smottamenti. Video condivisi dalla polizia nepalese e da altri sui social mostrano torrenti di acqua fangosa che si abbattono sulle valli montane del distretto himalayano al confine con il Tibet. Danneggiati impianti idroelettrici e solari, con la conseguente interruzione nella fornitura di energia elettrica, travolti abitazioni, ponti, strade. L'esercito del Nepal ha dispiegato elicotteri e personale nelle zone colpite. Anche le autorità cinesi hanno mobilitato squadre di soccorso. Decine le persone che risultano disperse, mentre sale il numero delle vittime anche tra appartenenti della polizia nepalese, tecnici al lavoro sulle linee elettriche, personale delle dogane. E mancano all'appello anche molti turisti, 348 quelli interessati dalla frana al confine con il Tibet, 291 dei quali sono stranieri. Due gli italiani che risultano al momento coinvolti dall'alluvione, ma stanno bene, fa sapere il ministro degli esteri Tajani. La Farnesina continua a seguire da vicino l'evolvere della situazione. Valentina Isa, GR1.
0: Trump ribadisce che lo stretto di Hormuz è aperto. Ieri sono transitati 10 milioni di galloni, afferma in un'intervista il presidente americano, che aggiunge: penso che la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei sia gravemente ferito, ma vivo. Quanto al viaggio del capo della CIA a Mosca, per Trump è stata una visita di routine. Sul fronte interno arriva una nuova stretta sull'immigrazione. Il Dipartimento di Stato americano ha sospeso a livello globale le richieste di visto ufficialmente per consentire una formazione approfondita dei funzionari consolari. Siamo all'andamento dei mercati finanziari, in diretta da Milano, Fabrizio Patti.
17: I mercati aspettano entrata serata i conti di Nvidia, intanto fanno i conti con l'inflazione negli Stati Uniti. Le spese per i consumi personali a luglio sono salite del 3,7% su base annuale, sopra le attese degli analisti, ma di poco, tanto che gli effetti sono stati limitati sulle borse. Quelle americane sono praticamente invariate in avvio, invece in Europa la situazione è positiva. Milano e Parigi sono le migliori, salgono di circa lo 0,70%. Tra i fattori positivi c'è la discesa del petrolio dell'1,5% con il Brent, con consegna a ottobre scambiato a poco più di $87 al barile. Fronte bancario in lieve calo, Banca MPS meno 0,20% all'indomani dell'accoglienza fredda riservata da Banco BPM all'offerta presentata venerdì scorso dalla Banca di Siena. Oggi poi è emerso che Intesa San Paolo ha presentato alla Consob un esposto sulle ultime offerte di MPS. Le osservazioni sarebbero sul rispetto della passivity rule. In sostanza, essendo oggetto di scalata, MPS sarebbe dovuto passare da un'assemblea e non solo dal CDA per lanciare le offerte. Linea allo studio.
19: Sono un ingegnere di 62 anni e sua cognata di 63, le vittime dell'incidente aereo in Piemonte, un piccolo elicottero è precipitato dopo aver impattato contro dei cavi elettrici ed avere preso fuoco vicino al lago di Campiccioli nella provincia del Verbano, Cusio Ossola. Meta, il colosso che fa capo a Mark Zuckerberg, ha accettato di pagare quasi 17 miliardi di dollari in un accordo extragiudiziale per risolvere le accuse mosse da alcuni stati americani sul fatto di avere progettato Facebook e Instagram per creare dipendenza nei bambini. Secondo l'accusa, i consumatori sarebbero stati ingannati sulla loro sicurezza durante l'utilizzo delle piattaforme da parte dei più piccoli, che sarebbero stati raccolti impropriamente i loro dati personali. Il secondo genito di Re Carlo d'Inghilterra e la moglie Meghan Markle sono arrivati nel Regno Unito, dove torneranno a vivere dopo 6 anni dal loro trasferimento negli Stati Uniti e la clamorosa rottura con la famiglia reale britannica. Risiederanno in un'abitazione privata, quindi non della famiglia reale, poco fuori Londra. Hanno già iscritto i figli a scuola lì vicino per settembre. Tuttavia non sembra che il trasferimento nasca da un ravvicinamento di Harry alla sua famiglia. Ci arriviamo qui, il prossimo GR1 alle 17.
20: L'Italia in diretta. Buon pomeriggio, ben trovati a tutti da Germana Brizzolari,
21: Claudio De Tommasi, e non siamo soli.
20: Ancora tu, Manuela Collazzo. Ciao Manuela.
22: Ben trovati.
20: Perché qui Manuela, lo diciamo ovviamente, europei di volley femminili, italiane già in campo, dici.
22: Ultima sfida del girone, italiana in campo contro la Francia a Göteborg. Ha cominciato molto bene la nazionale di Velasco, avanti 7-2 in avvio di primo set. Italia con la formazione tipo, avremo poi modo di parlarne più avanti.
20: Questa è stata una chicca proprio per farvi riscaldare.
21: Sì, subito oggi, per capire che
20: siamo pimpanti, siamo proprio alla grande, e vogliamo dirlo subito che abbiamo dopo intervistato,
21: diciamolo,
20: dalla nostra subito, Cecilia Musetti,
21: diciamolo,
20: Renzo Arbore. Ragazzi, Renzo Arbore,
21: tanto
20: che
21: per
20: si
21: dire,
20: racconta,
21: no?
20: E ci racconta un sacco di cose. Poi parleremo di questo pezzo di ghiaccio grande come Manhattan, o come dice qualcuno, Pavia, che si è staccato dalla Groenlandia e gira per gli oceani.
21: Se ne va in giro.
20: Se ne va in giro, vediamo un po' che cosa faremo. Le nostre chicche musicali poi non ve le anticipiamo, no, assolutamente, e ancora dei nostri consigli di lettura con due libri molto particolari, economia, insomma tanta roba come sempre.
21: Del resto è tanto tempo che passeremo insieme, per cui tanta roba inevitabilmente c'è.
20: Poveri voi.
21: Poveri voi, state a noi agganciati. La nostra redazione è Laura Nerozzi, Maurizio Merola, Cecina Mosetti, Lucia Pioppi.
20: In regia Leonardo Patanè, e alla parte tecnica il nostro Nando Conti.
21: Non ci facciamo mancare, no, i Leonardi, no, come dicevamo.
20: Ah sì, sì, dicevamo oggi, visto che Leonardo Gragnoli, anche chiamato in mille modi da noi per giocare un po', si chiama appunto Leonardo Gragnoli, Leonardo Patanè, quindi per fare Italia in diretta, vuoi fare il regista, devi chiamarti Leonardo. Quindi,
21: che questo sia chiaro.
20: E che questo sia chiaro a tutti. Ovviamente scherziamo, abbiamo tantissimi altri registi, ma questa settimana l'incastro è stato questo.
21: Allora, cominciamo con la musica, con un omaggio, un rispettoso, dovuto omaggio a una grandissima della musica, ma soprattutto colei che attraverso apprezzo la sua musica, una grande chitarrista, suonava il banjo, grande autrice, ha fatto più di 50 album. Le sue canzoni sono state rifatte da tutti, da Beyoncé a Whitney Houston, insomma davvero una grandissima, che è riuscita con la sua personalità e con la sua musica, con la sua ironia incredibilmente sempre precisa e calzante, a unire l'America, a unire tutti coloro, non soltanto l'America. È una grandissima della musica, nata da una famiglia poverissima, in una capanna di legno, era la quarta figlia di 12 figli, una capanna di legno in Tennessee, e da lì è volata ovunque con la sua grande musica. Si chiama Dolly Parton.
20: Ci ha lasciato
21: proprio in questi giorni, e questa canzone è stata ispirata da una bambina con i capelli rossi e gli occhi azzurri che si è rivolta a lei chiedendole un autografo, e lei le ha detto: sei bellissima, ma come ti chiami? E lei gli ha risposto: Jolene. Ah, Jolene, sembra il titolo di una canzone. Detto fatto, Dolly Parton,
20: bella
21: Jolene.

0: La grandissima Dolly Parton, 1973, la sua canzone un po' simbolo, Jolene.
1: Allora, Manuela Collazzo, Francia-Italia, come sta andando Europei di Volley Göteborg?
2: L'Italia è sempre avanti, 12-8 nel primo set, assegno Egonu con un mani fuori. Egonu che era stata la migliore ieri, la miglior realizzatrice delle azzurre nella sfida che l'Italia aveva vinto con la Slovacchia, la nazionale di Velasco, lo ricordiamo, in testa al girone, e questo rappresenta a tutti gli effetti uno scontro diretto per il primo posto, perché anche la Francia a punteggio pieno ha una partita in meno rispetto alle azzurre e chiuderà il proprio cammino nel girone domani contro la Svezia. Dunque, dovesse l'Italia vincere questa sfida, avrebbe la certezza di essere prima nel gruppo, comunque già qualificata da tempo per gli ottavi di finale. Dicevo prima che dopo il turno di riposo concesso ad alcune titolari, Antropov e Fersino ieri, oggi Velasco ha optato per quella che è la formazione tipo. Dunque Antropova e il libero Fersino sono al loro posto in formazione. Adesso l'Italia difende il contrattacco della Francia, c'è uno scambio lungo e poi arriva però un fallo della Francia e dunque il 13° punto dell'Italia.
1: Uno scambio veramente Italia, lunghissimo e anche avvincente. Manuela, ti stavi dicendo, l'abbiamo detto poi già anche ieri in trasmissione, Italia a punteggio pieno, sempre 3-0, quindi anche se tutto sommato ieri non era partita benissimo la nostra nazionale, le nostre ragazze poi si sono riprese agevolmente e hanno portato a casa, diciamo, con facilità il bottino pieno. E tra l'altro, fuori onda diciamo una cosa a proposito dell'intervista di Velasco, che cosa ha detto su alle ragazze, parlare meno.
2: Sì, diciamo campo. Che il suo mantra è stato sempre, da quando ha preso in mano questo gruppo di ragazze, di non badare a quello che succede nel passato, cioè il punto precedente, l'eventuale errore, ma guardare sempre avanti. E lui ha detto: quando abbiamo vinto Olimpiadi e Mondiali non abbiamo mai parlato troppo in campo, sto notando in queste sfide si parla troppo, ha detto, cioè ci si concentra troppo su quello che è accaduto nello scambio precedente, eventualmente l'errore va superato al momento per poi subito andare guardare all'immediato futuro, dunque al punto successivo. Questa è una regola basilare, fondamentale dell'Italia di Velasco, che adesso approfitta di un errore della Francia al servizio per portarsi sul 14-9.
1: Benissimo, stanno andando bene le nostre ragazze. Noi adesso parliamo di quello di cui abbiamo iniziato a citare nel nostro sommario, perché un'isola di ghiaccio si è staccata dal cuore della Groenlandia, dal ghiacciaio Petermann per l'esattezza. Parliamo di 76 chilometri quadrati di superficie, 150 metri di spessore, praticamente un bloccone unico compatto di ghiaccio che è grande come Manhattan oppure Pavia oppure Vicenza, più alto del Duomo, cioè così uno visualizza, no? Perché se no tu dici si è staccato un iceberg, sì. Però questo distacco è stato registrato il 4 agosto dalle telecamere satellitari dell'Agenzia Spaziale Europea. È un evento che purtroppo rischia di essere solo uno dei tanti, l'inizio di altri simili, perché altre due enormi spaccature minacciano di aprirsi nei prossimi mesi. Allora è collegato con noi Luigi Perotti, segretario generale Fondazione Glaciologica Italiana. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a tutti.
1: Allora, ho detto un po' che cosa è successo, ma adesso questa gigantesca isola che fa? Che farà?
3: Questa gigantesca isola comincerà a vagare un po' per la zona, diciamo così, del polo, il polo nord, e magari vaga per parecchio tempo, portando eventualmente anche delle problematiche legate alla fruizione di quelle zone. Quindi sicuramente questo fenomeno provoca, diciamo, delle problematiche di questo genere, ecco, questo in generale quello che succede.
1: E era stato previsto questo distacco?
3: Allora, il Petermann veniva monitorato già da tanto tempo, è uno dei ghiacciai più grandi della Groenlandia, con una lingua che arriva a qualche decina di chilometri dentro l'entroterra nord della Groenlandia. Veniva monitorato da tempo perché, grazie all'utilizzo di un particolare satellite radar, è possibile capire le deformazioni di queste lingue glaciali e nel particolare veniva monitorato la parte di lingua appoggiata a terra rispetto a quella invece che galleggiava sul mare, ed è proprio lì che c'è stato diciamo questa spaccatura, che viene monitorata da parecchio tempo, e quindi assottigliandosi la parte galleggiante ha provocato questo distacco improvviso.
1: Adesso, proprio per visualizzare, no? Io ho cercato di dare le dimensioni di questo blocco di ghiaccio gigantesco, ma poi che c'è? Un boato proprio quando si stacca, cioè fisicamente che succede?
3: Ma fisicamente è un'area del ghiacciaio diciamo molto sottile, di qualche decina di metri, non di più. Quindi quello che succede nei giorni, nei mesi precedenti.
1: Quindi è graduale, non è un tipo
3: è graduale,
1: uno
3: certo.
1: Shock.
3: No, è graduale, non è uno shock, e quindi si cominciano a formare delle fessure, e quindi ci saranno sicuramente dei creeping, quindi dei rumori, diciamo così, di questo genere, di rottura.
1: Fa un certo effetto, senti crack, crack, crack, sì, e poi ti si stacca, esatto, un'isola di Manhattan sotto i piedi. Professore, questi distacchi ci sono sempre stati nei secoli o sono conseguenti a cosa, no? Colpa del riscaldamento globale, delle ondate di calore?
3: Allora, ci sono da parecchio tempo, nel senso che dall'ultimo massimo glaciale che ha avvolto diciamo tutto il pianeta, cioè circa 15.000 anni fa, anche la Groenlandia ha iniziato a perdere diciamo così un po' di massa glaciale, e questi sono fenomeni che sono già avvenuti nel passato. Negli ultimi anni però, in particolar modo queste zone molto a nord, dove fino a pochi anni fa questi eventi non succedevano così spesso, invece si trovano a dover fare i conti con l'arrivo di acque più calde, cambio di salinità, delle correnti particolari che si sviluppano solo in questi ultimi anni, e questo favorisce una parte del ghiacciaio che viene diciamo così riscaldata, quindi si assottiglia più del normale, e quindi può avvenire questo distacco improvviso.
1: Ovviamente adesso si scioglierà piano piano più mentre va a sud, e quindi contribuirà a cambiare ancora la salinità di tutto l'ambiente circostante, ma sarà anche un pericolo per la navigazione? Ci sono dei sistemi per evitare collisioni?
3: Allora, adesso si comincerà la fase di monitoraggio di questa isola galleggiante così grande, quindi tramite i satelliti è ormai possibile seguire quasi giornalmente, diciamo così, le avventure di questa isola di ghiaccio, e quindi eventualmente possono gestire anche la logistica navale in questo caso.
1: E sarà possibile che un ghiacciaio, abbiamo detto, con questo volume possa contribuire anche all'innalzamento dei mari?
3: Allora, da circa 15.000 anni fa, quando è cominciata, diciamo, c'è stato l'ultimo massimo glaciale, è cominciato lentamente la deglaciazione che è arrivata ad oggi, e l'innalzamento dei mari è stato di circa 25 centimetri. Quindi quel pezzo, diciamo così, di isola non contribuisce, diciamo così, particolarmente all'innalzamento. Sta contribuendo invece all'innalzamento dei mari di millimetri, invece tutto quello che succede a livello globale. Quindi,
0: ma c'è una differenza tra quello che succede nell'Artico e quello che succede invece in Antartide, in termini di distacchi, di frammentazione di quello che è lo scioglimento dei ghiacci?
3: Allora, principalmente qui è la spessore del ghiaccio, quindi in Groenlandia siamo su terraferma e abbiamo questi fiordi giganti che sono invasi appunto da queste lingue di ghiaccio che arrivano a delle profondità di qualche centinaio di metri, a differenza di Antartide, dove c'è una calotta vera e propria di ghiaccio che arriva a chilometri, e quindi certo, questa è la differenza principale. In Italia, nello specifico in Italia, abbiamo un ghiacciaio che arriva a profondità stimati di 200-300 metri, che potrebbe essere appunto più o meno quello che è adesso il Petermann nella sua parte di lingua glaciale sul mare, che è il ghiacciaio del Miage, che è un ghiacciaio particolare coperto da detriti in cui la fusione avviene in maniera molto lenta, e quindi
1: dov'è?
3: Diciamo, Massiccio del Monte Bianco.
1: Ah, ecco, infatti immaginavo che il nostro più grosso fosse quello. Professore, stavamo dicendo, no, che sono monitorati questi distacchi, certo. E ho accennato appunto che ce ne potrebbero anche essere altri. Quali sono i segnali che vi arrivano per capire che appunto potrebbe esserci e magari che è imminente un distacco?
3: Allora, dunque il distacco, diciamo il monitoraggio dei ghiacciai viene sostanzialmente attraverso interferometria radar, quindi è un apparecchio, un sensore attivo che manda un segnale, un'onda elettromagnetica di cui riceve l'eco, e con questa si può misurare la distanza dallo strumento verso il ghiacciaio. Nel caso dei ghiacciai, diciamo, della Groenlandia, questo avviene da satellite, mentre da noi per esempio avviene con degli strumenti che vengono messi a terra e in cui si misura la fronte del ghiacciaio. Il ghiacciaio è una massa di ghiaccio in movimento per gravità, quindi avanza, e nel caso del Petermann, ma anche nei casi che abbiamo qua, per esempio sul Monte Bianco abbiamo il ghiaccio di Plan Pinsir che viene da anni già monitorato, proprio perché mostra degli avanzamenti di Petermann, ovviamente di metri al giorno, e quando queste velocità aumentano particolarmente lì c'è un segnale di allarme. Inoltre, nel caso del Petermann, quello che si vede da satellite sono anche i rigonfiamenti della superficie. Il rigonfiamento della superficie in quel caso lì è dove c'è l'interfaccia tra terra e mare, che essendo coperta da ghiaccio non si vede, ma se ne possono vedere le morfologie.
1: Ho capito. Professore, è stato chiarissimo e interessantissimo. Io la ringrazio tanto, Luigi Perotti, segretario nazionale Fondazione Glaciologica Italiana, e buon pomeriggio.
3: Grazie a voi, grazie a tutti.
1: E noi torniamo invece da Manuela Collazzo, che ogni tanto vedevo che scuoteva la testa.
2: Eh sì, perché si è ridotto notevolmente il vantaggio dell'Italia nei confronti della Francia nel primo set. L'Italia avanti 18-17, qualche imprecisione azzurra, le ragazze di Velasco anche un po' fallose al servizio. Adesso però il gioco è fermo perché dopo un'azione a muro c'è stato un infortunio a Ba, una delle giocatrici della Francia, che peraltro conosciamo perché ha giocato a Chieri nella passata stagione. Sono 5 in tutto le francesi che hanno giocato o giocano nel nostro campionato, quindi è una squadra che conosciamo piuttosto bene. Peraltro non c'è la capitana e conosciamo bene anche lei. Casot giocava a Milano e adesso gioca nel Vakif a Istanbul, problemi alla schiena per lei, dunque ha rinunciato agli europei. Però dicevamo, l'Italia era partita benissimo, ci sono intanto gli applausi per Ba, che crediamo lascia il campo, tra l'altro non riesce a camminare, è in braccio allo staff medico della
1: scena,
2: Francia
1: sempre.
2: Sì, perché crediamo sia un problema alla caviglia, occorso nel momento in cui è ricaduta dal muro. Può anche essere uno scontro con una compagna o anche una azzurra sotto rete, purtroppo in lacrime Ba. Dicevamo, per quanto riguarda la sfida che dovrebbe riprendere a momenti, l'Italia ha un po' dilapidato il suo vantaggio, era partita benissimo, controllava la situazione, poi non sempre ha avuto la meglio negli scambi lunghi. La Francia ha insistito, ha anche sfruttato la sua fase muro difesa. L'Italia è un po' imprecisa, anche fallosa al servizio. Questo è un aspetto che avevamo visto anche ieri nella gara con la Slovacchia. Dunque non crediamo che Velasco sia soddisfattissimo di questo momento delle azzurre, mentre il gioco riprende.
1: Allora, grazie Manuela, ovviamente torneremo da te prestissimo. Un po' di musica.
0: La musica arriva dal 2017.
1: Aspetta, 335-699-2949.
0: Ce l'abbiamo fatta finalmente.
1: Ogni tanto ci passa di mente, perché siccome ci scrivono senza che noi diciamo il nostro numero per i WhatsApp,
0: allora ci abituiamo bene.
1: Hai capito?
0: No?
1: E invece no, ve lo ricordiamo: 335-699-2949.
0: Attendiamo i vostri messaggi, i vostri WhatsApp, anche vocali. Questa è una canzone che ha già tutto nel titolo, 2017, si chiama She's on My Mind, e lui, ovviamente, l'autore, dice: il titolo dice tutto. Ricorda e rappresenta qualcuno che ha completamente invaso i tuoi pensieri e dal quale non riesci a fuggire. È JP Cooper, She's on My Mind. She's on my-

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19€.
5: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
6: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: L'Italia in diretta.
2: E torniamo in diretta subito con una buona notizia di volley. Manuela Collazzo.
3: Ci auguriamo lo sia, c'è intanto un challenge in corso e lo ha chiesto la Francia.
2: Ho tolto gli occhiali, non l'ho visto.
3: Però allora, la situazione è questa: l'Italia, secondo gli arbitri, ha vinto il set 25-19 perché dopo uno scambio lungo è andato fuori l'attacco della Francia, opera di Depi, e dunque dovrebbe essere punto azzurro, anche se la Francia si è affidata al challenge che non le ha dato però ragione per evidenziare un eventuale tocco del muro azzurro. Tocco che non c'è stato, e dunque l'Italia vince il primo set 25-19. Un'Italia che aveva cominciato benissimo, ha poi subito il ritorno delle francesi. Le francesi che, lo ricordavamo, hanno perso per infortunio Bal, suo posto Ratahiri, e da quel momento in poi forse la Francia si è un po' disunita. L'Italia ne ha approfittato per chiudere il set 25-19 e portarsi avanti 1-0.
2: Dico qualche numero perché, come sai, è il nostro vecchio gioco con Manuela Collazzo parlare di numeri. 13° set consecutivo vinto a zero.
3: Benissimo, ottimo.
2: T'ho fatto la statistica, non riesco a non farla.
3: Facciamole però alla fine della partita.
4: Vediamo, dai. Sì, quelle, okay, quelle, sì, insomma, sì, con le che contano.
2: Sì, vabbè,
4: poi.
2: Ma me, con lei mi diverto a fare una cosa diversi di questo genere. Invece Claudio De Tommasi, allora, mai ne libbe. Ormai questo, ho detto così, mai ne libbe.
4: Mai libbe. Mai allora, libbe. Questo argomento che raduna un po' di musica, un po' di personaggi e soprattutto un tema, l'hai suggerito tu.
2: Sì.
4: Mia cara.
2: Mia cara, poi dirò quando arriveremo al punto giusto cosa mi ha fatto venire in mente di quanto ci siano certe canzoni che siano globali veramente, e come certi metalli preziosi invoglino a ascoltarle.
4: Non solo metalli preziosi, anche proprio minerali preziosi,
2: anche, sì, sì.
4: Come in questo caso, sentite un po'.
2: Beh.

0: Beh, allora io non so se voi ragazze siate d'accordo,
1: sì,
0: o meno.
1: Assolutamente sì, allora, gli amanti sono i migliori amici delle
0: ancora
1: ragazze.
0: Ancora una volta Germana se la cantava tutta, nonostante questa non sia dagli anni 80,
1: no,
0: ma del 1953.
1: Esattamente, gli uomini preferiscono le bionde con una, cioè, Marilyn in stato di grazia.
0: In stato proprio di grazia. È stata anche eletta una delle canzoni più belle mai portate sullo schermo, questo Diamonds Are Girls Best Friends. E introduce il tema, perché poi non è soltanto, insomma, i diamanti o le ragazze, ma un po' il tema di quello che...
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: È mezzanotte, 3 minuti.
0: Di crescita anche da un punto di vista di status sociale, e lei dice appunto Marilyn che forse
1: è
0: meglio avere un diamante che un amore
1: per trovare un miliardario.
0: E allora questo poi anche il video, il balletto che era stato fatto, ma anche il vestito,
1: e anche il vestito rosa
0: è entrato nell'immaginario del pianeta, la parte occidentale almeno, no? Al punto da influenzare tantissime persone, tantissime cantanti che si sono rifatti a quella storia di Marilyn Monroe, da lei cantata e da lei anche ballata, anche una tua amica.
1: Come la mia Madonna.
0: La tua Madonna che nel 1984 diventava, in un mondo materiale,
1: Material Girl.
0: Material Girl.

0: Hai visto che il mondo è materiale, no? Un mondo di materia.
1: Io sono una ragazza materiale.
0: Sì. È diventato anche il suo soprannome, tra l'altro, Material Girl. Era il suo secondo disco, 1984, e vedevamo Madonna in una, cioè, lanciata verso il
1: proprio, con questo vestito. Aveva ricopiato ovviamente da quello di Marilyn Monroe del 53, vestito che qualche anno fa è andato all'asta, poi non sono riuscita a trovare più notizie se sia stato veramente venduto quello di Madonna, e sarebbe stato battuto per 180.000 sterline, poi non si è capito se è stato acquistato e non si è detto, oppure se invece non è andato venduto, e comunque c'è questa scena di lei che scende
0: con tutti i boys
1: esatto. Noi adolescenti degli anni 80 apprezzavamo molto
0: Madonna, che continua, sta per uscire un suo disco, ma tralasciamo, che facciamo, andiamo avanti, e lo dice che sospiro che ha fatto, lo dice una che insomma una ragazza che ha amato Madonna,
1: i suoi poster in stanza come milioni di altri in tutto il mondo.
0: comunque i diamanti, comunque le pietre preziose, comunque le sostanze, i minerali preziosi hanno sempre rappresentato, sono stati, voi non avete idea, forse non l'avete contati, ma sono tantissime le canzoni che poi vanno a toccare questo tema. Ne dico una, Lucy in the Sky with Diamonds, ne dico un'altra, Diamante di Zucchero, capito? Insomma, sono davvero tante quelle che le pietre preziose evocate. A questo punto però vediamo lo sguardo serio, un po' serio di Manuela.
2: Concentrato, diciamo che la Francia ha cominciato bene il secondo set, adesso è parità, però l'Italia ha recuperato lo svantaggio 4-4, l'Italia che, lo ricordiamo, ha vinto il primo parziale, che adesso subisce il punto della Francia con Rotar. Altra giocatrice che conosciamo, ha giocato a Roma. 5 Francia, 4 Italia, questa è la situazione nel secondo set, l'Italia avanti 1-0, l'Italia che, lo ricordiamo, chiude oggi il girone, la fase a gironi in Svezia, e poi si trasferirà in Repubblica Ceca perché di sicuro giocherà gli ottavi di finale.
0: Allora, torniamo alle pietre preziose,
1: altri diamanti azzurri che stanno a Göteborg invece
0: in piena azione. Tra l'altro, anche, non so se volete pensare a Beyoncé, che nella sua canzone più famosa, Single Lady, dice appunto, è un consiglio che dà alle sue amiche in generale sparse per tutto il mondo: non considerate più un ragazzo che non vi regala un anello, perché significa che non vale la pena di perderci tempo. Ma non sono solo loro, forse gli anni 80 portavano una certa considerazione, abbiamo già citato altre canzoni, ma me ne viene in mente un'altra più o meno dello stesso periodo, 1983, una canzone scritta ipoteticamente per apparire nella colonna sonora di un film. Parlavamo di Sean Connery anche ieri, ti ricordi?
1: Tutto torna.
0: Goldfinger.
1: E Tony Adler l'abbiamo avuto ospite a giugno, quindi chiudiamo il cerchio.
0: E chi sono allora?
1: Spandau Ballet.
0: E questa è Gold.

0: Era quindi il 1983 quando gli Spandau, anche loro nello strapieno, stracolmi di successo anche loro con questa Gold, ispirato come dicevamo al film di James Bond, Goldfinger, e anche in questo caso Gold è l'aspirazione massima, no?
1: Cioè, mentre i Duran Duran erano i Wild Boys.
0: I Wild Boys, esattamente.
1: Era diviso così quello. Il mondo
0: era diviso esattamente in due. E di questa canzone ovviamente c'è un grande ricordo, non a caso, canzone anni 80, Germana Brizzolari se la cantava, per cui va bene così. Andando avanti nel tempo, ricordiamo che comunque questa storia del gold, della sostanza preziosa, ha rappresentato, come dicevamo, tante cose, cioè un'aspirazione, arrivare al cielo con i diamanti, come cantavano i Beatles con Lucy in the Sky with Diamonds, un'aspirazione di qualcosa che duri davvero, come un diamante che dura per sempre, un simbolo di un qualcosa come un amore che può essere eterno, ma anche un qualcosa che magari dà un certo successo, diciamo anche materiale, come invece cantava Madonna. Per cui in questo caso la versione è diversa, stiamo nel 2005, un altro gruppo che però arriva dagli anni 80 che si chiamano Depeche Mode, e loro, questa canzone arriva dopo un divorzio, è una specie di rimpianto, di rimorso per non aver dato il giusto prezzo, per non aver assegnato la giusta carica e anche la giusta attenzione alla cosa più preziosa che in quel momento Martin Gore, autore del brano, aveva e che invece ha perso. Si chiama Precious.

0: Insomma, attenzione, perché le cose preziose non sono solo i diamanti, i minerali preziosi, gli zaffiri o qualsiasi cosa voi vogliate, ma anche i sentimenti, anche le persone che forse diamo per scontate.
1: Romantico Martin Gore.
0: È romantico Martin Gore, anche perché è rimasto ferito personalmente dal fatto. Si chiamava Precious, erano i Depeche Mode, era il 2005.
1: E i nostri ascoltatori bravissimi, un tuo omonimo Claudio dice: volevo ricordarvi Precious Little Diamond di Fox the Fox. Hai capito?
0: Stanno pronti, prontissimi anche a ribatterci pezzo su pezzo, un po' come
1: punto
0: la
1: su
0: Francia
1: punto, però
0: sta
1: in questo
0: facendo.
1: Momento. Vai Manuela Collazzo,
2: stanno
1: volley.
2: Sul pezzo le azzurre invece in questo momento del set, sotto 15-9, pasticciano un po', la Francia è più attenta sotto rete, l'Italia più fallosa al servizio e dunque secondo time out chiamato dal nostro CT Velasco, che prima osservava un po' indispettito le sue ragazze a bordo campo, perché comunque questo è un momento forse di affanno, uno dei pochi che abbiamo visto in questo girone per le azzurre. Velasco comunque nei suoi time out è sempre piuttosto tranquillo, calmo, spiega l'essenziale.
1: Si sta lamentando, lo abbiamo detto, di non andare subito.
2: Sì, diciamo che adesso sta dando dei consigli pratici per venire fuori da una situazione un po' complicata. Abbiamo subito diversi muri, pasticciamo un po', anche Alessia Orro in regia non precisissima, tanto che Velasco l'ha cambiata e inserito cambi. Vediamo un po' se l'Italia riuscirà a recuperare questo parziale. Peraltro Velasco ha esaurito i suoi time out e si torna in campo con la Francia che è avanti 15-9 nel secondo set. Ricordiamo che l'Italia ha vinto il primo parziale, dunque è comunque avanti nella sfida. Ci sono diversi cambi, c'è Gaia Giovannini adesso in posto 4 per Antropova, non la partita perfetta di Antropova fin qui. In ogni modo, dopo il time out, e questa è una cosa positiva, le azzurre riescono a ottenere il punto, il decimo, la Francia quota 15, Gaia Giovannini al servizio, non incisivo il servizio dell'Italia, lo aveva invece detto Velasco, dobbiamo cominciare a servire bene. Adesso arriva una difesa eccezionale di Fersino, il libero che ha preso sostanzialmente l'eredità di De Gennaro, e subiamo però ancora un muro in fase di ricostruzione, Miriam Silla murata, e quindi la Francia vola via più 6, 16-10 in questo secondo set.
1: Allora, abbiamo detto Manuela che l'Italia è qualificata per il prossimo turno, sicuramente la Francia è una delle squadre forti da battere anche nel proseguio di questo campionato europeo. Quali altre squadre sono quelle che, diciamo, possiamo, dobbiamo temere di più?
2: Nella fase eliminazione diretta non crediamo che le avversarie degli ottavi, che al momento potrebbero essere Ucraina o Bulgaria o anche Grecia, bisognerà capire come si chiuderà il girone B, possiamo avere difficoltà. Poi negli eventuali quarti di finale potremmo anche incrociare una delle squadre che abbiamo già visto nel girone di Göteborg. Guardando più là, mentre adesso dobbiamo stare attenti a questo secondo set perché l'Italia è sotto di 7, 17-10 per la Francia, dicevo, guardando molto più in là, guardando alle eventuali semifinali e lì facendo un po' due conti, anche guardando il calendario, purtroppo ci toccherebbe, sempre se dovessimo qualificarci, la Turchia padrona di casa, la Turchia di Daniele Santarelli, che è la squadra campione in carica.
1: E vedremo, intanto arriviamo per bene a essere primi in questo girone e poi andare avanti come speriamo che succeda. Invece noi andiamo avanti con tutti questi preziosi.
0: E come dicevamo, musica. In questo caso tornano i diamanti, ma tornano come un'aspirazione.
1: Che... Un altro ascoltatore, Roberto da Verona, che dire Shine on Your Crazy Diamond di Freud.
0: Certo, bravo. Dedicato a Syd Barrett, che sarebbe lui il diamante pazzo, ovviamente, esatto. In questo caso. Però noi rimaniamo in ambito più pop con. Magari la ricordate, magari ve la cantate, magari te la canti anche se è del 2012.
1: Ma certo, e questo è il gancio che poi adesso dirò quando rientriamo.
0: Certo, che è Rihanna, ovviamente. Il suo, questa è un'aspirazione anche a riconsiderare se stessi, a dare un valore a quello che si fa, a quello che si è, quindi una botta di autostima praticamente, perché ognuno di noi può brillare come un diamante nel cielo. Sì. E si chiama Diamonds e lei è Rihanna.
3: Shine bright like a diamond. Shame.

0: E allora, Shine Bright Like a Diamond.
1: Allora, velocissimamente.
0: Sì, dici.
1: È troppo carina. Stavo a Panama, che si dice invece Panama, in un'isoletta davanti a Panama, e c'erano delle ragazze che, come me, mentre stavamo aspettando un traghetto con la musica che suonava, c'era Rihanna che suonava Diamond e cantava Diamond, io cantavo, loro cantavano, io ero già una signora di più di 40 anni, queste erano delle ragazzine, quindi lì ho pensato, vedi che meraviglia,
0: la potenza della musica.
1: La potenza della musica.
0: Tra l'altro lei lì vicino alle Barbados,
1: esatto,
0: Rihanna,
1: sì,
0: per cui,
1: sì, sì, quindi allora, tutto vicino. Allora, prima di finire, per girare il nostro spazio dedicato a tutti questi preziosi che ci ha raccontato Claudio De Tommasi, uno sguardo con Manuela Collazzo per le nostre azzurre a Göteborg,
2: che tentano la rimonta.
1: Brave.
2: E per ora sta riuscendo parzialmente, perché abbiamo messo in fila 4 punti, stiamo a meno 3, 15 Italia al servizio adesso con cambi, 18 Francia nel secondo set. Italia che ha avuto la scossa dopo il time out di Velasco e adesso subisce il punto della Francia, 19-15 della Francia sull'Italia, ma il set non è ancora finito, quindi siamo fiduciosi.
1: Assolutamente, sicuramente ci darà il risultato di questo set dopo il GR1 delle 17 che arriva, al quale ci arriviamo
0: con ce l'hanno anche chiesta,
1: esatto,
0: con un brano italiano.
1: Ah, un'altra ascoltatrice dice Duran Duran e Diamond in the Mind, quindi
0: ecco,
1: pensa un po'.
0: E noi invece chiudiamo con Zucchero, con una canzone che vede anche la collaborazione di Francesco De Gregori, tra l'altro, che celebra la purezza dei sentimenti, una canzone dedicata alla nonna di Zucchero e che è, secondo me, è una delle sue più belle. Si chiamava, non a caso, Diamante, lui a Zucchero, subito dopo il GR1.
1: E poi torniamo.

0: ore 17.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli. Salgono ancora le vittime della devastante alluvione che ha colpito la regione tra il Nepal e il Tibet. 95 morti accertati e centinaia i dispersi. Il servizio.
3: Potrebbe essere stato un terremoto di magnitudo 4.4 a provocare la rovinosa frana che ha fatto esondare il fiume Bote Koshi al confine tra Nepal e Tibet cinese. Si tratta del disastro più devastante in Nepal dal terremoto del 2015 che causò quasi 9.000 vittime. Oggi alcune zone del nord del paese sono state inondate e spazzate completamente via. Villaggi, ponti, alcune infrastrutture, tra cui una diga idroelettrica, sono state gravemente danneggiate. L'esercito del Nepal e quello cinese hanno dispiegato mezzi e personale nelle zone colpite. Le operazioni di soccorso sono però rese particolarmente difficili dalle condizioni del terreno. Un soccorritore ha riferito che per raggiungere la zona interessata sono necessarie almeno 4 ore perché i percorsi di accesso sono strutturati. Sono 2 gli italiani coinvolti nell'alluvione in Nepal e stanno bene. Siamo in contatto con loro e con le loro famiglie, così il ministro degli esteri Antonio Tajani. Seguiamo il percorso perché possano rientrare in Italia nel modo migliore possibile, ha riferito il titolare della Farnesina, Michela Mancini, GR1.
2: La guerra tra Russia e Ucraina, 9 morti e 6 feriti in un attacco di Kiev nella regione di Lugansk controllata da Mosca. Un drone ha colpito un autobus con a bordo 15 persone. Tra poco a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri, sul tavolo la ex Ilva e il caro carburanti, all'esame del governo 2 decreti legge, uno con le misure urgenti per assicurare la continuità operativa del polo siderurgico, l'altro con la proroga del taglio delle accise, provvedimento che arriva mentre ai distributori i prezzi di benzina e diesel sono ormai ben sopra i 2 euro al litro. Accordo per il patteggiamento nel processo contro Meta negli Stati Uniti. Il colosso di Mark Zuckerberg, accusato di avere progettato deliberatamente Facebook ed Instagram per creare dipendenza negli adolescenti, ha discusso con i procuratori generali di 29 stati americani la possibilità di trovare un'intesa che è stata raggiunta. L'azienda ha accettato il pagamento di 16,68 miliardi di dollari. Dovrà inoltre attuare delle modifiche a livello nazionale per l'utilizzo di Facebook e Instagram da parte degli adolescenti. Bocciato dalla Procura di Milano il piano proposto da Glovo per uscire dall'amministrazione controllata dopo l'accusa di caporalato e sfruttamento della manodopera. Nel servizio della sede regionale le parole della sindacalista della USB Elena Lott e dei rider.
4: Prima quando io prendo l'ordine vicino, prendere lì e portare molto vicino. Adesso pago 50 centesimi di più e anche 2-3 km lontano io vado.
5: Deve andare 6 km, 7 km. Adesso paga 3 euro, ma ti dà più lontano.
6: La Procura di Milano, che ha posto sotto controllo giudiziario Glovo, ne ha un'altra per la piattaforma di consegna. Gli aumenti ai rider sono solo sulla carta, secondo la Procura. Il tempo effettivo calmierato, di cui si serve Glovo, decurta in realtà 3 ore su 10. E in verità si tratta sempre di cottimo, ancora.
7: Viene calcolato il tempo cui vengono pagati solo nel momento in cui prendono la consegna fino a quando la consegnano effettivamente. Quindi tutto il tempo di attesa, sia tra una consegna e l'altra che al ristorante, è zero. Pure quel tempo di consegna che dovrebbe essere pagato, in realtà è pagato il 30% in meno dalle indagini tecniche che ha fatto la Procura.
6: E per i conguagli tra febbraio e maggio?
7: Chi aveva preso tanti soldi aveva preso 6 euro di conguaglio. Conguagli da 0,76 centesimi.
6: Da Milano per il GR1, Elisabetta Santon.
2: Quasi mezzo secolo trascorso dietro le sbarre. Domenico Papalia, il boss di Platì, diventato uno dei simboli dell'ascesa delle cosche calabresi in Lombardia, è morto la notte scorsa all'ospedale San Paolo di Milano a 81 anni. All'interno dell''ndrangheta aveva raggiunto una delle cariche più alte con una vita da criminale. Prima i rapimenti, poi la droga, poi gli omicidi. Insieme ai fratelli fu tra i protagonisti dell'espansione dell''ndrangheta dalla Calabria verso il nord Italia a partire dagli anni 70. In Spagna almeno 50 persone sono rimaste ferite in un piccolo centro vicino a Pamplona a causa dell'esplosione di fuochi d'artificio durante la festa patronale dedicata a San Michele. L'incidente, quando un razzo lanciato dal balcone del municipio per inaugurare la festa ha provocato la caduta di scintille sugli inneschi degli altri artifici pirotecnici, facendoli scoppiare verso la folla radunata in piazza. La manifestazione, che dura 5 giorni, non è stata sospesa. Niente trasferta a San Siro per i tifosi del Napoli residenti in Campania in vista del big match con l'Inter in programma sabato 5 settembre alle 18. Il prefetto di Milano ha infatti disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti della regione Campania e ai residenti della provincia di Genova, anche se in possesso della tessera del tifoso. Ci fermiamo qui su Radio 1, la linea torna all'Italia in diretta.
0: Italia in diretta. 17:05, sempre con voi, sempre Germana Brizzolari
8: e Claudio De Tommasi. Ho letto e ho visto sullo schermo un cartello dedicato a Velasco meglio di Gandalf. Che mi fa?
0: È una citazione mica male. Anche i nostri ascoltatori, 335-699-2949, sono evidentemente d'accordo, perché un ascoltatore che non si firma dice: Velasco della Pallavolo è un maestro di vita. È importantissimo, secondo me, che venga invitato il più possibile nelle scuole per trasmettere i suoi insegnamenti di vita. E allora, Manuela Collazzo, come dobbiamo commentare invece questo secondo set di Italia-Francia?
9: Intanto i numeri ti piacciono, quindi non so, lo lascio dire a te?
0: No, abbiamo perso. Ho già portato male quando ho detto che avevamo fatto 13 set consecutivi.
8: Ma 13
0: sera.
8: Poi non
9: abbiamo
8: me lo
9: perso sono il primo set del torneo, purtroppo.
8: Eccolo.
9: Il set era compromesso, l'Italia non ha giocato bene, non sappiamo cosa abbia detto Velasco alle sue ragazze, ma non abbiamo dubbi che le abbia caricate in vista di questo terzo set che comincia ora. 25-19 per la Francia nel secondo parziale. Cambi aveva annullato la prima palla set alle avversarie, che poi hanno chiuso dopo uno scambio lungo con un attacco di Rotar, giocatrice che la ricordiamo a Roma. Primo set perso, un'Italia che ha convinto poco nel parziale, nel complesso di unita, qualche imprecisione di troppo, per carità, esistono anche gli avversari,
0: certo.
9: Non siamo abituati,
0: prendono tutte, hanno una ricezione che mamma mia,
9: C'è Jelen, il libero che conosciamo perché gioca nel nostro campionato, ha giocato a Milano e si trasferirà a Bergamo nella prossima stagione. Nel frattempo adesso è Murata Antropova e dunque arriva il secondo punto della Francia nel parziale Francia 2 Italia 0. Bisogna ritrovare il giusto ritmo e soprattutto anche un'incisività al servizio che sta un po' mancando.
0: È vero, assolutamente, continueremo a seguire questa sfida, è importante, lo sappiamo, per essere al primo posto nel girone. Però
8: arriva la musica, sì. Allora, no?
0: Sì.
8: Miroquai,
0: ho detto sì.
8: Hai fatto una faccia come se...
0: No, perché stavo pensando che mi dispiaceva che erano 2-0 sotto.
8: lo so, purtroppo succede, lo sport. 2001 apriva il nuovo millennio, Jamiroquai con un album che si chiama Funk Odyssey. In questo caso la canzone che è dedicata a Denise, che era la sua donna di quei tempi, e si chiama Little L.

0: l'ha dedicata questa alla sua fidanzata del tempo, si chiama Denise. Lui dice, tornando all'argomento di prima dei diamanti, no, qui non è tanta questione che io ti devo comprare un anello di diamanti, dice appunto in questa canzone, ma il fatto di essere trattato meglio, di essere trattato magari per il tipo che davvero sono. Questo è rivolta alla sua ragazza Denise.
1: Un po' come il discorso di ieri, no, che facevamo, che si raccontano quello che succede, certo, nei rapporti di coppia.
0: Proprio il diario sentimentale in questo caso raccontato da tutta la band Jamiroquai.
1: 17:12 minuti in questo momento, siamo ai nostri consigli di lettura, perché è in libreria per Rizzoli La Malanotte di Ugo Barbara, terzo capitolo della saga dei Malarazza fra Sicilia, New York e Cuba, fra amori, tradimenti, potere, sesso e musica.
0: Ecco, c'è tutto,
1: c'è
0: praticamente
1: tutto, esattamente. Allora, benvenuto.
2: Buongiorno, ciao, buongiorno Ugo. E grazie di avermi invitato. Ciao a tutti.
1: Giornalista, scrittore. Allora, intanto subito una cosa, per chi non avesse letto i primi due volumi, è anche una storia stand alone, no? Quindi si può prescindere dal leggere le prime due. Quindi chi non volesse, volesse andare subito al sodo di che cosa è successo a Cuba, lo sa, lo fa.
2: Sì, ma anzi, poi qualcuno magari mi può anche raccontare com'è leggere la storia al contrario, io ormai la conosco tutta di filato, però è pensata perché tutti e tre i volumi sono assolutamente indipendenti. C'è gente che ha cominciato dal secondo, poi è passata al primo e al terzo, quindi insomma si può fare qualunque cosa.
1: È vero, anche perché pure nei film, no, quando cominciano con il prequel, il sequel, eccetera, eccetera, tu un pochino ti perdi, poi nella testa ti si ricompone tutto.
2: Ah, io per questa cosa tra l'altro ho fatto ricorso a uno stratagemma molto semplice. In questo terzo volume ci sono alberi genealogici all'inizio di ogni capitolo.
1: Bravo.
2: Di modo che si possa ricostruire tutta la storia della famiglia, perché sono tre famiglie, quindi insomma giustamente ci sarebbe anche da perdersi senza una mappa.
1: Io mi ricordo quando leggevo per la prima volta Cent'anni di solitudine, dico, a pagina 50 dico ok, ricominciamo. Mi sono fatta il mio alberino genealogico e ho cominciato, almeno capivo, perché ogni tanto arrivava qualcuno, dico, e questo chi
0: da
1: è?
0: Dove arriva?
1: E per forza
2: poi si chiamavano tutti allo stesso modo,
1: è
2: quindi
1: capito?
2: Ancora peggio.
1: Quello è pure peggio. È vero. Allora, intanto raccontaci un po' di questa famiglia, quello che ci puoi raccontare senza spoilerare, ovviamente, che appunto dicevamo è arrivata a Cuba, era stata a New York, è stata in Sicilia metà anni 50.
2: Allora, è una storia ispirata a una famiglia che è realmente esistita, che io ho conosciuto e che aveva una storia così incredibile che ho detto questa non si può non raccontare. È una famiglia che appunto è partita da Castellammare, è approdata prima a New York.
1: Castellammare
2: del Golfo, sì, bisogna sempre specificare perché tutti pensano a Castellammare di Stabia, no, Castellammare del Golfo, che è in provincia di Trapani.
1: Esatto, da Palermo e Trapani.
2: Esatto, tra Palermo e Trapani. È partita da lì nel 1860 addirittura e nelle sue peripezie avanti indietro attraverso l'oceano finisce anche a Cuba. E di fatto è una trilogia che è dedicata all'emigrazione italiana, un'emigrazione un po' particolare perché non è quella dei poveracci, è quella di gente che partiva già ricca per andare a fare business. Mi interessava raccontare appunto questo tipo di emigrazione e soprattutto di scoprire un'emigrazione di cui non si parla mai, che è quella italiana a Cuba, che è molto particolare.
1: Dici qualcosa, perché effettivamente non ne so nulla, neanche io sappiamo moltissimo,
2: sì,
1: ovviamente, del Sud America, però Cuba effettivamente no.
2: Sì, perché abbiamo tutti in testa, no, gli italiani d'Argentina, esatto, quelli del Brasile, ovviamente Stati Uniti e Canada. Il Canada tantissimo. Negli anni 50, proprio all'inizio degli anni 50, emigra a Cuba una genia di italiani molto particolare, di italo-americani in particolare, che sono i criminali, i grossi gangster che non hanno più spazio di manovra negli Stati Uniti.
0: C'è anche un'emigrazione dei gangster.
2: Esatto, l'emigrazione, anche i gangster emigrano, questa è la verità. E difatti tutta la Cuba che noi conosciamo non è la leggenda questa dei casinò, dei locali di spogliarello, della perversione, era tutta in realtà made in Italy, diciamocela, ecco. È tutta. E poi difatti sono stati boss come Santo Trafficante, come Meyer Lansky, ma lo stesso Lucky Luciano, che hanno perso un sacco di soldi quando poi la rivoluzione li ha buttati a mare letteralmente, perché i casinò sono stati confiscati, certo. Gli affari sono finiti, la festa è finita e quindi anche i gangster piangono alla fine.
1: Vedi che ci racconti. Allora, ti cito, perché tu hai detto a un certo punto storie e personaggi bisogna lasciarli andare. Per uno scrittore conoscere i personaggi e raccontare le loro storie è un viaggio, anche avventuroso, con appunto compagni di viaggio che pensi di non lasciare mai. Ma poi non li vedi più, l'intensità del racconto si è esaurita, una sola parola in più sarebbe una forzatura e quindi la trilogia finisce qui.
2: Sì, questo diciamolo. Sì, sì, questo l'ho detto perché tantissimi lettori mi chiedono, beh, il quarto quando esce? Oh, non ci sarà un quarto, perché se no veramente diventa non è più una saga ma una soap opera.
1: Io ti posso dire che viene tanto voglia di continuare a leggere quando un qualcosa ti appassiona, no? Wilbur Smith
2: lo so, assolutamente, però Wilbur Smith c'ha dei personaggi che sono, no, degli angeli viaggiatori che vanno avanti e indietro nel tempo, diciamo si portano dietro il personaggio più che le storie. Qui invece erano tante storie su tanti personaggi e diciamo è stato appunto un bel viaggio con una bella comitiva di amici che sono entrati, che mi hanno raccontato la loro storia, ma il viaggio è finito e bisogna
1: però
2: sapere
1: ti posso
2: quando...
1: dire che puoi fare anche lo spin-off, no? Perché esistono anche queste cose, ti prendi un personaggio
0: e te lo porti altrove,
1: anche perché i personaggi anche femminili in questa saga ce ne sono tanti di belli. Qual è quello che ti è piaciuto di più, non lo so, nel quale hai messo un pizzico di cuore in più?
2: Allora, dunque, sicuramente Donna Rosaria Battaglia, che è la capostipite che compare nel primo volume, che è I Malarazza, perché sono appunto tre volumi, I Malarazza, Malastrada e La Malanotte, e tutto comincia con Donna Rosaria Battaglia perché mi ricorda tanto mia nonna, questa è la verità, una donna fortissima, volitiva e soprattutto che riesce a realizzare qualcosa che era totalmente impensabile nel 1880, cioè creare una banca e diventarne presidente. Ecco, questa figura mi ha sempre molto affascinato, e così anche come un altro personaggio che invece domina nel secondo volume, che è Benedetta Montalto, figlia di Donna Rosaria, e nel terzo Diana, che è diciamo la prosecuzione ideale di questa linea femminile che comincia nel 1860 e finisce negli anni 70 del secolo scorso.
0: Quindi succede a uno scrittore di avere una predilizione particolare per uno dei tanti personaggi inventati, creati e seguiti nella sua evoluzione?
2: Ha voglia, chi dice che tu... Allora, i libri sono come i figli, tutti sono uguali. I personaggi no, sono quelli che proprio ti stanno sul gozzo, non riesci a liberartene, cerchi di ammazzarli in tutti i modi e non si fanno ammazzare, e poi ci sono quelli che invece non lasceresti mai. La cosa più bella è che quelli di cui ti innamori generalmente sono quelli su cui all'inizio hai investito di meno. È proprio una cosa stranissima.
1: Vedi, si crea proprio un rapporto, un amore, che poi è bellissimo quello che hai detto. Cerchi di farli ammazzare, non muoiono mai, ma sei tu che li puoi far ammazzare. Però poi, certo, la storia dove ti va a finire?
0: La storia poi chiama.
2: Poi, esatto, poi la storia si ferma. Se lo ammazzi nel momento sbagliato, la storia non va avanti, credete.
1: E quindi devi fare tanta attenzione a prescindere dalle simpatie e dalle antipatie. Grazie mille di questa chiacchierata, Ugo Barbara, autore della terza. Che abbiamo puntata del terzo libro, il terzo volume di La Malanotte per Rizzoli, appunto la saga dei Malarazza. Ricordiamo anche le altre due volumi, appunto, che sono usciti nel 2023 e nel 2024.
2: Esatto, che sono I Malarazza e Malastrada.
1: Ecco, la parola mala deve rimanere sempre.
2: Grazie a voi e buona lettura a tutti.
1: Grazie sempre, ciao. Manuela Collazzo qui, poverina, sta veramente soffrendo.
0: Sta soffrendo.
1: Poverina in silenzio, vorrebbe dire cose in continuazione, perché queste azzurre ci stanno facendo soffrire. Un occhio lo teniamo lì.
3: Diciamo che un terzo set sulla falsariga del secondo, Italia in affanno, non è tutto perduto, anzi, perché sono solo due punti di vantaggio della Francia, avanti 14-12, ha chiesto peraltro un challenge la formazione francese, ne approfitta Velasco per trasformare questo tempo che resta per capire cosa sia effettivamente successo a rete, per dare indicazioni alle sue ragazze che non sono ancora riuscite a trovare il vantaggio in questo parziale e sono in affanno. Prima gesticolavo perché addirittura ho visto una difesa di piede delle francesi, riesce tutto nella metà campo della Francia. Francia.
1: Perché poi quando tutto gira tutto bene, e, gira bene.
3: E l'Italia non riesce a chiudere i propri attacchi e questo innervosisce molto le azzurre. Diciamo che non è la migliore versione dell'Italia, ma speriamo che venga fuori almeno la reazione e quindi l'orgoglio delle campionesse olimpiche mondiali. Intanto non si gioca, c'è un challenge lunghissimo, 14 Francia, 12 Italia, questa è la situazione.
1: Benissimo. Allora continuiamo con i nostri consigli di lettura con un libro molto particolare, Nato sulle nuvole, mio caro Claudio, perché è stato scritto da due autori tra l'altro dal nome molto simile, Filippo Anastasi, giornalista e inviato vaticanista del GR, è stato anche il nostro vice direttore del TG2, e poi Rino Anastasio, assistente di volo, ed è qui con noi Filippo Anastasi. Ciao e benvenuto.
4: Buon pomeriggio, grazie, buon ascolto a tutta Radio 1.
1: Ciao, storie di in volo, 80 anni di trasporto aereo in Italia per Minerva Edizioni, questo è il titolo del volume uscito da poco. Allora, è una storia molto interessante, intanto perché ci sono i racconti dell'aviazione civile, la nascita di Alitalia e poi tantissimi aneddoti. Raccontaci un po'.
4: Il libro è coinvolgente perché unisce due registri narrativi. Da un lato c'è il grande racconto storico degli 80 anni dell'aviazione civile italiana, dalla nascita di Alitalia con un trimotore Marchetti fino a oggi a ITA. E dall'altra c'è, lasciatemelo dire, una straordinaria raccolta di episodi vissuti in prima persona da me e coautore, di aneddoti, di curiosità e retroscena con papi, presidenti, ministri, VIP, calciatori che permettono al lettore di entrare in mondi normalmente inaccessibili. Sulle nuvole tutti i passeggeri sono uguali.
1: Allora, non possiamo non chiederti qualcuno di questi aneddoti. Cinque papi, da Paolo VI in poi, capi di Stato, appunto, presidenti, calciatori. Daccene qualcuno. Lo so che ti sto facendo spoilerare il libro, ma per forza, dai.
4: No, ma l'episodio più toccante che mi riguarda fu con Giovanni Paolo II, col quale ho fatto 80 viaggi sullo stesso aereo, ed è un momento destinato a restare impresso nella mia memoria per sempre, perché durante un volo notturno tra il Kazakistan e l'Armenia mi fece chiamare da Navarro Valls accanto a lui. Ero preoccupatissimo, dormivo, e dissi a Navarro: ma che cosa ho combinato? E lui mi disse: no, il Papa vuole solo un po' di compagnia. E quando andai nella zona davanti dove il Papa mi aspettava, era già accartocciato dal Parkinson, con un cenno mi fece sedere a fianco a lui dove c'era il posto libero, mi prese la mano e mi ringraziò per il lavoro svolto. Mi disse: io non ti ho mai potuto ascoltare in diretta, grazie, era in diretta, ma mi hanno detto tante belle cose di te, grazie. Ora, questo grazie è dato con una semplicità estrema dall'uomo che il Washington Post ha definito il più importante del mondo, ha segnato la mia vita per sempre.
1: Assolutamente.
4: Questo è l'episodio più toccante che mi riguarda.
1: Un'altra cosa molto che mi era piaciuta, poi ti lascio dire il tuo, è quello del volo per la finale dell'Europeo 2021 Londra-Roma di calcio.
4: È di Gascogne.
1: No, quello che volevi esporre la bandiera italiana dal finestrino dell'aereo in caso di vittoria.
4: La bandiera europea, perché normalmente si espone la bandiera del paese di partenza e quello del paese d'arrivo, ma avevano chiesto esplicitamente la nazionale che, se avesse vinto, volevano la bandiera europea, e cercare questa bandiera europea, questo fu un compito di Rino Anastasio, il mio coautore, fu un'impresa, perché nessuno vendeva la bandiera europea, nessun negozio, e la trovò in un convento di suore che ce l'avevano esposta fuori.
0: Come si
4: e allora andò a convincere e praticamente a Via Colli della Farnesina c'era questo collegio con la bandiera europea fuori, e lui bussò parlò con la superiora e si fece prestare questa bandiera con la promessa di riportargliela qualora l'Italia avesse vinto gli europei con tutte le firme dei giocatori.
1: Carino.
4: E così andò. Beh. Però il problema era un altro: come mettere questa bandiera sulla fusoliera dell'aereo, che certo, non aveva spazi. C'era soltanto un buco, no? Nella fusoliera, dove poter mettere un'asticella.

0: Spadolini, con Andreotti, e oltre a quelli col Papa, logicamente. Però la bellezza di questo libro è anche la seconda parte, cioè la storia dell'aviazione, che parte con una curiosità. Pensate, il nome Alitalia nel 1946 non esisteva, si chiamavano Aerolinee Internazionali Italiane. Allora tutti pensano, dice, ma l'Italia com'è nato? Magari un trust di cervelli si è messo all'opera e ha trovato questo logo. No, è stato un oscuro ufficiale di posta delle Poste di San Silvestro a Roma, che, dovendo mandare un telegramma all'azionista inglese delle Aerolinee Internazionali Italiane, trovò questo nome troppo lungo e lui lo abbreviò in Alitalia.
1: Formidabile.
0: E poi è rimasta
1: purtroppo
0: Alitalia.
1: Oscuro. Allora, grazie mille Filippo Anastasi di essere stato con noi, averci raccontato così intanto brevemente il tuo libro Storie in volo, 80 anni di trasporto aereo in Italia, per Minerva Edizioni, appunto tuo, Filippo Anastasi, e con Rino Anastasio. Buona continuazione d'estate.
0: Grazie, buone vacanze e buon ascolto da tutti gli ascoltatori di Radio 1.
1: Ciao.
2: Ciao, allora, a proposito di ali, di cielo, arriva il meteo e poi torniamo noi.
3: Radio 1, un mondo da sentire. A me piace mangiar bene e sentirmi più leggera.
4: Io invece sono goloso e voglio solo cose buone. Da Riso Scotti la risposta è
5: sì, con riso senza lattosio, buono per tutti.
6: Bella idea, dottor Scotti.
7: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
8: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio! Oh. E adesso tocca a voi!
9: Acqualete!
6: Acqualete!
8: What up?
6: Ottima mossa per le tue ossa!
10: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici! Per un'estate più divertente che mai!
11: Buona festa dell'amicizia, Frido!
10: Rai Play Summer Kids! In esclusiva! Su Rai Play! Molto più di quanto immagini!
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
13: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
12: Colombo, navigando sull'app Family,
14: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1,79 €.
15: Meteo Radio. Nel corso della serata i fenomeni legati all'instabilità pomeridiana andranno ad attenuarsi, favorendo un progressivo diradamento della nuvolosità fino ad ampie schiarite. Domani, giovedì 27 agosto, condizioni di generale stabilità al nord e al centro. Cielo in prevalenza sereno, salvo locali addensamenti pomeridiani a ridosso dei rilievi alpini associati a isolati piovaschi. Al sud peninsulare, tempo ampiamente soleggiato per tutto l'arco della giornata, con assenza di fenomeni significativi. Le isole maggiori godranno di un contesto stabile e ben soleggiato, salvo il transito di velature passeggere sul settore sardo. Temperature in ulteriore aumento, con caldo intenso, massime tra 28 e 31 gradi al nord, fino a 35-36 gradi nei centri urbani del centro, tra 36 e 39 gradi nelle zone interne del sud e sulle isole. Venti deboli dei quadranti meridionali e a regime di brezza lungo i litorali, i mari generalmente calmi o poco mossi, fino a localmente mossi i canali delle isole. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
3: L'Italia in diretta.

0: È Tommaso Paradiso, no? E con lui siamo ripartiti qui alla Vitale in diretta per Radio 1. E se uno agita una bevanda gassata, qualcosa succede.
1: Non succederà mai.
0: Tutto sotto sopra, come piace a lei. Era Tommaso Paradiso e la sua Agitare Coca-Cola, il suo ultimo singolo.
1: Allora, la nostra squadra in redazione: Laura Nerozzi, Maurizio Merola, Cecilia Mosetti, Lucia Pioppi, alla regia Leonardo Patanè, alla parte tecnica è arrivato Tommaso Margiotta. Ecco. E noi andiamo da una più felice e sorridente, sì, Manuela Collazzo.
0: Si agita quest'anno sempre tanto, però.
1: Agita sempre tanto. Però insomma ha qualche soddisfazione in più da raccontare.
2: Allora, il set le ragazze lo hanno rimesso sulla giusta carreggiata. Intanto vi diciamo che l'Italia avanti 20-22 sulla Francia, adesso un'imprecisione, un'incomprensione tra Orro e Danesi e time out chiamato da Velasco. L'Italia da sotto 14-11 ha piazzato un parziale di 5-0 per portarsi avanti. Da quel momento in poi la Francia si è disunita, anche perché ha protestato molto per un'azione rivista più e più volte alla Moviola, che ha dato ragione all'Italia. La Francia si è nervosita, l'Italia invece si è ritrovata, anche se adesso abbiamo concesso qualcosa alle nostre avversarie, che stanno sempre lì attaccate al set. Un set in altalena, ma l'importante è aver ritrovato la giusta reazione delle azzurre, che erano davvero sotto e in difficoltà nel parziale. 22 Italia, 20 Francia. L'attacco di Antropova, non la miglior giornata per la giocatrice che in questo europeo gioca da schiacciatrice e non da opposta. Arriva il contrattacco vincente della Francia, che ha solo un punto di svantaggio, un punto da recuperare. 21 Francia, 22 Italia. Ricordiamo, è il terzo set, la situazione è di parità, 1-1 il conto dei parziali.
1: E allora noi adesso andiamo a Milano per la chiusura di borsa e ci colleghiamo con Fabrizio Patti. Ben trovato.
3: Bentrovati, i mercati aspettano in tarda serata i conti di Nvidia, il colosso dei microchip, soprattutto per intelligenza artificiale. Le previsioni sono di quasi un raddoppio dei ricavi rispetto a un anno fa. Intanto fanno i conti con l'inflazione negli Stati Uniti. Le spese per i consumi personali a luglio sono salite del 3,7% su base annuale, poco più delle attese. Questo non ha mosso tantissimo i mercati, ha confermato che gli Stati Uniti probabilmente vedranno con un rialzo dei tassi di 25 punti base da qua a fine anno. Le borse americane, lo dicevamo, sono rimaste quasi invariate, solo il Nasdaq è leggermente negativo, titoli tecnologici meno 0,20%. In Europa invece, sempre in questo clima di attesa, comunque prevalso il segno più, Milano chiude a più 0,36%. Tra i fattori che oggi sono stati positivi c'è la nuova discesa del prezzo del petrolio, il Brent è scambiato a circa $88 al barile con il future di ottobre, oggi è sceso di circa mezzo punto percentuale. Tra i motivi che hanno portato al calo di oggi c'è l'accordo annunciato dall'Iran con l'Oman per la ripartizione dello stretto di Hormuz e dei relativi proventi. Tra i titoli in evidenza poi c'è Meta Platform, che ha accettato di pagare fino a $16,7 miliardi per risolvere una storica causa sui social media che aveva con diversi stati degli Stati Uniti, che è incentrata sulle accuse di aver nascosto la portata dei danni sui minori dei social network. Il titolo però sale, questo è curioso, del 3%, segno forse che gli investitori preferiscono che la vicenda si chiuda, seppure con una multa salata. Di nello studio.
1: Grazie mille, riprendiamo la linea qui a Roma e la diamo subito a Manuela Collazzo, perché ci stanno due set point per l'Italia nel terzo set.
2: Erano 3-1 l'anno annullato De Pi per la Francia, ne abbiamo altri due, 24 Italia, 22 Francia, il servizio delle francesi, l'attacco al centro di Farr, Murata Sara Farr, non è la prima volta che accade in questa partita, molto attenta sotto rete Elugan per la Francia, e la Francia annulla la seconda palla set, Murata Sara Farr dunque, 23 Francia, 24 Italia, segno che questo parziale dobbiamo sudarcelo fino alla fine. Ancora il servizio della Francia, terza possibilità per l'Italia, vediamo Orro a chi si affida, a Antropova, ancora Gelen va su tutti i palloni, libero della Francia, ex Milano, prossimo libero di Bergamo, Orro sceglie questa volta Egonu, che chiude con un pallonetto spinto senza forzare, anche questi sono punti. 25 Italia, 23 Francia, torniamo avanti con qualche difficoltà ma con una grande reazione, dunque l'Italia conduce 2-1 sulla Francia.
1: Molto bene, noi continuiamo invece a parlare di economia con il il professor Fabio Fortuna, economista appunto, e il rettore dell'Università degli Studi, Niccolò Cusano. Ben trovato, professore.
4: Eccoci qui, siamo pronti.
1: Ovviamente occhi puntati sul Consiglio dei Ministri che inizia alle 18. Molto brevemente, di che cosa si parlerà?
4: Si parlerà della proroga, che ci sarà sicuramente, anche se poi con una certa speditezza il governo dovrà attrezzarsi, ne stanno già parlando, per intervenire in modo più incisivo, soprattutto in riferimento ai ceti meno abbienti, che sono quelli che hanno maggiori difficoltà a sostenere i costi così elevati di benzina e diesel soprattutto.
1: Tra l'altro abbiamo anche sentito dal collegamento della borsa con il nostro Fabrizio Patti che il petrolio intanto sta scendendo.
4: Il petrolio sta scendendo perché giovedì scorso ha superato i 93 dollari al barile, il Brent, per scendere leggermente venerdì, e da lunedì è in discesa più robusta. Oggi addirittura aveva toccato 85, adesso è intorno agli 87 dollari al barile, quindi una discesa che ci fa ben sperare, soprattutto per il controesodo famoso. I prezzi dei carburanti dovrebbero rimanere elevati, ma con la proroga su questi livelli non ci dovrebbero essere nuovi aumenti significativi. Certamente speriamo poi una diminuzione
1: consistente. Sì, assolutamente. Sì. Parliamo in questi giorni sempre molto del petrolio, no? Però dal fronte gas, cosa sta succedendo?
4: Ecco, il discorso gas è un po', si è un po' eclissato negli ultimi tempi, ma in realtà il gas a inizio anno, il 2 gennaio, quotava 39 euro a megawattore, il famoso gas quotato a Amsterdam. Mm-hmm. Nel frattempo è cresciuto e all'inizio della guerra era intorno ai 50. Purtroppo negli ultimi tempi sta crescendo ed è oltre i 65 euro a megawattora anche oggi. Questo cosa significa? Che purtroppo dobbiamo aspettarci un aumento delle bollette, e anche in questo caso il governo deve già star pensando a cosa potrà fare in riferimento a coloro che ne avranno maggior bisogno, perché è evidente che le bollette costituiranno un problema non soltanto quest'inverno, anche se le scorte di gas in Italia ce le abbiamo buone, siamo tra i migliori in Europa, ma il prezzo che noi dovremo pagare per l'energia elettrica sicuramente è destinato a crescere. Speriamo di controllarlo.
1: Bravo, sì, assolutamente. E ovviamente abbiamo sentito anche là in America cosa sta succedendo sul fronte dell'inflazione. Sì. Da noi?
4: Beh, l'inflazione in America oggi più 3,7, il dato di luglio, che è leggermente superiore alle attese. Però ricordiamo sempre che il livello sano di inflazione è il 2%. Noi in Italia il dato di luglio è più 2,9 e il carrello della spesa più 1,3, quindi il carrello della spesa cresce in modo sano. Il problema è che questi incrementi vanno a sovrapporsi a prezzi elevati che sono maturati nel 2022-2023 e che non rivedremo più. Questo è il vero problema dell'inflazione, che poi nella percezione dei consumatori è ben differente dai dati che sto esponendo. Martedì 1 settembre avremo il dato relativo ad agosto e speriamo che non sia in crescita notevole, perché poi agosto è ovvio che anche la speculazione avrà giocato
1: A parte che poi mi prenoto per una prossima settimana che ci racconta perché l'inflazione è il valore, certo, virgolette sano, il 2%, e quando è sano dovrebbe esserci anche parallelamente i salari che crescono, ma quello è un discorso più lungo che ne facciamo. Però diceva giustamente speculare, perché si specula sui rialzi, si fa anche un po' di terrorismo certe volte sul fatto che aumentano le cifre, anche quando non ci sono poi tutti questi motivi che lo giustificano.
4: Sì, oggi abbiamo sentito prezzi del diesel oltre 3 euro in autostrada, ma sono casi sporadici legati a un particolare tipo di diesel molto raffinato. Maggiore la raffinazione, maggiore il costo. Il prezzo medio del diesel è elevato, ovviamente. Oggi il diesel costa 2,13,7, quindi quasi 2,14 su strada e 2,20 su autostrada. La benzina 2,017. Quindi sono prezzi elevati, però ancora la situazione non è certamente quella che abbiamo vissuto quando è scoppiata la guerra con l'Ucraina. Certo. Siamo ben lontani, grazie a Dio, e speriamo di ridimensionare
1: il prezzo. Poi il consumatore ha sempre un piccolo potere, no, di scegliere quando un prodotto costa troppo. La benzina è difficile, però magari uno dice ma quello spostamento magari è proprio indispensabile. Vero. E così calmieriamo un po'. Professore,
4: infatti,
1: grazie. Sì.
4: Grazie.
1: L'ho interrotto, stavo dicendo infatti.
4: Stavo dicendo, infatti bisognerebbe consumare di meno, ma le auto devono circolare, i trasporti devono funzionare, anche quelli di alle merci, gli aerei devono volare, quindi tutti i prodotti derivati dal petrolio purtroppo hanno una forte domanda.
1: Ancora ci servono tanto. Professor Fabio Fortuna, grazie mille, rettore dell'Università degli Studi Niccolò Cusano, a presto.
4: Grazie a voi.
5: Arriviamo alla musica, una band inglese che all'inizio di questo millennio ebbe grande successo in tutta Europa, si chiamavano Keane. In questa canzone, una ballad rock davvero importante, davvero intensa, si medita, ci si ricorda di quanto poi sia forte il dolore di quel momento in cui uno o una si rende conto che il suo amore importante sta finendo. Si chiama This Is The Last Time, loro sono i Keane.

0: questa è l'ultima volta, si domandano loro i Keen, si parla ovviamente di amore, canzone del 2002 per la precisione. Allora, adesso parliamo di un argomento, insomma, importante.
1: Però
0: per...
1: prima diamo
0: sì, infatti,
1: la
0: assolutamente, anche
1: a
0: perché
1: Manuela
0: fa Collazzo, dei gesti.
1: Che... Guarda, vorrei aver avuto l'idea di portarmi un telefonino, riprenderla e poi postarla un pochino nei nostri social di Radio 1, piuttosto mettete mi piace e seguiteci, perché sta facendo una fatica, povera ragazza.
2: No, c'era stata una brutta ricezione azzurra, poi per fortuna è arrivato un fallo delle avversarie e allora l'Italia ha conquistato il punto. 6 Italia, 7 Francia nel quarto set, l'Italia insegue in questo avvio di quarto parziale ma è avanti nel conto dei set, ottavo punto della Francia con un attacco al centro, insomma inseguiamo, questo è un po' l'andamento a partire dal secondo parziale in poi, però... Confidiamo nel fatto che le azzurre
1: abbiamo recuperato
2: fuori
1: nel terzo set, quindi anche se abbiamo seguito, poi abbiamo anche messo la freccia e sorpassato. Allora, parliamo appunto di vendemmia, perché è partita con circa 10 giorni di anticipo in alcune aree, caldo e siccità rendono anche difficile prevedere anche le rese. In Toscana si parla in alcuni territori di raccolta nell'ultima settimana di agosto, anche in Champagne.
0: In France,
1: il 2026 si avvia a essere
0: a proposito di Francia
1: infatti.
0: Emanuela Collazzo dice sì con la testa.
1: E mannaggia, essere una delle vendemmie più precoci di sempre, quindi ci chiediamo e chiediamo adesso ai nostri ospiti: stiamo assistendo a un'emergenza contingente, a un cambiamento strutturale dell'agricoltura italiana? Allora, benvenuto Lorenzo Bazzana, responsabile economico di Coldiretti. Buon pomeriggio. Mi sente? Lorenzo Bazzana? Sento che respira, mi sa che però non mi sente.
3: Non mi avete collegato, eccoci, non
1: sì,
3: mi
1: sì,
3: avete.
1: Sì, è collegato, salve, buongiorno, buon pomeriggio.
3: Sì, buongiorno.
1: Ecco, ho fatto
3: buongiorno.
1: Un preambolo, Lorenzo Bazzana, responsabile economico sì. di Coldiretti, dicendo insomma che la vendemmia è partita in anticipo. Allora le chiedo, quanto è eccezionale quello che sta succedendo quest'anno e quando invece dobbiamo prepararci a considerarlo una nuova normalità?
3: Ma ormai credo che la dobbiamo considerare una nuova normalità, perché sono anni che si anticipa sempre di più e quindi ormai è diventata una consuetudine. È una consuetudine non da un punto di vista agronomico, cioè non sono tecniche particolari, è l'andamento climatico che fa sì che le uve maturino prima e quindi si debba anticipare la vendemmia per poter raccogliere dell'uva al giusto grado di maturazione per quelle che sono le finalità appunto di vinificazione. Quindi anche quest'anno abbiamo avuto un circa 10 giorni di anticipo partendo dall'Ontrepò Pavese e poi successivamente nelle altre aree del paese.
1: Poi un altro dei problemi è quello dello stress idrico, no? Perché la disponibilità d'acqua che è diminuita pesa anche sulla quantità di uva che arriva nelle cantine. Immagino.
3: Sì, pesa sulla resa, pesa sulla quantità di uva che arriva nelle cantine, ma peserà anche sulla resa in vinificazione. Questo non è detto che sia un male, perché sappiamo che una minor resa è legata comunque a una qualità sicuramente più elevata, considerando anche il fatto che la scarsa piovosità ha consentito di avere delle uve sane, quindi sicuramente sarà una campagna interessante dal punto di vista della qualità del prodotto. Bisognerà vedere adesso la quantità dal punto di vista complessivo, che risultati si darà.
1: Sempre sul fronte dell'acqua, molto brevemente, la scarsità ci fa comportare ancora in una maniera tipo di logica emergenziale o ci si sta attrezzando appunto a questa nuova, come dire, a questa nuova normalità? Quello che dicevamo prima.
3: Ma per potersi attrezzare a questa nuova normalità bisogna dare pieno completamento a quello che è il piano invasi. Noi abbiamo presentato più di 10 anni fa un piano per riuscire a creare lungo tutto lo stivale una serie di invasi che ci consentano di raccogliere e trattenere l'acqua quando piove, perché ricordiamo che nel nostro paese, pur essendoci siccità, piove ancora, piove in maniera diversa, distribuita in modo differente, ma l'acqua arriva. Quindi noi dobbiamo essere capaci di aumentare quell'11% centro di captazione e trattenuta dell'acqua che abbiamo attualmente e portarci su percentuali più vicine a quelle che fanno ad esempio in Spagna o in Francia, con il 20-25% o 30% di trattenuta. Per questo servono gli invasi. Okay. Invasi che hanno una triplice funzione: ci permettono di fermare l'acqua e di trattenerla, ci permettono di utilizzarla poi nei momenti di emergenza, ma ci permettono anche di evitare quelle catastrofi e quegli sconvolgimenti, alle volte anche le vittime, che sono appunto determinate da queste precipitazioni molto violente. Con gli invasi noi possiamo alleggerire la portata dei fiumi, alleggerire la portata dei torrenti, usare vasche di laminazione e poi quest'acqua appunto utilizzarla.
1: Ci ha raggiunto Barbara Nappini, presidente di Slow Food. Buon pomeriggio anche a lei.
4: Buonasera, grazie per l'invito.
1: Grazie a lei. Allora, stavamo parlando con Bazzana, col Diretti, di anche quantità, no? Di rese, eccetera. Io aggiungo anche prezzi. Abbiamo detto il clima può modificare i tempi della vendemmia, lo stiamo vedendo in questi giorni, ma anche negli anni precedenti. E quindi dovrebbe cambiare, secondo lei, anche il modo in cui dobbiamo pensare l'agricoltura, il rapporto col territorio?
4: Invita la lepre a correre, assolutamente. Noi siamo convinti che i momenti di crisi come quello che evidentemente stiamo attraversando siano anche momenti di grande opportunità. Dobbiamo vederli così, se siamo davvero quella specie sapiens così come ci definiamo. Cioè, adesso abbiamo di fronte una crisi ambientale e ovviamente quindi anche idrica, che è esperienza quotidiana di tutti noi, non c'è bisogno neanche di essere viticoltori, no? Per accorgercene, e allora è importante non intervenire soltanto sulle urgenze, ma ripensare il sistema alimentare e quindi il sistema agricolo complessivamente. La viticoltura è parte di questa di questo grande ambito da ripensare, come sentivo precedentemente appunto chi rispondeva. Ci sono anche degli aspetti che non sono necessariamente del tutto negativi, ma che vada ripensata l'agricoltura, la produzione alimentare, il nostro modo di stare sul pianeta è assolutamente necessario.
1: Nappini, possiamo dire che possiamo trasformare un problema climatico in un vantaggio economico per i produttori, perché abbiamo parlato, no, meno quantità ma buona qualità?
4: Esatto, meno quantità, buona qualità. Anche qui noi sappiamo che in Italia abbiamo dei problemi anche di grandi stock in cantina. Questo quindi non necessariamente una resa inferiore in termini quantitativi deve essere considerata un danno. Non è detto che sia così. E comunque dobbiamo anche uscire dalla logica di ragionare soltanto sui prossimi 6 mesi, nell'arco dei prossimi 12 mesi. Noi abbiamo bisogno di pensare a lungo termine la sostenibilità socio-economica della viticoltura e dell'agricoltura in generale, e questo lo si fa appunto sicuramente intervenendo per aiutare laddove è necessario gli agricoltori.
1: Ma allora, pochi secondi ancora, quindi una domanda per tutte e due molto molto velocemente. A Bazzana chiedo se il fatto che non ci sia stata escursione termica in quest'estate, quindi tra il giorno e la notte, può incidere sulla qualità dell'uva e quindi del vino.
3: Beh, ovviamente determina caratteristiche differenti. Per alcune tipologie può essere un vantaggio, per altre tipologie può essere anche un problema. A me piace comunque rimarcare quello che diceva la collega sulla sostenibilità economica, perché comunque bisogna ricordare che ci deve essere una giusta remunerazione per i produttori, cosa di cui molto spesso ci si dimentica.
1: Esatto, mi ha anticipato quello che volevo chiedere a Nappini. Proprio possiamo chiedere contemporaneamente agricoltura sostenibile, prezzi bassi per i consumatori, redditi dignitosi per gli agricoltori, quindi va un po' ripensato. Proprio 20 secondi, Nappini.
4: Ma no, dobbiamo assolutamente chiedere proprio questo, dobbiamo chiedere redditi giusti agli agricoltori e prezzi accessibili per i consumatori. Ricordo che Ismea nel 2025 ha rilasciato uno studio per cui su 100 euro di spesa alimentare in una grande distribuzione ad un contadino vanno 7 euro su 100 euro di spesa alimentare. Allora, andrà ripensata questa filiera? Noi riteniamo di sì, i margini ci sono, bisogna lavorare sull'urgenza, esatto, ma anche sulla programmazione strategica.
1: Grazie mille Lorenzo Bazzano, responsabile economico Coldiretti, e Barbara Nappini, presidente di Slow Food. In 15 secondi Manuela Collazzo ci dà l'aggiornamento dell'Europa. europeo femminile di pallavolo.
2: Quarto set punto a punto, Francia 15, Italia 13, Italia che è avanti 2-1 nel conto dei parziali.
1: È stato ancora più veloce di 15 secondi, quindi possiamo dare linea con comodità al GR delle 18, e poi torniamo noi Italia in diretta, Germana Bessolari. No, l'abbiamo detto prima.
0: Domani
1: avremo Renzo Arbore, dai.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Noi ci siamo, e voi?
6: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
7: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
8: Super Protein? Che sarà mai?
9: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
8: Ideali per chi fa sport?
9: Ideali per tutti, sono super buoni.

0: ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Sonia Oranges. Apriamo sulla devastante alluvione che ha colpito il Nepal. Sono 95 le vittime accertate e circa 350 i dispersi, coinvolti anche due italiani che sono in buone condizioni e vengono assistiti dalla nostra diplomazia. Non risultano altri connazionali coinvolti, ha fatto sapere il ministro degli esteri italiani, il corrispondente.
4: Scene da apocalisse tra il Nepal e la Cina. Le telecamere di sorveglianza diffuse dalla TV di Stato cinese riprendono la gente che scappa. Pochi secondi e un gigantesco fronte di fango e roccia si abbatte travolgendo edifici e camion sulla contea di Guirong nel Tibet, sul versante cinese dell'Himalaya. Stessa devastazione al posto di frontiera con il Nepal. I dispersi sono centinaia, un'alluvione di portata eccezionale a cui si cerca di dare una spiegazione, vista l'assenza di precipitazioni intense nell'area. Secondo gli esperti nepalesi e cinesi, una valanga di ghiaccio potrebbe aver bloccato il fiume Lende, provocando un'ondata di piena a monte nel distretto nepalese di Rasuwa. Un altro elemento al vaglio dei tecnici è un terremoto di magnitudo 4.4 registrato in territorio tibetano alle 8.37, poco prima della disastrosa alluvione. Secondo la Farnesina sono circa 90 gli italiani presenti tra Nepal e Tibet. Sono in corso le verifiche per accertarne le condizioni e assicurare, ove necessario, assistenza. Da Pechino nello porto GR1.
3: Il conflitto tra Stati Uniti e Iran. I Pasdaran annunciano un accordo con l'Oman per la gestione dello stretto di Hormuz, ma avvertono resterà chiuso finché Washington non accetterà le nostre condizioni. Trump replica: abbiamo eliminato le mine, lo stretto è perfettamente funzionante, e definisce di routine la missione in Russia del capo della CIA Ratcliffe. Comincerà a breve a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri, che dovrebbe varare la proroga del taglio delle accise in scadenza a mezzanotte. È atteso il prolungamento della misura di almeno una settimana. Sul tavolo anche un altro decreto legge con misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico che riguarda l'ex Ilva. Due morti per malaria all'aeroporto di Francoforte. Le vittime sono due dipendenti dello scalo, mentre in tutto sono sei lavoratori contagiati. Le infezioni sarebbero state provocate da zanzare provenienti da una zona malarica e arrivate in Germania a bordo di un aereo. Allertati anche gli uffici sanitari di frontiera italiani. Il Ministero della Salute monitora la situazione, ma precisa il rischio per la popolazione italiana è basso. In Lombardia è il primo caso di suicidio assistito gestito interamente dal Servizio Sanitario Nazionale.
5: Per la prima volta la Lombardia ha consentito un suicidio medicalmente assistito, occupandosi di tutti gli aspetti: scegliere il personale, il farmaco e un luogo dove procedere. Nei due casi precedenti si era limitata ad autorizzarli. Domenico Zuccarella abitava a Giussano, nel Milanese, aveva 59 anni e da 17 era affetto da una sclerosi multipla che gli aveva lasciato la mobilità solo di alcune dita della mano sinistra. A darne notizia è stata l'associazione Luca Coscioni, spiegando che c'era stato anche un ricorso d'urgenza perché per rispondere alla richiesta d'accesso alla morte volontaria sono trascorsi quasi il doppio dei 145 giorni fissati dalle linee guida regionali. Domenico è morto, dice il tesoriere dell'associazione Coscioni, Marco Cappato, con la speranza che ciò che aveva ottenuto potesse essere utile ad altre persone come lui, ma non voleva che la sua morte venisse strumentalizzata. La replica dell'assessore lombardo al welfare Bertolaso, secondo il quale il percorso ha rispettato le indicazioni regionali e le pronunce della Corte Costituzionale. Le linee guida dell'assessorato sono infatti l'unico strumento a disposizione. Una legge sul fine vita è arenata in Parlamento e in Lombardia è stata bloccata dal centrodestra. Da Milano Marco Signorelli per il GR1.
3: È morto a Firenze all'età di 97 anni il marchese Vittorio Frescobaldi, tra gli imprenditori vitivinicoli che hanno segnato la storia del vino toscano sui mercati internazionali.
0: In un mondo globale tutti vogliono fare il loro vino, si vince se si esporta. Far conoscere i nostri prodotti, che non solo li assaggiano all'inizio, ma poi dopo li ricomprano e li amano.
6: Era nato a Firenze nel 1928 ed era entrato giovanissimo nell'azienda di famiglia, guidandone lo sviluppo insieme ai fratelli Ferdinando e Leonardo. Con loro il vino Frescobaldi abbandona la dimensione prevalentemente locale per affermarsi sui mercati internazionali. Vittorio Frescobaldi apparteneva alla 31esima generazione di una famiglia il cui legame con il vino affonda le radici nel Medioevo, che ha visto la casata fornire i propri vini alle corti d'Europa, ai pontefici, alle grandi famiglie nobiliari a partire dai Medici. Un'eredità che continua nelle aziende e nei vigneti che portano l'eccellenza del Made in Italy in giro per il mondo. Lorenzo Opice, GR1.
3: Ci fermiamo qui, la linea torna a Germania Brizzolari e Claudio De Tomasi con l'Italia in diretta, prossimo giornale alle 19.
7: Italia in diretta.
8: Germana Brizzolari, Claudio De Tomasi e Emanuela Collazzo, alla quale non so se dare o meno no la linea, perché ogni volta che gliel'ho data oggi l'Italia, che andava bene, ha cominciato ad andare male.
9: Però io lo devo fare,
8: l'ha lamentata giustamente.
10: Adesso è andata a segno Silla, grande attacco, l'Italia avanti 20-17 nel quarto set,
8: europei ovviamente volley
10: 2-1, europei di volley, ultima sfida del girone per le azzurre. La Francia invece completerà il gruppo domani contro le padrone di casa della Svezia. Arriva adesso il muro dell'Italia su un attacco, dobbiamo dire, scontato, molto attaccato a rete, della Francia, che non aveva ricevuto bene. Poi Rotar è stata murata da Paola Egonu, ha chiuso completamente lo specchio Paola Egonu per l'attacco di Rotar, e dunque è arrivato un altro punto per l'Italia, che prova a chiuderla qui 21-17. Silla al suo servizio, ottimo il suo contributo in questo set, anche in attacco, non soltanto in difesa. Ancora Paola Egonu, forte contro le mani del muro avversario, c'è la difesa della Francia, c'è però sul contrattacco francese il muro dell'Italia, e andiamo avanti 22-17 in questo quarto set.
8: Molto bene, molto bene. Adesso però abbiamo un regalo della nostra Cecilia Mosetti, che ha intercettato e intervistato un grandissimo dello spettacolo. A fine giugno ha compiuto 89 anni, è nato a Foggia, direi che gli indizi sono veramente facili.
9: Sono chiarissimi.
8: Allora, Renzo Arbore, allora sentiamo cosa ha raccontato la nostra Cecilia.
11: Maestro, stavo aggiornando la scaletta della puntata di oggi con il suo nome, Renzo Arbore, e solitamente, anche se nel suo caso non ce n'è bisogno, mettiamo la qualifica del nostro ospite. Allora ho iniziato a scrivere: cantautore, autore televisivo e radiofonico, conduttore radiofonico e televisivo, clarinettista, umorista, showman, sceneggiatore, regista, comico, talent scout. Mi sono servite due righe. Lei, però, in cosa si riconosce di più? Come si definirebbe?
12: Mi riconosco nella parola artista, perché ho sempre voluto fare l'artista da grande, quindi tutte quelle cose che io ho fatto le ho fatte sempre con un piglio artistico, diciamo, non quello di fare una cosa che deve funzionare per forza o chissà che. E quindi queste cose che ho fatto io rimangono, perché non ho fatto attualità e satira di attualità, di cose eccetera, ma ho fatto prodotti di fantasia, partendo dalla radio, che è stata la mia palestra.
11: E dalla radio, infatti, vogliamo iniziare.
13: A tutti i maggiori degli anni 18, a tutti i maggiori degli anni 18, questo programma è rigorosamente riservato ai giovanissimi, ripeto, ai giovanissimi.
11: 1965, bandiera gialla, e poi 1967 per voi giovani, e poi Alto Gradimento 1970, e speciale per voi. Una radio di e per i giovani. Oggi la radio, secondo lei, ha ancora questa potenzialità? Qual è stato il vostro punto di forza?
12: Sì, per la radio è ancora così, la radio è la prediletta dai giovani. Pensa che quando siamo entrati noi in radio, la radio era ancora tutta scritta, parlata dagli annunciatori e dalle annunciatrici. Il primo a parlare con la voce naturale è stato Boncompagni, il secondo io, e devo dire che tutti si aspettavano che la radio, essendo stata inventata la televisione, diventasse la sorella vecchia dello spettacolo. Invece i giovani si sono impossessati parti delle radio per tanti motivi, il fatto che ci fossero i transistor, la radio fosse portatile, la mobilità della radio, la prontezza della radio, eccetera, e devo dire senza presunzione che noi abbiamo ringiovanito la radio, che poi è rimasta appannaggio dei ragazzi, prima con Bandiera Gialla, poi quando dopo Per Voi Giovani, che era praticamente sempre la generazione, diciamo, beat che ci siamo un po' inventati, sì, noi, generazione bellissima di Equipe 84, Rox, Lucio Battisti, Patti Bravo, eccetera, eccetera, siamo stati i primi che ci siamo inventati un varietà strampalatissimo, tutto improvvisato, che era Alto Gradimento. E siamo andati avanti, io e Boncompagni, con Mario Marenco, Giorgio Bracardi e Franco Bracardi, e abbiamo inventato personaggi, situazioni, tutte cose assurde, non facendo la satira o le imitazioni di personaggi famosi dell'epoca. Alla radio dico molto, poi quello che ho imparato alla radio,
11: sì,
12: l'ho trasferito in televisione.
11: Avete rinnovato la radio nei contenuti, nella musica, ma anche nel linguaggio dei rivoluzionari, e nel suo caso si è parlato di rivoluzione gentile.
12: Sì, mi piace molto.
7: È bellissimo.
12: È perché io non ho fatto prepotenze, cose, capito, slogan contrari alla televisione vecchia, sai, queste cose qui, l'abbiamo rinnovato senza fare una battaglia.
7: Ha lanciato anche moltissimi cantanti, Lucio Battisti a Speciale Per Voi ha cantato molti dei suoi primi successi.
12: Come no?
7: Quanti ne avrà lanciati?
12: Sono tanti, perché noi eravamo i soli, non c'erano le radio private e avevamo avuto la licenza dalla direzione della radio di mettere i dischi che altri non mettevano. Tutti li abbiamo lanciati noi, tutti, partiti Bravo, Malde, Primis, Loredana Bertè, Mia Martini.
11: E sempre in TV, con L'altra domenica, ha avuto la prima apparizione televisiva di Vasco Rossi.
12: Sì, poi era L'altra domenica, quella è stata un'altra rivoluzione, perché L'altra domenica è stata prima di Domenica In e andava dalle 2 del pomeriggio della domenica fino alle 8 le prime puntate, e abbiamo lanciato Vasco Rossi, Paolo Conte, abbiamo fatto sentire Fabrizio De André, abbiamo lanciato Pino Daniele, poi naturalmente abbiamo inventato tante cose, il balletto muto, le sorelle Bandiera, l'orchestra presa dalla strada.
11: Maestro, posso portarla un attimo nel 1981, sempre un'incursione televisiva.
9: Abbiamo voluto invitare i poeti improvvisatori. Chi sono? Sono dei simpatici signori che fanno vari mestieri, i quali però poi girano in lungo e largo lo stivale a cantare i beni e mali d'Italia, e non solo quelli, ma a cantare di tutto, improvvisando su un tema che viene dato, suggerito di volta in volta. Signore e signori, anzi, italiane e italiani, i poeti improvvisatori. Ed eccoli, li andiamo a ricevere, i poeti improvvisatori. Nome, cognome, professione, Pugini Francesco, da Paola Pistoiese, casualmente cantautore e a volte insegnante.
11: Telepatria International, tra i poeti improvvisatori ospiti si presta a partecipare anche Francesco Guccini, che ricordiamoci ha lasciato 20 giorni fa all'inizio di agosto. Lei come lo ha conosciuto e che ricordo ne ha?
12: La prima persona che mi ha parlato di Francesco Guccini era Caterina Caselli, che mi ha detto si chiama Francesco, non ne ha detto il cognome. Poi dopo io ho scoperto che questo Francesco aveva scritto Auschwitz, e allora sono stato il primo a mettere alla televisione, cantata dall'Equipe 84, Auschwitz. Non solo, ma quando poi lui ha scritto Dio è morto, io ho messo per primo Dio è morto dei Nomadi, sempre alla televisione, in Speciale Per Voi.
11: C'è una canzone di Francesco Guccini che preferisce?
12: È una canzone dedicata ai vecchi, dove lui per la prima volta, con tutta l'idolatria che c'era per il mondo dei giovani eccetera, parla bene di un vecchio.
11: Il vecchio e il bambino?
12: Il vecchio e il bambino, è una storia bellissima, era un mero intellettuale, diciamo la parola che si usava allora, impegnato, faceva le cose per fare una cosa intelligente e non per il successo.

0: Allora, tra poco continueremo a sentire l'intervista di Cecilia Mosetti a Renzo Arbore, ma abbiamo la parola, una felicissima
1: finalmente
0: Emanuela
1: felice.
0: Collazzo, che mi ha perdonato di aver detto quel 13-0, perché comunque è andata bene.
2: È andata bene perché l'Italia ha battuto la Francia 3-1. Il quarto set è stato chiuso 25-19 alla seconda occasione utile, un pallonetto di Sara Farr, e dunque l'Italia chiude il proprio girone, il girone D degli europei a Göteborg, al primo posto, sicura dunque del primato, perché ha battuto la Francia, l'unica squadra che poteva insidiarla, e dunque volerà a Brno in Repubblica Ceca, dove data e ora da definire, così come l'avversaria da definire, giocherà gli ottavi di finale e noi ci auguriamo anche i quarti di finale. È stata una vittoria diversa rispetto a quella delle precedenti gare, perché la Francia ha vinto un set, e questo negli annali ovviamente resterà, però ha messo in difficoltà anche dal punto di vista psicologico la nostra nazionale, soprattutto nel secondo set. L'Italia si è molto disunita, la Francia poi ha tenuto molto bene in difesa, stava su tutti i palloni, l'Italia faceva fatica a chiudere i propri attacchi, ma nel terzo parziale è venuta fuori tutta la qualità anche mentale delle ragazze di Velasco, che hanno vinto il set, il terzo, col minimo scarto 25-23, dimostrando sostanzialmente la loro forza, anche la loro superiorità, che si è evidenziata nel quarto set, quando sono state costrette a inseguire, ma sono sempre rimaste lì attaccate al parziale, hanno piazzato un parziale di 5-0 nel set e poi si sono involate verso il successo, peraltro chiudendo anche da un punto di vista del gioco molto molto bene. Questo ti dimostra come la nostra nazionale
0: l'ultima parte dell'ultimo set era una Italia che conoscevamo bene, che era più in palla assolutamente. Grazie mille Emanuela Collazzo di essere stata con noi. Fa pure bene, secondo me, alle giocatrici e ai giocatori in generale soffrire un po', perché mette quel po' di adrenalina che è necessario. Tu continuerai ovviamente a seguire sulle frequenze di Radio 1 le partite dell'Italia e noi magari ci risentiamo quest'altra settimana. Potrebbe essere che gli incroci e gli orari ci riportano vicino. Invece adesso noi continuiamo a parlare, anzi ad ascoltare i ricordi, le storie incredibili di Arbore, che ha veramente fatto la storia della TV e della radio, forse l'ha fatta proprio la TV e la radio. Allora, ancora con l'intervista di Cecilia Mosetti.
3: Dalla radio, lei ha detto, ho imparato che per attrarre l'attenzione devi utilizzare parole e ritmo. Oggi siamo nella società delle immagini e video veloci fruiti attraverso i canali social, contenuti spesso effimeri. Lei punterebbe ancora sulla radio? Cioè, siamo ancora in grado di immaginare solo con la suggestione di musica e parole?
4: Io penso di sì. Le parole sono penetranti, sono importanti. È vero che c'è internet che distrae moltissimo anche a me, però la velocità e la comodità con la quale si consulta una radio, questo è un grande vantaggio. La radio si è modernizzata moltissimo, ha preso il progresso. Adesso vedremo che farà con l'intelligenza artificiale.
3: E vogliamo parlare anche della rivoluzione nel look. Lei è stato tra i primi ad indossare i jeans e a riscoprire il gilet.
4: Sì, certamente uno dei primi a indossare i jeans. Poi, quando ho fatto la televisione, mi sono vestito bene e poi anche ho adottato di nuovo il gilet a quelli della notte. Il gilet non si usava più, i gilet curiosi di quelli della notte sono diventati importanti.
3: Prossimo anno, 2027, anno di compleanni.
4: Ricordo che nel 27 sono 40 anni da Indietro Tutta, trasmissione fondamentale, perché ha rinnovato il varietà, totalmente il varietà televisivo, facendolo così frizzante, strampalato, con Notte classica e tante altre invenzioni.
3: 2027 sarà anche l'anno dei suoi 90 anni.
4: I miei, sì, appunto.
3: Ricchissimi 90 anni. Senta maestro, ma oggi la vera rivoluzione in televisione e radio quale potrebbe essere?
4: La vera rivoluzione è fare una televisione agganciata a internet, sulle reti, una televisione popolare ma agganciata a internet, capito? Non ancora c'è stato un matrimonio vero.
3: Io torno ancora un po' indietro nel tempo, nel 64, quando inizia tutto. Lei fa un concorso per entrare in Rai, per entrare nel servizio pubblico, che poi lei non lascerà mai. Che cosa faceva? Il suo primo impiego qual è stato?
4: Sono l'unico che non ha tradito la Rai della mia generazione. E dunque l'esame era scritto bisognava accoppiare i cavalli di battaglia con alcuni interpreti, bisognava indovinare che ritmo era questa o quella canzone, eccetera. Bisognava conoscere tutta la musica. Il programmatore doveva pure conoscere le orchestre d'arti per fare musica nella sera, doveva conoscere le canzoni degli anni 40, doveva conoscere i fisarmonicisti più bravi per i programmi.
1: Una cultura musicale vastissima.
4: Vastissima. Fortunatamente io l'avevo e infatti sono arrivato primo.
1: E questo ci porta proprio all'inizio di tutto, perché prima della radio a questo punto c'è la musica.
4: È stata la mia leva. Da quando sentivo le bande nella mia città Foggia, dietro le processioni, eccetera, io ero il primo ad affacciarmi sul balcone di casa mia per vedere i suonatori e per sentire la musica. Poi dopo ho avuto la fortuna di ascoltare da piccolo anche gli americani che suonavano di fronte a casa mia, per il circolo degli ufficiali degli americani, e quindi tutta la musica americana. E dietro casa mia invece, dove mi affacciavo anche io, c'erano tutti quelli che cantavano le canzoni napoletane, tante canzoni napoletane. Arrivavano anche i veri napoletani, e quindi col piattino, e io sentivo le canzoni napoletane. Quindi il mio amore sono state il jazz e le canzoni napoletane. Poi ho scoperto tutto il resto.
3: Con l'orchestra italiana ha girato tutto il mondo. Quanti concerti avrete fatto?
4: Da New York, Radio City Music Hall, poi andando dappertutto, dall'Australia, Sydney, all'America del Nord, America del Sud, Brasile, Spagna, Francia, Russia, dappertutto, siamo andati veramente dappertutto. E poi in Italia sopra e sotto, perché abbiamo fatto 70 concerti all'anno per mantenere in vita l'orchestra di 16 persone, e quindi 30 anni, partendo dal 91 fino al 21, abbiamo fatto tanti concerti, fino al Covid, quando l'ultimo concerto l'abbiamo fatto a Amalfi.
3: Salutiamoci con una canzone, una sua canzone.
4: Beh, io sceglierei dell'orchestra italiana una canzone che mi piace molto, che è Silenzio Cantatore. E pensa, è degli stessi autori di Reginella, però è meno famosa, ma è una canzone molto bella, sentimentale, napoletana e importante.

0: Renzo Arbore a Cecilia Mosetti. Stiamo arrivando al GR regionale, alla nostra interruzione, però prima c'è una musica.
1: Guarda come si è tirata subito su. Anche perché è una canzone che ha subito cantato, neanche proprio l'ha sentita, ma già la cantava.
0: Ma appena avete parlato, allora mettiamo gli Ace of Base.
1: Certo. Loro sono svedesi, cantano in inglese e cantano di una ragazza che in realtà a lei di chi fosse o potesse essere il suo fidanzato le importava poco. Quello che era importante è avere All That She Wants Is Another Baby.
0: Papa Don Preach pure ci ricordiamo.
1: Come no, certo.
0: Va bene, però questi invece sono gli Ace of Base che ci portano ai GR regionali, Onda Verde prima, e poi torniamo noi per le ultime due argomenti di questa lunga tre ore passata insieme, la ZTL a Roma e il Festival della Mente.
1: Era il 1983, Ace of Base.

0: 18:28 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla 4 Torino Trieste, tra Milano Est e Cormano verso Torino. Le code a tratti sono per il traffico intenso. Coda sulla A5 Torino Ost, tra Courmayeur Sud e l'allacciamento A5 statale 26 Dire in direzione del Monte Bianco. Da qui al traforo stesso del Monte Bianco, dove l'attesa di un'ora al Piazzale Italiano, con coda in direzione di Chamonix. Traffico intenso sulla A12 tra Bivio A12 A7 Genova Est verso Livorno. Attenzione sulla A1 Milano Napoli, segnalato veicolo contromano intorno al chilometro 101,7 in direzione di Bologna. Il veicolo contromano nel tratto compreso tra Bivio 1 a 15 Parma La Spezia e Parma, ripetiamo, in direzione di Bologna, veicolo contromano. A14 adesso sulla 14 tra Forlì e Imola, 40 minuti tempi di percorrenza stimati in direzione di Bologna, code a tratti e traffico intenso. Sulla A1 Milano Napoli tra Badia e Barberino di Mugello verso Roma ci sono 9 km di coda per un incidente di un camion avvenuto all'altezza del chilometro 260 all'interno della galleria Manganaccia. Il traffico scorre su una corsia. E con questo concludiamo. Buon viaggio da Rai Mobilità.
1: In collaborazione con il CIS.
2: I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.
1: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio, trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: GR, giornale radio del Lazio.
1: Allerce incendi, Lazio la regione italiana con più roghi, oggi fiamme e sette bagni in provincia di Latina, torna il caldo intenso, Castelli Romani scende, il livello dei laghi di Albano e Nemi. Aveva la patente revocata l'uomo accusato di aver travolto e ucciso un 65enne nel Viterbese, a Roma un 44enne perde la vita nello scontro fra la sua moto e un'auto. Eros Ramazzotti, operato alle corde vocali, dovrà affrontare la riabilitazione, il cantante rassicura i fan, rinviati al 2027 i concerti in America. Buon pomeriggio da Danilo Fumiento in studio per questa edizione del giornale radio del Lazio. In regione continua l'allarme incendi, oggi i roghi più vasti a sette bagni a nord di Roma e nel Pontino. Il servizio.
2: Dal 18 al 24 agosto il fuoco ha divorato il Lazio, 112 gli eventi monitorati dalla Sala della Protezione Civile Regionale, un dato che nella settimana scorsa ha attribuito alla regione un triste primato. Anche oggi la sala operativa è stata impegnata su più fronti. Il fuoco ha sorpreso questa mattina i residenti della zona di Sette Bagni, a nord della capitale. L'incendio ha interessato una vasta area ricoperta di sterpaglie e colture, fiamme alte che hanno impegnato decine di uomini dei vigili del fuoco e della protezione civile per contenere il rogo ed impedire che minacciasse il grande raccordo anulare di una vicina area commerciale. E altri tre incendi hanno interessato la provincia di Roma e Latina. Massimo Lapietra, direttore della protezione civile Lazio.
3: Due nella provincia di Latina, precisamente a Sornino e a Monte San Biagio, dove sta operando un elicottero regionale, un Canadair, e un altro nella provincia di Roma, precisamente a Castel San Pietro Romano.
2: Sara Verta, TGR Lazio.
1: E ancora temperature elevate nel Lazio con una nuova ondata di calore in arrivo. Nel fine settimana però i valori dovrebbero scendere di qualche grado. Si abbassa ancora il livello dei laghi di Albano e di Nemi. Ai Castelli Romani è istituito un tavolo tecnico per affrontare il problema fra monitoraggio, tutela delle falde e riduzione dello sfruttamento delle risorse idriche. Tutto il caldo accumulato dal mare nei mesi estivi presenterà il conto in autunno, quando con l'arrivo dell'aria più fresca ci sarà un aumento degli eventi estremi. E non si ferma la strage sulle strade della regione, ancora una vittima nella capitale sulla via Flaminia, alla periferia nord della città. Nello scontro tra un'automobile ed una motocicletta ha perso la vita un centauro, aveva 44 anni nell'impatto violentissimo, il mezzo ha preso fuoco. A 48 ore dall'incidente avvenuto a Tessenanno nel Viterbese, i carabinieri hanno arrestato con l'accusa di omicidio stradale un cittadino albanese di 50 anni, gli era stata revocata la patente ma nonostante questo si era messo al volante, travolgendo un 65enne in scooter. Voltiamo pagina, tentata truffa ai danni di un anziano di 87 anni a Roma. Al telefono un uomo si era finto prima carabiniere e poi magistrato, sostenendo che l'auto di famiglia fosse

0: rimasta coinvolta in una rapina e che per evitare conseguenze legali fosse necessario consegnare i gioielli custoditi in casa. Il figlio della vittima ha capito il raggiro, ha avvisato il 112 e ha continuato a parlare con i truffatori per prendere tempo. Quando un 27enne si è presentato per ritirare i preziosi è stato bloccato e poi arrestato. La musica stop al tour mondiale di Eros Ramazzotti. Dopo un intervento alle corde vocali, il cantante dovrà affrontare un periodo di riabilitazione. Rinviati al 2027 i concerti previsti da ottobre fra Stati Uniti, Canada e America Latina. È stato lo stesso artista a rassicurare i fan sulle proprie condizioni di salute. L'intervento alle corde vocali è andato bene. Vi ringrazio tutti per i messaggi di affetto e di vicinanza che mi avete inviato. A imporre lo stop è stato il medico di Eros Ramazzotti. E ora il calcio. Ultimi giorni di calciomercato per le squadre romane. I giallorossi tentano di completare la rosa regalando a Gasperini un altro giocatore in attacco. Si aspetta l'esito degli ulteriori accertamenti medici chiesti per Jayden Osterwold. Altro nome caldo è quello di Malik Fofana del Lione. Per i biancocelesti ufficiale è l'arrivo invece di Pinamonti. L'attaccante trentino è in arrivo a Formello. Molto attivo il Frosinone, che ha ufficializzato l'arrivo del difensore franco camerunense Enzo Ciato. In arrivo anche due colpi per l'attacco dalla Steaua Bucarest il romeno Daniel Birlighea e da Lega Danzica lo slovacco Thomas Bobek. Ed è tutto per questa edizione del nostro giornale regionale, coordinata da Virginia Polizzi, responsabile di redazione Antonella Armentano, regia Marco Mascia. Vi ricordo l'appuntamento con l'informazione regionale che torna alle 19.30 su Rai 3. Da Danilo Fumietto, che ha condotto e coordinato in studio, l'augurio di una buona giornata. Grazie a tutti, buona serata.
1: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.
5: La spesa intelligente.
6: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summerville!
6: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summerville, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
10: L'Italia in diretta. Ultimi 20 minuti insieme a Germana Brizzolari,
11: Claudio De Tommasi e a tutti voi pronti qui per l'Italia in diretta quando sono ormai le 18.37.
10: E a tutta la nostra squadra in redazione, Laura Nerozzi, Maurizio Merola, Cecilia Mosetti, Lucia Pioppi in regia, Leonardo Patanè.
11: E alla parte tecnica è arrivato Stefano Gattini.
10: Ciao Stefano, ben trovato. E allora adesso andiamo a Roma, siamo un po' romacentrici in questo momento, 5-6 minuti, 7 minuti dedicati a Roma, perché dal 22 agosto i possessori di un permesso disabili, che prima avevano la possibilità di associare al proprio permesso 3 targhe, poi sono state portate a 2 poco tempo fa, potranno entrare nella ZTL solo con la targa principale da indicare sul sito. E allora noi parliamo di questo, che è uno spunto, e poi anche di tanto altro, con l'assessore alla mobilità di Roma, Eugenio Patanè. Ben trovato.
12: Grazie dell'invito, buonasera.
10: Buonasera, allora intanto ci spieghi un po' perché questa decisione, qual è la ratio?
12: Allora, la ratio è innanzitutto adeguarsi al CUDE europeo, cioè il contrassegno unico disabile europeo, che ha abbassato da 3 a 2 le targhe.
10: E questo era di qualche mese fa, livello, esatto.
12: Questo anche a livello nazionale. Poi tentare di eliminare l'uso distorto che veniva fatto di questi 3 permessi per disabile, quindi ogni disabile ha un permesso, ma a questo permesso erano legate 3 auto. Noi avevamo visto delle cose abbastanza allucinanti.
10: Adesso ci arriviamo, perché ho visto una vostra stretta che insomma dà da pensare. Prego.
12: Sì, siccome la norma dice che si può entrare in ZTL soltanto con il disabile a bordo, e noi avevamo visto che queste 3 targhe entravano contemporaneamente dentro la ZTL.
10: Il
12: quindi
10: famoso
12: non
10: disabile
12: esserci.
10: Ubiquo.
12: Esatto. Quindi abbiamo, e poi altri fenomeni che non le dico, cioè Ferrari con il permesso disabile, autocarri con il permesso disabile, insomma cose che
10: magari
12: non si possono
10: neanche raccontare.
12: Magari
10: qualche volta può essere anche vero quello, perché non è detto che un disabile non abbia una Ferrari, però insomma la cosa che ho visto, che avete tolto addirittura 20.000 permessi disabili di persone morte, se ho letto bene,
12: sì.
10: Che volevo dire 40.000 accessi con 40.000 vetture.
12: Esattamente, cioè i parenti non avevano riconsegnato il permesso nel momento in cui il disabile era deceduto, quindi questo però ha comportato tutta una serie di conseguenze penali molto dure, perché noi abbiamo dovuto informare la Procura della Repubblica di questo fatto. Quindi insomma, da un lato c'è stata una stretta di regole, dall'altro purtroppo c'è stata un'attività anche processuale molto molto dura nei confronti di queste persone.
10: Come è giusto che sia. Però tornando al discorso dei permessi per entrare in ZTL e alle 2 targhe attuali che si sono correlate, diciamo, al permesso disabili, sì. E c'è scritto nella nuova normativa che può entrare la targa principale, poi si può anche, ci sono 2 targhe collegate appunto, si può far diventare la targa principale anche quella secondaria, quindi in pratica può entrare a turno, appunto, per avere il disabile a bordo, una macchina per volta. Però perché non lasciare la possibilità di far entrare entrambe le macchine, ma mettendo ad esempio un controllo come avete fatto per il permesso scuola, no? Entrata e uscita, oppure la non contemporanea presenza in ZTL delle 2 targhe associate a un permesso disabile? Mi sembra di aver detto giusto.
12: Sì, perché questo si potrà fare nel momento in cui avremo montato i varchi in uscita. Per anni Roma, ma come tutte le grandi città, Roma è la prima che monta i varchi in uscita, non li stiamo montando in questo momento, a dicembre avremo finito, quindi da dicembre noi potremo effettivamente fare quello che lei diceva, cioè che si controlla quando il veicolo principale è uscito e da quel momento può entrare il veicolo secondario.
10: Immaginiamo, e lo farete? Che
12: assolutamente.
10: Si potrà fare?
12: In automatico.
10: Beh, allora ci sta dando una
12: notizia. Automatico. Sì, assolutamente sì, in automatico questo avverrà. E questo è ovviamente rende effettivo il fatto che in macchina ci può essere soltanto il disabile, perché altrimenti non può entrare la macchina, ecco.
10: E questo è lo stesso discorso, appunto, a quello che dicevo, no, del permesso scuola per portare i figli al centro storico, perché magari uno non abita al centro storico, ha questo permesso, però tanti entravano entrano, esatto. E poi non escono e fanno tutto quello che, esatto, vogliono fare, e quindi un po' approfittano di questo, diciamo, vulnus,
12: esatto.
10: E quindi,
12: esatto,
10: anche in questa maniera sarà si eviterà. Quindi cerchiamo di andare verso un rispetto delle regole, che è sempre quello che serve, no?
12: Esatto.
10: A proposito di rispetto delle regole, a Milano proprio in questi giorni c'è scritto che non viene pagata una multa su 2, che mi sembra una percentuale cospicua. A Roma mi sono andata a documentare, però magari lei mi darà dei numeri più,
12: sì,
10: precisi, comunque tocchiamo, siamo vicini al 30%.
12: Allora, noi abbiamo un monte multe nel 2025 di 155 milioni, ma effettivamente quelli incassati sono stati 80 milioni, quindi diciamo siamo poco più del 50%.
10: Quindi focherello con Milano.
12: Sì, Fuocherello con Milano, poi diciamo bene o male le statistiche sono simili, insomma, però adesso il tema è andare a recuperare questi crediti laddove possono essere recuperati. Noi abbiamo una società proprio del comune che si occupa di questo, insomma, anche perché poi questi soldi che vengono recuperati delle multe per il 50% devono essere utilizzati, esatto, per la sicurezza stradale. Quindi questo...
11: Assessore, ma mi conferma la notizia che dal 16 settembre parte una rottamazione proprio per le multe dal 20 al 23, credo, dal 2000 al 2023, se non sbaglio.
12: Esatto, questo per poter recuperare quanto più credito è possibile, perché evidentemente i comuni oggi soffrono esattamente di questo, cioè abbiamo dei soldi in investimenti che vanno dal PNRR al Giubileo eccetera eccetera, purtroppo in spesa corrente, in contanti, diciamo i soldi cash, quelli che servono per la gestione dei servizi, abbiamo molto poco, quindi laddove possiamo recuperare noi tentiamo di farlo in tutti i modi.
10: Un nostro ascoltatore ci sta scrivendo, Marco, dice che da un giorno all'altro hanno dipinto delle strisce che prima erano blu, che prima erano bianche, sono diventate strisce blu e quindi relativa multa, ma può essere?
12: No, questo non è da un giorno all'altro. Allora, nel 2015, pensi, era stato fatto questo piano generale del traffico urbano che diceva a Roma in massimo ci potevano stare 100.000 stalli tariffati. Fino a questo momento erano 70.000, quindi noi abbiamo completato il piano del 2015. In alcune zone ovviamente questo può essere fatto perché nelle zone a particolare rilevanza urbanistica, immagini il centro storico che è patrimonio UNESCO, in quel caso noi possiamo tariffare tutto,
10: però io credo proprio che lui dicesse che sono state dipinte in
11: recentemente, è apparso anche sui social l'assessore.
12: Sì, ma ci sono delle zone che erano state prima messe bianche per una serie di motivi politici eccetera eccetera, ma lì deve immaginare che il numero delle auto dei residenti è superiore al numero dei posti auto, quindi noi abbiamo una necessità di garantire la rotazione delle macchine che arrivano, altrimenti non trova posto chi deve arrivare lì per forza e non trovano i residenti. Esatto, quindi la sosta tariffata garantisce la rotazione.
11: Certo, e tra l'altro questo però, tutto questo va in direzione di un tentativo di limitare o comunque non favorire la mobilità eccessiva privata, o sbaglio, assessore?
12: Assolutamente sì, lei deve pensare che il centro storico di Roma, come le dicevo, patrimonio UNESCO, può sostenere al massimo un numero di macchine al giorno che non può superare circa 25.000-30.000 macchine. Attualmente i passaggi in centro storico erano, fino a luglio, fino a quando abbiamo preso questi provvedimenti, erano di 50.000, cioè circa 20.000, esatto, il doppio rispetto a quelli che noi potevamo sostenere, che il centro storico può sostenere. Lei immagini che il centro storico di Roma, a parte alcune vie principali, che può essere Corso Vittorio Emanuele, Via Nazionale, Via del Corso, Via del Teatro Marcello, ma tutto il resto sono piccoli veicoli rinascimentali, dell'ansa barocca, eccetera, che non erano fatti per le macchine. E tutto questo, invece, questa pressione, questa congestione, esattamente si riversa in un luogo che non era stato pensato per quello, ecco.
10: Assessore, ovviamente si stanno scatenando su nostro 335-699-2949, certo. Adesso però la lasciamo. Qualcuno parla delle tante ciclabili messe in piedi e anche i comitati che sono nati contro i ciclabili, ad esempio a Via Panama, eccetera. Sì. Ovviamente bisogna cercare di contemperare, no? E poi la saluto, il discorso strade congestionate, chi vive, abita o lavora a Roma lo sa, la sosta selvaggia, per la quale mi permetto di dire fate sempre di più su questo, perché veramente nel momento che uno sa che viene comunque punito con grande facilità se lascia male la macchina, forse userà meno la vettura, forse cercherà. E poi ovviamente potenziare
11: i mezzi pubblici, perché questo è indubbio.
10: Dulcis in fundo, questo è necessario, quindi ci lasciamo con questa promessa.
12: Assolutamente, i cantieri che noi abbiamo aperto ad esempio sulle metropolitane, 7 stazioni della metro C, più i 2 cantieri dei nuovi tram a Stogliatti e a Verano di Burtina e i 2 che apriremo adesso, significa una città che vuole sulle infrastrutture del trasporto pubblico locale garantire sempre una maggiore velocità e un trasporto trasporto di massa che migliori la qualità della vita delle persone.
10: Speriamo nel più breve tempo possibile, perché ovviamente si parla di anni per situazioni di questo genere. Grazie mille di essere stato con noi, ci ha chiarito molte cose, ci ha dato una notizia in diretta e di questo le siamo molto grati. L'assessore alla mobilità di Roma, Eugenio Patanè, grazie.
11: Grazie ancora assessore, e arriva la musica, arrivano The Colors con questo brano che è nato suonando e suonando ha preso una forma sempre più precisa perché sono stati utilizzati, io dico finalmente, strumenti veri e non soltanto computer, ad esempio dagli anni 80, tra cui il Moog. La canzone ha un sapore decisamente reggae, si chiama Rolling Stones, loro sono The Colors qui all'Italia in diretta.

0: questo è un tratto distintivo, il fatto che ti piacciono o non ti piacciono i Rolling Stones. Devi sono d'accordo. Allora, adesso l'ultimo nostro appuntamento di questo Italia in diretta.
1: Il Festival della Mente, che si terrà a Sarzana dal 4 al 6 settembre, è la sua 23esima edizione. Con noi c'è la direttrice del festival, Benedetta Marietti. Ben trovata.
2: Grazie, buonasera.
1: Allora, il tema è bellissimo, fuoco.
2: La ringrazio. Sì, ogni anno il Festival della Mente.
1: Ci racconti le declinazioni, sì.
2: Sì, il Festival della Mente è un festival multidisciplinare dedicato alla creatività, alla nascita delle idee, e ogni anno c'è un filo conduttore che unisce, diciamo, incontri che altrimenti sarebbero molto disparati e diversi tra di loro. Invece dà proprio un fil rouge a tutti gli interventi delle relatrici e dei relatori. E quest'anno il tema è proprio la parola fuoco. Da una parte può essere declinata in moltissimi modi e quindi rispecchia la natura multidisciplinare del festival, dall'altra il filo conduttore vuole ogni volta essere un po' rappresentativo anche dell'epoca in cui viviamo, vuole ricordare quello che è lo spirito del tempo.
0: Tra l'altro, mi scusi, ma nella presentazione viene citata anche una poesia di Emily Dickinson proprio a proposito del
2: esatto.
0: Fuoco, quindi della scintilla delle emozioni?
2: Sì, perché in questo caso il tema è arrivato proprio, l'ispirazione è arrivata leggendo una poesia di Emily Dickinson che inizia dicendo: non puoi spegnere un fuoco. In questo caso il fuoco è quello della passione, dei sentimenti, della vitalità, dell'energia, della vita. Quindi in questo caso è un fuoco che crea, che è creativo e che è positivo.
1: Beh, il fuoco
2: e
1: ovviamente si associa sempre, no, alla vitalità, alle emozioni, la passione, no? Anche forse il dolore?
2: Anche, ovviamente, perché il fuoco appunto può creare, ma può anche distruggere. Comunque è una forza che trasforma, è una forza che produce cambiamento e trasforma. Può essere declinato in moltissimi modi, perché può essere ovviamente sinonimo di guerra, di armi, certo, di esplosioni, può essere anche, come purtroppo vediamo, anche come cambiamento climatico, no? Gli incendi che...
1: Il caldo,
0: troppo,
1: sì.
0: Incendi, abbiamo visto.
2: Esatto, gli incendi troppo numerosi che avvengono in varie parti del mondo. Però può essere anche il focolare domestico, quindi raccontare invece quel senso di pace, di protezione, di rifugio che sia a casa davanti per esempio a un caminetto. Può essere anche la cucina e quel calore dei fornelli che cuoci i cibi.
1: L'orario poi ci avvicina un po'. Dottoressa Marietti, tra l'altro sono 34 eventi, leggo, 11 appuntamenti, sì, per bambini e ragazzi, oltre 50 protagonisti. Ci può fare un breve, veloce, anche sintetico excursus sul programma?
2: Sì. Allora, ci tengo a dire che ci sono quest'anno più relatrici donne rispetto ai relatori uomini. Finalmente siamo la maggioranza, perché ci saranno 30 relatrici e 27 relatori. La lezione inaugurale, che è prevista per venerdì 4 settembre alle 7 di sera sotto il grande tendone di Piazza Matteotti, è stata affidata a Padre Menanti, che è appunto un teologo, filosofo, espertissimo di intelligenza artificiale, e che racconterà proprio come l'intelligenza artificiale oggi è assimilabile al fuoco che veniva affidato dagli dei agli uomini, il fuoco rubato da Prometeo agli dei e dato agli uomini, perché gli uomini devono appunto conservarlo in maniera giusta, equa, e quindi non farsi divorare dal fuoco dell'intelligenza artificiale.
0: Che mi sembra un avvertimento e una sottolineatura, sì, necessaria.
2: Esatto. Ci saranno quest'anno, tornano innanzitutto quelli che sono un po' i beniamini del pubblico, in primo luogo il professor Barbero con una lezione dedicata a San Francesco, ma tornano anche Matteo Nucci con tre lezioni dedicate agli dei. Torna Francesca Mannocchi con uno spettacolo e anche una lezione invece sul fuoco della guerra, sul fuoco delle armi. Torna Vittorio Lingiardi, psicanalista, psichiatra, che invece racconterà di come del dolore, appunto, del farsi male, no? Di che cosa vuol dire scottarsi a causa di relazioni sbagliate, per esempio.
1: Quindi proprio per tutti i gusti. Io tra l'altro do l'indirizzo, così chi volesse vedere, perché appunto sono tantissimi gli appuntamenti, www.festivaldellamente.it, e così naviga dentro il programma, che appunto diciamo dal 4 al 6 settembre, quindi ancora qualche giorno, la settimana prossima. Io ringrazio tantissimo Benedetta Marietti di averci raccontato un po' uno di questi quattro elementi, che appunto è il tema del Festival della Mente di quest'anno, il fuoco. Grazie, allora buon Festival della Mente.
2: Grazie a voi.
1: Alla risentirci.
0: Grazie ancora. E ci salutiamo a questo punto con la musica,
1: sì.
0: Perché chiamiamo un DJ olandese strafamoso, Martin Garrix, è una superstar come Ed Sheeran. Hanno fatto una canzone insieme che è uscita in diverse versioni, ce n'è anche una un po' più densa, questa è la versione acustica.
1: E poi c'è GR1 delle 19.
0: E poi domani alle 16 ci ritroviamo
1: noi, Germana Brizzolari
0: e Claudio Tommasi, insieme a Martin Garrix e Ed Sheeran. Questa si chiama Ripetita, a domani.
1: Ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
4: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
5: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.
6: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Store Lube più vicino a te.

0: ore 19.
1: GR1.
2: Alluvione in Nepal e Tibet, interi villaggi spazzati via, almeno 98 i morti, tra le centinaia di dispersi anche turisti stranieri. La Farnesina e i due italiani coinvolti stanno bene. Caro carburante, il Consiglio dei Ministri proroga il taglio delle accise sul gasolio fino al 5 settembre. Costo 130 milioni di euro. Casi di malaria a Francoforte, deceduti due dipendenti dell'aeroporto, ipotesi infezione da zanzare nel vano bagagli, le autorità locali, rischio basso. Dipendenza da social, storico accordo negli USA, Meta patteggia, pagherà 16,7 miliardi di dollari di sanzioni per danni ai minori e applicherà nuove regole di tutela. Il grande ritorno, Harry e Meghan nel Regno Unito, atterrati a Birmingham con i figli, vivranno fuori Londra, ma la loro visibilità potrebbe minacciare la monarchia. Calcio, la FIGC volta le spalle a Infantino, niente sostegno per la candidatura a presidente della FIFA alle elezioni del 2027. Pallavolo e europei femminili, l'Italia batte la Francia 3-1 e si qualifica agli ottavi da prima del girone. Buonasera da Sonia Oranges. La devastante alluvione al confine tra Tibet e Nepal, ne parleremo tra poco. In apertura vi diamo conto delle decisioni del Consiglio dei Ministri che ha appena approvato il decreto carburanti. Ci aggiorna in studio Giuseppe Di Marco.
3: Sì, la riunione dei ministri è terminata dopo soli 15 minuti. Il taglio delle accise sul gasolio, in scadenza oggi a mezzanotte, è stato prorogato fino al 5 settembre. Lo sconto è di 17 centesimi al litro, permetterà a milioni di italiani di ritorno dalle vacanze di fare rifornimento di diesel senza ulteriori rincari. La misura vale circa 130 milioni di euro. Dopo la scadenza e il 5 settembre dello sconto sulle accise, il governo conta di far scattare nuove modalità di sostegni contro il caro carburante selettivi sulla base del reddito, rivolti alle fasce di reddito meno abbienti. Le forme di queste misure verranno valutate in questi giorni. Riguardo alle risorse per i futuri interventi, resta ancora da sciogliere il nodo della tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. Il governo intende adottare una misura del genere solo assieme agli altri paesi europei per non penalizzare l'operatore energetico di Stato, l'ENI.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Unità degli impianti di interesse strategico che riguarda l'ex Ilva.
2: Costo dei carburanti, extra profitti e fondi safe per la difesa sono anche al centro del dibattito al meeting di Rimini. Il nostro inviato.
4: Roba da Unione Sovietica. Antonio Tajani non vuol sentir parlare di tasse sugli extra profitti. Non significa nulla, dice appena arrivato al meeting. Diverso, spiega invece dialogare con le imprese energetiche perché diano un contributo. Fratelli d'Italia preferirebbe poi muoversi a livello europeo. Galeazzo Bignami.
5: Per non creare delle disparità nella concorrenza di mercato. Se potrebbe anche generare paradossale e pericolosissimo rischio che qualcuno decida che l'Italia non è uno scenario competitivo dove operare.
4: Cautele che la Lega accoglie con malessere. La priorità è non tassare i cittadini, dice Claudio Borghi, contrario anche a usare i fondi safe per la difesa. Una notizia, quella degli 8 miliardi di prestiti europei che fa insorgere i progressisti, perché per stipendi e sanità chiede AVS i soldi non si trovano mai. Le opposizioni premono per un intervento sui carburanti. L'ennesima proroga è una presa in giro, scrive la segretaria PD Elly Schlein. Sugli extra profitti dal governo, solo parole. Stefano Bonaccini.
6: Vedremo se saranno solo espressioni oratorie o invece la premessa di una scelta concreta, come noi ovviamente auspichiamo.
4: Sono tre anni che la destra promette di tassare i grandi gruppi, ricorda il 5 Stelle Stefano Patuanelli, e poi non fa assolutamente nulla. Da Rimini con Sergio Ciani, Lucio Bondi, GR1.
2: Lo dicevamo in apertura, una gigantesca alluvione ha travolto il confine tra Nepal e Tibet. Il numero delle vittime accertate è salito a 98, ma aumenta di ora in ora anche il numero dei dispersi. Quasi 600 persone, fra cui molti turisti. L'India si prepara ad evacuare alcuni villaggi e invia 10 tonnellate di aiuti. Il corrispondente.
7: Il posto di frontiera di Girong in Tibet, sul versante cinese dell'Himalaya, viene spazzato via da un muro di fango e roccia proveniente dal Nepal. L'alluvione non dà scampo alla gente che tenta la fuga lungo le rive del fiume in piena. Edifici, camion, autobus, tutto viene travolto in pochi secondi. Sul fronte nepalese, a nord della capitale Kathmandu, la corrente trascina via il ponte, le acque penetrano nelle case lungo le rive. Centinaia dispersi di questa alluvione, a cui si cerca di dare una spiegazione vista l'assenza di precipitazioni intense nell'area. Secondo gli esperti nepalesi e cinesi, una valanga di ghiaccio potrebbe aver bloccato a monte il fiume Lende, provocando un'ondata di piena nel distretto nepalese di Rasuwa. Ma si stanno analizzando anche gli effetti di un terremoto di magnitudo 4.4 registrato in territorio tibetano pochi minuti prima della disastrosa alluvione. In Nepal, come in Cina, la macchina dei soccorsi si è subito messa in moto, ma sul versante tibetano le strade di accesso all'area colpita sono ostruite da uno strato di sedimenti profondo 1,5 metri. Da Pechino nell'Oporto GR1.
2: Anche la Farnesina segue l'evolvere della situazione in Nepal, dove sono presenti una novantina di italiani, 2 quelli coinvolti nell'alluvione. Lo ha reso noto il ministro degli esteri Antonio Tajani al meeting di Rimini.
0: I 2 italiani che risultano coinvolti sono in buone condizioni, vengono assistiti dalla nostra diplomazia, sia a Pechino sia a Roma, con unità di crisi. Li aiuteremo a rientrare quando loro riterranno opportuno nel nostro paese. Non abbiamo notizie di altri italiani coinvolti, perché i dati che ci vengono forniti parlano di cittadini di altri paesi e non di cittadini italiani.
2: Sono comunque in corso le verifiche sulle condizioni degli italiani che si trovano nel paese, ma noi abbiamo raggiunto 2 connazionali che vivono lì.
8: Questa mattina ci siamo svegliati con queste immagini terrificanti che sono anche arrivate a voi in Italia.
9: Margot Tortella vive a Kathmandu da 9 anni, ci parla con il suo piccolo di 9 mesi in braccio.
8: Per quanto i danni non siano stati sentiti direttamente nella capitale del Nepal, la città in cui mi trovo, è chiaro che il Nepal soffre particolarmente la situazione, non soltanto dal punto di vista umanitario e di aiuti, infatti le operazioni di soccorso andranno avanti durante la notte, ma anche dal punto di vista logistico e infrastrutture. Le strade sono ovviamente tutte bloccate, anche le autostrade principali.
9: L'emergenza sembra destinata a proseguire, secondo le autorità l'allerta continuerà nelle prossime ore.
8: Purtroppo il Nepal risente della sua conformazione geologica, della sua posizione anche geografica tra montagne, tantissimi fiumi, un suolo molto friabile. Tuttavia quello che è successo oggi è stato di una violenza brutale.
9: Vive a Kathmandu da molti anni anche Nevio Heller, un fotografo culturale.
10: Una tragedia grossa per il paese, perché sono diverse centinaia di chilometri da nord a sud che il fiume ha attraversato, questo muro di acqua che è sceso giù.
9: Valeria Volatile, GR1.
2: Ancora dall'estero, il braccio di ferro sullo stretto di Hormuz. Sarebbe ormai concluso l'accordo fra Iran e Oman per la ripartizione delle acque e degli introiti derivanti dai passaggi marittimi. La corrispondente.
11: L'intesa per la regolamentazione di Hormuz sarebbe addirittura d'arrivo. Teheran e Muscat avrebbero raggiunto un accordo per una rotta marina temporanea nello stretto, ma non se ne conoscono ancora i dettagli. Intanto la Repubblica Islamica reagisce alla stretta economica della Casa Bianca mostrando i muscoli, mentre il rial, la moneta iraniana, continua a svalutarsi sul dollaro ed è in caduta libera, la retorica bellicista dei Pasdaran non si ferma. Promettono ritorsioni anche economiche e minacciano di colpire tutti i paesi che aderiranno alle sanzioni americane. Il portavoce delle forze armate iraniane avverte che anche le testate giornalistiche, considerate ostili, potrebbero rientrare nella lista dei potenziali obiettivi militari e mette in guardia la BBC, Iran International e Radio Farda, accusandole di essere collegate all'intelligence dei nemici. Il presidente Pezeshkian dice che gli Stati Uniti non otterranno nulla con la pressione economica, ma ribadisce che la guerra deve finire. La prossima settimana Pezeshkian incontrerà Putin a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, che si tiene a Bishkek in Kirghizistan. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
2: E il presidente americano Donald Trump interviene sull'Iran. Nessuna fretta di negoziare, ha detto poi, parole rassicuranti sullo stretto di Hormuz. Il corrispondente.
12: Lo stretto di Hormuz è aperto. In un'intervista all'emittente del Qatar, Al Jazeera, Trump insiste nel rassicurare gli operatori internazionali. Abbiamo eliminato le mine, prosegue. Ogni tanto viene lanciato un drone o un razzo, minimizza, ma lo stretto è perfettamente funzionante e vi sta transitando una grande quantità di petrolio. Nessuna fretta di riprendere le trattative con l'Iran, spiega spiega, sostenendo che la guerra economica e gli attacchi militari sono entrambi efficaci e che Teheran ha un'inflazione elevatissima e un'economia che cade a pezzi. Il presidente, in un'altra intervista, commenta inoltre la missione a sorpresa del direttore della CIA, Ratcliffe, in Russia. È una cosa di semi-routine, sminuisce. Vorremmo vedere la fine della guerra con l'Ucraina, e respinge l'ipotesi avanzata dal conduttore che il capo dei servizi segreti fosse lì per una minacciata escalation russa contro i paesi NATO. Nel frattempo l'amministrazione insiste nella stretta ai confini e sospende a livello globale le richieste di visti per l'immigrazione, in modo da consentire, riporta il Financial Times, una formazione approfondita dei funzionari consolari ed escludere in futuro soggetti che potrebbero avere bisogno di accedere al welfare pubblico statunitense. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Sul conflitto nel Golfo Persico, il premier israeliano Netanyahu riferisce di avere detto a Trump: dubito su un accordo con quei selvaggi in Iran, la guerra non è finita. Intanto proseguono i raid israeliani su Gaza, un morto a Khan Yunis, e dalla Cisgiordania, dopo l'aumento delle violenze dei coloni, l'allarme del patriarca Pizzaballa dal meeting di Rimini è diventato una terra di nessuno, ha detto, senza argine alla sicurezza e alla legalità. La guerra in Ucraina, Vladimir Putin si preparerebbe a un'escalation negli attacchi, ritenendo che le trattative per un accordo di pace siano un punto morto. Lo riporta l'agenzia Bloomberg. Secondo tre fonti vicine al Cremlino, Mosca sta valutando di intensificare l'utilizzo di potenti missili balistici convenzionali contro Kiev e obiettivi infrastrutturali in altre città ucraine. Rai Radio 1, le 19:11 minuti, allarme all'aeroporto di Francoforte per alcuni casi di malaria tra i dipendenti, l'inviata della Rai.
13: Il decesso viene confermato dalle autorità aeroportuali. È morto uno dei sei dipendenti dello scalo di Francoforte contagiati dalla malaria, tutti addetti al carico scarico bagagli. Poco dopo i media riportano che la malaria sarebbe la causa anche della morte di un altro lavoratore avvenuta a luglio. La zanzara infetta sarebbe arrivata a bordo di un aereo, probabilmente nella stiva, e il contagio sarebbe avvenuto proprio in territorio tedesco. Lo scalo di Francoforte, il più trafficato della Germania, ogni anno centinaia di viaggiatori rientrano dopo aver contratto l'infezione in aree endemiche. Evento molto raro è però contrarre la malattia in un aeroporto europeo. La malaria ha tra i sintomi febbre e brividi, ma può arrivare alle convulsioni. Viene trasmessa all'uomo dalle zanzare dopo che queste hanno punto un soggetto infetto. Gli altri dipendenti aeroportuali contagiati e sottoposti a cure mediche sono ora in completo isolamento. All'aeroporto di Francoforte sono state installate trappole specifiche per evitare la diffusione del contagio. Anche se, dichiara Peter Tinnerman, responsabile della sanità locale, la zanzara infetta è sicuramente già morta. Da Berlino, Romana Fabrizi per il GR1.
2: La nuova ondata di calore sull'Italia. Nei prossimi giorni temperature in risalita al centro e, nonostante gli sporadici temporali, al nord. Nessuna tregua dall'Afa al sud, dove da venerdì ci sarà il bollino rosso in 8 città. In Sicilia attese punte oltre i 42 gradi.
14: E calentitos.
15: Siamo stati al calduccio, mai sentito freddo. E oggi?
14: Plan de hoy a cogere l'avion.
15: Prendiamo l'aereo, abbiamo girato tutta la Sicilia. L'ironia del turista che riparte e lascia alle spalle il peggio del caldo estremo che sta cuocendo Palermo. Dopo i 39 percepiti di oggi, il bollettino della Protezione Civile segnala domani addirittura 41 gradi.
16: Caldissimo, da morire, però bellissima Palermo.
17: It's really, really humid.
18: È troppo umido, è impossibile stare all'aperto, sembra di annegare nel sudore.
15: In Sicilia, i centri urbani più caldi, Caltanissetta ed Enna, che hanno toccato 42,7 gradi. Stamattina un termometro di fronte al Teatro Massimo di Palermo ne segnava 32. Una prova durissima per chi lavora in città.
19: C'è troppo caldo oggi, troppo, però si deve faticare.
15: Il segretario nazionale del Codacons, Francesco Tanasi, chiede di valutare lo stato di emergenza per il caldo estremo in Sicilia e di organizzare un piano straordinario per la sanità e le imprese in modo da tutelare lavoratori, bambini e anziani. Da Palermo, Gianluca Mavaro per il GR1.
2: Il grande caldo pesa anche sullo sforzo quotidiano di diverse categorie di lavoratori, tra cui quelli delle consegne a domicilio. Per i rider di Glovo, inoltre, c'è la questione della retribuzione. Sono ancora sottopagati, vanno assunti a tutti gli effetti, dice un parere della Procura di Milano, il servizio di Andrea Vignali.
17: Due disposizioni recenti dei tribunali di Torino e Milano richiamano Glovo per il trattamento dei suoi rider. La prima, definitiva dal 20 agosto, è del Tribunale del Lavoro di Torino e impone alla Fudigno SRL, titolare del marchio Glovo, di fornire ai suoi lavoratori scarpe, abbigliamento impermeabile e traspirante e tutto il necessario per la protezione da caldo, freddo e smog. Diritti riconosciuti a Stanley Ibaroga, rider di 35 anni, originario della Nigeria, che da 7 anni lavora per Glovo e a giugno, dopo un malore, aveva intentato causa civile assistito dall'avvocata Giulia Druetta.
20: Nonostante l'ordine del Tribunale di Torino, la società Glovo non si è adeguata, non ha fatto assolutamente niente.
17: Sulla carta un avanzamento per i diritti di tutti i rider, ma restano alcune criticità. Per il trattamento dei lavoratori, Glovo è sotto commissariamento della Procura di Milano, commissariamento che la società il 17 giugno scorso aveva chiesto di revocare dopo aver aumentato le paghe da 10 a 14 euro l'ora, richiesta respinta dal parere della Procura di Milano, che giudica l'aumento salariale reale inferiore al minimo orario che la società si è impegnata a stabilire.
2: In Lombardia è il primo caso di suicidio assistito interamente gestito dal Servizio Sanitario Regionale.
21: Domenico Zuccarella, 59enne della Brianza, era affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva, una forma inesorabile della patologia che non concede alti e bassi, ma un continuo deterioramento delle capacità motorie e cognitive. È morto il 25 agosto, da oltre 9 mesi attendeva una risposta per poter accedere al suicidio assistito e porre fine alla sua crescente sofferenza, in ottemperanza del pronunciamento della Corte Costituzionale. In Italia non c'è ancora una legge sul fine vita, ma il suicidio medicalmente assistito è reso possibile dai principi stabiliti dalla Corte, con la storica sentenza del 2019 e le successive conferme. Il caso aveva riguardato DJ Fabo e l'ex eurodeputato radicale Marco Cappato, che lo aveva aiutato a morire in Svizzera, venendo assolto. Quello di Zuccarella è il primo caso di suicidio assistito interamente gestito dalla sanità regionale. Prima di lui, riferisce l'associazione Luca Coscioni, vi avevano fatto ricorso quest'anno altre 2 persone, ma questa è la prima volta in cui la sanità regionale organizza ed esegue l'intera procedura. La Lombardia segue così il Friuli Venezia Giulia, mentre in altre regioni il coinvolgimento del servizio sanitario è stato parziale o combinato con professionisti indicati dal paziente. Francesca Fornario, GR1.
2: Arrestato a Tarragona in Spagna l'albanese Thomas Taulant, noto come il mago dell'evasione, 42 anni, ricercato dalla giustizia italiana. Taulant era scappato 4 volte da altrettanti penitenziari, 3 nel nostro paese e 1 in Belgio. L'ultima fuga nel 2025 dal carcere di massima sicurezza di Opera a Milano, dove si sarebbe calato con le lenzuola annodate dopo aver segato le sbarre della cella. È morto a 97 anni Vittorio Frescobaldi, patriarca dell'omonima famiglia toscana produttrice di vino, di cui è stato a lungo alla guida insieme con i fratelli. Nato a Firenze nel 1928, Frescobaldi fu nominato cavaliere del lavoro nel 77, apparteneva alla 31esima generazione della nobile dinastia legata alla viticoltura da oltre 7 secoli. Social network e dipendenza negli Stati Uniti, svolta nel processo intentato contro Meta.
22: Rispetto alle accuse di creare dipendenza e di provocare danni alla salute mentale dei minori con le sue piattaforme, Meta non ammette responsabilità, ma sceglie la via del patteggiamento. Accetta di pagare circa 17 miliardi di dollari, ma soprattutto di modificare algoritmi e funzionamento di Facebook e Instagram per garantire maggiore sicurezza agli utenti più vulnerabili. Il colosso tech annuncia in una nota meccanismi più stringenti per la verifica dell'età, un limite di tempo di 2 ore al giorno che potrà essere disattivato solo dai genitori, la modalità scuola, notifiche bloccate tra le 8 del mattino e le 3 del pomeriggio. Inoltre gli adolescenti di default non visualizzeranno il numero dei mi piace e le reazioni ai post, tutele che ora Meta chiede siano adottate anche dai suoi competitor TikTok e YouTube, affinché diventino uno standard regolamentare condiviso. Quello che era stato definito come un processo storico non si conclude dunque con una sentenza, ma con un accordo che forse però apre una nuova fase nell'uso dei social. Daniele Morgera, GR1.
2: Regno Unito, Harry e la sua famiglia sono atterrati a Birmingham per tornare a vivere stabilmente nel paese. La corrispondente.
1: I just want them a happy life.
3: C'è chi li ama, chi non li sopporta e chi vorrebbe semplicemente ignorarli, ma il bombardamento dei tabloid e della TV non lascia scampo. Harry e Meghan sono tornati con aereo privato, atterrato a Birmingham all'ora di pranzo. Dopo giorni di indiscrezioni, Meghan farà l'attrice, ma forse no. Harry farà pace col fratello, ma per ora non sembra. Le certezze sono poche, tranne una. Per la monarchia inglese, che grazie alla dedizione di Re Carlo è tornata ad avere un ruolo, non è una buona notizia. Dopo la morte di Elisabetta e l'anno difficile della doppia malattia di Carlo e di Catherine, l'attivismo del sovrano in politica estera ha ridato centralità all'istituzione. È stata un successo la visita di Carlo alla Casa Bianca di Trump. È significativa l'amicizia del re, capo di Stato, nei confronti del presidente ucraino Zelensky. Ora il ritorno dei Sussex preoccupa il palazzo. Negli oltre 6 anni passati in America, Harry e Meghan non hanno risparmiato critiche alla corona. In tanti temono la visibilità e l'indipendenza che la coppia potrà acquisire, una specie di famiglia reale alternativa. Per la monarchia, affascinante ma anacronistica, un danno di immagine potrebbe avere conseguenze serie. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: Streaming in abbonamento e boom del vinile. Secondo i dati del primo semestre 2026, il mercato italiano della musica è cresciuto del 7,3% rispetto al 2025.
5: Aumenta il cosiddetto streaming premium, diminuisce l'ascolto libero con inserti pubblicitari. Il comparto digitale rappresenta l'80% del fatturato discografico, ma l'incremento maggiore si deve al disco tradizionale in vinile con un più 18,5%. L'album fisico è un oggetto culturale che rafforza il legame tra artista e fan e trasforma l'ascolto in un'esperienza condivisa, commenta Enzo Mazza, presidente della FIMI, Federazione Industria Musicale Italiana.
23: Qui si tratta proprio di un fenomeno che attira consumatori di tutte le età, anche giovani che seguono artisti preferiti.
5: La top 3 dei singoli del primo semestre 2026 è tutta sanremese con Ossessione di Samurai J, Tu mi piaci tanto di Safe e Per sempre sì di Sal Da Vinci. E tra gli album?
23: Kid Yugi, Geolie, Shiva. Nel formato fisico, tra CD e vinile, si aggiungono Harry Styles, BTS e Michael Jackson, che ha avuto un grande ritorno grazie anche al biopic, al film sulla sua carriera che è uscito nel cinema.
5: Timiso Ara Pinto, GR1.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Nicole Ramadori, in regia Edmondo Cotta e Carlo Boninsegna. Tra poco la pagina sportiva da Sonio Ranges. L'augurio a tutti voi di un buon proseguimento di serata.

0: idea, dottor Scotti.
1: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
4: GR1 Sport.
5: Buonasera dalla Francesco Repice. Gli argomenti in primo piano, due in particolare. Partiamo dalla pallavolo, dagli europei femminili di volley con le azzurre che si qualificano al turno successivo a punteggio pieno. Sentiamo che parte il servizio di Manuela Collazzo, che ha seguito per noi.
6: 5 successi su 5, Italia agli ottavi da prima del girone, un solo set perso a Göteborg e quello contro la Francia, in una sfida, l'ultima del gruppo, che le azzurre hanno vinto andando oltre le difficoltà e trovando una grande compattezza di squadra, 3-1. La partenza è tutta dell'Italia, che per l'occasione è quella titolare, ma è un'Italia con alti e bassi, che anche approfittando dell'infortunio di Ba nella Francia, conquista agevolmente il primo set 25-19. Nel secondo la nostra nazionale si smarrisce, non riesce ad arginare gli attacchi delle avversarie e soffre anche mentalmente l'atteggiamento spavaldo della Francia, che è su tutti i palloni in difesa e chiude 25-19. Nel terzo la grande reazione, nel momento più complicato, sotto 14-11 l'Italia piazza un parziale di 5-0, vince il set col minimo scarto 25-23. Anche il quarto mette a dura prova la tenuta delle campionesse olimpiche e mondiali, che sempre in gran rimonta mostrano tutta la loro qualità, terminando poi in scioltezza 25-19. Dalla Svezia trasferimento ora in Repubblica Ceca per gli ottavi di finale contro una tra Grecia, Bulgaria e Ucraina. Domani sapremo. Manuela Collazzo, GR1.
5: Altro argomento in primo piano, il calcio, la politica calcistica per la verità, con il documento, con il comunicato della Federcalcio Nazionale, col presidente Giovanni Malagò, che ha ritirato l'appoggio alla ricandidatura di Gianni Infantino nella prossima elezione a presidente della FIFA.
7: Stop alla rielezione di Gianni Infantino a presidente della FIFA. La Federazione Italiana Gioco Calcio ha deciso di ritirare il sostegno alla candidatura del numero uno del calcio mondiale in vista delle votazioni del marzo 2027. La scelta, secondo la FIGC, intende esprimere la posizione di piena condivisione con l'UEFA e con il suo presidente Ceferin rispetto alle recenti mosse di Infantino, che puntava a un possibile coinvolgimento di investitori privati nel capitale collegato alle competizioni mondiali. La proposta era stata ritirata dalla FIFA, ma l'UEFA aveva mantenuto il punto, chiedendo che venisse garantito che iniziative di questo tipo non sarebbero più state riproposte. Continueremo a lavorare al fianco dell'UEFA e delle altre federazioni europee per promuovere un modello di calcio fondato su merito, solidarietà, sostenibilità e centralità dei tifosi, afferma in una dichiarazione il presidente della FIGC, Malagò. Infantino può consolarsi con il pubblico appoggio alla sua candidatura di grandi ex come Cannavaro, Vieri, Materazzi, Aviassanetti e Cambiasso. Francesco Albanese, GR1.
5: Torneremo a parlare di calcio in chiusura di Pagina Sportiva. Per il momento però ci concentriamo sull'altro evento praticamente in diretta, i Giochi del Mediterraneo. In studio con noi Emanuele Granelli.
8: Al momento sono 12 le medaglie di oggi in questa quinta giornata di gare, ma è una cifra destinata certamente ad aumentare. In corso in questi minuti le finali di nuoto pinnato, una delle novità di questa edizione, già 5 medaglie con 2 ori e 3 argenti. Il successo più significativo di giornata arriva dal badminton con Fabio Caponio, barese di Sant'Eramo in Colle, vince quindi in casa il primo storico oro della disciplina ai Giochi del Mediterraneo. Argento nel femminile per Yasmin Hamza. 2 bronzi invece dalla box, Martina Vassallo e Michele Baldassi, ma ci sono già altre 4 medaglie assicurate per domani, giorno di finali. E a giocarsi l'oro ci sarà anche Irma Testa, bronzo olimpico a Tokyo e portabandiera azzurra a Taranto. 2 podi anche dalla tiro a volo, specialità trap, fossa olimpica, argento per Erika Sessa, bronzo per Emanuele Boccolieri. E poi la prima medaglia per la ginnastica ritmica all around, il bronzo di Viola Sella. L'Italia ha già superato quota 90 medaglie totali.
5: Adesso parliamo di alcune notizie che riguardano per esempio Yannick Sinner, che è di nuovo al J Medical, il centro medico della Juventus, per verificare le sue condizioni. Come tutti saprete, il numero uno del mondo non parteciperà agli US Open, gli Open degli Stati Uniti in programma praticamente tra poche settimane, meglio tra pochi giorni. Sempre per il calcio vi ricordiamo invece che domani sera la l'Atalanta giocherà la partita di ritorno di Conference League in Ungheria contro, è un preliminare, contro la Poel di Tel Aviv 0-0. Il risultato dell'andata, ci saranno alle 18 anche i sorteggi per la Champions League, il tabellone principale, perché stasera si completeranno le squadre che parteciperanno al massimo trofeo continentale, protagoniste ovviamente l'Inter, il Napoli, la Roma ed il Como. In chiusura la trasferta negata.

0: portafogli e sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La COP sei tu.
1: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
2: Tale e quale show. Ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo. Tale e quale show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.

0: dottor Scotti. Onda Verde, viaggiare informati.
1: 19:29 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dal traforo del Monte Bianco, l'attesa di un'ora al piazzale italiano, la coda verso Chamonix. Sulla A7 Milano-Genova, coinvolti un'auto e un camion. A Campo Rest in direzione di Milano c'è un incidente a chilometro 116,6. A26 Genova-Voltri Gravellona-Toce, un'auto in galleria sulla corsia di marcia tra Bivio. A26 A10 Genova-Ventimiglia e Masone in direzione di Gravellona-Toce. Sulla A14 Bologna-Taranto il traffico è rallentato a causa del traffico intenso tra Bologna e Borgo Panigale, il bivio A14 A1 Milano-Napoli in direzione di quest'ultima autostrada. A1 ancora tra Calenzano e Bivio 1 variante di Valico verso Bologna, il traffico è rallentato a causa del traffico intenso. Sul tratto urbano della 24 ci sono lavori, la coda è verso la tangenziale est, nel tratto compreso tra Portonaccio e il bivio A24 tangenziale est di Roma. Concludiamo con la A2 autostrada del Mediterraneo, traffico rallentato per la presenza di materiali dispersi dopo Campagna in direzione allacciamento Fisciano. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
4: Un fantastico viaggio nel tempo.
3: Antonella Clerici, padrona di casa.
5: Ti fidi di me?
4: No.
3: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.
6: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
8: Si costruiscono i 13 giorni di fuga.
9: Il premier mette a punto in queste ore.
10: The president did what he always would.
11: The Afghan government says they're not surprised.
12: Zapping. Le 19:32 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, mercoledì 26 agosto 2026. Apriamo subito con un breve sguardo ai temi che tratteremo questa sera agli ospiti che saranno con noi. Parleremo di lavoro, parleremo di previdenza, lo faremo con la ministra del lavoro e delle politiche sociali, Marina Calderone, la nostra prima ospite, con lei molti temi di cui trattare. Sarà poi con noi Salvatore De Meo, è un europarlamentare di Forza Italia, quindi del Partito Popolare Europeo, membro della Commissione Difesa, ed è anche il presidente della delegazione dell'Unione Europea per i rapporti con la NATO. Ci sono molte novità su questi temi. L'Italia ha scritto una lettera alla Commissione Europea annunciando di voler sfruttare o usufruire del famoso, del ormai celeberrimo prestito SAFE, fino ad una cifra che dovrebbe collocarsi tra i 7 e 8 miliardi. La disponibilità

0: Disponibilità per l'Italia era di circa 15, ci sono state, come sapete, polemiche, attese, rinvii, discussioni, soprattutto all'interno della maggioranza, e ora sembra che la decisione si sia finalmente sbloccata e il governo prenderà quindi questo prestito europeo per affrontare le maggiori spese necessarie ad adeguare la propria difesa, la propria sicurezza in coordinamento con altri paesi europei. C'è questo, ma ci sono anche altri elementi importanti da sollevare sul versante della difesa e lo faremo proprio con Salvatore De Meo, ospite a Zapping. Poi c'è un ritorno che oggi saluteremo, è quello di Roberto Formigoni. I giornali raccontano che si sta riavvicinando alla politica dopo la sua lunga vicenda giudiziaria, ormai un uomo libero, come si dice, ha pagato il suo pegno con la giustizia e non nega di essere sempre molto interessato alla politica e addirittura forse di volerci tornare in maniera attiva. Si è fatto molto sentire ed è molto ascoltato, soprattutto in questa fase in cui il centrodestra sta cercando un candidato per le elezioni comunali a Milano. E quindi saluteremo, conosceremo, insomma lo conosciamo, ma riconosceremo Roberto Formigoni in questo nuovo ritorno sulla scena quantomeno mediatica e forse anche politica. E poi parleremo di uno strano viaggio a Mosca del capo della CIA, del capo della CIA americana, che è atterrato, John Ratcliffe, parliamo di lui, è atterrato in maniera un po' misteriosa a Mosca, il viaggio non era annunciato, non se ne conoscono ancora i motivi, però certamente la cosa ha fatto molto discutere, anche perché erano molti anni che un capo della CIA non si recava personalmente al Cremlino. Sembra che Putin non lo abbia incontrato, lui ha fatto comunque altri incontri con i vertici russi, anche se ancora non si è chiarito, sono molti, diciamo, retroscenisti un po' in tutto il mondo al lavoro, non si è capito quali siano stati gli argomenti trattati: l'Ucraina, l'Iran, la possibilità di un'escalation, uno scambio di prigionieri tra russi e ucraini. Insomma, il direttore della CIA ha fatto questo viaggio e tra l'altro ha chiesto a Zelensky, cosa che è stata accordata, di non mandare droni, insomma di non colpire Mosca in occasione di questo suo viaggio. Ne parleremo con Beniamino Irdi, Senior Fellow del German Marshall Fund, che sarà con noi appunto per discutere di questo viaggio e di questa teorica riapertura di contatti diplomatici con la Russia in una fase che sembrava ormai lungamente di stallo. Poi sarà con noi il professor Fabian Capitanio, insegna economia e politica agraria all'Università degli Studi di Napoli Federico II. L'agricoltura italiana, ma non solo, anche la manifattura, anche molti altri settori produttivi sono stati duramente colpiti dalle ondate di calore, dai cambiamenti climatici, vediamoli insomma nel loro complesso, ma soprattutto dal calore, dall'afa, dalla siccità che ha caratterizzato questa estate, che speriamo poi ormai sia agli sgoccioli nella sua veemenza. E il costo per l'agricoltura è stato particolarmente alto, le conseguenze si fanno sentire. Ne parleremo di questo, un po' di conti si possono fare con Fabian Capitanio. Parleremo sempre di clima, ma dei suoi effetti non sull'agricoltura, non sull'attività produttiva, ma sul turismo. Anche questo sarà un settore che verrà colpito, soprattutto l'Europa, l'Italia, le grandi città d'arte, il fatto che il turismo internazionale avesse come meta estiva d'elezione le città europee, Parigi, Roma, Venezia, Madrid, Barcellona, Atene, ecco, tutto questo potrà andare avanti nell'estate, ci sarà ancora la possibilità per i turisti di frequentare queste città nonostante le temperature astronomiche ormai che si raggiungono i 40 gradi nei centri cittadini. Ecco, il turismo è messo alla prova anche in questo senso dal cambiamento climatico, e probabilmente le abitudini dei turisti, della maggior parte dei turisti, potrebbero cambiare. Noi ne parleremo con Nicola Bellini, che insegna economia e gestione delle imprese alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, che spesso è il nostro ospite proprio sulle questioni legate al turismo. Bene, sono le 19:38 minuti, i titoli del TG3 e poi cominciamo.
1: Carburanti, prezzi in rialzo, il governo proroga il taglio delle accise sul diesel fino a sabato 5 settembre, scontro Forza Italia Lega sugli extra profitti, opposizioni, governo allo sbando. Alluvioni in Nepal e Tibet, almeno 95 morti, dispersi centinaia di turisti, Farnesina coinvolti due italiani, stanno bene, il disastro forse per il crollo di un ghiacciaio. Processo Meta, Zuckerberg patteggia oltre 16 miliardi. Su Facebook e Instagram da oggi per i minori stop alla conta dei like, uso solo 2 ore al giorno e blocco notturno. Francoforte, morti di malaria, 2 dipendenti dell'aeroporto, altri 6 ammalati. Il contagio da zanzare arrivate in aereo, il Ministero della Salute, rischio basso per l'Italia. Il PM di Milano no alla revoca del controllo giudiziario per Glovo, rider ancora sottopagati, compensi aumentati ma tempi di lavoro tagliati dall'algoritmo, vanno assunti. Anche la Federcalcio con la UEFA toglie il sostegno a Gianni Infantino, ma il capo della FIFA dalla sua Africa e Sud America e spunta una lettera di ex campioni con lui giocatori al centro.
0: 19:39 minuti, questi titoli del TG3, bentornati a Zapping, 335-699-2949, sms WhatsApp o messaggi vocali se volete intervenire in diretta durante questa puntata che si apre con, dando noi il benvenuto a Marina Calderone, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Buonasera Ministro, bentornata a Zapping.
2: Buonasera e buonasera a voi.
0: Allora, volevo aprire questa nostra conversazione con un'idea che sta prendendo forma, insomma, in molti ambiti, compreso anche quello del suo ministero, ma anche, insomma, nel mondo della previdenza, di chi si occupa di questi temi, cioè un'idea che possa essere possibile aprire dei fondi previdenziali fin dai primi giorni di vita, insomma, per i nuovi nati, con magari un piccolo contributo dello Stato, si dice, e poi con contributi progressivi di genitori, di parenti, fino a quando poi, diciamo, il nuovo nato diventa in età, arriva in età di lavoro e può continuare lui stesso a contribuire a questo fondo, ma è un modo, credo, di capire per responsabilizzarlo e per sfruttare i tempi lunghi per cercare magari remunerazioni più interessanti. Ecco, vorrei che lei ci dicesse cosa ne pensa, se il suo ministero si metterà al lavoro sull'esplorazione di queste ipotesi.
2: Ma guardi, questo è un tema e un'ipotesi su cui lavoriamo da tempo, lavoriamo ovviamente con l'INPS per fare quelle che sono le proiezioni necessarie, poi ci dovremo confrontare con il MEF per la costruzione e quindi anche la sostenibilità di questa ipotesi, però per come la vedo io è sicuramente utile favorire un'educazione previdenziale precoce. Cioè, questo sicuramente, non certo un neonato, ma per i minori devono ovviamente invece essere coinvolti i familiari più stretti. Si è detto in questi giorni possono contribuire i genitori, i nonni con quei risparmi che in genere mettiamo da parte. Io mi sento chiamata in causa da mamma e da nonna.
0: Un tempo c'avevamo, c'erano i libretti di risparmi. Io mi ricordo quando ero bambino mi venne regalato un libretto di risparmio su cui ogni tanto genitori e parenti mettevano un po' di lire.
2: Questa... Guarda, è la stessa cosa che capitava a me, anzi io ricordo ancora, ma forse sono più grande di lei, anche i buoni fruttiferi, quelli che ci regalavano i nostri nonni, i buoni fruttiferi postali. Io credo che, ecco, un risparmio previdente, quindi un'educazione previdenziale precoce sia utile. Noi stiamo lavorando su questo, lavoriamo da tempo anche sulla previdenza complementare, quindi sul secondo pilastro. Dal primo di luglio c'è l'adesione automatica ai fondi per i nuovi assunti, salvo ovviamente una revoca da parte degli interessati. Questo perché è bene lavorare sul lungo periodo, ma anche capire che la previdenza è qualcosa che si costruisce nel tempo, soprattutto in un sistema contributivo, anche con dei versamenti che si susseguono per un periodo di tempo più o meno lungo. Quindi ecco, io guardo certamente con attenzione e con favore a questi temi, su questo ci stiamo lavorando, direi che ancora un pochino presto per avere quelle che sono poi saranno poi le indicazioni definitive che poi
0: perché
2: saranno
0: ci sarà un problema di copertura, immagino, per quanto potranno essere magari piccoli contributi da parte dello Stato, si parla di grandi numeri, quindi ci sarà una riflessione da fare.
2: Beh, le riflessioni si fanno sempre quando si costruisce un bilancio dello Stato, soprattutto quando quel bilancio, così come abbiamo fatto in questi 4 anni, viene fatto con l'intenzione appunto di gestire in modo appropriato quelle che sono risorse non infinite. Però ho detto e lo ripeto, l'ho detto varie volte in questi giorni, che quando le idee sono buone e soprattutto possono produrre dei buoni risultati, poi si trova il modo per metterle in campo, e quindi su questo io sono assolutamente possibilista e anche ottimista, così come lo sono per il pacchetto degli incentivi per il lavoro che ho già detto e l'ha già detto la Presidente Meloni, vogliamo riproporre nella legge di bilancio 2027 quelli che abbiamo già introdotto nel 2026, quindi la detassazione degli aumenti contrattuali, gli incentivi per la contrattazione di secondo livello, quindi per la premialità aziendale, tutto quello che attiene anche alla tassazione agevolata del lavoro faticoso. Ecco, questo credo che sia un segnale importante, perché dare continuità agli strumenti, soprattutto quelli che producono dei risultati positivi in termini anche di aumento del potere d'acquisto delle retribuzioni, è il nostro obiettivo prioritario.
0: E quindi mi sembra che lei lo abbia detto, lo abbia annunciato, c'è la volontà da parte del governo di confermare gli incentivi del 2026 sul lavoro nella prossima manovra.
2: Sì, questo sicuramente.
0: Si parla di 2 miliardi di risorse.
2: Guardi, 2 miliardi erano quelle 2026, adesso ovviamente anche le valutazioni che faremo saranno per capire come dobbiamo portare nel 2027, negli anni successivi, questo intervento, se c'è da ritoccare qualcosa anche in termini di platee e di importi di tetti, però ecco, io credo che i risultati che noi stiamo avendo da queste misure ci debbano spingere a confermarle, a consolidarle, così come certamente sono positivi, e quindi per noi anche quello è un impegno a proseguire, i dati relativi agli incentivi per le assunzioni di giovani, donne, lavoratori svantaggiati che abbiamo inserito nel decreto 1° maggio.
0: Tra l'altro vedevo in questi giorni, oggi per esempio sul Sole 24 Ore, altri dati incoraggianti, secondo cui, mi sembra di aver letto, nel 2005 i lavoratori dipendenti a tempo determinato in Italia erano 2 milioni e mezzo, nel 2019 erano 3 milioni, questo vuol dire che c'è stata una riduzione di 500.000 unità tra i lavoratori a tempo determinato, su una riduzione del 16,1%. Nello stesso periodo l'incidenza dei contratti a termine sul lavoro dipendente è scesa dal 17 al 13,6%, cioè c'è una tendenza molto evidente, mi sembra di capire, dello spostamento del lavoro dal tempo determinato, dai contratti a termine, al tempo indeterminato. Questo indica anche un miglioramento della qualità del lavoro?
2: Indica certamente il fatto che in questo momento il mercato del lavoro italiano parla il linguaggio della stabilità, e soprattutto sulla stabilità investono le imprese e investe anche il governo. Io prima ho citato il decreto legge 1° maggio 2026 e gli incentivi che porta a bordo quel decreto e sono tutti rivolti al lavoro a tempo indeterminato, quindi al lavoro stabile, e alla stabilizzazione, quindi alla conversione dei rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato. Nella nostra visione il rapporto a termine, quello genuino, non va criminalizzato, perché fa parte ovviamente di quelle che sono le dinamiche organizzative, le dinamiche aziendali, ma deve essere confinato in un contesto in cui ovviamente si tratta di emergenze oppure di stagionalità o di momenti in cui ci sono dei picchi di produzione. Per il resto bisogna investire sull'occupazione stabile, bisogna investire su tutto ciò che poi ci consentirà anche di poter intercettare quelle che sono le nuove tendenze del mondo del lavoro e soprattutto le sfide che sono connesse anche a un mondo del lavoro che è fortemente interessato dalle trasformazioni tecnologiche.
0: E lasciando i dati incoraggianti, ce ne sono anche alcuni invece meno incoraggianti, più preoccupanti. Leggevo un rapporto dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, secondo la quale c'è un problema in Italia sull'occupazione giovanile. Per capirci, per ogni adulto disoccupato ci sono 4 giovani disoccupati, cioè nella stessa condizione. Quindi c'è una sproporzione molto netta a sfavore dei più giovani. E questo è un dato che avete presentato, che lei ha presente, è un problema che, insomma, che è evidente nel mercato del lavoro italiano.
2: Ma guardi, questo è un dato evidente nel mercato del lavoro europeo, perché questa proporzione, se lei la va a verificare, è presente in tutte quelle che sono le nostre economie e anche gli altri paesi europei. Anzi, io credo che sia importante, perché questi dati sono oggetto di uno studio fatto dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro, ovviamente a livello mondiale, è importante sottolineare un aspetto, che la prima notizia è che l'Italia in un quadro negativo, che è quello che vede a livello mondiale aumentare la disoccupazione giovanile, invece è in controtendenza l'Italia, perché noi invece nell'arco degli ultimi 5 anni abbiamo ridotto il tasso di disoccupazione giovanile nella fascia d'età tra 15 e 24 anni di oltre 8 punti, e per quanto riguarda i NEET, cioè i ragazzi che non studiano, non lavorano e non si formano, fascia d'età 15-29, diciamo che dal 2015 a oggi li abbiamo quasi dimezzati. Ecco, allora credo che commentare questi dati però ci debba portare anche a guardare da dove siamo partiti, e quindi così possiamo anche apprezzare gli elementi positivi del nostro mercato del lavoro attuale. Tra l'altro, ecco, soprattutto sui giovani, ciò che incide e incideva era il tasso di dispersione scolastica. Oggi noi siamo all'8,2%, che vuol dire che con 5 anni di anticipo abbiamo centrato l'obiettivo europeo del 9%. Questo è importantissimo, perché ovviamente laddove non c'è dispersione scolastica si riduce il numero dei NEET. Non voglio dire che vada tutto bene, e soprattutto quando i dati sono positivi è il momento in cui bisogna lavorare di più per consolidarli e soprattutto per costruire nuovi percorsi. Però gli investimenti in formazione e soprattutto in formazione professionale e quindi in formazione tecnica invece stanno dando risposte positive, che collegate alla tendenza a stabilizzare i rapporti di lavoro ci dicono che le aziende, i lavoratori che trovano e che valgono e che hanno competenze spendibili se li tengono.
0: C'è un'affermazione un po' drastica in quello studio dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, non so se lei la condivide. Dice esattamente questo, che in Italia i giovani che vogliono fare carriera, per i giovani che vogliono fare carriera, trasferirsi all'estero resta una scelta razionale. Lei è d'accordo?
2: Ma io guardi, anche in questo caso, guardo i numeri. Nel 2025, rispetto per la prima volta dal 2008, sono diminuiti gli italiani, anche giovani, che sono andati all'estero. Abbiamo avuto un calo del 26%, da 150.000 che erano la media annuale, sono poco più di 108.000. Allora, io non vedo come negativo il fatto che i giovani possano fare delle esperienze lavorative all'estero, anzi credo che soprattutto nell'ambito dell'Unione Europea possa essere molto utile anche per comprendere il funzionamento dei singoli mercati del lavoro e le regole anche che gestiscono quei mercati e soprattutto i rapporti di lavoro, e per poter apprezzare anche le differenze che in termini anche di opportunità e di garanzie contrattuali può offrire il nostro paese.
0: Ministro, la devo salutare, la ringrazio molto per essere stata con noi. Buonasera, buon lavoro. Marina Calderone, ospite a Zapping. Grazie ancora.
2: Grazie a voi, grazie e buona serata.
0: 19:53 minuti, abbiamo appena salutato il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone. Andiamo avanti con la nostra puntata e salutiamo l'onorevole Salvatore De Meo, che è un parlamentare, europarlamentare di Forza Italia, quindi del Partito Popolare Europeo, membro della Commissione Difesa e presidente della delegazione dell'Unione Europea per i rapporti con la NATO, perché è di difesa e sicurezza che parliamo. Onorevole De Meo, buonasera e benvenuto a Zapping.
3: Salve, buonasera, grazie dell'invito.
0: Allora, dopo molte attese, molte polemiche, molte incertezze, molte discussioni anche parlamentari e articoli di stampa, mi sembra di capire che il governo italiano ha ufficializzato la decisione di prendere almeno in parte, in buona parte, i famosi prestiti del Fondo Europeo SAFE. L'Italia aveva a disposizione, credo, quasi 15 miliardi, oggi nei giornali dicono che il governo ne vorrebbe prenotare tra i 7 e gli 8. Volevo un po' un suo giudizio su questo, perché anche all'interno della maggioranza sul ricorso al prestito 6 c'erano punti di vista molto diversi.
3: Guardi, io credo che non abbiamo una alternativa, dobbiamo lavorare con responsabilità e con grande serietà su un tema che molto spesso si presta anche un po' ad un terrorismo psicologico. Qui nessuno intende avere ambizioni belliche, ma dobbiamo prendere consapevolezza che c'è bisogno di potenziare una cultura della difesa che passa attraverso degli investimenti, attraverso delle tecnologie, e lo strumento che l'Unione Europea ha messo a disposizione, di cui tutti gli altri stati hanno già prenotato la loro quota, serve proprio per arrivare ad un potenziamento che ci permette di fare in modo che noi contribuiamo anche a degli appalti congiunti, perché il SAFE è uno strumento di finanziamento di gran lunga più favorevole rispetto all'ipotesi dei BOT CCT, che era ovviamente l'alternativa che avremmo avuto, da restituire in 45 anni. L'Italia, pur avendo a disposizione un plafond di circa 15 miliardi, ne ha prenotati circa 8, e adesso vedremo quale sarà poi la lista dei progetti, perché saranno oggetto di un approfondimento, di un'istruttoria, ma che va in quella direzione, perché si possano così costruire anche delle strutture che non si devono limitare soltanto agli armamenti. Io capisco che l'opinione pubblica viene spesso emotivamente stimolata, ma oggi abbiamo bisogno, in questo momento più che mai, e credo che i rischi a cui siamo esposti sono evidenti: la cibernetica, l'underwater, lo spazio. Quindi abbiamo bisogno di coprire queste carenze, queste lacune, e lo dobbiamo fare unitamente agli altri paesi, ed è il motivo per cui l'Unione Europea finalmente arriva anche tardi su un appuntamento che, senza voler scomodare i padri fondatori, avevano immaginato un'Europa comune della difesa, una politica estera, e stiamo cercando a piccoli passi di andare in questa direzione. Ecco perché l'idea di utilizzarli credo che non avesse alternative, perché abbiamo bisogno di rafforzare questo concetto per aumentare la nostra deterrenza. Questo significa avere anche più credibilità sulle forze diplomatiche.
0: Lei si ricorderà un dibattito che in qualche modo è stato anche sostenuto dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e poi molto amplificato da alcuni parlamentari leghisti, in cui si diceva con le condizioni in cui vivono gli italiani, le difficoltà, le bollette, l'energia, la benzina, il lavoro, andare a chiedere prestiti per le armi è una cosa difficilmente sostenibile per la politica. Questa è una cosa che si è detta molto spesso e che mi pare la Lega continui a dire. I giornali oggi registrano che insomma quel partito non è affatto contento della decisione di avviare i prestiti SAFE.
3: Lo diceva la Presidente e condivido, noi dobbiamo coniugare sia le esigenze di rafforzare la difesa, che voglio sottolineare va oltre la dimensione militare, e dobbiamo anche trovare soluzioni per far fronte al caro energia, a quelle che sono le varie politiche sociali, ma facciamo attenzione a non metterle in antitesi, perché sarebbe un grave errore. Nessuno intende sottrarre una sola risorsa economica perché si vogliano ovviamente destinare queste risorse alla difesa. Ecco perché utilizziamo strumenti straordinari. Forza Italia tra l'altro sostiene che ci sarebbe bisogno di uno strumento simile al Next Generation PNRR, proprio per dare a tutti la stessa possibilità senza aumentare il divario tra uno Stato e l'altro, ma il dibattito non può così ridursi ad una contrapposizione. Nessuno crede che ci debba essere una sottrazione delle risorse, ma vorrei far capire che non ci può essere welfare, non ci può essere scuola, non ci può essere sanità se i nostri sistemi per esempio venissero hackerati, se i nostri ospedali non avessero ovviamente delle protezioni, quindi le due cose
0: o
3: devono
0: anche
3: andare
0: bombardati come succede in Ucraina ogni giorno, insomma.
3: Questo sarebbe ovviamente da scongiurare. Io sono più preoccupato di tutto ciò che corre sulla rete, sull'intelligenza artificiale, quindi noi non dobbiamo creare la paura, ma dobbiamo responsabilizzare i cittadini. È chiaro che ci sono alcuni paesi europei che hanno una sensibilità diversa. Noi abbiamo vissuto per circa 80 anni delegando la nostra difesa agli Stati Uniti, oggi c'è uno scenario completamente diverso. Dobbiamo prendere atto che fin dall'inizio anche l'Alleanza Atlantica vedeva un impegno dell'Unione Europea che oggi si sta concretizzando. Il vertice di Ankara ci vede impegnati a raggiungere un 5%, l'Italia ha fatto un gran passo in avanti. Tra l'altro il SAFE obbliga ad acquistare dispositivi europei
0: al 65%, riduce al 35% la possibilità di fare acquisti in paesi terzi.
3: Questo significa aumentare la nostra autonomia strategica, così come lo stiamo facendo da un punto di vista energetico, lo dobbiamo fare da un punto di vista sanitario e di farmaci. Se aumentiamo la nostra autonomia è chiaro che noi recuperiamo una credibilità che in questo momento purtroppo l'Unione, in una sua disarticolazione in doppia e triple velocità, non sta esercitando. Pur essendo un progetto di pace, non siamo in grado di interagire se non attraverso strumenti lievi, sanzionatori, che però non ci permettono di sedere al tavolo e di poter porre gli altri attori, altri players in una condizione di parità. Ecco perché dobbiamo lavorare per un pilastro europeo all'interno dell'Alleanza Atlantica che rimane il nostro.
0: A questo proposito ho notato la decisione dell'Italia di non partecipare a delle possibili esercitazioni congiunte del gruppo dei cosiddetti volenterosi che dovrebbero probabilmente tenersi in Polonia come diciamo preparazione per un'eventuale forza di intervento in Ucraina un giorno ci dovesse essere un cessate il fuoco, una tregua. L'Italia ha ripetuto che non parteciperà a queste esercitazioni congiunte. La trova una scelta giusta?
3: È una scelta giusta e coerente con la nostra posizione, che abbiamo sempre espresso vicinanza, solidarietà all'Ucraina nell'ambito di quelle che sono le nostre competenze, nel rispetto della nostra Costituzione, perché crediamo che dobbiamo supportarli da un punto di vista civile, energetico, perché loro si possano difendere, perché non ci sia una resa che renderebbe ovviamente vano qualsiasi tentativo di diplomazia. Questa è la nostra ragione che continuiamo a riportare anche rispetto ad altri paesi che evidentemente intendono un po' accelerare alcuni percorsi, ma su alcuni fronti bisogna metabolizzare alcune scelte, e io credo che l'Italia, così come la stessa Germania, mi sembra che stia esprimendo una certa prudenza per non avere un coinvolgimento diretto che potrebbe rappresentare anche un'escalation, potrebbe in questi contesti così delicati rappresentare un punto di non ritorno. Quindi io credo che il nostro Presidente del Consiglio abbia ben rappresentato nell'ultima riunione quella che è la posizione posizione italiana, che non vuole tirarsi indietro rispetto ad un sostegno a favore dell'Ucraina per quelle che sono state già le nostre attività. Siamo in una preparazione di un 13° pacchetto di aiuti che farà il suo percorso istituzionale e che metteremo a disposizione per fare la nostra parte.
0: Ecco, io, lei è sicuramente più informato di me, non ho ancora ben capito se in questo pacchetto di aiuti che l'Italia dovrebbe approvare, il 13°, il primo però nel 2026, siamo diciamo ben avanzati nel corso di questo anno, se in questo pacchetto d'aiuti c'è, come si è detto, come è stato detto ieri, per esempio, soprattutto, non so, generatori elettrici, aiuti umanitari, o come si legge oggi su alcuni giornali, ci saranno invece batterie contraeree, radar, insomma, elementi invece di reale difesa militare che però il governo preferisce, insomma, non pubblicizzare troppo. Che cosa ci sarà in questo pacchetto? Generatori elettrici o anche le piattaforme SAMP-T, per esempio?
3: Ma io credo che bisogna rispettare quello che è il percorso istituzionale, così come sono stati altri 12° pacchetti che sono stati portati all'attenzione del COPASIR e quindi tutti hanno avuto la possibilità di conoscere i contenuti. In questo momento non credo ci sia una vera e propria lista, si vocifera, le notizie sono state...
0: Ma secondo lei come dovrebbe essere composto? Ci dovremmo limitare agli aiuti umanitari o è giusto mandare anche gli aiuti militari?
3: No, aiuti militari soltanto per la difesa, assolutamente non per l'utilizzo offensivo, sempre nel rispetto della nostra Costituzione, non utilizzo nel territorio russo. Noi dobbiamo operare per una de-escalation, non per rafforzare, anche nei confronti dell'Ucraina dobbiamo essere vicini loro, ma dobbiamo far capire che devono resistere, ma l'attività diplomatica deve prevalere rispetto a quelle che sono le attività di guerra. Ecco perché l'Italia mantiene questa posizione e sono convinto che il 13° pacchetto sulla falsariga degli altri avrà sicuramente la parte umanitaria, che è quella più importante in previsione di un inverno, che può essere la parte più delicata di una guerra, e quindi poi se ci saranno anche difese aeree, sistemi di difesa aerea, vedremo in che modo, ma il tutto sempre nell'ambito di quelle che sono le nostre competenze. Non abbiamo mai immaginato di dare all'Ucraina dei dispositivi che possano avere carattere offensivo, noi abbiamo sempre sostenuto l'Ucraina con dispositivi di carattere difensivo e così dovrà continuare ad essere, a mio avviso. Poi vedremo nei prossimi giorni, ripeto, poi il tutto è segretato per ragioni di sicurezza nazionale, ma sia la maggioranza che l'opposizione partecipando al COPASIR potranno prendere atto di quella che è la natura degli aiuti, che va sicuramente nel rispetto di quelle che sono le nostre prerogative costituzionali e di quella che è la nostra democrazia parlamentare.
0: Grazie, grazie molte, grazie onorevole Di Meo, grazie per essere stato con noi, buonasera, buon lavoro.
3: Buonasera.
0: Sono le 24 minuti, siamo puntuali con l'appuntamento per le notizie dal meteo.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali specializzate e podcast.
5: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
4: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare. Meteo Radio.
6: Nel corso della serata i fenomeni legati all'instabilità pomeridiana andranno ad attenuarsi, favorendo un progressivo diradamento della nuvolosità fino ad ampie schiarite. Domani, giovedì 27 agosto, condizioni di generale stabilità al nord e al centro. Cielo in prevalenza sereno, salvo locali addensamenti pomeridiani a ridosso dei rilievi alpini associati a isolati piovaschi. Al sud peninsulare, tempo ampiamente soleggiato per tutto l'arco della giornata, con assenza di fenomeni significativi. Le isole maggiori godranno di un contesto stabile e ben soleggiato, salvo il transito di velature passeggere sul settore sardo. Temperature in ulteriore aumento, con caldo intenso, massime tra 28 e 31 gradi al nord, fino a 35-36 gradi nei centri urbani del centro, tra 36 e 39 gradi nelle zone interne del sud e sulle isole. Venti deboli dai quadranti meridionali e a regime di brezza lungo i litorali, i mari generalmente calmi o poco mossi, fino a localmente mossi i canali delle isole. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
4: Zapping.
0: 7:20, prima di andare avanti i titoli del TG1.
1: Carburanti, Consiglio dei Ministri approva decreto, sconto su gasolio prorogato fino al 5 settembre, opposizioni, governo litiga su extra profitti. Iran annuncia intesa su con Oman su gestione di Hormuz, gli effetti della guerra degli USA su bollette e carrello della spesa in Europa. Devastante alluvione tra Nepal e Tibet, 157 morte e oltre 500 dispersi, molti turisti, due italiani coinvolti stanno bene, ipotesi crollo, lago glaciale. Incubo di droni russi contro feriti e soccorritori, storia dell'eroe che sfida i robot, ufficiale ucraino riesce a salvare due compagni. L'elicottero urta i cavi della funivia, prende fuoco e precipita durante un sorvolo tra Piemonte e Svizzera, sono due i morti. Social media, si chiude la causa contro Meta, pagherà una multa di 17 miliardi e cambierà i meccanismi che creano dipendenza. Addio al conteggio dei like. Corsi obbligatori di italiano per i genitori degli alunni stranieri che non vanno bene a scuola, la proposta del ministro Valditara, critiche da PD e CGIL. Che bella vita, in esclusiva il video del nuovo singolo di Ariete con Angelina Mango in uscita venerdì. Tra noi due una grande intesa, racconta Ariete al TG1, una collaborazione magnifica, essere autentici è la chiave di tutto.
0: Le 28 minuti, questi erano i titoli del TG1, bentornati a Zapping, 335-699-2949, sms e whatsapp se volete intervenire in diretta, anche messaggi vocali se preferite. Noi adesso salutiamo Roberto Formigoni, ve lo ricordate tutti, è stato presidente della regione Lombardia per ben 18 anni, 1995-2013, poi vicende giudiziarie su cui non ci dilungheremo troppo, anche perché si sono ormai concluse, lo hanno allontanato dalla vita politica, dove però sembra voler tornare anche con una certa urgenza, e così Formigoni, buonasera innanzitutto.
7: Buonasera a voi e grazie dell'invito. Ma guardi, io di politica ho continuato a interessarmi perché è la mia vita, è il mio interesse, quindi leggo, studio, ho contatti, partecipo ai convegni quando mi invitano, rilascio interviste se me le chiedono, quindi non mi sono mai allontanato dalla politica. Lei accenna ad un rientro nella politica delle istituzioni, non lo so.
0: Attiva. Mi pare che lei in alcune interviste, se non è stato forzato il suo dire, non ha escluso per esempio che se le offrissero di tornare alla presidenza della Lombardia, non è escluso che potrebbe accettare.
7: Guardi, in questo momento quello che escludo è un mio impegno diretto nelle elezioni comunali di Milano, né come candidato sindaco né come candidato consigliere. Sto riflettendo su alcune possibilità che mi sono state ventilate, non solo la regione Lombardia, difficile che torni ad essere presidente dopo 18 anni, dopo aver battuto tutti i record, però insomma, vediamo, non dico di no a priori, non dico di sì a priori, sto valutando.
0: Quindi non soltanto, diciamo, in questi anni non ha mai smesso di occuparsi di politica, ma non ha mai neppure escluso di poterci tornare, possiamo dire così?
7: Possiamo dire così, corretto.
0: Allora, lei diceva tra l'altro come precisazione che sicuramente invece esclude ogni sua possibile, diciamo, partecipazione attiva nella tornata per l'elezione del sindaco di Milano, che ormai è molto vicina, però mi pare che come invece del ruolo di consulente, di consigliere, si stia dando da fare, o mi sbaglio?
7: Le ripeto, quando mi arrivano richieste di colloqui o di interviste o di partecipazione ai convegni, lo faccio proprio perché la politica continua a interessarmi. Sì, quindi di fronte alla situazione che stiamo vivendo, entrambi i poli, quelli di centrodestra e quelli di centrosinistra, mi sembrano incapaci, almeno per il momento, di trovare un candidato adeguato alle elezioni a sindaco. La cosa mi pare più grave soprattutto per il centrodestra, che è un po' anche la casa verso cui guardo con maggiore simpatia, perché dopo tre legislature governate al centro-sinistra, il centrodestra deve sforzarsi di essere molto attiva, molto precisa, molto capace di fare una proposta ai cittadini per riconquistare Milano, che è che ha la l'importanza che sappiamo bene per tutta Italia.
0: Mi ricordo una sua intervista, mi pare a giugno, quindi diciamo tre mesi fa almeno, in cui lei disse: abbiamo 20 giorni per trovare un candidato, altrimenti rischiamo di perdere, diciamo, di perdere il treno per queste elezioni. Ne sono passati molto più di 20 e il candidato ancora non c'è. Come mai?
7: Sì, guardi, ho fatto quella richiesta proprio per mettere fretta al gruppo di centrodestra. Immaginavo che non si potesse decidere entro fine giugno, ma dicendo che entro fine giugno mi aspettavo speravo perlomeno che entro fine luglio lo si facesse.
0: Quali sono secondo lei gli ostacoli che non portano a trovare un nome condiviso? Come dovrebbe procedere? Quale dovrebbe essere la procedura per produrre una candidatura?
7: Ma ci dovrebbero essere meno egoismi di partito, si dovrebbe guardare al valore della persona da candidare e scegliere, come in ogni valutazione di concorso accade in altri campi, la persona migliore. Cosa vuol dire migliore per me? Innanzitutto una persona capace di fare una campagna elettorale seria, cioè il centrodestra deve comunque essere presente con qualche possibilità di vittoria, ci vuole un candidato che di politica se ne intenda, che sappia cosa vuol dire fare campagna elettorale e poi che sappia governare.
0: Poi c'è un mezzo identikit dell'onorevole Lupi, mi pare.
7: Ma sì, però anche altri candidati possono essere, politici o laici. A me ha fatto un po' ridere questa polemica, scegliamo il laico o no scegliamo il politico, scegliamo la persona più adeguata a fare una campagna elettorale.
0: Quando lei dice laico, intende civico, anche se non sbaglio.
7: Sì, in questo senso, civico. Bisogna scegliere la persona migliore. Mi sembra invece che ci siano egoismi di partito, posizioni opposte, per cui appunto abbiamo lasciato passare giugno, luglio, agosto. A settembre si ricomincerà, quando? La metà di settembre, però non mi sembra che siano emerse figure nuove, quindi i candidati che si sono autocandidati sono quelli lì, bisogna che i partiti si decidano. Lupi è l'unico che ha un curriculum politico, però altre persone della società civile hanno i numeri per essere candidati a sindaco. Scegliamo, i quattro leader nazionali scelgano in fretta.
0: Ecco, ma devono scegliere loro a Roma o bisogna scegliere a Milano?
7: Così è ormai stato deciso. Milano non è riuscita a fare la sua scelta e quindi ha demandato la cosa a Roma. Anche questo non è un grande risultato, non è un bello spettacolo per una città come Milano e per il centrodestra. Mi aspettavo che fossero capaci di decidere qui in casa nostra per un futuro che riguarda la nostra città.
0: Mi sembra di capire che il centrosinistra sia messo un po' meglio, corre da un po' di tempo il nome di Mario Calabresi, l'ex direttore di Repubblica, giornalista, scrittore. Che ne pensa di una candidatura del genere?
7: Ma io la guardo con simpatia, perché sarebbe una scelta del centro-sinistra di candidare una persona, diciamo, più moderata, più orientata verso il centro. Noi abbiamo bisogno di non avere estremisti per fare un governo adeguato della città di Milano, come d'altra parte a livello nazionale. Però non mi risulta che il centro-sinistra abbia ancora scelto. Parlano di primarie. Ora, Calabresi nelle primarie non è che lo veda molto e forse anche lui non lo vedrebbe di buon occhio, per cui mi sembrano anche loro per il momento bloccati, impantanati, senza capacità di scelta. Hanno il vantaggio di uscire da tre legislature in cui hanno governato, se questo è un vantaggio ce l'hanno loro.
0: Vogliamo dare uno sguardo anche alla politica a livello nazionale. Lei che idea si è fatto dei risultati del governo Meloni, che ormai è avviato ad essere, diciamo, il più longevo della storia d'Italia, quindi già questo è un elemento di giudizio, mi pare.
7: Sì, questo record sarà battuto, però i cittadini non è che interessi molto. Questo record significa che il governo è stato capace di stabilità, questo per esempio ha portato dei vantaggi sul piano economico, lo spread è calato decisamente di più di 200 punti, oggi siamo a 80 punti di spread, il che significa essere tornati ai tempi in cui l'Italia era competitiva. Questo ha dei riflessi importanti sull'economia, sul lavoro delle aziende, eccetera. I primi tre anni io li valuto molto positivamente. È indubbio invece che in questo ultimo anno c'è stato qualche tentennamento. La vicenda, il rapporto di Putin con Meloni certamente non ha giovato, e non per responsabilità della Meloni. L'aumento del caro vita, la questione di oggi dell'aumento impressionante dei carburanti, anche se non sono colpa del governo, ricadono però per l'opinione pubblica sul governo.
0: La sconfitta del referendum sulla giustizia è stato un punto di svolta, secondo lei?
7: Lei mi ha rubato la parola. La sconfitta del referendum è certamente qualche cosa che pesa. Oggi mi sembra che i sondaggi, che per carità spesso sbagliano, però i sondaggi parlino di una partita alla pari. Quindi bisogna che il centrodestra anche qui dia prova di unità di intenti. Le polemiche di questo periodo non giovano. L'ultimo anno deve essere fatto all'insegna di un'intesa grossa sui punti che interessano i cittadini. Bisogna fare così se si vogliono coltivare speranze di vittoria, che ci sono, che il centrodestra si merita, però deve passare attraverso il parere degli elettori.
0: Senta, io però una domanda sulla sua vicenda giudiziaria gliela devo fare. Lei è stato condannato anche in Cassazione, in via definitiva, però si è sempre dichiarato innocente, ha sempre detto che la condanna era ingiusta. In nome di che cosa?
7: In nome del fatto che io sono stato condannato per alcune delibere di giunta e per alcune leggi regionali che secondo gli accusatori favorivano i privati. Ma attenzione, si parla di delibere di giunta, cioè di atti presi da 18 persone, e quando una legge regionale è stata approvata, addirittura quella lì fu approvata anche con i voti dell'opposizione che dissero Formigoni questa volta ha fatto bene, c'erano 80 persone che hanno approvato la legge, perché condannare solo me? Se è una colpa siamo corresponsabili con gli altri. Questo dice la strumentalità. Si voleva abbattere Formigoni perché il suo governo aveva il successo nei confronti dei cittadini e ci si è riusciti. Come d'altra parte, non è che voglio paragonarmi con grandi personaggi, però voglio dire, chi ha avuto successo politicamente in Italia è stato a un certo punto fatto fuori dalla giustizia. Pensiamo ad Andreotti, pensiamo a Craxi, pensiamo anche a Berlusconi, pensiamo anche a Renzi, se poi Renzi è riuscito a risollevarsi. Quindi c'è questo limite per cui appunto la magistratura in certi casi se la prende con i personaggi che hanno successo. Se uno vive nella normalità, se uno vive a basso livello, non viene certamente.
0: Quindi lei dice tutte le sentenze, primo grado, appello, Cassazione, erano tutte sbagliate.
7: Voglio dire, sì, c'è stata la decisione politica di far fuori Formigoni. Le ripeto, condannato per atti collegiali. Che senso
0: sì,
7: ha
0: che
7: dire?
0: Però secondo l'accusa corrispondevano a delle regalie, no? I viaggi in yacht, i lussi, le ville.
7: Questo
0: non diceva l'accusa.
7: Questo non è vero, perché erano rapporti di amicizia. Certo, non è un peccato avere degli ospiti che ti invitano a passare un periodo in barca. Hanno denari sufficienti per offrirtelo, te lo fanno. Io rispondevo con le mie finanze, quindi regalavo una cravatta, regalavo un panettone a Natale. Voglio dire, ma torno a dire, la responsabilità di quegli atti è collegiale. Io non ho appunto avuto regalie particolari, sono stato responsabile, secondo loro, di aver favorito le imprese private nel campo della sanità, che poi non è vero neanche questo.
0: San Raffaele, Maugeri, no? Tutta quella
7: appunto,
0: vicenda.
7: Appunto, no, mi scusi, io ho fatto leggi, come d'altra parte ogni ente di governo deve fare, valide erga omnes, cioè erano leggi che valevano per tutti gli operatori della sanità, pubblici e privati. Come hanno fatto a dire che queste leggi hanno favorito gli uni o gli altri? Guardi che nessuna altra azienda sanitaria si è lamentata di essere stata sfavorita rispetto alle aziende che lei ha nominato. Quindi tutto questo conferma il quadro che le ho detto prima. Accusato senza colpa, condannato senza colpa, poi da cristiano e da uomo delle istituzioni ho accettato la giustizia, ho superato.
0: Si è fatto anche un po' di galera, se non...
7: Mi sono fatto 5 mesi all'interno del carcere di Bollate, anche quelli non dovevo farli.
0: Beh, c'era lo spazzacorrotti, no?
7: Esattamente, voglio dire, ma la spazzacorrotti era stata approvata 10 giorni prima. Una legge non è retroattiva. Io avevo superato i 70 anni di età. E per chi ha superato i 70 anni di età, a meno che non sia responsabile di mafia o di terrorismo, ci sono gli arresti domiciliari, ci sono il periodo di detenzione domiciliari. Invece anche questo hanno voluto fare, ma io ho vissuto tranquillamente 5 mesi e ho chiamato presidente da tutti, avevo rapporti splendidi sia con le guardie carcerarie sia con i detenuti, è stata un'esperienza anche questa, la guardo adesso con un sorriso.
0: Ho letto che si è dovuto mettere a lavorare per ripagare insomma le perdite dovute a questa vicenda, si è messo a fare?
7: Il consulente, faccio il consulente d'azienda, diciamo che l'espressione più vicina a quello che sto facendo è questo, ci sono imprenditori, amici oppure nuovi che mi interpellano, che chiedono il mio parere, chiedono una mano per realizzare certi progetti e se sono in grado di farlo lo faccio, anche perché la mia pensione è stata drasticamente ridotta sempre all'interno di quelle condanne, di quella condanna di cui abbiamo parlato.
0: Insomma, ho l'impressione che sentiremo parlare di lei, Formigoni, nel prossimo futuro.
7: Vedremo. Casomai lei mi intervisterà ancora.
0: Okay. Volentieri, grazie per essere stato con noi.
7: Grazie,
0: buonasera.
7: Buona serata.
0: Era Roberto Formigoni, lo conoscete, è stato appunto a lungo presidente della Regione Lombardia, una figura centrale anche nel mondo, diciamo, legato a Comunione e Liberazione. Non ne abbiamo parlato, ma ci sarà occasione. E cambiamo completamente argomento, è con noi Beniamino Irdi, Senior Fellow of the German Marshall Fund e anche CEO di High Ground, una società di consulenza nel campo della sicurezza strategica. E buonasera Beniamino Irdi, bentornato a Zapping.
8: Grazie, buonasera.
0: Allora, c'è una questione che volevo sottoporle, perché è stata una questione che è stata presentata con un certo alone di mistero, cioè l'atterraggio a Mosca di un aereo che poi si è capito portava a bordo John Ratcliffe, che è il direttore della CIA. La cosa è stata notata, svelata da alcuni giornalisti, che però poi a questo punto si sono fermati, non si è riuscito a capire bene quale fosse lo scopo di questo viaggio, chi Ratcliffe abbia incontrato durante la sua permanenza. Sicuramente non ha incontrato Putin, questo è stato detto, ma non è stato detto chi ha incontrato e perché. E volevo proprio cominciare col chiedere che cosa si può pensare, che cosa si può sospettare o immaginare nello scopo di questo viaggio.
8: Allora, ci sono diverse possibilità, diversi scenari, bisogna fare il caveat importante che tutti questi scenari sono per il momento speculativi, però non hanno tutti la stessa probabilità, lo stesso grado di probabilità. Allora, cominciamo dal primo, che fra l'altro sembra anche avvalorato da alcune notizie frammentarie che stanno uscendo adesso. Bloomberg sostiene che Putin sarebbe pronto a una nuova escalation perché ritiene che le trattative sul conflitto in Ucraina siano giunte a un punto morto, non che questa sia, diciamo, una nuova realizzazione da parte sua. Però ecco, la prima ipotesi è che Ratcliffe sia andato a Mosca per chiedere alla Russia di ridurre la frequenza e l'intensità delle azioni contro i paesi di NATO e soprattutto di fermarsi prima che questa continua messa alla prova della deterrenza della NATO produca un'escalation diretta.
0: Perché questa è una cosa, diciamo, visibile e incontrovertibile ormai, che i paesi NATO siano bersagli, diciamo, di una forma di guerra ibrida russa contro la NATO.
8: Allora, diciamo questo, negli ultimi anni la pressione russa contro i paesi NATO è stata esercitata soprattutto attraverso attacchi diciamo sotto soglia, interferenze, sabotaggi, disinformazioni, quindi diciamo tutto quel portafoglio di azioni che compongono l'insieme che si chiama appunto guerra ibrida, minaccia ibrida. Più di recente, accanto a queste attività, vediamo sempre più spesso misure sempre più visibili e sempre più violente, come droni che entrano nello spazio aereo della NATO con caccia che sono costretti a intercettarli o abbatterli, ordigni esplosivi e minacce dirette alle infrastrutture critiche nei paesi NATO, warning di intelligence dei paesi NATO su possibili operazioni addirittura di forze speciali russe sul territorio NATO per provocarla. Quindi diciamo in generale c'è un livello di testing russo aumentato che è molto difficile ormai descrivere solo come minacce ibride, nel senso che c'è una predilezione sempre più persistente di Mosca per l'estremo più violento, più cinetico di questo.
0: Ci sono state per esempio esplosioni in alcune fabbriche di munizioni destinate anche all'Ucraina, una mi pare in Bulgaria, ma una a pochi chilometri da Roma,
8: Italia.
0: No? Sì,
8: esatto.
0: Colleferro.
8: E una con le ferro.
0: Per cui non si hanno prove definitive, ma i sospetti sono piuttosto fondati, ecco.
8: Esatto, diciamo che il fatto che non ci siano prove definitive è un tratto ricorrente di quasi tutti questi attacchi e quindi questo induce naturalmente alla cautela, non bisogna entrare in un automatismo. E peraltro questo automatismo è anche una fonte di capitale di pressione per la Russia, nel senso che anche se non ce ne sono prove, questo il fatto stesso che si presuma automaticamente che siano i russi,
0: anche se non l'avessero fatto, ne avrebbe
8: esatto.
0: un vantaggio, no? Anche...
8: esatto, esattamente questo è quello che intendo dire, ma il nocciolo è che c'è uno spostamento verso il lato violento, diciamo, di queste misure. E questo probabilmente perché i russi non hanno visto nella reazione occidentale una prova di forza sufficiente, quindi continuano a spingere in là la linea. E quindi diciamo un primo scenario è che l'oggetto di questa conversazione sia stato questo, cioè un messaggio dissuasivo in cui Radcliffe ha detto ai russi fermatevi prima che sia troppo tardi. Questa è la prima possibilità. Ce n'è una seconda, e cioè che i colloqui, peraltro io non penso questa sia la più probabile, abbiano riguardato l'Ucraina, cioè la guerra in Ucraina. Qui ci sono diversi elementi, molti osservatori dicono che Mosca sta per fare una mobilitazione di personale militare dopo le elezioni alla Duma a settembre, e che sta, diciamo, puntando a una, diciamo, a una maggiore pressione, a un'escalation anche lì sul campo, per cercare di portare la guerra verso uno stadio più decisivo. E può darsi che sia stato questo anche il tema. Il terzo scenario, che personalmente è quello che mi convince di più, è che invece il fulcro di queste conversazioni siano state non l'Ucraina, ma l'Iran. Questo perché l'Iran oggi è il fulcro dell'urgenza politica di Trump. In altre parole, l'Iran si sta configurando sempre di più come una sconfitta strategica per Trump, e mancano 2 mesi alle midterm. Quindi Trump ha, per così dire, molto meno spazio politico per lasciare risolto il dossier iraniano di quanto ne abbia sull'Ucraina. La guerra in Ucraina resta aperta, ma il fronte è statico e non sta
0: producendo... Lui ha annunciato una virata verso una guerra a tutto campo economica, no? Questo ha fatto in questi ultimi giorni.
8: Sì, ha fatto questo e, diciamo, peraltro come al solito senza grandi dettagli, ma il nocciolo di questa guerra economica che è stata annunciata da Bessent e poi da Trump è l'applicazione di sanzioni secondarie a tutti i paesi terzi che attraverso il commercio o altre forme di sostegno economico e finanziario diciamo alimentano l'economia iraniana. Dal mio punto di vista questa è una mossa estremamente rischiosa, perché visto che gli avversari strategici degli Stati Uniti, cioè la Cina e la Russia soprattutto, non è molto poco verosimile.

0: Fra Russia e Iran esiste da molti anni una partnership strategica stretta che comprende cooperazione politica, economica, militare, di intelligence, soprattutto militare. Diciamo, Teheran ha fornito droni a Mosca per molto tempo, la Russia è stata accusata molte volte di aver fornito all'Iran informazioni IMINT, quindi immagini e informazioni di targeting contro asset americani in Medio Oriente, e quindi diciamo è possibile che Radcliffe sia andato dai russi a minacciarli oppure a pregarli affinché diciamo, questa assistenza cessi o diminuisca.
1: Ecco, infatti era quello che avevo capito, cioè potrebbe essere una minaccia o una preghiera in qualche modo.
0: Esatto, quest'ultimo punto è molto importante, nel senso che, e qui diciamo, i due fronti iraniano e ucraino si ricollegano, nel senso che se gli Stati Uniti avessero avanzato questo tipo di richiesta alla Russia, è evidente che la Russia diciamo, cerchi di trarne una qualche contropartita. Allora, mentre per Trump il fronte, il quadrante su cui le concessioni russe devono arrivare è senz'altro quello dell'Iran, quindi il Medio Oriente, dal punto di vista russo, dagli Stati Uniti le concessioni principali che possono arrivare sono invece sul fronte ucraino. Ad esempio, la fine della fornitura di Patriot americani all'Ucraina, o più in generale, diciamo, un'attenuazione del sostegno militare americano all'Ucraina. Quindi ecco che i due fronti, l'Iran e quello iraniano e quello ucraino, da questo punto di vista a me sembrano indissolubilmente
1: C'è
0: legati.
1: un'ultima ipotesi che è quella che solleva chi vuole un po' ridimensionare questo viaggio, è quello che si sia trattato di uno scambio di prigionieri. Potrebbe essere solo questo?
0: Allora sì, potrebbe, nel senso è un'ipotesi che se non altro ha un precedente. Allora, è uscita questa notizia inizialmente su fonti russe, che poi sono state riprese da molte fonti occidentali e che l'hanno anche voluta corroborare. C'è un cittadino americano, un certo Charles Zimmerman, che in Russia è condannato a 5 anni di reclusione per possesso non dichiarato di armi, c'è un precedente perché già nel 2025, febbraio 2025, un aereo americano, sempre proveniente da Andrews, arrivò in Russia in coincidenza con il rilascio di un altro prigioniero statunitense che si chiamava Mark Fogel, e restituì ai russi un cittadino russo, insomma, in cambio. Quindi questo precedente è stato ripreso da una fonte russa, il Kommersant, credo, ma però non ci sono conferme. No, non è da escludere.
1: Potrebbe essere anche, diciamo, soltanto questo, poi comunque una partita molto importante, ma potrebbe riguardare soltanto la possibilità di uno scambio di prigionieri tra russi e americani o tra russi e ucraini anche, probabilmente potrebbe esserci un tempo.
0: Potrebbe, fermo restando che le dinamiche.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sono le 4:03.
0: In questo momento, secondo me, governano i rapporti diplomatici fra Stati Uniti e
1: Forse
0: Russia.
1: ne sapremo di più nei prossimi giorni. Grazie intanto
0: Sì.
1: a Beniamino Irdi. Buonasera, buon lavoro.
0: Grazie, buonasera.
1: Allora, sono le 20:33. Noi andiamo avanti. Abbiamo i titoli di Rai News da farvi ascoltare.
4: Al Consiglio dei Ministri oggi ok alla proroga del taglio delle accise fino al 5 settembre e a un decreto legge per assicurare l'operatività dell'ex Ilva. In Nepal una devastante alluvione con conseguente frana causa almeno 150 vittime. Due italiani coinvolti nella frana stanno bene. L'Ucraina attacca in Russia la grande distribuzione online e le raffinerie. Mosca risponde con droni a Chernihiv. Dopo le contromosse di Monte dei Paschi di Siena per evitare l'acquisizione da parte di Intesa, quest'ultima presenta un esposto alla Consob. La società Meta ha accettato di pagare oltre 16 miliardi di dollari patteggiando l'accusa di aver creato dipendenza dai social media nei ragazzi. La FIGC ritira il sostegno a Infantino per le elezioni FIFA previste nel 2027. Una scelta, dice il presidente Malavoglia.

0: Lago in piena condivisione con la UEFA.
1: Le 20 e 34 minuti, questi erano i titoli di Rai News 24. Bentornati a Zapping, do subito il benvenuto al nostro prossimo ospite che è il professor Fabian Capitanio, insegna economia e politica agraria alla Università Federico II a Napoli. Buonasera professore, benvenuto a Zapping.
2: Buonasera a voi.
1: Allora, soprattutto chi si occupa di agricoltura, ma in generale chi si occupa di diciamo settori produttivi, anche manifattura, insomma qualsiasi cosa, ha ormai capito molto bene che il cambiamento climatico, il caldo, non è soltanto un fenomeno diciamo meteorologico, ma ha un suo impatto economico molto evidente. Lo si può misurare soprattutto diciamo nel settore che più ovviamente ci viene in mente che possa essere esposto ai, diciamo, alla crisi, quello dell'agricoltura.
2: Ma guardi, oggi oggettivamente è entrato nel lessico comune la questione legata appunto al riscaldamento globale, quindi il cambiamento climatico, e evidentemente il settore primario è quello più esposto, perché tra l'altro molto spesso si dimentica l'eventualità appunto che il settore agricolo è l'unico settore in cui praticamente gli agenti economici, cioè gli agricoltori, non hanno il controllo dei fattori della produzione, no? Rispetto agli altri. Certo. Quindi basta, voglio dire, un evento concentrato in pochi minuti per distruggere mesi di programmazione.
1: Una grandinata incredibile.
2: Piuttosto oggi le immagini che arrivavano le immagini che arrivavano oggi da Tibet e Nepal, voglio dire,
1: un'alluvione,
2: pochi secondi ha distrutto villaggi e quant'altro. Quindi quello che possiamo dire è che negli ultimi anni noi assistiamo ad un danno economico che corrisponde in maniera più o meno grossolana ad almeno 2 miliardi di euro l'anno di perdite di produzione.
1: Che è un fenomeno però, mi pare di poter dire, europeo, perché è proprio l'Europa in questa fase che subisce un tasso di riscaldamento maggiore che altre zone del mondo. Mi pare che l'agricoltura stia soffrendo un po' in tutta Europa.
2: Sì, sta soffrendo in tutta Europa perché è molto legato alla diciamo l'orografia europea, il posizionamento europeo intorno al bacino mediterraneo, quindi si sta creando un hotspot, se vogliamo utilizzare questa parola, del cambiamento climatico che rispetto a 10-15 anni fa ha risvegliato questa attenzione rispetto agli eventi catastrofali anche nei paesi dell'Europa continentale, perché consideri che il rischio che era associato soprattutto alle grandinate negli anni 80, 90, insomma fino a 25 anni fa, era un rischio che veniva di fatto gestito solo dai paesi dell'area mediterranea, no? A vocazione frutticola come l'Italia, la Spagna, un pochino la Francia. I paesi dell'Europa continentale guardavano la questione della gestione del rischio anche in ambito della politica agricola comunitaria come un qualcosa a loro lontano, invece adesso cominciano a rendersi conto che è un tema.
1: Ecco, ma anche la politica si rende conto di questo, perché ho l'impressione che spesso la politica, quando si tratta di parlare di cambiamento climatico, appunto di ondate di calore, di questioni legate all'effetto delle emissioni serra, abbia sempre un po' un sospetto che si tratti di catastrofismo, di esagerazioni. Non so se questi dati che lei ci dice, insomma questi miliardi persi, queste difficoltà, non portino la politica un po' ad aprire gli occhi rispetto alle conseguenze di questi fenomeni.
2: Guardi, è evidente che la politica, poi voglio dire, soprattutto in Europa e in particolar modo anche in Italia, vive molto di tattica, no? Di stare attenti alle parole che si dicono per solleticare più o meno, il proprio elettorato. Però il dato concreto è quello di un fenomeno ormai epocale in cui noi ci siamo dentro, che andrà a ridisegnare, se vogliamo banalizzarla, andrà a ridisegnare le nostre campagne, perché noi ormai siamo, ricordiamo a memoria i nostri paesaggi che sono di fatto, no, determinati dalla presenza dell'agricoltore, e siamo abituati a vedere insomma i seminativi nell'area della pianura padana. Perché nascono lì i seminativi? Perché lì c'era abbondanza di acqua, no?
1: Cosa quindi, che non è più così, se vediamo, esatto, se vediamo esatto, il delta del Po in questi giorni.
2: Esatto.
1: Quindi ma che, questo cosa vuol dire? Che l'agricoltura italiana, parliamo di questo, adesso deve essere reinventata, bisogna pensare a nuovi tipi di coltivazioni, nuovi sistemi, cioè c'è qualcosa che, non so, la tecnologia ci può aiutare a fare per migliorare la situazione di crisi che abbiamo descritto?
2: Allora, ci vogliono tante cose. Io ho apprezzato molto, un paio di volte ho ascoltato il Presidente della Repubblica in eventi pubblici, evidentemente, parlare con molta prudenza, con molto garbo rispetto alla complessità del momento che si vive anche nel mondo agricolo, no? Perché lei magari avrà fatto caso che ogni tanto, in maniera non tanto neanche sporadica, ci sono degli interventi su carta stampata, pubblica, in cui si dice: ma sì, gli agricoltori prendono un sacco di sussidi dall'Europa, la smettessero, insomma, in qualche maniera.
1: Di lamentarsi, sì.
2: Esatto, l'agricoltura addirittura non serve. Io userei più cautela, perché non è una difesa a prescindere degli agricoltori, è una constatazione di fatto, perché se noi smettiamo di produrre, se noi non siamo più in grado di produrre, noi andremo incontro a problemi serissimi. Non parlo tanto di autoapprovvigionamento, ma parlo anche dei costi legati all'autoapprovvigionamento, perché se noi non produciamo e demandiamo ad altri la produzione, lei sa benissimo, insomma, non ci vuole una laurea in economia per capire che, insomma, se tu non produci, poi il prezzo rischia di fartelo imporre dagli altri, no? E voglio dire, parliamo di beni primari, e se noi dobbiamo cominciare a pagare molto di più anche per il carrello della spesa, insomma, credo che il problema.
1: Ecco, ma mi chiedo se l'agricoltura, se gli agricoltori organizzati abbiano, come dire, le risorse anche, diciamo, tecnologiche per immaginare un tipo di coltivazione, un tipo di produzioni agricole più adatte a, diciamo, le temperature verso le quali andiamo incontro.
2: Allora, sicuramente sì, ci sono, voglio dire, ovviamente questo è un ambito che comprende tante discipline, l'agronomia, la patologia vegetale, coinvolge climatologi, economisti, diciamo, certo, che gli economisti sono quelli che contano meno. Quindi, voglio dire, ci sono queste possibilità, queste facoltà, sicuramente, ma io credo che il passaggio decisivo debba essere quello di in qualche maniera cambiare profondamente proprio l'approccio della politica agricola comunitaria. Oggi la politica agricola comunitaria, ovviamente questo è un mio pensiero da studioso, è andata, come dire, secondo me ha deragliato rispetto a quelli che sono gli obiettivi dettati dall'agenda dell'attualità. Cioè, noi fatichiamo a comprendere che rispetto ad un secolo fa siamo 6 volte di più in termini di popolazione globale. Quindi fatichiamo a capire che la pressione sulle risorse naturali è fortissima, anche perché i paesi che sono giganti dal punto di vista della popolazione, con la loro crescita economica, consumano anche loro carne. Puoi chiedere terra, chiedere acqua, no? Su certo, scala globale. Quindi tutto questo sta creando, secondo me, le condizioni per cui una politica agricola comunitaria che distribuisce sussidi in modo complicato, voglio dire, che non determinano poi la competitività dell'azienda agricola, vada in qualche maniera, secondo me, riformato. Cioè, bisogna più accompagnare gli agricoltori verso una transizione, sì, rispettosa dell'ambiente, ma che tenga al primo posto anche la redditività dell'azienda agricola, perché poi senza redditività l'azienda agricola chiude.
1: Certo. Mi chiedo se ci sono anche degli strumenti assicurativi che possono essere attivati per cercare di, insomma, attenuare le conseguenze di cui lei parlava all'inizio, no? Dell'imprevedibilità, del certo, non controllo delle, certo, degli strumenti,
2: certo,
1: di
2: dei
1: produzione.
2: Fattori, certo, esatto, dei fattori della produzione. Certo, ci sono, l'Italia ha una lunga tradizione assicurativa. Ora, quello che oggettivamente, forse secondo me anche qui bisogna metterci un pochino mano, è capire che la polizza assicurativa per il settore agricolo può funzionare per i danni di frequenza, volgarmente per la grandine, ma non può funzionare per gli eventi catastrofali di natura sistemica, parlo in maniera semplice, cioè quando arriva una siccità. La siccità coinvolge allo stesso istante, stesso momento, una platea di potenziali assicurati che è enorme.
1: Certo.
2: Quindi la compagnia assicurativa non potrebbe diversificare, non è un RC auto. E quindi per gestire questi eventi così catastrofali dal punto di vista anche dell'impegno economico, bisogna cominciare a pensare a qualcosa di diverso. Quindi qualcosa di diverso che può essere, per esempio, l'utilizzo di bond catastrofali che ormai hanno preso piede su scala mondiale perché permette di fare leva finanziaria sui mercati finanziari, appunto, per gestire questi miliardi.
1: Cioè non può essere la singola compagnia assicuratrice a garantire
2: assolutamente no.
1: di tutti i danni di una grande grande alluvione o di una siccità.
2: Non può. Deve avere una riassicurazione delle perdite pubbliche, evidentemente, ma comunque, appunto, l'assicurazione è un tassello importante di una strategia complessiva, ma per esempio, una cosa voglio dire che sembra scontata, ma banale, scontata non lo è, la polizza assicurativa, per esempio, non può gestire le crisi di mercato, le crisi di costi di produzione, quindi va un pochino, come dire, migliorata e completata questa rete di sicurezza intorno agli agricoltori.
1: Certo.
2: Io sono convinto che se gli agricoltori avessero questa rete di sicurezza rispetto a tutte queste eventualità, quindi crisi di mercato, che poi voglio dire ormai sono all'ordine del giorno con tutti i conflitti che esistono intorno al nostro continente, gli agricoltori rinuncerebbero ben volentieri a una gran parte dei sussidi che oggi verranno erogati in maniera, voglio dire, quasi indiscriminata.
1: Grazie professore, grazie a Fabian Capitani.
2: Grazie
1: per essere stato con
2: grazie
1: noi. Sono le 20:45 minuti, abbiamo il tempo di farvi sentire i titoli del TG2 prima di avviarci all'ultima intervista della puntata.
3: Il Consiglio dei Ministri ha varato la proroga del taglio delle accise sul gasolio, 17 centesimi in meno fino al 5 settembre, poi misure limitate alle fasce più deboli, autotrasporto e altre attività produttive. Politica divisa sulla tassazione degli extra profitti delle società dell'energia. Lega a favore, Tajani, roba da Unione Sovietica, serve confronto. PD 5 Stelle Verdi Sinistra, si può fare subito. Disastro tra Nepal e Tibet, frane devastanti e lo straripamento di corsi d'acqua provocano oltre 150 morti e centinaia di dispersi. La Farnesina, per ora due italiani coinvolti, stanno bene. Donald Trump torna a parlare di pace in Ucraina, conferma di aver inviato il direttore della CIA a Mosca e dice stiamo lavorando per porre fine a questa guerra, ma secondo Bloomberg Putin prepara un'escalation. Nuova ondata di calore in arrivo per l'Italia, Puglia, Calabria e le zone interne di Sicilia e Sardegna arriveranno a oltre 40 gradi, possibili temporali improvvisi anche di forte intensità. 17 miliardi di dollari, tanto pagherà Meta, la società di Facebook e Instagram, per chiudere il processo in cui è accusata di creare dipendenza negli adolescenti. Previsti limiti per i minori nell'uso dei social. Il principe Harry, Meghan Markle e i figli Archie e Lilibet sono arrivati nel Regno Unito dalla California. Il loro rientro concordato con la Casa Reale, ma non avranno un ruolo ufficiale.
1: Le 20:47 minuti, questi erano i titoli del TG2, bentornati a Zapping, ultimo appuntamento di oggi con il professor Nicola Bellini, insegna economia e gestione delle imprese alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, è spesso nostro ospite quando si tratta di esplorare un po' i temi legati all'industria del turismo. Buonasera professore, bentornato a Zapping.
4: Buonasera.
1: Allora, abbiamo appena parlato un po' degli effetti del cambiamento climatico su un settore produttivo di importanza primaria, quale l'agricoltura. Io volevo un po' anche in questa puntata esplorare le conseguenze delle ondate di calore, del cambiamento climatico sul turismo, perché noi ci siamo sempre sentiti, professore, anche in precedenti occasioni, quando parlavamo della minaccia dell'overtourism, cioè della possibilità che alla fine arrivassero troppi turisti, che i paesi non sapessero gestirli, che ci fossero delle esternalità negative, come si dice, per i paesi che ospitano queste invasioni turistiche. E oggi vedo sui giornali, in questi giorni vedo dei giornali, delle preoccupazioni opposte, cioè di chi dice oddio, non verranno più i turisti in Europa, in Italia, al mare, perché farà troppo caldo, andranno in altri paesi, al nord, a cercare temperature più vivibili. Quindi siamo passati dal terrore dell'invasione dei turisti al terrore che ci abbandonino. Mi dica qualcosa su questo.
4: Dateci ogni giorno un terrore, così continuiamo a parlarne. Allora, No, allora che esista un problema, questo è vero. C'è stato di recente uno studio fatto da Booking, che ha fatto un'indagine presso i propri clienti, e se non ricordo male il 75%, tre quarti di questi clienti dicono il clima è una delle cose che guardiamo, che ne valutiamo quando dobbiamo scegliere una destinazione. Più della metà dicono io non voglio andare in un luogo dove c'è troppo caldo. Quindi il problema delle canicole, del caldo eccessivo è entrato a pieno titolo tra le questioni che vanno in qualche modo affrontate, perché una cosa sono gli eventi estremi, gli incendi, le ondate di calore.
1: Anche se gli incendi cominciano ad essere una nuova normalità in alcuni paesi, penso.
4: Ecco, però nel complesso noi abbiamo una situazione ormai strutturale, il clima è cambiato. E intanto che qualcuno ci dice come facciamo a riportarlo indietro, nel medio termine noi con questo tipo di temperature ragionevolmente dovremmo avere a che fare. E è vero che questo sposta l'attenzione verso altre destinazioni, che c'è chi ci perde, chi ci guadagna. Nel 2025 sempre questa ricerca di Booking diceva che crescita al 30% delle domande nei confronti di paesi del nord Europa, dei paesi scandinavi, la Finlandia, la Norvegia, ma attenzione anche di paesi non tanto a nord, ma che ad esempio come la Slovenia sono paesi molto verdi, e quindi la vacanza si svolge in ambienti che si riescono a riparare dal caldo. Quindi
1: perché in effetti quello che io trovavo intuitivo è che forse l'attrattività, per esempio, delle grandi capitali europee, delle grandi città d'arte, che comunque erano una meta importante per il turismo anche estivo di giugno, di luglio, di agosto, diventano probabilmente meno attrattive se in queste città, appunto, che sono poi dei centri urbani abitati, fa 40 gradi, 42, Parigi, Madrid hanno avuto dei record incredibili, anche Firenze, Milano, Napoli e Roma. Ecco, mi chiedo se questo diventa un fattore per cui questo tipo di destinazioni viene saltato in qualche modo.
4: Viene saltato oppure è oggetto di disdette, che è la cosa ancora peggiore se vogliamo per l'industria del turismo. Arriva la notizia che c'è un'ondata di calore, io mi metto davanti al computer, cancello la mia prenotazione e vado da un'altra parte.
1: Questo sta già succedendo?
4: E questo sta assolutamente succedendo in misura significativa. Di fronte a questo bisogna innanzitutto prenderne atto, non nasconderselo, non ignorare il problema. Destinazioni e operatori devono fare il possibile per rassicurare i propri clienti, perché è vero che ci si può avere 40 gradi, ma se è una città con tanti giardini, se è una città alberata, se il mio albergo offre non solo l'aria condizionata in camera, ma offre delle cose interessanti da fare in ambienti condizionati, se i musei sono aperti più a lungo, se la sera succedono cose interessanti e quindi quando la temperatura va giù io ho cose da fare o esperienze da vivere, l'attrattività si può mantenere, si può recuperare. È chiaro che bisogna mettere all'ordine del giorno il fatto che non si può immaginare a lungo che la fama del bel paese attiri comunque le persone a starsene a 40 gradi in una piazza tutta asfaltata, disperata a ricerca di una bottiglietta d'acqua.
1: Come spesso succede in molte città italiane, Roma compresa.
4: Assolutamente. Questo funziona un anno, l'anno dopo questi signori e le persone con cui questi signori parlano non vengono più. E questa sicuramente è una sfida, però non è una sfida impossibile, è una sfida di adattamento che va fatta con consapevolezza, va presa con consapevolezza.
1: Proprio oggi leggevo di un altro studio, mi pare di una società che si chiama eSky, che dice che invece ci si aspetta un super settembre per il turismo, in particolare per la Spagna, ma in qualche modo anche per la Grecia, per l'Italia, per la Bulgaria, per la Turchia. Settembre potrebbe diventare quello che una volta era agosto, un mese in cui avremo picchi di turismo internazionale.
4: Ma è possibile che una serie di viaggi e di vacanze che tradizionalmente venivano fatte tra luglio ed agosto, a questo punto siano state spostate verso il periodo dell'anno per cui c'è un'aspettativa di clima più favorevole? Innanzitutto auguri che non ci sia, che settembre vada bene, ma al di là di questo è un fenomeno generale che noi chiamiamo, insomma, abbiamo sempre avuto questo terrore della stagionalizzazione, dell'estrema stagionalità. Questo è di fatto un contributo alla destagionalizzazione, perché i periodi caldi e caldi accettabili ormai si estendono verso maggio da una parte e verso settembre, ottobre, qualche volta anche gli inizi di novembre, uno anche in Italia può andare a fare il bagno al mare. È chiaro che se questo è il cambiamento, anche qui c'è un problema di adattamento. Se a fine ottobre piuttosto che all'inizio di novembre c'è una bella giornata, io vado al mare, vorrei trovare il bar piuttosto che il ristorante, piuttosto che
1: i vari servizi disponibili, insomma.
4: E almeno sino all'anno scorso questo anche in zone molto turistificate non succedeva. A fine settembre si chiudeva, arrivederci.
1: Ecco, questo, ma
4: è una parte di adattamento che va colta volutamente.
1: E questo si sta facendo secondo lei? Cioè c'è, cioè, chi ci pensa, chi ci lavora, chi programma? Che impressione ha?
4: L'impressione è che sicuramente ci si sta arrivando con un po' di ritardo, forse rispetto a quello che sarebbe stato lecito pensare, nel senso che per un po' si è sempre pensato che brutto tempo e bel tempo e cattivo tempo non durano gran tempo, come si diceva nel romanzo. E quindi
1: forse un po' accelerare
4: in temporale. Bisogna sicuramente accelerare, bisogna farlo in maniera più sistematica, capendo che questo cambia anche alcune questioni strutturali, ad esempio la lunghezza dei contratti che tu dai ai tuoi dipendenti, certo, che non possono finire a settembre.
1: La devo purtroppo salutare, ci sarebbero ancora molte cose da dire, ma la devo salutare. Grazie professor Bellini, grazie ancora, buonasera e buon lavoro. Finisce qui questa puntata di Zapping, io ringrazio tutti quelli che ci hanno collaborato, vi lascio con Ascolta si fa sera, poi GR1 e Zona Cesarini, vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di Zapping.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ascolta, si fa sera.
5: Al microfono Simona Segoloni, presidente del coordinamento delle teologhe italiane.
8: A fronte di tanti pregiudizi che spesso abbiamo nei confronti degli stranieri, degli altri, e a maggior ragione di quelli con i quali storicamente ci siamo scontrati, con i quali abbiamo conteso per motivi economici, per motivi territoriali, per motivi commerciali, ma anche per predominio culturale, a fronte di tutti questi pregiudizi, di tutti questi sospetti, di tutte queste chiusure, il Vangelo di Giovanni ci mostra un'altra modalità di relazione, un'altra possibilità, un altro modo di stare. In modo particolare lo fa al capitolo 4, quando Gesù incontra la donna samaritana. I samaritani erano in guerra di fatto con i giudei, erano considerati un popolo di eretici, un popolo di traviati dal punto di vista religioso, culturale, pratico, gente con i quali non ci si fermava, non si avevano rapporti. In più questa era una donna, e nel discorrere con Gesù si capisce anche che era una donna che veniva considerata, diciamo, di poco valore, perché aveva avuto più mariti e quello con cui stava in questo momento neanche era suo marito, quindi era una da considerare poco dal punto di vista culturale, dal punto di vista di appartenenza di un popolo, dal punto di vista religioso, dal punto di vista umano, perché era una donna, e dal punto di vista morale, perché era una donna considerata fuori dalle regole. Proprio con questa donna Gesù si mette a parlare, prima le chiede dell'acqua e poi si mette a parlare, e parlano non del più del meno, ma di teologia, di Dio, della salvezza, di come si deve adorare. Cioè Gesù parla con questa donna come si parla con i sapienti, parla con lei come si parla con una grande teologa, parla con lei come si parla con qualcuno alla pari, che può capire che vuol dire che tu sei il Messia. Lei stessa all'inizio capisce: sento che sei un profeta. C'è un discorso profondo che chiama in causa i padri antichi di Israele, che chiama in causa i motivi dello scisma fra i samaritani e gli ebrei. C'è un motivo profondo e che chiama in causa i motivi profondi della salvezza, dell'amore di Dio, dell'attesa dei popoli per quello che doveva venire. Ecco, in tutto questo avviene fra Gesù e una donna samaritana, una considerata poco, una considerata straniera, una considerata insignificante.
9: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: Ore 21.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori studio, caro carburanti, via libera del Consiglio dei Ministri al decreto.
4: La riunione dei ministri è terminata dopo soli 15 minuti. Il taglio delle accise sul gasolio, in scadenza oggi a mezzanotte, è stato prorogato fino al 5 settembre. Lo sconto è di 17 centesimi al litro e permetterà a milioni di italiani di ritorno dalle vacanze di fare rifornimento di diesel senza ulteriori rincari. La misura vale circa 130 milioni di euro. Dopo la scadenza, il 5 settembre, dello sconto sulle accise sul gasolio, il governo conta di far scattare nuove modalità di sostegni contro il caro carburante, selettivi sulla base del reddito, rivolti alle fasce meno abbienti. Le forme di queste misure verranno valutate in questi giorni. Riguardo alle risorse per i futuri interventi, resta ancora da sciogliere il nodo della tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. Il governo intende adottare una misura del genere solo assieme agli altri paesi europei per non penalizzare l'operatore energetico di Stato, l'ENI. Via libera anche al decreto per la continuità degli impianti di interesse strategico che riguarda l'ex Ilva. Giuseppe Di Marco, GR1.
3: Si aggrava il bilancio della devastante alluvione che ha colpito il Nepal al confine con il Tibet. La polizia riferisce di aver recuperato 157 corpi, mentre 579 persone risultano ancora irraggiungibili, tra cui 466 stranieri, turisti stranieri, 49 feriti ricoverati, in salvo i due italiani coinvolti che sono in buone condizioni, oltre 3.300 gli agenti impegnati nei soccorsi. E ora sentiamo le testimonianze di due connazionali che si trovano proprio in Nepal, Nevio Heller e Margot Tortella.
5: Una tragedia grossa per il paese, perché sono diverse centinaia di chilometri da nord a sud che il fiume ha attraversato, questo muro di acqua che è sceso giù.
6: Il Nepal soffre particolarmente la situazione, non soltanto dal punto di vista umanitario e di aiuti, infatti le operazioni di soccorso andranno avanti durante la notte, ma anche dal punto di vista logistico e infrastrutture. Le strade sono ovviamente tutte bloccate, anche le autostrade principali.
3: La guerra in Ucraina, secondo Bloomberg, Putin si prepara un'escalation degli attacchi contro Kiev dopo aver concluso che le trattative per un accordo di pace sono giunte a un punto morto e il Regno Unito rivede i suoi piani di difesa nazionale e si prepara a lanciare una campagna di informazione pubblica su come affrontare un'emergenza sullo sfondo di minacce sempre più concrete da parte di Mosca e dopo il cyberattacco a un impianto energetico imputato ad hacker collegati all'Iran. Tutto questo lo rivela il Financial Times, secondo cui il premier Barnum starebbe preparando una campagna pubblicitaria per invitare le famiglie a dotarsi di scorte di base come cibo in scatola e acqua in bottiglia. In Italia la cronaca con un'altra tragedia in montagna. Un escursionista è morto dopo essere caduto nelle acque di un torrente nel territorio di Cogne in Valle d'Aosta. L'incidente è avvenuto a 2000 metri, il corpo è stato recuperato, ora sono in corso le operazioni di riconoscimento. In Puglia tre incendi stanno devastando diverse aree di Ginosa in provincia di Taranto. Le fiamme sono arrivate a lambire alcune abitazioni e le famiglie della zona sono state fatte allontanare. Ancora da accertare le cause dei roghi, tra le ipotesi c'è quella di un'origine dolosa. Abruzzi Imaginarium è un viaggio immersivo nel territorio capace di unire teatro, cinema, ricerca scientifica, paesaggio e memoria, inserito nel programma ufficiale dell'Aquila, capitale italiana della cultura 2026.
7: È una sfida il nuovo parco esperienziale, un progetto unico nel panorama italiano, un luogo in cui il patrimonio culturale, artistico e naturalistico dell'Abruzzo viene raccontato attraverso installazioni immersive, scenografie, tecnologie audiovisive e percorsi multisensoriali in cinque cupole. Il direttore artistico Manuele Morgese.
8: Abruzzo Imaginarium è un parco ludico tematico dedicato alle famiglie. Attraverso un percorso di cinque cupole geodetiche i bambini scopriranno la terra d'Abruzzo, il primo padiglione, la storia del teatro in terra d'Abruzzo, il secondo padiglione dell'Abruzzo in miniatura, i monumenti delle quattro province. Si passa poi alla cupola più grande, che è quella da 12 metri, che ospita tra l'altro anche un bel planetario.
7: Come si conclude il percorso?
8: Si arriva alla cupola della storia del cinema in terra d'Abruzzo, quindi le location in cui sono stati girati i film in Abruzzo.
0: Che belli che sono, ma cosa sono, cervi? Sì. Sono un branco, vero?
2: Sì, sono più di uno, quindi sono branco, sì.
7: Maurilia Carafa, GR1.
3: E torna libera Elizabeth, la tartaruga marina salvata dai rifiuti. L'esemplare di Caretta Caretta era stato trovato a giugno alla deriva nell'Adriatico, intrappolato nell'immondizia durante un'uscita della motonave Queen Elizabeth, con a bordo anche alcuni bambini delle elementari che avevano partecipato al soccorso. Dopo oltre 2 mesi di cure, domenica prossima Elizabeth sarà liberata al largo di Gabicce Mare, nelle Marche. Ci fermiamo qui, la linea Zona Cesarini.

0: dottor Scotti.
1: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: Noi ci siamo, e voi?
4: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
5: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto, pronto a tutto.
6: Zona Cesarini. Buonasera, benvenuti a Zona Cesarini da Giacomo Prireschi. Sono le 21, 7 minuti e 15 secondi qui su Radio 1. Saluto intanto subito la nostra squadra con in regia Gabriele Broca, nella parte tecnica Tommaso Margiotta e redazione come sempre Tony Tisi. Cosa faremo in questo mercoledì 26 agosto 2026? Intanto dobbiamo un po' scaldare i motori dopo le vacanze e ripartire col ritmo giusto. Chi è tornato, chi è ancora in vacanza magari in questa parte finale di agosto, ma i temi sportivi sono tantissimi. Torneremo sugli europei di atletica a Londra con la spedizione azzurra prima nel medagliere, tanti successi italiani, e lo faremo fra pochissimo col direttore tecnico delle nazionali di atletica leggera Antonio Latorre, che ci racconterà un po' qualche curiosità su questo europeo davvero incredibile per i colori azzurri, e quindi ne parleremo ampiamente. Quindi subito il nostro numero SMS WhatsApp 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949 per tutte le vostre curiosità. Più tardi, pallavolo, europei femminili con l'Italia che nell'ultima partita del Pool D ha vinto 3-7-1 contro la Francia, imbattuta Italia femminile di pallavolo, e quindi fra pochissimo ne parleremo con Manuela Collazzo e con Maurizia Cacciatori, capiremo un po' meglio qual è il futuro di questa nazionale dopo questo inizio così buono. Il calciomercato, la Serie A, la Coppa Italia, è iniziato il campionato, c'è la Coppa Italia e il calciomercato che è ancora nel vivo. Ad esempio, una delle notizie della serata è quella di Rafa Leao, sempre più vicino al Galatasaray e alla Turchia, un accordo da 45 milioni di euro, una vera e propria fuga di tanti calciatori che non stanno trovando spazio, stanno avendo difficoltà in Italia, ma comunque di grande caratura verso la Turchia. Ne parleremo di questo ampiamente. Ci sono anche i giochi del Mediterraneo, più tardi con Emanuele Granelli faremo un po' il sunto di questa giornata appunto dei giochi del Mediterraneo, e poi le qualificazioni per quanto riguarda il tennis e gli US Open con tanti italiani impegnati. Dopo andremo un po' a vedere questo tabellone di qualificazioni, ci sono state una serie di eliminazioni ma anche dei passaggi del turno per azzurri e azzurre del tennis negli Stati Uniti. Tutto questo fra pochissimo, tutte le vostre curiosità invece al 335-699-2949.

0: Kamrat con Love Sober qui a Zana Cesarini, quando sono le 21:12 minuti e 10 secondi. Parlavamo prima di pallavolo femminile, gli europei, l'Italia a punteggio pieno nel pool di e sta giocando anche l'Italia maschile, Italia-Germania in questo caso è un amichevole, gli europei qui inizieranno tra l'altro in Italia il 9 settembre, Italia-Germania 8-6 nel primo set di questo match per la nazionale di Fefe De Giorgi. E di nazionali parleremo proprio fra pochissimo col nostro prossimo ospite, il tema è quello degli europei di atletica, dei grandi successi degli azzurri e delle azzurre. Scriveteci al 335-699-2949 come hanno già fatto in tanti, e fra poco ne parleremo proprio con Antonio Latorre, direttore tecnico delle nazionali di atletica leggera, che saluto, buonasera e grazie per essere qui con noi a Zona Cesarini.
1: Buonasera a voi.
0: Arrivano già tante domande, fra poco andremo su quelle perché facciamo parlare i nostri radioascoltatori, questo è molto importante, ormai l'atletica è uno sport che cresce sempre di più anche in popolarità, e però io prima con Antonio Latorre vorrei partire dalla famosa profezia smentita, no? Prima di questi europei lei, Latorre, aveva cercato un po' di smorzare, diciamo, facili entusiasmi, neanche tanto, di tutti i tifosi, insomma, degli addetti ai lavori che si aspettavano un altro exploit, e ha detto sarà difficile fare quanto fatto a Roma, e invece è successo.
1: E il tema era che andare a giocare in casa dell'Inghilterra, cioè è come andare a giocare a Wembley.
0: Però scusi, la interrompo subito, non è più così. Un tempo l'Inghilterra era lì su, no? La vedevamo come un esempio, adesso le cose sono cambiate.
1: Sono cambiate, ma posso dirle e dire a tutti gli ascoltatori che loro a questo europeo tenevano particolarmente, tutta una serie di attenzioni anche ai turni, banalmente, senza nessun alibi né niente, però la prima semifinale del 100 ha visto correre quello che poi la gara l'ha vinto, ma se Jacobs ha corso la terza dominandola con estrema facilità, avendo a disposizione solo poi 45 minuti tra la semifinale e finale, però niente alibi. Diciamo che il mio appello era a tenere compatta la squadra. Eravamo consapevoli della nostra forza, però tutti questi anni ci hanno insegnato che non bisogna distrarsi, bisogna andare dentro queste situazioni con molta umiltà, a testa alta, ma poi il lavoro bisogna farlo. E quindi io non amo i proclami, amo fare le cose, e alla fine questo spirito di squadra ci ha aiutato in questa bellissima impresa, con la simbologia del centimetro di Larissa davanti a un'atleta britannica bravissima, e quei 3 centesimi nella gara che per gli inglesi rappresenta la gara delle gare, cioè la staffetta del miglio, 4x400 per loro è la prova della forza di una nazione.
0: È stata un po', come la vogliamo considerare, lascio a lei il commento su questo. Io la definirei un po' una sorta di vendetta sportiva, no? In qualche modo, o comunque una sorta di attestato di quanto l'Italia ha raggiunto fin qui, quella gara, quella 4x400, la staffetta in cui davvero siamo riusciti a battere i padroni di casa, ma soprattutto a passare avanti nel medagliere, che era un po' la cosa fondamentale.
1: Io non amo la parola vendetta,
0: lascio a lei.
1: Amo di più il fatto che quella gara ha dato la dimensione di quanta forza ha questa squadra, perché riuscire agli ultimi metri a capovolgere il medagliere nel placing table, cioè la classifica punti, che è quella che dà la vera fatta su chi mette atleti in finale, sì. E lì eravamo molto avanti. Ebbene, tra virgolette, questa volta abbiamo fatto proprio jackpot, nel senso che abbiamo vinto il medagliere, la classifica punti, abbiamo ripetuto gli stessi finalisti di Roma. Quindi davvero dobbiamo essere consapevoli di questa forza, consapevoli della profondità di questa squadra, ma abbiamo anche una grande responsabilità verso il futuro, e dobbiamo restare umili se vogliamo continuare a conseguire questi risultati.
0: A proposito di futuro, la parola mi dà un gancio anche per leggere qualche messaggio. Leggiamo quello che ci ha scritto al 335-699-2949 Mario, che dice: grande Italia a Birmingham, europei, lo ricordiamo, sì, in Inghilterra, a Londra, parlavamo proprio di questo, con Antonio Latorre, direttore tecnico della Nazionale di Atletica Leggera. Mi piacerebbe ci fosse una piccola parentesi sul giovane frazionista della 4x400, Mohamed Soudassi. Possiamo farlo tranquillamente con chi lo conosce bene come Antonio Latorre.
1: Assolutissimamente, il talento di Momo, come lo chiamano i compagni, è esploso quest'anno a Molfetta. Ho avuto la fortuna di vedere esplodere questo ragazzo, realizzare 45 secondi e 10 centesimi ai campionati italiani promesse a Molfetta, e ci siamo guardati tutti sbalorditi. Era un po' come dire, come abbiamo detto nel campo di riscaldamento dove abbiamo seguito la gara tutti insieme, la struttura tecnica della FIDA, un giorno potremmo dire io c'ero. Ecco, io a Molfetta c'ero e sono rimasto impressionato dal talento di questo ragazzo, che è stato capace di una scaltrezza con quella sua faccia di da Chuchà pasoliniano quasi e con quella sua leggerezza di interpretare una frazione delicatissima, dopo che Edoardo Scotti e Luca Sito con una frazione strepitosa l'avevano messa in quelle condizioni, sì. Ma l'attimo è stato il cambio, l'ha interpretato come un veterano ed è riuscito a distribuire a soli 19 anni, non c'è ancora 20 anni, no, a comportarsi come un veterano, e poi Lorenzo Benati ha completato questa impresa di tutta la squadra, di tutta l'atletica italiana. Ecco, in quel momento le ragazze che avevano appena finito la 4x400 erano lì che urlavano proprio insieme ai propri compagni, e questo sentimento collettivo è una delle cose che dà forza a tutta l'atletica italiana, dà forza a tutti gli atleti individualmente, perché poi gareggiano ciascuno, tolte le staffette, in gare individuali, eppure sentono di avere alle spalle un grande gruppo, e questo dà forza a tutti.
0: Non ha molto senso fare comparazioni di questo tipo, sono il primo a dirlo, però pensavo al calcio italiano che fa tanto fatica a trovare dei giovani azzurri per la nazionale e quant'altro, ci sono, ma poi fanno fatica a passare nelle squadre maggiori e quant'altro, anche in nazionale maggiore, mentre la nazionale di atletica, ma l'atletica italiana in generale, continua a farci conoscere nuovi volti. E dov'è il segreto in questo caso, la Torre?
1: Ma allora, io faccio solo una piccola parentesi, credo che dovremmo trattare con molto rispetto il tema del calcio e non improvvisarci analisti proprio da bar dello sport, perché credo che sia uno sport meraviglioso da trattare con grande rispetto proprio nei momenti di crisi, bisogna avere il coraggio di trattarlo con molto rispetto, e di coraggio bisogna averne anche per provare a dare fiducia a questi ragazzi. Noi abbiamo una nazionale che, se ci pensate, va dai 34 anni di Jimbo Tamberi, che ha fatto una cosa meravigliosa proprio da tutti i punti di vista, tecnico, umano, sportivo, di competizione, a una ragazza che ha appena 16 anni e si è comprata benissimo ai campionati mondiali juniores, che è l'Idualle, che dall'anno prossimo inizierà a giocare con i grandi e che a 18 anni potrebbe disputare la sua prima Olimpiade a Los Angeles. Ecco, tenere insieme tutte queste energie, dietro c'è il nostro lavoro, però non c'è nessuna difficoltà di passaggio tra, diciamo, chiamiamoli veterani, anche se non è un termine bellissimo, che dentro sono giovanissimi, e ragazzi come Scioli, che ha 21 anni, Erika Saraceni, che non è, ne ha appena 20, Larissa Iapichino, che ne ha da poco compiuti 24, sembra ormai una veterana. Non scordiamoci che Mattia Furlani ha 21 anni. Ecco, bisogna avere la capacità di osare e di credere in questi ragazzi, perché ci insegnano tante cose.
0: E poi vittorie e successi di questo tipo aiutano anche il movimento, no? Perché tanti ragazzi si appassionano, vogliono provare una delle discipline dell'atletica, e quindi ovviamente cambia tutto poi.
1: Io credo che dopo l'effetto Tokyo, abbiamo parlato di effetto Roma, adesso parleremo di effetto Birmingham, perché già dalle società nel territorio, che fanno un lavoro veramente encomiabile, arrivano segnali di forti richieste di provare a fare l'atletica, perché in fondo, se ci pensa, come dice spesso il mio presidente Stefano May, che voglio ricordarlo, proprio oggi cadeva il 40° della storica tripletta a Stoccarda, May, Kovan, Thibaut, agli europei di Stoccarda nel 86, io ero allenatore e ho potuto assistere personalmente a quella gara storica. Lui dice sempre che in fondo l'atletica è correre, saltare, lanciare e marciare, delle cose estremamente semplici, gesti naturali che si fanno anche con poco. Credo che dovremmo fare un grande sforzo per raccogliere tutte queste attenzioni e cercare di valorizzare al meglio questo patrimonio. Noi abbiamo degli atleti che ci possono far pensare già oltre Los Angeles 2028.
0: Però alla fine lei non è mai tranquillo, ha voluto abbassare le aspettative all'inizio di questi europei dicendo sarà difficile ripetere quanto fatto a Roma, ed è anche famoso perché fa fatica a dormire durante queste competizioni. È successo lo stesso anche a Birmingham?
1: Ma sì, ho la fortuna, guardi, adesso meglio non prendersi troppi meriti, ho la fortuna da sempre di dormire molto poco e mi piace andare a letto tardi e svegliarmi presto, è una cosa che forse ho ereditato e quindi non me ne prendo merito. Riesco
0: per lei
1: a dormire.
0: La regola delle 8 ore non vale per lei?
1: Purtroppo no, anche se studiamo tantissimo il sonno, insegniamo agli atleti le buone pratiche di sonno, abbiamo anche pubblicato tanti lavori scientifici insieme a Jacopo Vitale, che è uno studioso di altissimo profilo di livello mondiale, che è nella nostra squadra di, diciamo, ricercatori della Federazione Italiana di Atletica, e lui è tra i numeri uno al mondo nel tema, è un esperto del sonno. Gli ho detto: Jacopo, non facciamo nessun caso studio su di me, perché annulliamo tutte le regole. No, è una grande spinta, una grande motivazione, recupero, e quindi mi diverto a fare quello che faccio.
0: Siamo in collegamento con Antonio Latorre, direttore tecnico delle nazionali di atletica leggera, e altro gancio importante sicuramente che mi ha dato è quello del metodo scientifico. Riesce a fare a farci un esempio per i nostri radioascoltatori? Perché è anche questo, no? È diventato famoso nel tempo. C'è un approccio davvero molto specifico. Probabilmente è così dappertutto, più o meno, insomma, tutte le nazionali cercano di avere questo approccio scientifico, però se c'è qualche differenza nel vostro, e se può farci un esempio per spiegarci cosa fate, qual è l'approccio con gli atleti?
1: Ma un esempio pratico è proprio la presenza di Gaspare Pavè, un altro ragazzo che è molto giovane, è pure un biomeccanico che a livello internazionale nella comunità scientifica è molto ascoltato, che è tornato da Vancouver, da un congresso mondiale di biomeccanica, era in Pidana a filmare i salti di Jimbo Tamberi, e le risposte immediate sui dati che ha potuto dare a Giulio Ciotti, allenatore di Tamberi, oppure al bravissimo Alessandro Nocera, allenatore di Daria Derkac, aiutano a dare all'allenatore quei suggerimenti utili in quel momento all'atleta. Cioè è un lavoro di affiancamento, lo fanno in tutti i paesi, non siamo dei fenomeni noi lo facciamo un po' più artigianalmente e con un po' di fantasia, ma ci stiamo lavorando molto. Ci stiamo lavorando perché vogliamo portare, per esempio, l'intelligenza artificiale ad aiutarci a analizzare movimenti complessi in tridimensione, come quelli del salto in alto, per fornire risposte immediate, cioè proprio durante la gara stessa, e dare i giusti suggerimenti agli atleti.
0: Senta, ma quanto l'aiuta la sua altra vita, non so, seconda, prima, terza, perché ne ha avute tante, no? Lei per un periodo non ha fatto questo, no? Era, se non sbaglio, ha lavorato per più di 10 anni come disegnatore metalmeccanico.
1: Sì, io proprio sono proprio contento di questo passato, non c'è bisogno di fare chissà quale rivendicazione. Ho lavorato 13 anni alla Breda e non me ne vergogno assolutamente, e ho imparato tante cose. È stata un po' una seconda università per i rapporti umani, per la gestione di situazioni complesse. Poi ho fatto l'insegnante di educazione fisica perché mi piaceva e perché mi permetteva di studiare altre cose, e poi sono diventato professore associato all'Università Statale di Milano. Ecco, questo mi ha aiutato tantissimo, questo percorso, perché in fondo l'università o gli stessi ragazzi che ho nella squadra di atletica, e nella squadra di atletica di oggi rispetto al passato, sono tantissimi ragazzi che studiano, quindi forse riesco a connettermi meglio con Nadia Battocletti, che mi dice: Antonio, ho un esame importante domani, se riesci a farmi partire un giorno dopo per venire in Coppa Europa. Vince la gara e viene a ringraziarti perché l'hai fatta partire un giorno dopo e hai potuto fare l'esame. O Larissa Iapichino, che sogna di diventare magistrato, e tantissimi altri come Eloisa Coiro, già laureata, che pensa al futuro. Cioè mi aiuta il mio lavoro perché interpreto forse, non dico meglio, però interpreto le ansie di questi ragazzi tra un impegno che è davvero massivo, quasi totalizzante, e il discorso di prospettive future, di avere una vita anche dopo questa attività di alto livello.
0: Ci sarebbe tanto da dire, sta finendo il nostro tempo a disposizione e le chiedo, visto che avrei parlato volentieri ad esempio della vittoria di Nadia Batocletti, di quel cambio di ritmo incredibile, oppure dei 7 metri di Larissa Iapichino, del laboratorio, lo possiamo considerare del triplo, no? Con Andy Diaz e Daria Derkac per la prima volta doppietta d'oro nel salto triplo, mi dica lei qual è l'immagine secondo lei più rappresentativa di questi europei prima di salutarci.
1: Sono quelle che avete detto voi, aggiungo una ragazzina di 21 anni, Sofia Fiorini, studentessa della Bocconi, che pronti via si presenta alla gara della maratona di marcia e fa il record del mondo insieme a Old But Gold, come ha detto lui, Massimo Stano, che è il terzo atleta della storia a completare il triplete, campione olimpico, campione mondiale e campione europeo. Prima di lui ce ne sono riusciti Alberto Cova e Jimbo Tamberi, e queste sono tra le tantissime suggestioni quelle che mi porto via, però vi assicuro che l'emozione della staffetta finale 4x400 le condensa, maschile e femminile anche, le condensa tutte insieme, e da lì sì. Partiamo per andare avanti, perché dopo domani sono a Taranto che iniziano la parte atletica dei giochi in Mediterraneo.
0: Si continua sempre, perché c'è tanto da lavorare, ma ci godiamo questa splendida Italia. Ringraziamo davvero Antonio Latore, direttore tecnico delle nazionali di atletica leggera, per essere stato con noi. A presto, è sempre un piacere.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: Ora ci ascoltiamo W, Please Don't Go, poi c'è l'Onda Verde e torniamo subito dopo per parlare di pallavolo insieme.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Le 21:31 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A4 Torino-Trieste, tra Sesto San Giovanni e Cormano, in direzione di Torino, coda per lavori. E ci spostiamo al traforo del Monte Bianco, dove c'è un'attesa di 15 minuti al Piazzale Italiano, con coda in direzione di Chamonix. Prudenza sulla 16 Napoli-Canosa, è stato individuato un veicolo contromano intorno al chilometro 81 e 700 tra Grotta Minarda e Benevento in direzione di Napoli. Prudenza, allora, veicolo contromano sulla 16 Napoli-Canosa. Sempre sulla 16 Napoli-Canosa, fumo per incendio tra Candela e Cerignola Ovest. Ora la viabilità ordinaria, segnaliamo che sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga c'è una corsia chiusa tra Lecco e Piona in direzione Passo dello Spluga al confine con la Svizzera. E con questo concludiamo. Buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS. Zona Cesarini.
2: Eccoci ancora insieme, 21:32 minuti e 30 secondi, Giacomo Pirischi con voi al microfono, Zona Cesarini su Radio 1, la nostra squadra, regia Gabriele Broca, nella parte tecnica Tommaso Margiotta e in redazione Tony Tisi. Continuiamo a parlare ovviamente di sport, ma parentesi sulla pallavolo, gli europei femminili con la vittoria dell'Italia oggi contro la Francia. Il nostro numero SMS WhatsApp è il 335-699-2949, ce l'ha raccontata Manuela Collazzo, che intanto saluto. Ciao Manuela, buonasera.
3: Ciao Giacomo, ben trovati.
2: E collegata con noi c'è anche l'ex pallavolista Maurizia Cacciatori, che saluto. Buonasera e benvenuta. Ciao Maurizia.
4: Buonasera, sempre un piacere essere con voi.
2: Anche per noi. E partiamo subito con una domanda per Maurizia Cacciatori. Beh, si era parlato di questo percorso perfetto dell'Italia nel Pool D. È stato un percorso quasi perfetto, perché c'è questa sbavatura del set perso contro la Francia. Ora non so quanto possa essere in qualche modo determinante a livello psicologico, però si era molto parlato, no, di arrivare senza perdere neanche un set alla fine di questo girone.
4: Ma guarda, io sono molto concreta, io credo sia un percorso umano, nel senso che, anche sentendo poi le parole di Giulio Velasco, anche il set perso con la Francia ci sta. Io sono più preoccupata quando i percorsi sono tutti lineari e poi alla fine arrivano le partite toste e non siamo pronte. L'Italia ha dimostrato sempre una grande personalità in tutti i match che abbiamo visto, e oggi sinceramente abbiamo incontrato una Francia che ha giocato molto bene e che ha messo in alcuni momenti in difficoltà la nostra Italia, però le ragazze sono state brave, lucide, mature e anche consapevoli che ogni partita ha una sua storia, e quindi nei momenti di difficoltà sono riuscite poi anche a rialzarsi, a portare a casa il risultato.
3: Ecco Maurizio, l'aspetto mentale e la tenuta psicologica in quei momenti di difficoltà, soprattutto del secondo set, credo siano gli aspetti più importanti che Velasco può portare a casa con fiducia, guardando poi alla fase eliminazione diretta.
4: Bravissima, dici una cosa a mio avviso meravigliosa, perché questo europeo sarà un europeo sicuramente molto molto tosto, soprattutto dal punto di vista mentale, perché arriveranno squadre che ci metteranno sotto pressione, quindi come reagiranno le nostre ragazze sarà poi la lettura, insomma, di

0: chiave, insomma, la chiave di lettura del match. Io vedo comunque delle ragazze molto mature e anche consapevoli delle loro potenzialità, ma sempre coi piedi molto per terra. Questa, secondo me, è una cosa che a mio avviso è molto utile.
1: Ecco, il concetto di umiltà è un concetto che ha espresso ancora una volta Velasco dopo la sfida vinta con la Francia. Essere umili, lui ha detto, significa anche sapersi adattare all'avversario e saper riconoscere che tutti gli avversari, anche quelli sulla carta inferiori, possono metterti in difficoltà. Io credo che lui trae insieme alle sue ragazze proprio questa risposta importante, no? Al termine di questo gruppo, di questo girone comunque dominato.
0: Assolutamente sì, è un'analisi la tua molto dettagliata e giusta. Ricordiamoci sempre che chi gioca contro l'Italia dà sempre il massimo, perché l'Italia è la squadra che ha vinto le Olimpiadi, la squadra che al momento sta dando lezioni a tutti. Però ecco, il fatto di pensare a quello che si è vinto può diventare poi un handicap. Quindi in questo momento quello che devono fare le nostre azzurre, che sanno perfettamente, è concentrarsi partita dopo partita e guardare all'avversario che viene sempre con grande attenzione, senza pensare a tutto il potenziale che ha, perché devo essere sincera, questa nazionale è una nazionale che lavora molto bene a muro, ha un'ottima battuta. Io vedo sempre in Orro una grandissima regista che sa anche cogliere momenti di debolezza e di fragilità anche a livello psicologico di ogni sua giocatrice, quindi è una squadra matura, però questo non toglie che le avversarie diano sempre comunque il massimo.
1: No, dicevo a proposito di regista, insomma, tu te ne intendi, Giacomo Priorischi.
2: Sì, no, io poi vi lascerò ai tecnicismi, Emanuela Colazzo e Maurizia Cacciatori, però volevo chiedere a Maurizia visto che stiamo parlando di una nazionale, lo sappiamo, quella femminile come quella maschile, ma quella femminile in questo momento ancora di più fatta di grandi campionesse, però c'è un top player in più che è Velasco in qualche modo, no? E una curiosità che leggevo, non so se potete dirmi qualcosa in più, è il fatto che, ad esempio, per quanto riguarda la fase finale, lui non studia gli avversari direttamente, ma lascia spazio per farlo ai suoi assistenti. Ecco, c'è tutta una struttura particolare, no, dietro a questa Italia.
0: Ma guarda, io ho avuto la fortuna di essere allenata da Giulio, e anche questo dettaglio che è particolare fa capire quanto per lui sia importante il senso della squadra. Una squadra è formata dalle giocatrici che stanno in campo, dalle ragazze che devono entrare e sono in panchina e da tutto lo staff che cura in maniera dettagliata. Ricordiamo che è uno staff di altissimo livello, quindi dare fiducia ai suoi collaboratori, tutto questo la dice lunga, nel senso che per Giulio questa squadra è tutto, a partire da lui che, diciamo, è il coach, diciamo leader, all'ultimo arrivato. Questo è il senso proprio di appartenenza, di squadra che si vede, no? Perché spesso e volentieri lui dà proprio questa ricchezza nel rendere tutti protagonisti.
2: Allora, al 335-699-2949 arrivano tanti messaggi per Maurizia Cacciatori. C'è ad esempio Michele che dice: grande Maurizia, madrina d'eccezione, porta fortuna del nostro volley femminile. E poi c'è chi ci chiede invece, chi ci parla della partita con la Francia. Mario dice: secondo me la meravigliosa, la definisce Orru, ha però giocato al di sotto dei suoi standard, in questo caso nella partita con la Francia. Che ne pensi?
0: Allora, io vorrei dire a Mario che non si può giocare sempre al 100%, perché non conosco atleti che siano performanti in ogni match, però quello che posso dire è che la capacità di Orro è sicuramente quella di saper, come ho detto prima, leggere, gestire. È davvero una palleggiatrice che ha una maturità non soltanto tecnica, ma soprattutto mentale altissima. Poi, se qualche palla è arrivata un po' corta, un po' troppo attaccata a rete, non così precisissima, ci può stare. Ci sono le attaccanti che fanno squadra e giocano anche per lei, e questo è il valore aggiunto della nostra nazionale.
1: Ti ha stupito oggi, Maurizio, l'atteggiamento anche spavaldo, aggressivo della Francia, o ti aspettavi una squadra come quella, per esempio, che l'Italia aveva affrontato anche in avvicinamento agli europei, che aveva battuto piuttosto nettamente?
0: L'ho notato anch'io e devo dire che sia giusto così, nel senso che è vero che di fronte hanno una nazionale fortissima, ma è anche vero che quando entri in campo entri per vincere. Quindi le francesi hanno cercato di dare il massimo. In tanti frangenti sono state davvero dominanti, perché spesso e volentieri hanno messo in difficoltà la nostra difesa, hanno giocato un gioco molto veloce, hanno avuto carattere, personalità, però anche in questa situazione l'Italia non è stata vittima, è riuscita a gestire i momenti del faience e a ribaltare tutto il match.
1: Volevo chiederti, e ne stavamo parlando e se ne è parlato tanto, del ruolo di Antropova, che sì. Velasco, sappiamo, in questi europei ha deciso di far giocare schiacciatrice. Vorrei chiederti cosa ne pensi, lei che è un opposto naturale, e soprattutto quali sono per lei stessa le difficoltà maggiori nell'inserirsi in un ruolo che fondamentalmente, naturalmente, non le appartiene.
0: Ma innanzitutto ho una profonda stima e ammirazione per Antropova, perché passare da opposto a schiacciatore, da fuori, per chi non se ne intende, è schiacciare e via, no, è vedere il match e attaccare con un'ottica completamente differente. Lei si è messa a disposizione della squadra e logicamente non è semplice, anche perché sta lavorando e ha lavorato tutta l'estate, poi è ritornata nel suo posto, poi per motivi fisici ha dovuto rimpiazzare i vari infortuni e si è messa a disposizione. Credo che sicuramente sarà la giocatrice più cercata in ricezione, perché ovviamente non è allenata, non è stata allenata durante questi anni in quel ruolo, però l'ho vista migliorata. Ma quello che mi piace è il suo atteggiamento, nel senso che è consapevole che quello non è il suo ruolo naturale, però allo stesso tempo non pone limite e si mette a disposizione.
2: Tante anche giovani interessanti, su tutte direi in questo momento il nome è quello di Mary Tadigue, no? Che sta facendo un ottimo percorso con l'Italia in questo pool D, ormai concluso.
0: Sì. Sì, sono d'accordo con te, ottimo atleta, mi piace anche per le responsabilità che si prende, ma non dimentichiamoci anche Stella Nervini, molto molto giovane, sono tutte atlete che Giulio ha inserito con grande fiducia e sapendo che magari possono essere anche discontinue, ma se vogliamo una nazionale che cresca, che abbia futuro, bisogna anche avere il coraggio di buttarla in campo e sapere anche accettare alcuni errori, ecco.
1: Maurizia, nel percorso che ci auguriamo dovrebbe portare l'Italia fino alla fine, le solite squadre sono quelle poi che ci toccherà in qualche modo affrontare per provare, insomma, a conquistare quel titolo che nell'era Velasco manca, ma soltanto nell'era Velasco in realtà, perché
0: certo.
1: tre ori europei l'Italia li ha conquistati e altre medaglie, anche tu ne facevi parte di quelle nazionali. Sono le solite, secondo te ritroveremo le quattro più forti effettivamente poi anche in base agli incroci in Turchia?
0: Ma penso proprio di sì. Io oggi guardavo Turchia-Germania e devo dire che mi ha colpito molto il gioco della Turchia. Ricordiamoci che la finale sarà comunque a Istanbul. Io vedo molto le turche davvero determinate e desiderose. Poi hanno l'allenatore italiano Santarelli, che è super preparato, conosce le nostre azzurre alla perfezione. Quindi ci sono tante squadre molto forti. Io tra le top metto proprio la Turchia.
1: Secondo te quale dovrà essere da oggi in poi, dalla fase eliminazione diretta in poi, la qualità che maggiormente dovrà emergere nella nostra nazionale, al di là di quelle che poi saranno le rivali?
0: Ma devo essere sincero, avere la continuità e la gestione di saper risolvere i momenti come oggi con la Francia, che non ci piacciono, quindi momenti in cui le cose non arrivano come vorremmo, e più di tanto continuare con quella testa. A me piace, io sono molto affascinata dal loro modo di gestire e di sapersi riprendere, perché non è una cosa molto semplice. A volte un team perde motivazione oppure sta a pensare all'errore passato, invece devo dire che questo non succede, non è successo fino a questo momento nell'Europeo, e lo abbiamo visto anche negli anni passati. Quindi quello che devono fare le nostre ragazze è pensare partita dopo partita come se fosse la partita, ecco, con l'articolo davanti, no? Come se fosse la finale. Questo è quello che stanno facendo adesso.
1: A proposito di non pensare a quello che è successo nel secondo prima, nello scambio prima, ieri Velasco è stato anche piuttosto chiaro e aveva detto: si parla troppo in campo. Dopo la partita con la Slovacchia aveva detto: c'è un qualcosa che mi preoccupa, perché mentre nel percorso verso l'oro olimpico e verso poi dopo l'oro mondiale noi non parliamo parlavamo troppo, non stavamo a rimuginare sugli errori appena compiuti. Invece in questo europeo ha detto: vedo le ragazze che si, come dire, fossilizzano un po' di più. È una cosa che a lui non piace, no? Ha detto: non mi piace vedere quando si parla troppo in campo.
0: Sì, mi è piaciuta molto questa affermazione, però io devo dire, avendo giocato per tanti anni e comunque conoscendo anche Giulio, che accade, succede, no? A volte sono dei momenti in cui si cerca di comunicare anche troppo, no? Per rendere le cose migliori, però forse quel troppo potrebbe anche stroppiare, però allo stesso tempo credo anche che sia una cosa fisiologica e che comunque mi ha fatto sorridere, perché Giulio vuole poche parole, tanti fatti.
1: Beh, un po' come i suoi time out d'altra parte,
0: esatto,
1: no?
0: Esatto, bravissima.
1: C'è stato un time out, adesso non ricordo con precisione la gara, quando ha detto: la prossima che parla del punto precedente, sì, la tiro fuori.
0: Sì, perché poi diventa anche un po' naturale, no? Pensare a perché ho fatto quell'errore, a cercare di risolverlo, a condividerlo con una collega. Quindi quello che non vuole Giulio è guardare quello che non è andato bene, ma concentrarsi su quello che stiamo facendo adesso e quello che faremo poi avanti. Quindi il guardare dietro non piace assolutamente Giulio, questo lo abbiamo capito. Poi parlare degli errori è una cosa che proprio lo irrita, però è a mio avviso un feedback positivo, nel senso che stare solo sempre a pensare, comunque a parlare di quello che non va, poi alimenta anche una situazione che non è piacevole.
1: Beh. Ecco, tu da speaker motivazionale, scusa Giacomo se ti interrompo, insomma, avresti detto le stesse cose, no?
0: No, però io mi metto dalla parte delle giocatrici, okay, perché mi sento sempre giocatrice e quindi mi rendo conto che quando certe dinamiche non vengono si prende un po' responsabilità di cercare di risolverle, no? E quindi si crea un po' di confusione, è molto normale, quindi io capisco le ragazze, sono più pro ragazze, ecco, le capisco, ma conosco talmente tanto bene Giulio che so che quello che a lui importa è fare e non stare sempre a parlare e a perdere, non dico del tempo, però a perdere concentrazione, ecco.
2: No, c'è una cosa, infatti io mi volevo solo inserire perché un'altra curiosità volevo capire, visto che tu lo conosci molto bene Velasco, Maurizio Cacciatori, ma è vero che questa teoria dell'alzata che non è mai sbagliata?
0: Sì, perché se continuiamo a guardare l'alzata che non arriva come vorremmo, troviamo sempre delle giustificazioni, quindi se sbaglio, ok, ho sbagliato, però tanto l'errore era dell'altro, e questa filosofia è una filosofia che non porta da nessuna parte. A me arrivavano palle magari in ricezione non meravigliose, però cercavo comunque di sistemarlo. Questo è quello che vuole lui, cercare di sistemare quello che arriva, perché la pallavolo è un gioco dove la palla è in alto, in aria, può cadere in qualsiasi parte del campo, vorremmo tutti essere perfetti, ma la perfezione non esiste. Quello che in questo momento è importante è sistemare ciò che non è così ottimale.
1: D'altra parte, quando lui ha cominciato, insomma, con la nazionale maschile, apportandola poi all'apice, diceva sempre che quello che c'era in Italia era la cultura dell'alibi, un po' quel concetto che lui ha voluto sradicare, no? Dal nostro modo anche di intendere lo sport a volte, andare sempre a pescare magari il colpevole da qualche altra parte, cercando appunto una giustificazione eventualmente anche agli errori. La cultura dell'alibi per lui non esiste, ecco, questo è anche un suo pregio.
0: Assolutamente, Giulio vuole atlete o atleti, come abbiamo visto in passato, responsabili, e quando siamo responsabili, al di là poi dei vari errori che possono essere nostri o degli altri, è comunque cercare di rendere quella maglia una maglia unita, ecco. Dare le colpe agli altri, a mio avviso, è qualcosa che non ci definisce dei campioni. Io dico sempre che quando entri in campo la tua responsabilità è quella di dare il meglio, non di cercare quello che ha sbagliato, perché non è proprio diciamo una caratteristica di un team vincente.
1: Inseriresti Maurizio Cacciatori, tornando strettamente all'Italia e agli europei, le azzurre nel ristretto lotto delle favorite, o c'è una favorita numero uno secondo te giocando in casa, che è la Turchia?
0: Ma guarda, io non voglio dare i pronostici perché continuo a essere molto scaramantica.
1: Ok, da ex giocatrice.
0: Sì, no, assolutamente. A me l'Italia piace, mi piace molto. Oggi ho visto Silla, gli occhi di Silla, la sua determinazione. A me piace veramente tanto. Devo però riconoscere che la Turchia è una gran bella squadra. Poi ci potrebbero essere anche delle altre team che escono fuori, però in questo momento le due realtà più forti sono proprio Italia e Turchia.
2: Io ho un'altra curiosità: quanto c'è in tutti questi successi dell'Italia, in questa crescita delle nostre campionesse, del Club Italia, no? Quella sorta di anche progetto nato grazie a Velasco in qualche modo?
0: Ma guarda, c'è tantissimo. Mi fai una domanda che io adoro, perché investire sui giovani è dare la possibilità di creare e dare fiducia e coraggio, no? a chi arriverà. Quindi Giulio già da tempo ha investito con grande determinazione sul progetto Club Italia. Il progetto Club Italia nasce proprio dalla concezione di dare la possibilità e studiare, cercare dietro al movimento della Federazione Italiana. C'è un grande lavoro proprio di ricerca di atlete, magari che non sanno ancora neanche palleggiare perfettamente, però hanno la struttura per diventare delle ottime campionesse. Dietro un lavoro incredibile e meticoloso, e quindi lode a lui che ha avuto davvero questa geniale idea di investire in maniera efficace e tosta sui nostri giovani.
1: Beh, devo dire, l'attenzione ai giovani, Maurizia, unisce un po' la nazionale femminile a quella maschile, perché anche De Giorgi nel suo percorso,
0: esatto,
1: alla guida degli azzurri ha dato e sta dando tanto spazio ai giovani. Penso, mi è venuto in mente l'anno scorso, tornando alla femminile, a Stella Nervini, no? Che si è è stata la grande rivelazione di quel mondiale.
0: Ma infatti io ammiro molto sia Fefè che Giulio, perché hanno il coraggio di buttare in campo giovani che magari non hanno tutta questa grandissima esperienza, però un allenatore coraggioso è sempre un allenatore che ha una marcia in più. Io sono una grande fan dei giovani, quando vedo entrare nuove atlete mi rendo conto di quando sono entrata io, che ero terribilmente terrorizzata da ogni palla che mi arrivasse. Quindi capisco che non è semplice, capisco che un allenatore magari per certi aspetti potrebbe pensare a giocare sul sicuro, però se non si osa non si cresce.
1: Beh, d'altra parte, per esempio, quanto ha usato De Giorgi con Romanò, pescato.
0: Bravissimo,
1: dalla 2.
0: Esatto, esatto, è una questione proprio di anche di esempio, ma non soltanto sportivo, anche proprio che va fuori dal mondo proprio dello sport. Credere nei nostri giovani, dare le opportunità, e devo dire che la nostra federazione in questo è davvero una tra le migliori.
1: Che cosa diresti alle ragazze se tu fossi Velasco prima dell'ottavo di finale, da giocare non si sa contro chi e non si sa nemmeno quando in realtà?
0: Ma di essere orgogliose della maglia che indossano, perché quella maglia è una maglia nobile, è una maglia che fino a questo momento non è mai stata così conosciuta, così come hanno fatto loro, grazie proprio a loro, e quindi di andare orgogliose.
2: Prima di chiudere apriamo una breve parentesi sull'Italia al maschile, l'avete citata, sta giocando in amichevole contro la Germania, primo set, Manuela, lunghissimo,
1: tiratissimo. 35 pari, Maurizio, non so se stai seguendo.
0: Sì, sì. No, non la sto seguendo, però se mi dite 35 pari non oso immaginare il nostro Fefè, ecco.
1: Però lui è un altro che infonde calma, no? Poi nei time out,
0: sì, ma
1: penso che la tranquillità che emana,
2: a discapito della sua salute magari.
0: esatto, ma sono due allenatori davvero che hanno una personalità particolare, sanno leggere oltre gli occhi, io lo dico sempre, quindi sono anche ovviamente molto legata anche al mondo della pallavolo maschile, e mi auguro che Fefè faccia una manifestazione. Come al solito non voglio essere scaramantica, però
1: non lo dire, dai, in bocca al lupo, diciamo.
0: Esatto. Esatto.
2: Grazie davvero Maurizio Cacciatore,
0: grazie ancora a voi,
2: a
0: davvero
2: presto.
0: Buona serata, ciao,
2: e grazie anche a Manuela Collazzo per essere stata con noi. Ciao Manuela.
1: Ciao.

0: Gli 883 con hanno ucciso l'uomo ragno qui a zona Cesarini, 21 e 58 minuti e 10 secondi, fra pochissimo andremo verso il GR1 delle 22, giusto il tempo di darvi gli aggiornamenti per quanto riguarda la Champions, che è già entrata nel vivo perché Saba, Baku, Lask e Bodo Glimt si sono già qualificate per la fase a gironi e questa sera invece si decidono gli ultimi quattro posti a disposizione per la fase campionato. Tutte le partite sono all'intervallo in questo momento, 3-0 dell'AEK di Atene, squadra ovviamente greca, contro il Leski, squadra bulgara, 1-1 fra Celje, Slovenia, e Slovan Bratislava, Slovacchia, Lione, Francia contro Fenerbahce, Lione che sta perdendo 2-0 contro i turchi del Fenerbahce all'intervallo, e poi ci sono i norvegesi del Viking contro i croati della Dinamo Zagabria. Qui siamo sull'1-1 per quanto riguarda questa sfida, quindi tutti i match apertissimi tranne forse quello dell'AEK di Atene. E poi si sta giocando una partita di Liga Spagnola, un recupero della prima giornata, quella fra Real Madrid e Real Sociedad, all'intervallo anche qui siamo sull'1-1 fra le due squadre, allena, lo ricordiamo, Mourinho, e quindi magari più tardi vi daremo altri aggiornamenti. Infinito il primo set dell'Italia contro la Germania, siamo 40-39 in questo momento, parliamo di pallavolo maschile e in questo caso è un amichevole. GR1 delle 22, torniamo fra pochissimo.
1: Radio 1.

0: ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto contro il caro carburante e il governo prepara una nuova fase di interventi.
3: Esteso sino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul diesel. Questa la decisione di un Consiglio dei Ministri lampo preceduto da riunioni tecniche di governo per mettere a punto le successive nuove misure strutturali e selettive a sostegno delle fasce di reddito più basso e per categorie sulle quali pesa di più il caro carburanti. Via libera anche al decreto per assicurare la continuità operativa dell'ex Ilva e alla fideiussione per consentire agli impianti considerati di interesse strategico nazionale la gestione dei rifiuti. Le risorse saranno garantite da un anticipo sulle tasse concordato con le grandi società energetiche. Intanto il governo conferma di lavorare al piano proposto a livello europeo per arrivare ad incassare un uguale contributo dagli extra profitti delle industrie petrolifere ed energetiche dell'Unione. L'obiettivo di Giorgia Meloni è quello di non creare asimmetrie e squilibri sul mercato. Il criterio di neutralità ed equità messo al centro del confronto politico in Europa eviterebbe di penalizzare le singole aziende nazionali. Carla Macrellino, GR1.
2: Proseguiranno per tutta la notte le ricerche dei dispersi in Nepal dopo la devastante alluvione al confine con il Tibet. Sono 157 i corpi recuperati, 49 i feriti ricoverati. Oltre 130 persone sono state tratte in salvo anche con elicotteri militari e civili. Stanno bene i due italiani coinvolti. La Farnesina lavora per farli rientrare al più presto. È finita in Spagna la latitanza del mago delle evasioni.
4: La polizia spagnola lo seguiva da tempo, sapendo che non sarebbe stato facile catturare il mago delle evasioni. Quando è scattato il blitz, un complice ha aggredito gli agenti, un altro è fuggito dopo aver gettato tra i cespugli una pistola. Paulant Toma, 42 anni, scortato dai poliziotti che hanno messo fine alla sua latitanza a Tarragona. Addosso aveva documenti e soldi falsi. Il rapinatore albanese era ricercato in tutta Europa dopo l'ultima fuga dal carcere milanese di Opera lo scorso 7 dicembre. Gli attrezzi per tagliare le sbarre recuperati in un laboratorio, la dieta per perdere peso e riuscire a passare attraverso la breccia, bastoni e scotch per costruire l'arpione con cui scalare il muro di cinta. Toma lo aveva già fatto altre tre volte. Nel 2013 era evaso dal carcere di Parma con una pertica composta da manici di scopa. Poi era scappato da una prigione in Belgio. Per distrarre le guardie, la sua banda aveva fatto esplodere una bomba all'esterno. La prima evasione nel 2009 dal carcere di Terni. Ora l'estradizione in Italia deve scontare condanne fino al 2048 per rapine, furti e spaccio di droga. Milano, Davide Gangale per il GR1.
2: Caso Lavitola, non conoscevamo né Walter Lavitola né Sigfrido Ranucci. Sarà quello che ribadiranno i tre arrestati per l'attentato al conduttore di Report avvenuto nell'ottobre 2025 che verranno interrogati domattina nel carcere romano di Rebibbia. Il faccendiere ha confessato di essere il mandante dell'attentato che però a suo dire sarebbe dovuto consistere in una bomba, ma non sarebbe dovuto consistere in una bomba, ma in alcuni colpi di pistola contro il muro di cinta della casa del giornalista. Coppia di turisti è assalita da tre uomini mentre rientravano in hotel a Prato. Bottino da 70.000 euro. La rapina è solo l'ultima di una serie.
5: Verso l'una di notte, mentre i nostri clienti stavano rientrando in struttura, purtroppo sono stati pedinati e picchiati da questi tre malviventi.
6: Ancora rapine, obiettivo gli orologi di lusso, vittime i turisti. L'ultimo assalto a Prato, davanti ad un hotel, domenica notte. Una coppia francese, di rientro dopo una giornata a Firenze, è stata raggiunta da tre uomini. Gli strattoni, le botte, l'uomo cade a terra. Sfilato un Patek Philippe da 70.000 euro e un anello a sua moglie. Una scena mostrata dalle telecamere di sicurezza della struttura e dal video di un ospite che ha ripreso tutto.
5: Sembravano ovviamente parecchio traumatizzati.
6: Solo cinque giorni fa a Firenze, davanti ai tuo ristorante in Piazza della Repubblica, due cittadini maghrebini di 19 e 22 anni si sono avvicinati ad un turista inglese con moglie e figlia, strappandogli dal polso l'orologio da 20.000 euro. Per fuggire hanno spruzzato spray al peperoncino contro la vittima e alcuni passanti. Rintracciati poche ore dopo dalla polizia, sono accusati in concorso di rapina aggravata. Sale l'allarme sul tema della sicurezza di chi arriva in Toscana per visitarla. Ora gli albergatori chiedono misure specifiche e un confronto con le istituzioni.
7: Per il GR1, Erika Tuccino.
2: Stati Uniti, Meta patteggia nella causa sulla dipendenza dei minori dai social. La società di Mark Zuckerberg ha raggiunto un accordo con 47 stati e altri territori americani. Pagherà fino a 17 miliardi di dollari senza ammettere responsabilità. Previsti anche limiti al tempo trascorso dagli adolescenti sulle piattaforme, blocchi notturni, maggiori controlli per i genitori e restrizioni alle funzionalità considerate dannose. Era l'ultima notizia, ci fermiamo qui, la linea torna a Giacomo Prioreschi con Zona Cesarini, prossimo giornale alle 23.
0: Zona Cesarini.
7: Eccoci ancora insieme qui a Zona Cesarini, seconda ora su Radio 1, Giacomo Prioreschi con voi al microfono, sono le 22:06, puntualissimi, torniamo insieme, c'è il nostro numero SMS e WhatsApp che è il 335-699-2949 dove ci state scrivendo in tanti, continuate a farlo nonostante ci stiamo addentrando verso la tarda serata, 335-699-2949, notizia sicuramente che Italia-Germania amichevole di pallavolo maschile in vista poi degli europei che inizieranno anche in Italia a partire dal 9 settembre, nel primo set sono 45 pari, quindi non vogliono far concludere il primo set di questa partita. Ebbene, va così, d'altronde è anche questo lo sport, anche questa la pallavolo, chissà cosa starà pensando l'allenatore, il coach dell'Italia Fefe De Giorgi, che adesso inquadrato nei monitor di servizio sembra abbastanza affaticato da questo set infinito. Fra pochissimo parleremo di calcio, di Serie A, di calciomercato, quindi rimanete con noi, ci saranno anche gli aggiornamenti per quanto riguarda le qualificazioni alla fase a girone unico della Champions League. 335-699-2949 per scriverci, fra pochissimo saremo con l'ex calciatore Gianluca Comotto.

0: Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love qui a Zona Cesarini, 22:10 minuti, apriamo la nostra parentesi lunga calcistica in questa ora insieme. Scriveteci al 335-699-2949, curiosità intanto sul campionato e sulla Coppa Italia, perché fra pochissimo parleremo col nostro ospite, poi più tardi anche il calciomercato che entra nel vivo, la notizia dell'accordo di massima fra il Milan e il Galatasaray per quanto riguarda la cessione di Rafa Leao, si parla di 45 milioni e tanti altri movimenti di un mercato che comunque è stato fin qui molto interessante. Salutiamo e ringraziamo per essere qui con noi l'ex calciatore Gianluca Comotto, buonasera, benvenuto e grazie.
1: Buonasera a voi ed è sempre un piacere.
0: Anche per noi, e partiamo subito da questo campionato che è iniziato, prima giornata, difficile commentare tante squadre che sono, se non in costruzione, comunque stanno ancora lavorando molto, però partiamo subito cercando di capire, secondo Comotto, qual è la squadra più sorprendente, la squadra che sicuramente ha reagito meglio a questa prima giornata, questo inizio della Serie A.
1: Vabbè, diciamo la squadra che aveva la partita sulla carta più difficile era la Roma, e ha superato brillantemente il test viola, no? Contro la Fiorentina, 4 gol. Secondo me la Roma è una candidata che magari è stata un po' lì nascosta, ma il secondo anno di Gasperini potrebbe far molto bene.
0: È una squadra che possiamo inserire, presto ci mancherebbe, ma per quanto visto e per rosa nella lotta a scudetto, perché Gasperini ci va molto cauto, però più di qualcuno, ho visto anche un siparietto simpatico con Capello, no? Ultimo allenatore ad aver vinto uno scudetto con la Roma, che gli diceva quest'anno non ci sono alibi, è una squadra fortissima.
1: Sì, però a Roma si sa che è una piazza complicata dove se vai a creare poi delle aspettative di solito ti si ritorcono contro, quindi Gasperini è normale che getti un po' di acqua sul fuoco, però è una squadra che se la può lottare per i primi posti, poi andare a vincere è sempre complicata, c'è un Inter che è una squadra che è abituata a vincere, che ha cambiato poco e quindi almeno inizialmente sarà secondo me quella che farà un po' da lepre, poi bisogna vedere nel proseguo del campionato.
0: Comotto, tra l'altro Roma che è ripartita con prima di tutto un giocatore che forse lo possiamo dire è uno a livello tecnico ed esperienza tra i più preparati della Serie A, ovvero Dybala con 3 assist, e Malen l'attaccante che è sembrato più in forma nel finale di campionato, 3 gol. Ecco, questi due giocatori fanno davvero la differenza, lo stanno dimostrando anche in questo inizio di campionato. Quanto è importante avere giocatori di questo livello in quei ruoli, che riescono comunque a mettere a segno sempre punti ogni partita?
1: Dybala è il più grande fuoriclasse che c'è nel nostro campionato, non lo scopro io, è certo le condizioni fisiche sono sempre quelle che lasciano un punto interrogativo, questo è successo nelle ultime stagioni, ci vorrebbe un po' di fortuna che stesse bene, non dico tutto il campionato, ma perché gran parte, perché lui è un giocatore che io da amante del calcio dico che è uno spettacolo vedere, perché ha dei movimenti, ha una visione di gioco e delle giocate incredibili, quindi per il bene del calcio italiano bisognerebbe che stesse sempre bene.
0: E non ne arrivano più di giocatori del genere facilmente in Serie A con questo tasso tecnico, ci stanno provando un po' tutte le squadre a pescare giocatori di questa prospettiva, ma è sempre più complicato, come mai secondo lei?
1: Sono d'accordo, ma siamo diventati il campionato, diciamo che è diventata una terza scelta, no? Cioè, prima l'Inghilterra, poi magari la Germania, poi dei campionati dove spendono più soldi di noi, e quindi il nostro è diventato un campionato di transito, come ho letto, ho sentito dire oggi, dobbiamo accettarlo e forse dobbiamo approfittarne per, siccome è di transito, per far crescere giocatori giovani, possibilmente italiani, perché il nostro è diventato un campionato dove anche le plusvalenze, come i giocatori magari del settore giovanile possono essere fondamentali per andare avanti.
0: Assolutamente. Rimanendo, prima di andare sulle altre squadre, su Roma Fiorentina, Fiorentina che è stata un po' tra le regine di questo calciomercato, ancora non concluso, più tardi avremo una parentesi in cui parleremo proprio degli ultimi movimenti del mercato di Serie A, tanti innesti, un nuovo allenatore, Fabio Grosso, e visto che lei è un ex difensore, tante difficoltà difensive nella partita contro la Roma, perché sicuramente merito ai giallorossi per aver giocato a quel livello e aver controllato la partita, però di sbavature lì dietro i toscani ne hanno avute tante.
1: Sì, diciamo, la Fiorentina adesso giudicarla questa prima partita diventa difficile, perché è ancora un cantiere, come hai detto bene tu prima, a livello generale nella Fiorentina in modo particolare. Sicuramente il reparto che andava rafforzato era quello difensivo, è stato fatto, però adesso tocca trovare i meccanismi, e un allenatore che è nuovo, una realtà molto difficile come quella viola, quindi prima di esprimere dei giudizi bisogna aspettare ancora qualche giornata. I segnali un po' di che invitano all'allert ci sono, però sicuramente c'è da rimboccarsi le maniche, perché proprio con un mercato così le aspettative sinceramente per la Fiorentina sono molto alte.
0: Altra squadra che ha iniziato bene e sicuramente non possiamo non inserire tra le favorite, se non determinarla come la favorita numero uno per la vittoria del campionato, è l'Inter, partita magari più semplice perché contro il Monza 4-1, però che ne pensa Comotto del mercato dell'Inter fin qui, della squadra, se potrà in qualche modo ripetere un'annata del genere, se la struttura insomma è ancora ben salda?
1: La struttura la vedo ben salda, poi il risultato alla fine è stato di una squadra che è tre categorie sopra il Monza, però il primo tempo l'ho visto, è stato più combattuto, quindi non parlo di risultato bugiardo perché c'è troppa differenza, però comunque l'Inter dovrà stare attento e non pensare di aver già vinto al campionato, e poi c'è sempre il fattore Champions che è determinante, no? Per il consumo, certo, di energie sia mentali che fisiche. L'anno scorso mi sembra che sia stata un po' anche snobbata, quest'anno l'Inter non può permettersi di cercare di lottare su tutti e tre i fronti.
0: Avendo un po' visto i movimenti di mercato e anche questa prima giornata a livello delle nostre squadre, visto che ha citato la Champions Comotto, ecco, cosa dobbiamo aspettarci dalle italiane? Ci possiamo aspettare una crescita? L'anno scorso è stato, lo possiamo tranquillamente definire, un anno fallimentare per le squadre di Serie A nelle coppe europee.
1: Lo è stato, però due anni prima, e non è che i valori fossero diversi, era stato tutto diverso, quindi sì. Poi dipende anche da tanti fattori. Sicuramente si vede sempre una forbice che si sta allargando tra il nostro campionato e soprattutto, diciamo, quello inglese, ma poi anche le spagnole sono forti, si possono permettere certi acquisti che noi non ci possiamo più permettere, però il calcio è bello anche perché non è che vince sempre quello che spende di più, quindi noi con la forza delle idee e con la forza degli allenatori, perché abbiamo gli allenatori più bravi che ci sono in giro per l'Europa, dobbiamo riuscire a colmare, diciamo, quel gap.
0: A proposito di allenatori bravi, Cesc Fabregas, il suo Como, una squadra che si sta comportando da grande d'Europa sia per quanto riguarda gli acquisti sia anche per quanto è riuscita a tenere i big player, i suoi migliori giocatori, dopo un'annata davvero incredibile, quella dell'anno scorso, e qui ripetersi quanto è complicato al netto poi degli investimenti che sono molto importanti.
1: Sarà molto difficile, perché comunque sono tanti giocatori che le coppe le hanno viste probabilmente più in televisione, quindi non sarà facile, però il Como è un bel progetto. Adesso mi piace che hanno spostato in avanti l'asticella, che hanno cambiato obiettivi, ovvero cercano di andare anche a trovare calciatori italiani, investono sui settori giovanili, quindi voglio dire, è una bella storia quella del Como, e quindi dobbiamo augurarci tutti che possa andare avanti, perché è qualcosa di romantico, di affascinante.
0: A proposito di questo, c'è una questione di mercato che poi approfondiremo anche con il nostro prossimo ospite, però qui c'è un Ken che sembra un po' a ridosso del progetto Fiorentina, e allo stesso tempo questa mattina non si è presentato agli allenamenti, è arrivato tardi, insomma ci sono stati un po' di problemi, ed è nel mirino del Como. E cosa, che idea si è fatto Comotto di questa situazione? Sono sempre molto particolari, difficili anche da commentare, però è vero pure che è stato il capocannoniere del campionato l'anno scorso, un anno molto complicato, forse cerca anche, no, un nuovi stimoli, Ken.
1: Ma sì, sono convinto che poi anche la Fiorentina, il giocatore è intenzionata a cederlo, certo un pochettino fa parte anche delle trattative, no? E di cercare di tenere il prezzo su, perché è un giocatore importante, come hai detto tu, ha vinto la classifica capocannoniere, un giocatore che deve essere pagato per il suo valore. Poi si sa che il Como può spendere abbastanza quanto vuole, quindi secondo me il giochino delle parti è quello. Questi mal di pancia, diciamo, mi sanno di anni 90, sono cose che succedevano più ai miei tempi per forzare il mercato, ora sono passati un po' di moda, perché le mode ogni tanto tornano, come si vuol dire.
0: sono d'accordo, insomma alla fine credo che cambierà poco rispetto poi all'esito di questa trattativa. In ogni caso, Comotto, parliamo un po' anche dell'Atalanta. Io qui sono curioso di capire meglio quanto può essere difficile per un allenatore come Sarri in qualche modo cambiare un po' tutto lì a Bergamo, no? Dopo tanti anni di Gasperini e anche, no, gli ultimi allenatori che si sono avvicendati, che hanno fatto fatica a Bergamo a non dico tanto a riproporre il calcio di Gasperini, perché hanno un po' seguito una sorta di filo conduttore, no? Invece di stravolgere, ma sicuramente hanno fatto fatica a rispettare quegli standard a cui erano abituati i tifosi della Dea. Ecco, quanto può essere difficile arrivare in una piazza come quella di Bergamo, che ha avuto tanti anni un allenatore importante che ha vinto in Europa, e stravolgere un po' i dettami tecnici e tattici?
1: Sì, diciamo, il primo tentativo è stato fare un'emulazione, no, di Gasperini, e i risultati non sono arrivati, quindi ci sta a livello progettuale, societario, provare a stravolgere. Devo dire che non è che mi piace mai criticare molto, però il gioco di Sarri a me sembra un po' superato. C'è, mai in Europa si va ad altri ritmi, con un calcio più verticale. Quello di Sarri mi sembra un po' meno. Detto questo, è un tecnico italiano che ha fatto benissimo, e quindi gli auguro di continuare a far bene. A me piacciono magari più le società che scelgono gli allenatori giovani con idee nuove più particolari.
0: E allora a questo punto possiamo parlare di Milan e di Ruben Felipe Amorim, no? E questo suo approccio al calcio italiano. Ecco, qui un allenatore giovane, classe 1985, con delle idee molto chiare sul suo calcio.
1: Sì, si è visto già dalla prima giornata. C'era un allenatore, non mi ricordo chi era, che mi diceva sempre: se abbiamo la palla noi e gli avversari non ci possono far gol. In effetti mi sembra che la filosofia sia quella, ovvero di avere il possesso palla, avere in mano il gioco, e questo fa parte anche della fase difensiva, no? Ovvero avere la palla e non farla arrivare agli avversari, o quando si perde palla riaggredire subito in avanti. Sono i dettami del calcio moderno. Amorim ha in mente questo, si è visto subito dalla prima di giornata, tanto di cappello, e speriamo che tutto possa funzionare.
0: E Comotto, la Juventus, forse la grande che ha faticato di più in questo inizio di campionato, in casa del Frosinone, 1-0, è sempre difficile, siamo alla prima giornata, fare commenti a livello generale su queste squadre. La Juventus anche direi che in parte è in costruzione, perché sta cercando ancora dei rinforzi qui e là, però una squadra che fin qui è sembrata forse quella un po' più in difficoltà a livello di gioco rispetto alle altre. È d'accordo?
1: Sì, sono d'accordo, poi vedo abbastanza crepe all'interno dove Spalletti fa delle dichiarazioni, diciamo, un po' sui generi, un po' così, no?
0: Sembra, scusi se la interrompo, ma sembra davvero uno spogliatoio per certi versi quasi irrecuperabile, è un po' di tempo che ci sono attriti in generale, no? Non direi che tutto nasce da Spalletti, sicuramente poi adesso la questione, la palla passa a lui, però in generale di difficoltà a trovare una quadra lì.
1: Sì, io parlerei più che di livello di spogliatoio, a livello proprio, diciamo, societario, sì. No? Dove tanti cambi societari, tante discussioni, tante faide interne, ripeto, parlo da uno che è esterno, perché non conosco le dinamiche interne, però avendo giocato a calcio, essendo nel calcio da tanto tempo, percepisco appunto attriti interni, e quando, diciamo, si parte dall'alto con queste problematiche, poi il tutto va di conseguenza. Poi dopo nel calcio sono i risultati che danno unione, che danno la forza di proseguire nei progetti. Quindi veramente per Spalletti c'è tanto lavoro da fare dentro e fuori il campo da calcio.
0: Il Napoli Allegri, così almeno chiudiamo con le grandi, altrimenti poi i nostri radioascoltatori si straniscono, si arrabbiano se non parliamo di tutto, è difficile farlo in 20 minuti. Al 335-699-2949 ci sgridano subito, ma insomma è iniziato bene la prima giornata, 2-0 contro il Genoa. Allegri che ha a disposizione una rosa importante.
1: Allegri poi è una garanzia, poi l'anno scorso è successo quello che è successo, però il Napoli è una big del nostro campionato, lo è ormai da tempo, presi singolarmente, i giocatori sono forti, sono da big appunto d'Europa. Adesso vediamo Allegri, che avrà secondo me una gran voglia di riscattarsi dopo il finale amaro dell'anno scorso.
0: Certo, prima di salutare Gianluca Comotto e di ringraziarlo per essere stato con noi, volevo chiedergli delle nuove regole, i 10 secondi per effettuare una sostituzione, insomma, diciamo, i countdown per diminuire le perdite di tempo. È un qualcosa che forse, a mio parere, andava introdotto prima, però le piace, come le sembra, insomma, questa nuovo calcio un po' più veloce, dove si corre di più e si gioca di più.
1: Mi piace, vedo che anche i famosi rigorini verranno, speriamo, definitivamente messi da parte, perché io parlo da difensore, sinceramente.
0: Certo.
1: L'idea che per andare a chiudere in fascia, come facevo io, mi devo mettere le mani dietro la schiena.
0: In una posizione del tutto innaturale, no?
1: Esatto, sinceramente mi innervosisce, mi dava fastidio. Ben venga che venga velocizzato il gioco, e anche da parte degli arbitri si deve andare in questa direzione, ovvero fischiare il giusto e questi famosi rigorini. È giusto che vengano valutati non dal VAR ma dal campo, perché dal campo certe dinamiche sono più facilmente valutabili rispetto ad andare a vedere un fotogramma, dove se vai a vedere il semplice fotogramma è normale che poi il rigore lo devi dare. Ma eravamo rimasti l'unico paese a comportarsi così, e se guardavamo l'estero e anche le partite europee, il VAR interviene pochissime volte durante la partita, si deve andare assolutamente in questa direzione.
0: Assolutamente, i tempi di gioco, la velocità, i contrasti, no? Sono un qualcosa che è difficile da valutare con un'immagine, bisogna essere proprio nell'azione di gioco, guardarla, cercare di capire. Grazie davvero Gianluca Comotto per essere stato con noi, a presto, è sempre un piacere, torni a trovarci, grazie mille.
1: Sicuramente, a presto, buona serata a tutti.

0: Smashing Pumpkins con Evador qui a Zona Cesarini, 22, 32 minuti e 40 secondi, parliamo di calciomercato, nel mentre Italia-Germania a pallavolo amichevole maschile sono nel primo set, pensate un po', 65 a 64 per la Germania, set point ovviamente per i tedeschi, ma è un set che definire infinito è forse riduttivo, non ho mai visto una roba del genere, fra poco insomma faremo anche un check sulle statistiche per quanto riguarda questo risultato del primo parziale, ma adesso parliamo di calciomercato. Vi ricordo il nostro numero SMS e WhatsApp, ci avete già scritto in tanti, e adesso esporremo i vostri quesiti al 335-699-2949. Ve lo ripeto, 335-699-2949. L'hanno portato a casa questo set alla fine i tedeschi, 66 a 64, esultano come se avessero vinto una partita, e ci sta, d'altronde vi sta davvero la lunghezza infinita di questo set. Salutiamo e ringraziamo per essere con noi Niccolò Ceccarini, direttore responsabile di tuttomercatoweb.com. Ciao Niccolò, buonasera.
1: Buonasera a voi, buonasera a tutti e grazie per l'invito.
0: Parliamo di calciomercato, ma la parentesi sulla pallavolo era doverosa, visto davvero questo set da record. Allora, non possiamo non iniziare parlando di Rafa Leao, del Milan, del Galatasaray, di questo possibile accordo e insomma di un addio atteso, ma che non era poi così certo. A che punto siamo in questa trattativa?
1: Ma direi che la trattativa tra i club, allora il Galatasaray è sempre stato il club più interessato, il club che magari si è avvicinato di più a Leao fin dall'inizio del mercato. Leao non ha mai chiuso la porta al Galatasaray, ma evidentemente ha voluto aspettare se tante volte ci potessero essere altre occasioni di mercato. Ora siamo arrivati al 26 di agosto, significa che tra sei giorni il calciomercato chiuderà ed è evidente che anche il Milan e il giocatore dovevano prendere una decisione. Il Galatasaray alla fine ha rotto gli indugi, ha fatto un'offerta molto importante, un'offerta da 45 più 5 di bonus, un'offerta che è stata accettata dal Milan, e adesso il Milan aspetta la risposta di Leao, perché adesso la palla passa a Leao, al suo agente, e trovare un accordo sull'ingaggio, anche se mi sembra di capire che l'offerta sia sempre molto alta, si parla addirittura di 10 milioni di euro di ingaggio. D'altra parte il Galatasaray e in Turchia hanno una tassazione anche diversa rispetto al nostro paese e quindi possono offrire degli stipendi molto più alti. L'ultimo caso è quello, no, di Dusan Vlahovic per esempio, lo stesso Salah, tanti giocatori sono andati, questo potrebbe valere anche per altri giocatori che magari potrebbero lasciare il nostro campionato, e quindi ora si aspetta che tra stanotte e domani mattina ci sia la risposta di Leao. L'offerta di ingaggio è altissima e quindi a maggior ragione credo che sia estremamente allettante per lui, che aveva già detto all'inizio del mercato di voler anche lasciare il Milan e che concludeva la sua esperienza, considerava conclusa la sua esperienza al Milan. Vedremo come il Milan reinvestirà

0: questi soldi se naturalmente tutto andrà in porto.
1: Lo hai detto già te, però insomma vanno in tanti in Turchia, forse sì, troppi, sì. Poi alla fine questo campionato non so bene quanto possa essere competitivo nonostante gli arrivi di tantissimi giocatori, soprattutto giocatori che hanno finito le loro esperienze in Italia, ce ne sono tanti, sì, ad esempio, no?
0: Lukaku è andato, esatto, no, per esempio, sì.
1: È tutto lì nella tassazione, negli stipendi che possono essere più alti, o c'è qualcos'altro?
0: Ma io credo che ci sia un po' tutto, nel senso che comunque la Turchia ha fatto dei passi in avanti importanti dal punto di vista anche della qualità del campionato, perché sai, più vanno giocatori bravi e più il livello si alza. È chiaro che con i soldi si possono fare tante cose, e poi la Turchia comunque è un campionato che ha una discreta visibilità. Se pensi per esempio ai campionati arabi è un po' diverso, perché ci sono tanti giocatori che sono finiti lì dentro, e a parte Cristiano Ronaldo non è che tutti quelli che sono andati in Arabia hanno avuto poi una eco mediatica importante. L'anno scorso per esempio l'Al-Qaziah ha speso 70 milioni di euro e passa per Retegui, però si parla poco e nulla, che sia adesso sta andando via perché comunque si è svincolato, potrebbe andare alla Juventus, ma se ne riparla perché si affacciano su campionati europei, non tanto per quello che naturalmente è in questo momento rappresenta il campionato arabo. In Turchia sono cresciuti, lo vediamo anche con la nazionale, e quindi loro hanno anche questa capacità comunque di attrarre con i soldi, e non solo, anche dei giocatori che magari per altri tempi non sarebbero mai stati possibili da poter ingaggiare.
1: Nicolò, altro tema di giornata sicuramente la telenovela che Gianluca Comotto, ti annuncio, non so se ci stavi ascoltando prima, ha definito un po' anni 90 tra Ken, la Fiorentina e il Como, sei d'accordo?
0: Ma devo dire che per la tempistica forse si può ricordare gli anni 90, anche se poi il calcio è totalmente cambiato. Prima si pensavano che certe operazioni di un certo cabotaggio anche economico si dovessero fare molto prima. Ken aveva una clausola rescissoria da 62 milioni di euro, non era stata alzata l'anno scorso dopo che la Fiorentina gli ha rinnovato il contratto. Dal 1 al 15 luglio non si è presentato nessuno. Devo dire che comunque, nonostante la stagione non positiva di Ken, il Como ha sempre fatto capolino nel suo universo, e ora è uscito allo scoperto con questa offerta da 35 più 5 di bonus, che non è proprio l'offerta che vorrebbe la Fiorentina, che ne vorrebbe almeno 40 sicuri, però si avvicina molto. E sai, d'altra parte la gestione di questi calciatori così importanti negli ultimi giorni del mercato è difficile per chiunque, e anche per un dirigente bravo come Fabio Paratici. In questo momento so che è al telefono continuamente per cercare nel caso la soluzione migliore per la Fiorentina, perché comunque lui si è esposto in maniera informale dicendo che se va via un giocatore più informale, ma anche, voglio dire, anche a microfoni aperti, perché comunque la sensazione è che se va via un giocatore forte si deve andare a prendere un giocatore altrettanto
1: forte. Non abbiamo
0: forte,
1: bisogno di cedere, no? Non abbiamo bisogno di vendere, ha detto così, insomma, parole abbastanza forti.
0: Sì, sì.
1: Una squadra che
0: prima
1: comunque
0: della partita contro la Roma
1: è una squadra esclusivamente in costruzione, quindi perdere l'attaccante titolare, c'è poco da fare perché lui al momento, no, l'attaccante della Fiorentina, nonostante questa prima di campionato in cui ha giocato un po' meno, vuol dire poi dover tornare sul mercato in maniera pesante, tra l'altro in un ruolo complicatissimo perché se ne trovano davvero pochi di centravanti di livello.
0: Sì, sì, d'altra parte questo racconto della telenovela di Ken, sono d'accordo con Comotto in tutto o quasi in tutto, nel senso che comunque alla fine la volontà del giocatore oggi è stata espressa chiaramente, perché se Ken volesse o avesse voluto rimanere comunque alla Fiorentina, Como non Como, avrebbe detto alla società: io resto qua. La Fiorentina qualche tempo fa ha detto che Ken sarebbe stato il centravanti per la stagione 2026-2027. Diciamo che qui hanno un po' bleffato tutti, perché se la Fiorentina non volesse cedere Ken, oggi avrebbe già respinto al mittente, no, l'offerta del Como. Quindi diciamo che questa è un'operazione che alla fine potrebbe fare felici tutti. Como che va al Ken va a guadagnarsi magari anche qualche soldo in più, non dico tanti milioni di euro in più, però magari un ingaggio un po' più alto, fare la Champions League, la Fiorentina prendersi 40 milioni di euro, però l'ultimo tassello che manca è sostituire Ken, e forse è questo che si sta decidendo proprio in queste ore, certo, al centro sportivo al Viola Park, cioè capire quale possa essere il sostituto di Ken. Si parla molto anche di Zirkzee, e vediamo se questo nome può essere un nome giusto oppure ne spunteranno altri nelle prossime ore.
1: Assolutamente, leggiamo un paio di messaggi poi torniamo all'attualità, perché vorrei parlare con te di Kessié, pare sia nata una vera e propria asta, ma prima al 335 699 2949, ve lo ripeto, 335 699 3899-2949. Giovanni intanto ci chiede della trattativa a Rowe-Atalanta, Giovanni da Bologna, quindi immagino interessato
0: allora,
1: anche per questo.
0: Sì, c'è un'offerta sul tavolo del Bologna da parte dell'Atalanta di 35 milioni di euro, 35 più 5 massimo. Questa è l'offerta che l'Atalanta ha fatto per arrivare, diciamo, a prendere Rowe, che l'anno scorso fu pagato, mi sembra, intorno ai 20 milioni di euro. L'Atalanta più di questo non si sta spingendo. Rowe può anche essere interessato a questa possibilità, però il Bologna sta facendo muro. Bologna vuole più di 40 milioni. E quindi mi sembra di capire che in questo momento sia difficile che la cosa si possa sbloccare.
1: E poi sempre al 335-699-2949 c'è una domanda, io qui sono curioso perché a me sembra che l'attacco dell'Inter sia già a posto in qualche modo, però Francesco interista dice vuole sapere se arriverà e chi come attaccante all'Inter.
0: Ma se non esce nessuno penso che sarà difficile che possa arrivare qualcun altro. Il mercato dell'Inter nelle sostanze principali, diciamo così, dei ruoli è stato fatto praticamente quasi tutto. Doveva arrivare Stones in difesa, è arrivato Curtis Jones al centrocampo, è arrivato, dobbiamo sostituire Dumfries, hanno preso Spence. Se non esce nessuno là davanti non credo abbiano bisogno di prendere un altro attaccante. Magari possono capire, potrebbero intervenire se dovesse uscire Luis Enrique, quello sì, ma mi sembra che il discorso di Luis Enrique per il momento sia fermo, nonostante no qualche avanza in passato della Roma o qualche idea straniera, però per il momento non sono ancora arrivati quei 30 milioni che l'Inter chiede.
1: Siamo in collegamento, per chi fosse arrivato solo ora sulle frequenze di Radio 1, con Niccolò Ceccarini, direttore responsabile di tuttomercatoweb.com. Stiamo parlando di calciomercato e non possiamo non fare una chiacchierata su questa sorta di asta, no? Che è nata per che sì, fra Roma e Juventus. È vero?
0: A
1: che punto siamo?
0: È al punto che comunque sia la Roma è lì, la Juventus ci lavora da più tempo, perché questa è la verità, che la Juventus ha sempre pensato a che sì, anche se poi gli ha fatto un paio di offerte, ma il giocatore forse ha preso anche un po' di tempo perché voleva capire bene quale poteva essere il suo universo.
1: Posso fare una piccola polemica, Niccolò, certo. Ma non è che la Roma è un po' più appetibile in questo momento, visto questo inizio di campionato e visti anche gli acquisti e quant'altro?
0: Ma insomma, la Roma sicuramente, io quando mi è stato chiesto che campionato vedo per la Roma, io ho detto come minimo si ripete. Quindi sono stato basso, tra virgolette, nel senso
1: diceva
0: che...
1: Diceva il nostro regista Brocani, poi c'è anche la Champions, insomma, rispetto alla Juventus, sì. È molto interessante, no?
0: Sì, è molto più interessante, la Juventus comunque ha sempre il suo fascino perché rimane la Juventus. Io so che sì, fino a qualche tempo fa aveva dato la sua priorità alla Juventus, però adesso, sai, giocare nella Roma, vedendo anche quello che è stata la partita contro la Fiorentina, le prospettive in Champions, i giocatori che hanno acquistato, la Roma sta facendo le cose molto bene, un bel progetto. Gasperini al secondo anno, già nel primo ha dato la sua impronta e quest'anno secondo me è partito a razzo, e qui c'è un grande pubblico, no? Una grande passione che trascina la squadra. Giocare all'Olimpico è difficilissimo per tutti, per cui il progetto secondo me è molto interessante e quindi se la stanno giocando. Juve e Roma si stanno giocando che sì, chiaramente serve anche un'offerta economica importante. Sai, la Juve ora che ha ceduto Miretti potrebbe inserire che sia a centrocampo, è una lotta, diciamo, testa a testa, vediamo come si risolve.
1: E a proposito di Juventus, ci scrive Flavio da Torino al 335-699-2949, dice: la Juve, a mio modesto parere, è stata costruita male, cosa aspetta la dirigenza a fare cassa, ad esempio, con un giocatore, dice lui, modesto come Cambiaso? Ecco, c'è bisogno di fare cassa e di stravolgere un po' di più questa squadra, secondo te?
0: Insomma, la Juventus, se avesse la possibilità di cedere qualcun altro, lo farebbe volentieri. Io credo che però questo infortunio di Yıldız abbia un po' complicato la situazione anche per quanto riguarda il settore offensivo, perché è vero che la Juve ce n'ha diversi di esterni, però Yıldız era chiaramente il giocatore
1: non di quel livello
0: rappresentativo. Secondo me, voglio dire, è quello più importante, quindi se si dovrà fermare per 2-3 mesi, questo può creare un problema. Non lo so, magari potrebbe fermare addirittura la cessione di Nico Gonzalez, l'infortunio di Yıldız. Quindi sai, vendere Cambiaso un anno e mezzo fa aveva molto più mercato rispetto adesso, poi quando una squadra squadra magari non funziona benissimo, anche i giocatori che possono avere un po' più di occasione, un po' più di valore, lo perdono. E quindi ora Cambiaso, definirlo nel modo in cui l'ha definito l'ascoltatore, mi sembra
1: un po' eccessivo,
0: sì, perché comunque rimane sempre un bel esterno, però sai, chi è che vende oggi la Juventus? Chi può vendere? Secondo me la Juventus più che vendere dovrebbe comprare, perché ha bisogno ancora di un attaccante, perché qui si sta dicendo di vendere Cambiaso, ma poi alla fine va preso un altro attaccante. Le parole di Spalletti su Colomani mi sono sembrate abbastanza importanti, cioè è un monito al giocatore, ma secondo me, come dire, non mi può bastare lui là davanti, e la Juve deve anche cedere
1: anche questo Jonathan David. Anche questo è un po' anni 90, posso permettermi, nel senso che comunque qui si parlava prima anche con Comotto, no? Sembra già che ci siano, sì, i primi attriti di spogliatoio, non è neanche iniziato fra po' il campionato, è un po' presto.
0: Sì, è anche vero che Luciano Spalletti è anche questo, non è certo uno che se deve dire una cosa la dice alla sua maniera. Io credo che lui volesse scuotere soprattutto il giocatore, non voleva essere una reprimenda, come dire, non sei all'altezza del ruolo che hai nella Juventus, che magari si aspetta di più. Poi sai, in questo siamo sempre a dire tutti la stessa cosa, i panni sporchi si devono lavare, no, nella propria casa, invece di magari di metterli in piazza. Però chi ci dice che magari Spalletti non gliel'abbia detto magari anche nel corso degli allenamenti e poi abbia voluto fare questa uscita un po' più plateale per rendere ancora più forte la sua posizione? Sai, sono tutte cose che si scoprono solo con i risultati in campo e con le prestazioni, però io sono convinto che questa tirata d'orecchie farà bene a Colomani.
1: Allora, Niccolò Ceccarini, prima di salutarti ti chiedo di essere brevissimo perché siamo in chiusura, rispondiamo a un altro radioascoltatore, ci scusiamo con gli altri, ma facciamo sempre il possibile, questo è il tempo che abbiamo a disposizione. 335-699-2949, Roberto ci chiede se Lucca e Højlund, Lucca che Allegri sembra voler rivitalizzare, sono sufficienti per l'attacco del Napoli.
0: Io penso di sì, perché comunque Højlund è un attaccante che anche l'anno scorso ha dimostrato di essere molto forte, e Lucca, se ha voglia di riscatto, è questa l'occasione.
1: La fiducia di Allegri c'è, no? Mi pare.
0: La fiducia di Allegri c'è, e il Napoli secondo me lo può dar via solo se arriva un'offerta a titolo definitivo.
1: Grazie davvero al direttore responsabile di tuttomercatoweb.com, Niccolò Ceccarini, è sempre un piacere, a presto Niccolò, ciao.
0: Grazie a voi, buona serata e buon lavoro anche a voi, ciao.

0: scattare una foto.
1: Questa era Elisa con Amore è qui a Zona Cesarini, 22:51 minuti, nel recupero della prima giornata di Liga Spagnola. Parliamo di calcio, sta dilagando il Real Madrid di Mourinho, 87esimo, 4-1 per i Blancos, neanche a dirlo, tripletta di Mbappé e gol di Vinicius Junior con assist su assist di Bellingham. Insomma, i campioni del Real Madrid fanno faville in questa partita contro la Real Sociedad. Ora però torniamo a parlare di atletica e di tanto altro con i giochi del Mediterraneo. Il punto della giornata ce lo fa il nostro Emanuele Granelli.
2: Tutti i giochi del Mediterraneo, giorno per giorno.
3: Il fiume azzurro di medaglie a Taranto non si ferma neanche nella quinta giornata di gare, altre 16 con il principale contributo dal nuoto pinnato, una delle principali novità di questa edizione dei giochi del Mediterraneo. Ma ci sono anche i preziosi metalli conquistati dal pugilato e dal tiro a volo, il primo podio della ginnastica ritmica e uno storico traguardo per il badminton italiano. Firmato dal beniamino di casa Fabio Caponio, il barese di Santeramo in Colle regola in finale il croato Di Nata in due game tiratissimi 21-19, 22-20 e fa esplodere il palazzetto di Francavilla Fontana per il primo oro di sempre della disciplina ai giochi del Mediterraneo. Una giornata che Fabio Caponio non dimenticherà facilmente.
4: L'obiettivo prima di arrivare qua era sicuramente l'oro. Sapevo che sarebbe stata difficile perché c'erano tante insidie durante il percorso. Questa finale non era facile contro medaglia di bronzo agli europei e un top 50 del mondo. Vincerla qui in Italia, in casa, con il pubblico, tutta la mia famiglia, mille amici, è qualcosa di incredibile.
3: Nel femminile invece c'è l'argento per Yasmin Hamza, sconfitta in finale in due game dalla turca Arin. Anche la box batte più di un colpo sul ring del Palasport di San Giorgio Ionico. Tre bronzi con Martina Vassallo, Michele Baldassi e Cristian Sarsilli, rispettivamente nelle categorie 51, 60 e 80 kg. Ma ci sono già altre quattro medaglie assicurate per domani, giornata dedicata alle finali per il gradino più alto del podio. E a giocarsi l'oro ci sarà anche il Irma Testa, già bronzo olimpico a Tokyo 2021 e portabandiera azzurra a Taranto.
5: È stato molto bello combattere in casa, io non sono abituata, quindi entrare in un palazzetto e vedere mia famiglia sugli spalti, gli amici e il tifo caldo italiano è emozionante. Ho sentito un po' di tensione naturalmente, ripresa dopo ripresa però è andata via, infatti l'ultima ripresa è stata la migliore.
3: Il tiro a volo regala altre due medaglie alla squadra azzurra, stavolta nella specialità trap fossa olimpica. Brilla l'argento di Erika Sessa nell'individuale femminile ad appena un piattello di distanza dalla turca Temis Demir.
6: È stata un'emozione grandissima e vincere la medaglia in casa è sempre bello perché senti tantissimo l'affetto del pubblico, infatti sono stati anche loro che mi hanno dato quel qualcosa in più. Ci tenevo davvero tanto a vincere una bellissima medaglia. Dedico questa medaglia alla mia famiglia e a tutti quelli che hanno tifato per me.
3: Nella finale maschile si aggiunge il bronzo di Emanuele Boccolieri. Il tiratore di Mesagne festeggia la medaglia nella sua Puglia, seppur con qualche rimpianto dopo aver dominato le qualificazioni con appena un errore in 5 serie di tiro.
7: È stato super emozionante, molto molto sentito gareggiare a casa e io ero veramente a casa ed è stata dura. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo portato una bellissima medaglia di bronzo, per me è molto molto importante, essendo anche la prima esperienza, diciamo, targata CONI. L'esperienza del villaggio, dell'ambiente, di una gara così prestigiosa si è fatta sentire. Sono molto molto contento e ora testa a domani con la gara a coppia.
3: Ma l'apporto più consistente al bottino di giornata arriva come sempre dallo stadio Torre d'Aiala di Taranto, stavolta con una disciplina all'esordio assoluto ai giochi, il nuoto pinnato. La squadra azzurra è numerosissima e le medaglie arrivano una dietro l'altra. In tutto 8 spiccano i due ori a partire dal primo storico di Viola Magoga.
8: Ho vinto l'oro nei 50 pinne femminili assoluti e la gara è andata benissimo, mi sentivo bene, la piscina era stupenda e il pubblico super caloroso.
3: Altra gara, altro trionfo, stavolta con la vittoria in fuga nei 100 metri di Filippo Pavoni.
9: È un'emozione fortissima, il pubblico è esploso e mi ha dato una carica eccezionale. Sono molto soddisfatto del tempo che ho fatto e del risultato, per me vale veramente tanto.
3: A completare la festa delle pinne azzurre è una sfilza di argenti da Elena Elettra Calanca, Lorenzo Caronni fino ad Anna Leonardi e alla staffetta mista 4%, più il doppio bronzo ex aequo di Walter Prampolini e Paolo De Pasquale. Domani la seconda e ultima giornata, quando sarà il turno in vasca di Marco Orsi, l'atleta più atteso della nazionale. La 16ª medaglia azzurra di giornata, anche se non in ordine di tempo, è merito della ginnastica ritmica. Alla Palasport Campitelli di Grottaglie, Viola Sella si mette al collo il bronzo nell'Ola Round, grazie soprattutto a uno straordinario ultimo esercizio al cerchio.
0: La gara non è andata come ieri nel migliore dei modi, sono riuscita a fare sicuramente meglio, ma ci sono stati degli errori che mi hanno un po' penalizzata. Sono molto contenta di essere riuscita nell'ultimo attrezzo a guadagnarmi questa medaglia. Non è stato per niente facile, è sicuramente la più importante fino ad ora. Spero, mi auguro di arrivare più in alto. Sicuramente non sarà facile, il lavoro è sempre tantissimo, io cercherò ogni giorno di dare il meglio di me per poter arrivare più in alto e migliorarmi.
3: La ginnasta ventenne di Milano ha parole di conforto anche per la sua compagna di nazionale, Margherita Fucci, quarta nel concorso generale ad appena 17 anni.
0: Con Marghe abbiamo condiviso questa bellissima esperienza, lei è veramente una persona d'oro, è una grandissima lavoratrice, sono veramente contenta per la gara che ha fatto, perché è stata bravissima, ha fatto 2 giorni di gara praticamente perfetti, quindi le auguro veramente il meglio, perché se lo merita e si merita di arrivare sempre più in alto.
3: Alla fine del 5º giorno di gare, l'Italia sale così a 97 medaglie complessive, con la certezza, già domani solo con le finali della box, di superare quota 100.
1: Bene, questo è il racconto della giornata ai Giochi del Mediterraneo con il nostro Emanuele Granelli. Si sta giocando ancora Italia-Germania di pallavolo, da record sicuramente il set, che il primo set è finito 66-64 per la Germania, siamo 15-15 nel secondo, da record, ci sono tanti dati, non abbiamo tempo, grazie comunque a Tony Tisi che li ha raccolti, che non viene omologato però perché è un amichevole, quindi insomma rimarrà comunque nella storia sicuramente questo primo set finito 66-64, uno tra i più lunghi in assoluto, in amichevole non lo sappiamo, in gare ufficiali sicuramente. Ringraziamo la nostra squadra, grazie a Gabriele Broca in regia, Stefano Catini e Tommaso Margiotta alla parte tecnica, grazie anche a Tony Tisi, un saluto e buona serata da Giacomo Prileschi, fra pochissimo il GR1 delle 23.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. L'alluvione che ha investito il Nepal al confine con il Tibet, spazzati via interi villaggi, edifici, ponti e strade da un'enorme ondata di fango provocata, questa è una delle ipotesi, dal collasso di un ghiacciaio che è crollato a valle. Oltre 150 morti accertati, ma ci sono ancora centinaia di dispersi, molti dei quali turisti stranieri. E la Farnesina segue l'evolversi della situazione nel paese, dove sono presenti circa 90 italiani, due quelli coinvolti nell'alluvione, lo ha reso noto il ministro degli esteri Antonio Tajani dal meeting di Rimini.
3: I due italiani che risultano coinvolti sono in buone condizioni, vengono assistiti dalla nostra diplomazia, sia a Pechino sia a Roma, con unità di crisi, li aiuteremo a rientrare quando loro riterranno opportuno nel nostro paese. Non abbiamo notizie di altri italiani coinvolti perché i dati che ci vengono forniti parlano di cittadini di altri paesi e non di cittadini italiani.
2: Via libera del Consiglio dei Ministri alla proroga dello sconto sulle accise sul diesel e a misure per garantire la continuità dell'ex Ilva.
4: Lo sconto di 17 centesimi sul prezzo del diesel è stato prorogato fino al 5 settembre. Il governo così prova a contenere il costo del carburante nei 10 giorni di controesodo estivo. Per coprire il costo dell'intervento, circa 130 milioni di euro, viene utilizzato un meccanismo di sconto fiscale delle tasse sui dividendi anticipati dei grandi gruppi energetici. Una misura inedita che, spiegano fonti di governo, è stata definita in accordo con i gruppi coinvolti e che dovrebbe riguardare in particolare l'ENI. L'acconto dovrebbe essere fissato al 39%, farebbe poi maturare alla società un eguale credito d'imposta. Per il periodo successivo al 5 settembre, il governo conta di far scattare nuove modalità di sostegni contro il caro carburante, selettivi sulla base del reddito, rivolti alle fasce meno abbienti. Per i futuri interventi resta ancora da sciogliere il nodo della tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. Approvato poi un decreto per garantire la continuità operativa degli impianti ex Ilva. Il decreto affronta il problema delle garanzie dei prestiti e lo stop scattato sulle attività di gestione di rifiuti industriali notificato dal Ministero dell'Ambiente. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Nuovo scontro tra Glovo e i magistrati milanesi. Il piano presentato a giugno dall'azienda spagnola di food delivery per uscire dall'amministrazione controllata dopo l'accusa di caporalato e sfruttamento della manodopera non convince i PM, secondo cui il nuovo sistema impiegato da Glovo riconosce effettivamente un compenso più alto per i rider, ma su una quantità di tempo inferiore a quella impiegata. Sono ancora sottopagati, vanno assunti a tutti gli effetti, dice il parere della Procura di Milano. Torna il grande caldo sull'Italia, l'anticiclone africano porterà temperature fino a 8-10 gradi sopra la media, soprattutto al centro-sud, il picco venerdì, 42 gradi a Foggia, 41 a Cagliari, Cosenza e Reggio Calabria, 40 a Frosinone e Terni e 39 a Roma. Nel fine settimana sollievo al centro-nord, mentre il caldo africano resisterà al sud. In Sicilia già domani Caltanissetta toccherà i 41 gradi.
5: Caldissimo, da morire, però bellissima Palermo.
6: Il sole si nasconde tra le nuvole, ma l'afa non lascia scampo. Sono le correnti d'aria bollente e umida dell'anticiclone subtropicale che sta investendo la Sicilia. Attese temperature di 10 gradi sopra la media, oltre i 40 in Sicilia centrale, con Caltanissetta rovente. Bollino rosso a Palermo, la protezione civile regionale prevede una temperatura percepita di 39 gradi, domani addirittura 41. È troppo umido. È impossibile stare all'aperto, sembra di annegare nel sudore. La piattaforma INAIL, che misura il rischio per i lavoratori, tra le 12 e le 20 colora di rosso quasi tutta la Sicilia, escluse soltanto le località sull'Etna e sui Monti Nebrodi.
7: C'è troppo caldo oggi, troppo, però si deve faticare.
8: Noi non ci fermiamo mai, neanche con il caldo, fino alle 2-3 insomma, siamo qua.
6: Anche a Catania e Messina sono attesi 40 gradi percepiti e un livello di allerta arancione, che dopo domani salirà al rosso. Da Palermo, Gianluca Mavaro per il GR1.
2: Al timone del veliero Ocean Bird, ragazzi con autismo, skipper per un giorno, il servizio di Giovanni Pasimeni.
0: Il mare che include e unisce affinché tutti possano fare parte dello stesso orizzonte. Questa è l'ottava tappa del viaggio itinerante Buonvento, tutti a bordo, partito dalla Spezia, che si concluderà a Trieste il prossimo 8 settembre. L'iniziativa è nata ad aprile di quest'anno da un'idea dell'avvocato Pietro Frisani, armatore e skipper dell'imbarcazione da diporto, per fare vivere ad adolescenti e giovani con autismo, accompagnati a bordo dai loro genitori, un'esperienza emozionante e unica.
9: Veniamo noi a prendervi, uscite dalle vostre case e venite in barca con noi.
0: L'inclusione, l'avventura, la crescita insieme.
9: Il progetto è proprio l'inclusione, e l'idea è di non lasciare nessuno indietro.
0: Il progetto è stato accolto con grande entusiasmo sia dalla Fondazione Italiana Autismo, sia dall'Associazione Nazionale Genitori Persone con Autismo, che hanno contribuito a diffonderlo nell'immediato per favorire la partecipazione nelle varie regioni italiane.
2: E ora spazio alla musica di Radio 1, buon ascolto.
10: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.
11: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531. Aiutami a

fragranze e gli articoli per l'igiene personale Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: Buongiorno e bentornati a Pane, Latte e Caffè. Più sole di una piazza vuota, Marco.
1: Più anche preparati di un cameriere di una pizzeria. Buongiorno, buongiorno Vane, come stai? Buongiorno.
0: Bene, bene,
1: buongiorno,
0: bene.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Giovedì 27 agosto.
1: Sì, sì.
0: 6:40.
1: Proprio lui.
0: Siamo tornati. Siamo tornati con un quesito. Che già sui social.
1: Cominciamo con già alle 6:40.
0: Saboti o saboti?
1: Saboti
0: riferito
1: o
0: alla
1: saboti.
0: Frase mi saboti, mi saboti.
1: Utilizzali una frase.
0: Stamattina sono arrivata congelata e quindi ho detto mi devo preparare il mio caffè con quelle che sono appunto tutte le mie preparazioni, che fare la tazza bollente, metterci l'acqua calda, poi svuotarlo dell'acqua, farci il caffè dentro, perché il desiderio era proprio stringere la tazza. Ora, a parte tutta questa prefazione, ho detto Marco lo faccio io, altrimenti mi saboti il caffè.
1: Mi saboti. Fatecelo sapere a questo punto. Già dalle 6:40 all'8340 7700 siamo live con Pane, Latte e Caffè. Tra l'altro col caffè prima stringi la tazza e poi stringi l'altra tazza. È una connection.
0: Va bene.
1: Una bellissima alba dietro di noi. Bellissima alba dietro di noi questa mattina.
0: Assolutamente sì, già chiara, già luminosa, già azzurra alle 6:40. Quindi vuol dire che,
1: cosa?
0: Come avevo detto, la primavera è alle porte.
1: Primavera è alle porte e anche il Throwback Thursday. E oggi ho anche dei grandi classici. Oggi ho dei grandi
0: romanticone
1: classici.
0: Ci siamo svegliati oggi.
1: Oggi ho dei grandi classici. Classici dannata. Penso che sia questo una new entry. Non abbiamo mai messo
0: Dici?
1: Questa canzone nel nostro throwback. Mai.
0: Nemmeno nei throwback precedenti.
1: Mai. Beh,
0: è vero, questo
1: throwback sono
0: era,
1: sempre precedenti,
0: era,
1: sennò sarebbero dei future.
0: Sì, ma di quelli che abbiamo fatto prima. No, perché siamo partiti dal 90, se ricordi bene. Questa canzone sarà prima del 90.
1: Brava.

0: vi abbiamo svegliato con un grande classico e tantissimo amore.
1: Sì, voglio anche dare il benvenuto a Vanessa Celentano. Oggi prima apparizione a Radio Italiana 531, primo programma. Sono anni che facciamo il programma, sono anni e gli nostri ascoltatori. Io adesso chiedo a mamma che ci ascolta.
0: Chi entra?
1: Mamma, è vero che ogni puntata entra storicamente Vanessa in onda, sempre, sempre. Cioè tu sei sempre quella che introduce, che apre le acque come Mosè.
0: Allora, è vero, la maggior parte delle volte, non direi sempre, non mi sbilancerei a dire sempre, però la maggior parte delle volte.
1: Cioè, capisci?
0: È tipo un 87%.
1: Ecco, quindi sai cosa devi fare?
2: Ti chiedo scudo.
1: Devi chiedere scudo. Chiedi scudo subito.
3: E buongiorno di nuovo al pubblico maschile, al pubblico femminile, sì. Anzi al pubblico femminile e poi a quello femminile.
4: Con affetto e con amore, erba di gigiolone, con affetto e simpatia, buongiorno pescheria.
1: Tra l'altro grazie. Le pescherie alle 6.46 sono già chiuse, cioè ormai è andato già...
0: Cioè tutto, il pescato è andato
1: di tutto,
0: tutto,
1: di
0: tutto
1: più,
0: via.
1: Di tutto, tutto via. Chissà se Pratola... Adesso Pratola è in zona...
0: In zona portuale.
1: È in zona molto portuale. Portuale. Che è l'arancia, giusto?
0: Ho visto ieri... È l'arancia, giusto?
1: Il dialetto campano.
0: Ho visto le storie ieri di Stefano Pratola lì in sì. mare con le pizzette, gli aperitivi nell'acqua.
1: Sì. Zona Vieste, zona Vieste.
0: Che bello.
1: Bravo.
0: Cosa darei?
1: Bravo, bravo. Bravo.
0: $25-30 bravo. In questo momento, però.
1: Quello che è rimasto sì, sul conto rimasto. Dopo aver deciso di andare a Parigi in tre giorni, aver speso $18,000.
0: Corretto.
1: Però, siamo tornati live con Marco e Vanessa tutti i giovedì. E oggi il quesito è Saboti o Saboti? E please. Tra l'altro, Vanessa Celentano. La parola della settimana.
0: Ora siamo tornati.
1: Sono due mesi che
0: sono fuori allenamento.
1: Sono
0: Marco,
1: sì, oggi
0: sono fuori allenamento.
1: Tu oggi. Allora, prima è perché.
0: Fammi un attimo.
1: Prima devi renderti conto perché io mi sveglio una volta a settimana a quest'ora. Il mio corpo è abituato a svegliarsi un altro orario. Lo fai da anni. Quindi non trovare scuse.
0: Però sempre una volta a settimana.
1: Da semera. Allora. La parola della settimana è sabotaggio, ma in questo modo non sabotare, sabotarono.
0: Sabotaggio.
1: Sabotaggio. Devi utilizzarlo in una frase
0: come sostantivo.
1: Di senso compiuto. Brava, perché io chiaramente non ci sarei mai arrivato a questa spiegazione.
0: Come sostantivo così.
1: Ok, oggi abbiamo anche delle sigle nuove registrate antecedentemente a questa puntata, giustamente, ma abbiamo come sempre il numero SMS WhatsApp 0416531531 per mandarci messaggi su questo metodo di comunicazione che ormai utilizziamo tutti con 54.000 gruppi dentro e fuori dal nostro telefono.
0: Sì.
1: Però ricordatevi che questa puntata è anche ascoltabile, riascoltabile sul sito e ascoltabile sull'app se ci volete ascoltare un pochino meglio, perché sappiamo che la 531 funziona ovunque in tutto il sud Australia, però sai, ogni tanto su questi scrosci
0: ci sono un po' di
1: robine. Cioè, c'è un po' di ritornino. Cioè,
0: poi non dite che siete capitati proprio nel momento in cui ho detto sabotaggio e non l'avete ascoltato.
1: Esatto. Allora, Throwback Thursday in grandissimo spolvero. Ci sarà anche della musica nuova che arriva nell'ultimo anno di programma. Però la musica è un po' in vacanza, perché sai, è agosto in Italia, quindi anche qua.
0: Fine agosto in Italia.
1: È fine agosto, quindi non è che c'è tanta roba, quindi...
0: Ci sono un po' gli strascichi di quelli che sono stati i grandi successi dell'estate, sicuramente.
1: Flamenco Paranoia sono 4 mesi che non è in radio.
0: Vero,
1: cioè, va bene tutto.
0: Sono curiosa di sapere qual è stata la canzone più suonata nelle estate italiane, sui lidi, nelle discoteche. Faremo una ricerca, ve lo faremo sapere.
1: Avete già ascoltato la numero 1 che era Antidroga di Emma con il nostro Fabri Fibra. Però non è stata la canzone più ascoltata sicuramente. C'è stata forse Partenope. Sorry, scusa, lo sento. Secondo
0: può
1: me
0: essere.
1: Pinguini Tattici Nucleari
0: anche.
1: E Flamenco Paranoia. Secondo me le prime tre che hanno un po' fatto da padroni in questo diciamo periodo dell'estate che a noi manca tanto. Tu sei stata in Europa ma non ti sei goduta davvero quell'estate lì, quella di 2 anni fa che mi raccontavi.
0: No, l'estate italiana,
1: quella
0: assolutamente
1: vera.
0: No,
1: quella l'ho della tua vista. Amica Evita, come si chiamava?
0: Evita. Che salutiamo.
1: Esatto.
0: Però l'ho vista un po' sottotono quest'estate italiana dai social.
1: Dici?
0: Gli anni passati era molto più la
1: Dici?
0: Gente era lì a postare.
1: Sono finiti i soldi.
0: Quest'anno è vero.
1: Forse il tuo algoritmo ti sta facendo del bene.
0: Mi sta facendo del bene, può essere. Non l'hai notata questa cosa?
1: Sì, un pochino, devo dire. Ti dirò. Forse salirò. Mi è stata richiesta da Vanessa Celentano questa canzone.
0: Mi sono svegliata e la canticchiavo.
1: Mi ha detto Nadia che l'altro giorno canticchiava la nostra sigla.
0: Mi ha scritto, mi ha mandato un audio e ha detto non riesco a toglierla dalla testa. Vedi? Ho detto questo è l'effetto che facciamo.
1: Vedi? Questo è quello che noi vogliamo essere, degli influencer. Esatto. Vogliamo essere degli influencer. Torniamo tra pochissimo. Daniele Silvestri con Salirò. 6.50, preparati i telefoni, dai. Vogliamo Saboti. Questa tra l'altro è la versione live.
0: Io voglio aspettare che qualcuno ci corregga, non voglio
1: così a caso. Basta che mi correggi tu, ma va bene.
0: Io ti credo.
1: Io credo a tutto quello che dici. Non so se hai capito ancora nella vita.

0: Daniele Silvestri con Salirò, versione live. Marco Petta non ha, sai, ho questo hic.
1: E cioè, questo hic è iniziato a sbraitare su chiunque avesse deciso di mettere questa canzone nel sistema. Ok, va bene, it's ok.
0: 18 versioni, c'è anche la versione in giapponese di questa canzone.
1: Figurati che bella.
0: Comunque io a Daniele Silvestri ancora una volta
2: chiedo scudo.
0: Chiedo scudo, è sempre attuale Luca Giurato.
1: Sempre,
0: Luca
1: sempre, Giurato. Sempre attuale Luca Giurato.
0: Che poi coi social adesso arrivano dei video, tutti questi video cult, tornano in auge. Questi
1: che erano i famosi Vines di 15
0: esatto,
1: anni fa.
0: Bravo, è bravo, quando non si chiamava ancora meme.
1: O quando ti mandavano questi video stupidi via MMS, non so se ti ricordi, però l'altro giorno
0: a 65 centesimi
1: mi è capitato questo video di una persona che diceva sei nel 2006 e ti hanno appena mandato il video di Bob e Male.
0: È capitato anche a me, che lui è seduto sul divano,
1: io sì, e sì. Ha sbloccato una porticina nella
0: Bob mia e Bob e Bob e Male. Io mi ricordo, andavo, sì, ero in prima superiore, me lo
1: no,
0: ricordo bene.
1: Che grande,
0: cioè i primi meme. Ma poi chi era quel tipo là?
1: Non lo so, però ho letto tra i commenti che anche Tony Pitone ha omaggiato questa persona.
0: Spezie,
1: recentemente.
0: Ho sentito.
1: Quindi può essere che sta ancora bene, ancora vivo. E...
0: I meme. Penso fosse Salentino, no? Forse Salentino, sì. Penso fosse Salentino. Quella zona
1: può
0: della
1: essere,
0: Puglia.
1: Può essere, sì, ma sì, iconico sì. Sicuramente.
0: O quella zona del Salento, che sai che c'è la diatriba lì, non, come un po'...
1: Il Salento non è la Catalogna, non è
0: esatto,
1: Spagna.
0: Vogliono essere un po'... Vogliono un po' di indipendenza. Allora, bentornati live, compagni latte caffè. C'è un movimento qua al 215 di Porto di Heilmarsheim, che abbiamo dei nuovi tenants. Non qui alla radio, non sono i nostri tenants rimangono dove sono,
1: sì.
0: Ma ci sono dei movimenti importanti qua a livello sportivo che potrebbero interessare molto tutti noi.
1: Qui noi chi della radio a livello sportivo? Sono un po' confusa
0: c'è una squadra importante di uno sport molto bello che si trasferisce qua nel nostro building.
1: Oh.
0: Dove ci sono giocatori molto molto alti.
1: Ma
0: sì.
1: Qui in questo building a fare cosa?
0: Ufficio e store. Quindi Marco Petta spenderà tutto lo stipendio al piano di sotto. Tutto.
1: Di uno sport molto bello. Sono
0: sì,
1: molto
0: con
1: alti.
0: Una palla arancione.
1: Okay, abbiamo capito lo sport.
0: Arancione, insomma.
1: Ma è ovviamente è una squadra di Adelaide.
0: Esatto. No.
1: Juve Caserta, dai!
0: Facciamo. Ma ci siamo. Abbiamo preso una nuova sede. Dietro casa. Siamo spostati un pochino. Allora, 6:56, oggi giovedì 27 agosto, puntata con Mark Vanessa di Planet Caffè, che ripresenterà tutto ovviamente con le nostre rubriche, ma tante notizie che arrivano dall'Italia. Abbiamo avuto anche delle novità che arriveranno.
1: Fresche?
0: Freschissime.
1: Ok.
0: Tu preferisci le novità fresche o le novità calde come le brioche?
1: Croccanti. Sì, devono crocchiare le novità.
0: Devi immaginare la mia faccia ieri quando ho visto nel freezer della radio due Nutella croissant. Quelli frozen.
1: Mamma mia. Mai mangiati, mai assaggiati.
0: E allora vai a accendere il forno, va.
1: Vai
0: a accendere il forno che ti sparo un banger. Ti sparo un banger qua, eh. Questo è un banger importante, eh.
1: E questo sì.
0: Super banger.
1: Siamo davvero facendo un throwback.
0: Super.

0: che è throwback Julio Iglesias, se mi lasci non vale, ma anche Cinema Wall, vorrei dire. Cioè, se mi lasci non vale, ma non troppo.
1: Allora, Julio Iglesias, tra l'altro, era un sex symbol di quegli
0: era
1: anni,
0: un sex symbol,
1: ragazzi.
0: Direi. Abbronzatura, capello biondo lungo.
1: Mamma mia.
0: E poi era spagnolo, capello biondo lungo, ci sta. Nino D'Angelo no. Vedi,
1: no,
0: poi devi,
1: esatto,
0: dire.
1: Scusa.
0: A chi figli e a chi figliastri.
1: Cioè, scusami, Perché? Perché no? Perché no? Sette puntuali, Julio Iglesias è stato. Chi è Julio Iglesias di adesso?
0: Cioè, secondo me c'è stata un'evoluzione del genere e Julio Iglesias di adesso è Bad Bunny.
1: Minchia, vero, però cioè, non è un figo lui, c'è un figo per
0: non è un figo.
1: Sì, ma perché rappresenta, è come quelli che dicono di Achille Lauro, cioè Achille Lauro non è oggettivamente
0: perciò
1: figo.
0: È stata un'evoluzione,
1: ha un'aura
0: con i tempi.
1: Ah.
0: E adesso quello che viene reputato più sex symbol, più
1: sì,
0: sexy è quello lì.
1: Sì.
0: Che è comunque un cantante,
1: okay,
0: un genere diverso.

0: molto più naturelle.
1: Vabbè, dici l'evoluzione, la calvizie sta arrivando prima.
0: Mamma mia, guarda che stress che c'ha la gente. Cioè io c'ho la barba bianca. Mio cugino aveva la barba e i capelli bianchi a 26 anni, tipo, capisci?
1: Secondo me ogni tempo, ogni generazione porta una sorta di, non vorrei dire standard di bellezza, perché non dovremmo avere degli standard di bellezza, però indubbiamente, come la moda, siamo anche attratti da un certo tipo di...
0: Beh, uno come Achille Lauro, 30 anni fa non era un figo, cioè, ma chi è questo personaggio qua?
1: Ah beh, oddio, Renato Zero ha fatto quello che sta facendo, per primo quello che sta facendo Achille Lauro adesso, e comunque era a suo modo un sex symbol.
0: Dici?
1: Forse era più un'idea di ribellione più che un sex symbol.
0: Ok.
1: Però secondo me aveva un suo strascico di fan.
0: Ok, io e Vanessa siamo fan del nostro amico che dietro di noi nel parcheggio di Radio Italiana ha pulito i muri alle 7 di mattina, ed è appena entrato. Tu non puoi vederlo perché hai le telecamere che ti danno le spalle, o che sì, tu dai le spalle alle telecamere.
1: Esatto.
0: È appena entrato nell'edificio con un carrello pieno di scopini e di scovolini per pulire i muri. Cioè, fenomeno.
1: Ah, ok, quindi davvero pulisce i muri.
0: Sì,
1: pensavo
0: wall
1: stessi
0: cleaner.
1: Pulendo la scopa sui muri.
0: Wall cleaner.
1: Sai quando pulisci la scopa sui muri? La sbatti.
0: Polveri sottili.
1: Io mi chiedo
0: ovunque.
1: Se il battipanni si porta ancora. Si utilizza ancora.
0: Puoi dire si porta.
1: No, perché non so se nei tuoi ricordi infantili il battipanni,
0: sì,
1: che era comunque quella cosa, quella un po' quella minaccia,
0: sì,
1: capito? Se fai una cosa sbagliata.
0: Era un pretzel col manico, tra l'altro.
1: Era un pretzel col manico, grazie per averlo detto.
0: Cioè, era un pretzel
1: si
0: col manico.
1: Si utilizza ancora, che poi alla fine si utilizzava per, credo, battere i tappeti per lo più.
0: È vero. Dovrei usarlo col nuovo tappeto che abbiamo a casa, bianco. Bianco come un orso polare.
1: Però a volte bianco è meglio, perché lo puoi pulire, vedi subito lo sporco, lo pulisci subito.
0: E invece il nero o il grigio.
1: Nero lo lasci lì, che non si vede. No, ok.
0: Chi se ne frega. E intanto ti viene il tetano solo a guardarlo. Capisci?
1: Quindi in questi ultimi 2 minuti vi abbiamo detto: fateci sapere qual è il vostro sex symbol del passato, del presente, se battete ancora i tappeti col battipanni.
0: Sai quanto sai quanto ha battuto Julio Iglesias col battipanni? Eccolo, guarda, girati, guardalo lì.
1: Guardalo là
0: col carrello. Sai quanto ha battuto Julio Iglesias col battipanni? Ovunque, da nord a sud, a ovest e a est. Ovunque. Ha fatto tutti i punti cardinali della battitura, te lo dico io. Rimanete con noi, 883, e qui si vola. Dopo pubblicità e torniamo in onda con Panate Caffè.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Spare camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park, una garanzia per la tua auto. Giovedì 27 agosto, Gorge Road, Paradise, James Street, Campbelltown, Stradbroke Road, Newton, Barracks Road, Hope Valley and Lower Athelstan Road, Athelstan. Spare camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
2: Festa in onore della Madonna di Crochi.
3: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
2: 19 Susan Street, Virginia.
3: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
2: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da padre Germano Baiguini e padre Howe.
3: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
2: Intrattenimento musicale con
3: Angela Cutri,
2: Domenico Greco,
3: Rocco Carpentieri
2: e Mira San Gregorio and the Boys.
3: Non mancare, domenica 13 settembre.
2: Festa in onore della Madonna di Crochi.
3: 19 Susan Street, Virginia.
2: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
4: Le fragranze e gli articoli per l'igiene personale Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
5: La vostra radio, la Radio Italiana 531.

0: dedichiamo a Achille Lauro, alla nostra Enza, che quando sente Achille Lauro le si rizzano le antenne. E non solo le antenne.
1: Enza,
0: non solo
1: le antenne.
0: Achille Lauro, Latte Più, uno dei suoi successi throwback, perché sì, ovviamente per chi ci sta ascoltando per la prima volta, nella prima ora, oretta e mezza di programma, andiamo solo ad ascoltare throwback, canzoni di tanti anni fa, perché non è che Julio Iglesias con Se mi lasci non vale è uscita quest'estate con Ossessione, Flamenco Paranoia di Samurai J. Sarebbe stato figo, ma chissà come, chissà, hai visto mai il film, ovviamente, quello del ragazzo che perde la memoria, no, che si sveglia e nessuno conosce i Beatles?
1: Sì, adoro Yesterday.
0: Ok,
1: Yesterday.
0: Bravissima, non mi ricordavo il titolo. E immagina se fosse così per tipo le canzoni di una volta, che vengono riscoperte.
1: Che vengono riscoperte. Immagini che successi, soprattutto sulla nuova ondata di quello che è il genere di musica che si fa adesso e che va molto a richiamare quella roba lì,
0: esatto,
1: anni 80, anni 70.
0: Esatto. A proposito di cose che vi rimarranno impresse nella mente per tutta la vita, oggi esordisce...
1: Che tempo?
0: Che tempo?
1: Che tempo?
0: Che tempo che porta? C'è, hai capito?
1: C'è.
0: Hai capito?
1: Avete capito il genio dietro questa sigla? Voi dovete sapere su cosa abbiamo lavorato. C'è il lampo, tempesta, pioggerellina, che poi diventa...
0: Se qualcuno di voi all'ascolto stava per starnutire o ha starnutito e si è persa questo momento...
1: Che tempo?
0: Che tempo?
1: Che tempo?
0: Che tempo che porta? Vanessa Celentano, che tempo porta questa settimana?
1: Allora, ascolterei 10.000
0: volte. Bellissimo, noi che non siamo assolutamente egocentri.
1: Allora, che tempo porta questa settimana? Abbiamo detto la primavera è alle porte, si vede sicuramente da quelle che sono le massime temperature, perché finalmente stiamo tra i 18 e i 20 gradi per quasi tutta la settimana.
0: Ah.
1: Quindi sicuramente nelle ore di punta si può anche stare benino. Magari la mezza manica, se fate pausa pranzo potete mangiare fuori con la mezza manica quando c'è il sole. E il sole c'è oggi, venerdì, sabato, domenica e anche lunedì.
0: Bello, bello.
1: Quindi, le minime sono sempre un po' bassine. E me l'ho accorta stamattina quando sono entrata in macchina ed era un...
0: Sì,
1: c'era quasi un filo di ghiaccio sul parabrezza.
0: C'era freddo.
1: Però, bellissimo weekend, settimana prossima, inizio della settimana prossima, potrebbe di nuovo guastarsi con piogge sparse per le giornate di martedì, mercoledì e giovedì.
0: Tu hai un avvocato, Vane? Di famiglia?
1: Interessante questa domanda.
0: Te lo spiego adesso perché te lo chiedo.
1: No, no.
0: Potresti averne bisogno. Sai perché? Mario Giuliacci, il nostro caro Giuliacci, quello delle previsioni del tempo, ha ingaggiato il suo avvocato perché denuncerà le persone che lo hanno insultato per aver sbagliato le previsioni del meteo.
1: Davvero?
0: Lui aveva annunciato, insomma, la fine dell'ondata di caldo di Ferragosto, rettificando alcuni giorni dopo. E a Fanpage ha raccontato che gli hanno scritto: sei un cretino, sei vecchio, ritirati, sei diventato scemo. E lui ha detto: denuncerò i conigli da tastiera. Giuliacci denuncerà.
1: Grande Giuliacci, con la sua pennetta.
0: Sì, sì. Voglio fare uno shout out al nostro Mario Bianca. Non so se posso fare questa cosa, non farò nomi, ok. È stato denunciato da un opinionista juventino. Gli è arrivata la lettera a casa.
1: Davvero?
0: In Australia, richiedendo una cifra intorno ai 2-3 mila euro di risarcimento perché lo ha insultato su un post su Facebook. Cioè, queste cose succedono davvero.
1: Ovviamente una volta che ricevi una denuncia del genere bisogna ascoltare le parti, sapere ricostruire i fatti.
0: Sì, però cioè, fondamentalmente questa persona è andata above and beyond
1: per assicurarsi
0: che questa cosa fosse successa davvero. È incredibile.
1: Effettivamente tutto è risarcibile quando va a sfiorare il limite di quella che è appunto il rispettare gli altri, che è una cultura molto americana. So che in America davvero non puoi, se sbagli una cosa denuncia, pagami. Beh, perché le assicurazioni sono molto alte, quindi so che le persone fanno questo e vivono quasi di questo.
0: Hanno le targhe polacche anche in America.
1: Probabilmente no.
0: Mi è capitato.
1: Però se ci denunciassimo per ogni singolo insulto, soprattutto in Italia, saremmo tutti ricchissimi.
0: Madonna mia, ma soprattutto state attenti perché comunque, cioè, bisogna avere rispetto del prossimo in ogni caso.
1: Vero.
0: Però sappiate che siete reperibili, cioè,
1: assolutamente,
0: se il vostro nickname è Storm in a cup, sì, come la nostra Vanessa Celentano, non è che non è
1: puoi avere il profilo privato, vedi, la polizia postale sa assolutamente,
0: ma
1: quello,
0: certo,
1: che fa,
0: ma
1: c'è,
0: certo,
1: la CIA, certo, penso ci sono livelli di
0: arrivare alla CIA,
1: no,
0: non
1: però...
0: penso che la CIA sappia della tua esistenza.
1: No, però per dirti, ci sono strumenti che ti permettono davvero di, ti ripresenti Geopop?
0: Sì,
1: come si chiama?
0: Esatto.
1: Quello che ti trova, gli mandano le foto, dicono dimmi dov'è,
0: bellissimo,
1: questo posto.
0: Bellissimo, sì, bellissimo.
1: E lui praticamente ti riesce a trovare,
0: bellissimo,
1: dov'è.
0: Bellissimo, incredibile.
1: Quindi gli strumenti ci sono, non fate le unità tastiera, vi cercherò, vi troverò.
0: Incredibile, incredibile.
1: Vi sculaccerò.
0: Chi è Liam Neeson in Taken? Abbiamo trovato anche della gran musica oggi, qua andiamo fino agli 90. Gli articolo 31, rimanete con noi perché continuiamo con le notizie, ma adesso che sappiamo che tempo che porta, siamo a posto.
1: Yep.
0: Poi con la nuova sigla, certo, tanta roba.

0: Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano. In Australia.
1: E mi fai pazzire. Mi fai pazzire.
2: Fragranze e gli articoli per l'igiene personale Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: كافه
1: وعلم.
2: Non ci siamo mai dedicati, dedicati le canzoni giuste.

0: Putta, se piovesse il tuo nome. Oggi non piove e ne siamo più contenti che mai. Tra l'altro lo sappiamo grazie a...
1: Che tempo che porta.
2: Io spero che la gente capisca il genio dietro questa sigla, che va dal cattivo tempo al bel tempo con questo arcobaleno di... Io, voi lo dovete capire, dovete scriverci, dovete dire ben fatto. Cioè, secondo me non stanno apprezzando
0: perché
2: abbastanza. Allora, secondo me nemmeno Radio DJ ha le sigle che abbiamo noi. Salutiamo gli amici di Radio DJ.
0: Salutiamo Nicolino che è a Stoccolma, ci siamo sentiti ieri. Sì, alla sindrome di Stoccolma. Tra l'altro, salutiamo Amedeo che ci saluta da Venezia. E a Venezia tra poco c'è la mostra del cinema di Venezia.
2: Sì, sì.
0: Visto che parleremo di cinema chiaramente, anche perché c'è l'Italian Film Festival
2: alle porte,
0: che sta per arrivare. Ma con il più classico dello scrolling da water,
2: esatto,
0: di questa mattina, mostra del cinema di Venezia, che comincia tra qualche giorno, in realtà settimana prossima.
2: Sì.
0: 83esima edizione,
2: ci saranno due Leoni d'Oro alla carriera, consegnati a George Clooney e Ellen Burstyn, importantissime modelle interpretate nella storia del cinema americano e mondiale.
0: Importante.
2: Chi presenterà? Greta Scarano e Nicolas Maupas, che sarebbe
0: il cugino di Nicolas Vaporidis. chiaramente sono cugini.
2: Che forse conosci per il suo ruolo nella fiction Mare Fuori.
0: Ah, qual esatto. È Nicolas Maupas? Qual è Nicolas?
2: Non ho visto Mare Fuori per non cadere nel cliché.
0: Hai visto Mare Fuori girato in Trentino?
2: Ho visto Mare Dentro, esatto. Lago Fuori.
0: Esatto. Ah sì, andiamo in montagna e ho rubato un salame. E adesso faccio 404. Ragazzi, oggi l'ADHD di Marco e Vanessa è praticamente l'indice. Dovremmo fare un index qua.
2: Adesso sarebbe...
0: sarebbe l'allarme incredibile. Allora, ci sono ben 5 titoli italiani in concorso. Succederà questa notte di Nanni Moretti, Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis, di Echo Chamber di Andrea Pallaoro. Non puoi però, non si può, vai dietro la lavagna. L'estranea di Paolo Strippoli e Ritorno a Buenos Aires di Marco Becchi sono i 5 film che sono in concorso alla mostra del cinema di Venezia. C'è una sola regista donna in concorso tra i 20 film in gara ed è la regista danese Mai El-Touki, in concorso con il film Woman Unknown, la donna sconosciuta. È un dato scoraggiante che ha riaperto il dibattito sulla presenza femminile dei principali festival cinematografici internazionali sull'equilibrio delle selezioni nelle opere. Questo ovviamente l'ho letto, non so se l'ho capito. Perché mi dicono si nota quando leggi, ho capito, ma sto leggendo, non è che devo essere...
2: stiamo leggendo un articolo e anche noi siamo un attimo già... siamo bravi a leggere tutto con un po' di dislessia, con i titoli in inglese, con gente che non abbiamo mai pronunciato, tipo Maggie Gyllenhaal, che l'abbiamo già pronunciata, sappiamo chi è, che sarà la presidente della giuria internazionale, composta da 7 membri, e lei ovviamente la presidente. Robert Pattinson, protagonista dell'unica opera prima in concorso, che è il lungometraggio Prime Time del regista americano Lance Oppenheim. Il nostro Robert Pattinson, che è stato impegnato
0: Batman,
2: nella
0: l'Odissea, esatto, Twilight, esatto, lo sappiamo.
2: Una particolarità dell'edizione del festival di quest'anno è che sono numerosissimi film che superano 2 ore. Lo sappiamo perché ultimamente, ovviamente lavorando nel cinema, lo so, raramente si fanno ormai film che
0: vado
2: vanno...
0: via.
2: Ma anche tu lo sai, Marco, perché tu vieni al cinema soltanto a vedere questi film lunghissimi. L'hai fatto con Oppenheimer, l'hai fatto con l'Odissea, l'hai fatto con Mandalorian. Sono film, io non direi nemmeno che i 2 ore ormai sono il minimo.
0: Ma no!
2: 2 ore e mezza per questi film. Ovviamente utilizzano budget stellari e quindi vanno un attimo giustificati questi budget stellari.
0: Certo.
2: A parte questo scherzo, le storie sicuramente a volte... richiedono più tempo ed è anche questo è il bello sicuramente di questi film. Quindi numerosissimi film che superano le 2 ore.
0: Ma ormai è la normalità. Prima ti ricordi i film erano un'ora e mezza.
2: Sì, allora le rom-com e le commedie rientrano ancora tra l'ora e mezza e le 2 ore. Però quando parliamo di questi film qui, di romanzi, di biografie, qui c'è un caster
0: generale caster
2: stellare, secondo me anche il modo per per dare la possibilità a tutti di avere un ruolo nel film.
0: Beh, chi più chi meno.
2: Chi più chi meno.
0: Quindi Mostra del Cinema di Venezia, chissà se è una di quelle iniziative che Sara Mondoni guarderà in diretta, che sai che lei guarda tutte le cose che sono arrivate alle 4 di mattina.
2: Può essere,
0: una dopo
2: vero.
0: L'altra. Tipo adesso sono gli US Open di tennis, sì. Quindi chissà se magari
2: sicuramente Stefano lo guarderà, perché c'è l'attesissimo documentario sulla reunion degli Oasis.
0: Attenzione,
2: yeah,
0: attenzione.
2: Don't Look Back in Anger, attenzione. E verrà presentato in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia.
0: Attenzione.
2: Queste sono le notizie più importanti del festival.
0: E tra l'altro vi parleremo dell'Italian Film Festival di Adelaide o in Australia, il Santa Italian Film Festival, perché torna tra pochissimo. Ma tra pochissimo torniamo anche noi, dopo aver ascoltato Car Brave con la Michelin, Fabri e fotografia.

0: Radio Italiana 531.
1: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostrevor, Atherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 19 agosto a martedì 1 settembre. Gelati Aurora 2 litri, $15.95. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $18. Pasta De Cecco 500 grammi, $2.95. Caffè Rio Coffee in diverse varietà 500 grammi, $17.95. Mortadella San Marino $14.95 al chilo.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, Acquafilette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, Acquafilette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia, dal design unico ed elegante, la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di Acquafilette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acquafilette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
4: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
3: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezzamore Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
4: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
3: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia, e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
4: I posti sono limitati.
3: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
4: Viaggio a Melbourne 2026
3: con noi di Radio Italiana 531.

0: manda la posizione, non si fa più, non si manda più la posizione, perché ormai tutti ci seguiamo, tutti sappiamo
1: dove siamo, dove andiamo, sì, dove parcheggiamo soprattutto.
0: Chi è che mi ha detto l'altro giorno? Ah no, ma se condividi la posizione poi almeno so dove sei. No, scusami, ma che discorso è? Cioè, non è che ti poi sai dove sono tutti i giorni.
1: No,
0: tutti
1: ti prego. No, ma cosa?
0: Poi sto fare sorprese, come faccio?
1: Non ma posso. Perché devi sapere dove sto?
0: Cioè,
1: ma
0: la mappa la mappa del malandrino di Harry Potter.
1: Bellissimo,
0: di Harry Potter.
1: Ma...
0: che poi, tra l'altro, cioè, scusami, vabbè. Ho visto un articolo. Ho visto un reel l'altro giorno su tutte queste cose di Harry Potter che non potrebbero essere successe, cioè, che non hanno senso. Cioè, tipo delle cose che sono scoperte durante i film. O nel libro, perché non sono state utilizzate prima. Cioè, la mappa del malandrino è comparsa dal nulla, no? Vabbè, noi siamo entrando in un mondo.
1: Scusami un attimo,
0: nerd.
1: Nei romanzi arriva prima e nel film arriva dopo. Questo è il problema.
0: No, il punto è perché non hanno usato la mappa del malandrino
1: per fare certe cose prima,
0: scusami,
1: certo.
0: E perché non hanno usato il device di Hermione del terzo film lì del prigioniero di Azkaban per tornare indietro nel tempo e
1: vabbè, erano comunque dei ragazzi che hanno iniziato ad utilizzare la magia i primi anni ed erano ancora la stavano apprendendo. È normale che tante cose le hanno imparate gestire dopo.
0: Che vuol dire?
1: Certo.
0: Che vuol dire?
1: Quando l'aiuto gli è stato offerto l'hanno preso, prima magari non erano a conoscenza.
0: Ma che vuol dire? Ma che vuol dire? Comunque, a proposito di aiuto, ti devo raccontare il mio episodio della settimana. Perché è Book Week all'asilo di mia figlia,
1: certo.
0: Quindi cominciamo a fare tutta questa fanfara che tra l'altro è solo per i genitori, perché i bambini non hanno assolutamente idea di nulla.
1: Dovete andare travestiti?
0: Sì, diciamo che puoi scegliere anche il giorno in cui lo puoi fare, che ti dà un po' di libertà. Dovevamo farlo oggi,
1: sì.
0: Però c'è stato un piccolo incidente di percorso ieri e non sono riuscito, io devo dire che è colpa mia.
1: Non ti è arrivata la parrucca di Pippi Calzelunghe?
0: No, assolutamente no. No, avevamo preparato il vestitino del personaggio preferito di mia figlia, che è Scarface Claw, che è di una serie di libri british, credo che sia inglese,
1: sì.
0: Che è Harry McCleary, che è questo barboncino nero con tutti i suoi amici cani,
1: oh.
0: E c'è il loro nemico, è questo gatto. Che secondo me è molto scary nel libro e mia figlia ride come una pazza. E mi ha detto, vabbè, la vestiamo da Scarface Claw per Book Week. Quindi ho comprato la carta, quella che trasferisce l'immagine da un foglio a una maglietta.
1: Sì.
0: È solo che non sono riuscito a farlo.
1: Ehi, le messed up.
0: Messed up. Cito mia moglie ieri, a mia suocera ha detto cos'è che ha detto Marco?
1: Go one job, Benny.
0: No, ha detto una roba del genere e io ho lanciato dietro 4-5 insulti, perché scusami,
1: avevi un lavoro, eri convinto di quello che facevi.
0: Sì, e io sono poco critico con me stesso. E quindi il Book Week di questa settimana è saltato. Cioè, non so cosa succede domani la vestiremo da boh.
1: E il travestimento qual è?
0: Era un gatto, ma non è venuto.
1: Le due baffi.
0: Esatto.
1: I codini.
0: Però non è la stessa cosa.
1: Vabbè.
0: Ho sbagliato tutto.
1: Meglio,
0: ci ho provato.
1: Almeno si partecipa.
0: Marco pette le cose manuali, tra l'altro. Risaputo
1: mandateci Kim al posto di...
0: Eccola. Prendiamo il gatto direttamente.
1: Guarda che bel travestimento, come siamo stati
0: bravi. Esatto. Sì, e tra l'altro Harry Potter è così. Cos'è? Come gli animagus. Un animagus. Quei maghi,
1: esatto.
0: Che si possono trasformare in animali. Vedi? Tutto combacia.
1: Trasfigurazione.
0: La trasfigurazione. Ecco, bravissima. 7.45, Parate Caffè, Marco e Vanessa. Tutti i giovedì dalle 6.30 alle 9. Puntata riascoltabile sul sito sempre comunque. Quindi dalle 9.05. La puntata è già riascoltabile. Se siete dei dormiglioni che vi siete svegliati tardi e vi siete svegliati adesso, buongiorno. Diamo il buongiorno come sempre ai nostri lavoratori, Chicco e Davide, che sono sempre all'ascolto. Sto aspettando il messaggio di Nunzio, che è tornato dall'Italia e quindi questa mattina torna anche lui come ascolto. Anche il nostro Giuseppe Silvestro ultimamente.
1: Sono tutti lì. I nostri amici, scriveteci.
0: Sta facendo un po'
1: fuggitivo, è in vacanza, dai, è in vacanza.
0: Io mi sveglio la mattina e ho tempo.
1: Ti manca.
0: Certo, mi manca. Vanno in vacanza, non dovete andare in vacanza. Allora, continuiamo ancora col Throwback Thursday, ancora per poco, poi musica nuova che arriva dall'Italia. Questa settimana abbiamo fatto un mix di throwback vecchino e throwback giovanino. Abbiamo fatto un po' un misto.
1: Leggerino.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
2: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
1: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
3: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
4: Festa del papà a Sicilia Club, sabato 5 settembre alle 7 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo con la band Friends. $60 a persona per i membri del club, $65 per i non membri. All'arrivo ogni papà e nonno riceveranno un drink. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Festeggia il papà al Sicilia Club, sabato 5 settembre. Non mancare!
5: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
6: Felce Azzurra profuma la tua vita.
7: Per il tuo bucato profumato e l'igiene personale, Felce Azzurra. I prodotti sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
0: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531. Aiutami a sparire come c'è. Scarica la nostra app su App Store o Google Play. Mi sento un nodo alla gola.
8: Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te. In ogni dettaglio di te.

0: 7.55, secondo caffè della giornata. Bentornati con Marco e Vanessa.
1: Allora, Vanessa Celentano è tornata in studio con la tazzina dell'espresso calda e un espresso.
0: Cioè, barista Levo.
1: Ragazzi,
0: ti ho riscaldato la tazzina bollente.
1: Ragazzi,
0: messo l'espresso dentro.
1: Ragazzi, quanti caffè in Italia, soprattutto al sud Italia, hanno quella cesta di acqua bollente con le tazzine dentro? Ancora oggi è spettacolare.
0: È aperto un ricordo, non la vedo da una vita questa roba qui, perché ormai tutte le macchine hanno in genere la l'iter sopra.
1: Lo scaldatazze,
0: esatto. Però hai ragione, ci sono sicuramente ancora le vasche con le tazzine calde, con l'acqua bollente, tra l'altro. Non so come le fanno a prendere quelle tazzine.
1: Con le pinze, hanno le pinze apposta. Tipo, sai le pinze quelle per le brioche?
0: Sì, sì.
1: Uguali. Però lo scaldatazze le scalda, ma non. Cioè, le tazze che stanno sopra, soprattutto quelle dell'espresso, sai che le impili uno sopra l'altra. E quindi lo scaldatazze, quello lì che si usa tantissimo al sud Italia, perché soprattutto a Napoli il caffè si beve molto caldo,
0: bollente
1: e quasi bruciacchiato.
0: Sterilizza sicuramente e mantiene il caffè caldo.
1: Sì. C'è una sensazione di piacere quando bevi la tazzina dal caffè caldo, è meglio.
0: Sì, è vero.
1: Consiglio vivamente, sì, perché con la moca è molto più facile, perché la moca non è il caffè è talmente caldo che non lo bevi proprio subito, quindi aspetti sempre un pochino.
0: Sì.
1: Mentre col caffè dell'espresso è sempre un pochino più fresco.
0: A me piace sempre riscaldare la tazza, altrimenti il caffè ha quello shock caldo-freddo della tazza e mi sembra che perdi un po' di sapore.
1: È come
0: mi
1: la tazza dopo. Se la tazza dopo è già
0: la tazza dopo, che tazza ti riferisci?
1: La tazza dopo.
0: Ah,
1: quella
0: ok.
1: Dopo. Quella dopo il caffè.
0: Quella dopo il caffè.
1: Che se succede a casa tua è ok, ma quando io trovo la tazza dopo calda qui negli uffici, è una sensazione di gioia, ma allo stesso tempo di un po' di schifo.
0: Un po' di schifo, è vero.
1: Sì.
0: Però sono tutti, ora tornando alle tazzine, sono in realtà tanti piccoli rituali che ti fanno capire come ognuno beve il caffè in un certo modo, perché c'è chi lo beve o lo preferisce in tazza di vetro, che va a capire la ragione qual è. C'è chi lo beve in tazza takeaway, sicuramente non molto comune in Italia, che l'espresso è una cosa davvero veloce, e sono tanti piccoli rituali che a volte ricordo, da appunto venendo da una famiglia di baristi, si rispondeva sempre a queste richieste strane con: quello è un euro, è questo caffè. Cioè, tu mi fai queste richieste strane. Cosa che fa ridere, perché è vero, mentre in Australia, quando ad oggi paghi un caffè anche 6, 7, 8 dollari, fai tutte le richieste che vuoi, anche se ti prendono in giro.
1: A voglia.
0: Tazza, vetro, te che vuoi, half strength, not too hot.
1: Not too hot, almond milk.
0: 75 tutto. Degrees.
1: Sì, c'è chi chiede.
0: Però
1: veramente il latte alla temperatura giusta.
0: Certo, lo so.
1: C'è chi lo chiede.
0: Però in Italia era sempre la narrativa era sempre quella: ma che vuoi, costa un euro sto caffè, bevitelo.
1: Non è un'usanza cambiare tanto i menù da noi. Cioè, si fa, ma non come qua. Qua è proprio una roba di default.
0: Sì.
1: Di default. C'è chi beve il caffè a tutti gli orari della giornata e chi lo beve a mezzanotte, come la nostra Elodie.
0: Vedi?
1: Lei fa il bagno a mezzanotte.
0: Ho fatto un bagno a mezzanotte recentemente.
1: Dove?
0: In quel del sud della Francia.
1: Ah!
0: Sì, bellissimo.
1: Ah!
0: Andate a fare un bagno a mezzanotte.
1: Avec
0: la view.
1: La vue du monde. La vue du monde. La vue del cul. La vue del cul, come si direbbe a Milano.
0: Tagliategli il microfono.
1: Spegnete tutto. È finito il throwback? No, dai, ce n'è ancora una.
0: Ce n'è ancora una.
1: Dai.

0: Vanessa Celentano, ragazzi, io non ho mai visto una bambina così felice nella vita. Una bambina, perché nella sua borsa ha trovato un Kinder. Cos'è quello? Kinder Maxi. Spettacolo.
1: Cioè, che bellissimo, che bellissimo. E ora vi ricordo perché ce l'ho, perché c'era l'offerta sull'OTR 2 a $2. 2 a 2 dollari, che non si trova mai 2 a 2 dollari. Cioè. Ora, questo è un po' come la mano. Vedi, ci sono 1, 2, 3, 4, 5 nocche.
0: Oddio.
1: E ci sono 4 spazi vuoti.
0: Oddio.
1: Okay? Quindi ora devo tagliarlo precisamente al centro. Devo fare come i fratelli.
2: Questa roba arriva, che è un problema di autismo
1: non
2: totale.
1: Non posso permettere
2: quello,
1: che tu abbia un po' più della grammatura di questo Kinder Maxi.
0: Ah, tu stai condividendo con me questa cosa.
1: Certo.
0: La settimana scorsa mi è capitato uno di quei... Adesso che seguo

0: cioè 50.000 tonnellate all'anno ne fanno.
1: Ci credo.
0: Sì. Cioè una produzione ferma per un minuto di Ferrero Rocher equivale a una tonnellata in un minuto, cioè capisci? Un quintale,
1: vabbè.
0: Se tu ti fermi un minuto, un quintale di produzione si ferma. E quindi sono stato ipnotizzato da questo documentario di un'ora, questo vlog di un'ora su YouTube, sul procedimento della Nutella, sul procedimento del Ferrero Rocher, del Kinder Sorpresa. Tra l'altro ho scoperto che la Ferrero è l'azienda al mondo che produce il più numero di giocattoli con il Kinder Sorpresa. Cioè non c'è azienda al mondo che produce più di
1: questo è un'interessante informazione.
0: Cioè è un'azienda di dolceria che produce giocattoli,
1: ovviamente.
0: È l'azienda al mondo che produce più giocattoli.
1: Perché costantemente, sì. Non si basa magari sul trend, sì. E quindi fa sempre sti giochini.
0: Sì, e ad Alba c'è l'archivio di tutti i giocattoli di tutta della storia dei Kinder Sorpresa, tutti.
1: Ora
0: di
1: voglio
0: tutto
1: andare
0: il mondo.
1: Ad Alba a vederli.
0: Di tutto il mondo. Tra l'altro l'Australia è importante perché nello stabilimento della Nutella, perché ci sono vari stabilimenti, come una mini, come sai, sì, gli stabilimenti della BYD in Cina dove fanno, sì, le macchine. Ad Alba è uguale, è una mini città. C'è una scuola per i figli dei dipendenti ad Alba, c'è una roba,
1: un villaggio
0: incredibile. Ed è una storia di grande,
1: un concetto che esiste in architettura da più di 100 anni.
0: Ed è una storia di grande successo italiana, perché la Ferrero è ancora di proprietà della famiglia Ferrero, eh. Cioè il nipote del proprietario è l'amministratore delegato, cioè,
1: andrà così avanti da generazione a generazione. Sicuramente. Però sono curiosa di andare in questo museo, che immagino raccolga anche i giochini che uscivano non soltanto dal Kinder Sorpresa, anche da Kinder Brioche,
0: bravissima,
1: Kinder Cereali.
0: Bravissima.
1: Ti ricordi la collezione con i bidoncini
0: che si impilavano uno,
1: che
0: sopra
1: belli,
0: l'altro,
1: che si impilavano sopra l'altro,
0: bravissimo.
1: Oh.
0: quelli che si illuminavano di notte,
1: sì.
0: fosforescenti,
1: i bidoncini e fantasmini, è vero, erano sicuramente tra i preferiti.
0: Quindi c'è un archivio, come sai, che con quegli aggeggi che girano e si aprono tutti questi archivi enormi, sì. Cioè l'anno, il paese, perché ogni paese aveva il suo Kinder Sorpresa, sì, diverso. Tipo la Germania aveva delle sorprese fatte a modo suo. Tipo ipnotizzato da sta roba. Dalla fabbrica della Nutella, cioè impazzisco quando vedo le fabbriche e i macchinari che fanno una sola cosa. C'è tipo il macchinario che ti chiude il barattolo.
1: Sì, è vero. C'era quel programma in realtà su
0: come fatto
1: che era bellissimo, stava ipnotizzata,
0: sì, vero,
1: perché
0: vero,
1: ti faceva vedere
0: roba,
1: come venivano fatte le cose che più
0: tanta
1: non ci pensi, come il ghiacciolo,
0: sì,
1: o
0: sì,
1: il,
0: sì, sì, esatto,
1: il Würstel.
0: Esatto.
1: Ed è davvero affascinante, soprattutto vedere come è fatta una cosa iconica come il Ferrero Rocher.
0: Incredibile.
1: Quindi devo assolutamente andare a vedere quel documentario.
0: Incredibile. 60.000 i dipendenti, eh.
1: Io voglio sapere la curiosità, se è vera la curiosità che si dice che la Nutella è nata un po' per sbaglio.
0: Allora, la Nutella è nata come, è sempre stato uno spread, non si chiamava Nutella all'inizio, era uno spread di gianduia, gianduiotto, una crema di gianduiotto.
1: Che comunque nocciola più cacao.
0: Esatto. E poi dopo si faceva, cioè la moglie di Ferrero la confezionava, la lavorava in questa pasticceria e confezionava questo spread, questa Nutella, non si chiamava ancora Nutella.
1: Sì.
0: E ovviamente il nome Nutella nasce dalla combinazione Nat,
1: sì,
0: cioè quindi è un nome internazionale per
1: italianizzato,
0: capisci? Sì. Quindi già aveva il signor Ferrero aveva un forward thinking incredibile.
1: Assolutamente sì.
0: E poi sono tutti gli altri prodotti. Credo che la Nutella sia arrivata in Australia o la Ferrero negli anni 70, quindi parliamo, sì, cioè di un mercato che qui è quasi 50 anni.
1: Assolutamente,
0: eh?
1: Sì.
0: Tanta
1: io
0: roba.
1: Lo dico sempre, perché qui la Nutella si trova soltanto in barattolo di plastica.
0: Mm.
1: La Nutella in barattolo di vetro ha tutto un altro sapore. E mi sorprendo a dirlo, perché ci sono i puristi della Coca che dicono, Coca-Cola, che dicono che la Coca-Cola in vetro ha un sapore diverso a quella in lattina. E ho sempre detto no. Adesso mi rendo conto di sentire questa differenza con la Nutella.
0: Attenzione.
1: Sì, secondo me hanno due sapori completamente diversi.
0: Ma qui non ci sono i bicchieri? Quelli di...
1: No.
0: Quindi il bicchiere che abbiamo qua in radio
1: l'ha portato qualche nonna,
0: l'ho portato io.
1: O l'hai portato tu?
0: L'ho provato io da casa, ma dall'Italia.
1: Sì, non esiste la Nutella in vetro qui. Non so se esisteva prima e adesso si sono convertiti tutti alla plastica.
0: Probabile.
1: Ma secondo me è un sapore diverso.
0: Probabile. Uh-huh. Ultima canzone del throwback, vi facciamo volare. Io volo qua perché è il mio primo Sanremo.
1: Già il piano così.
0: Mamma mia. Io mi ricordo il primo ascolto di questa canzone. ho già i brividi. Vero. Mi viene quasi la lacrimuccia.
1: Si sapeva che sarebbe arrivato.

0: mia, Marco Mengoni ci fa volare con due vite. Mamma mia.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: Radio Italiana 531.
1: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
2: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Giovedì 27 agosto. Gorge Road, Paradise, James Street, Campbelltown, Stradbroke Road, Newton, Barracks Road, Hope Valley and Lower Athelstan Road, Athelstan. Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
3: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all-South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati la nostra storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
4: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
5: A Taste of Italy Griffith,
6: dal 24 al 30 agosto.
4: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
5: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
4: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
5: Per maggiori informazioni visita a tasteofitalygriffith.com.au.
4: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
5: sì?
4: Tu, ci vai tu.
5: Ci vado io. Peter, io
4: ragazzi,
5: e Pia, Clara.
4: A Taste of Italy Griffith.
5: Experience Italy in the heart of Griffith.
7: Le fragranze e gli articoli per l'igiene personale Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: mi chiedevi, Vani, la canzone che secondo me aveva sbancato in Italia, avesse sbancato in Italia in quest'estate, sicuramente
1: La testa gira.
0: La testa gira di Fred De Palma, me la sono dimenticata, con Mischilla e Anita. Bentornati, 8:17 per essere precisi, perché noi siamo precisi ogni tanto.
1: Sì.
0: E vogliamo salutare anche il nostro patron Don Totino, che ci sta ascoltando e ti vuole dare un lavoro, Vani.
1: Ci sono?
0: Sappilo.
1: Io dico sì a tutto, lo sai, no. Sono yes.
0: No, non puoi, non
1: io dico sono yes woman.
0: Yes man, yes man, yes, yes man. Yes woman Vanessa Celentano, chissà che ci sarà uno yes man, yes woman tra Dua Lipa e Stefano De Martino, perché si vocifera che Dua Lipa potrebbe co-condurre il Festival di Sanremo 2027. Si vocifera, notizia delle ultime 24 ore, me l'ha mandata che anche Pratola. Pratola, che io e Pratola ci scambiamo sempre tutti quando arrivano queste notizie, ce le mandiamo su Instagram sempre.
1: Allora, Dua Lipa sarebbe sicuramente una grandissima partecipazione.
0: Come no?
1: Comunque è un artista che ha fatto un sacco di musica di grande
0: come
1: successo,
0: no? Legatissima all'Italia, si è sposata in Sicilia, sì. Lo sappiamo. Poi sì, sai, questo connubio Albania-Italia è sempre importante.
1: C'è lì,
0: siamo cugini.
1: Sicuramente le sue origini
0: siamo
1: albanesi,
0: cugini. Quindi no, è una bella notizia,
1: sì.
0: Probabilmente tra l'altro si legge anche, si evince che De Martino abbia anche contattato Damiano dei Maneskin per farlo tornare all'Ariston. Quindi De Martino che punta a un festival internazionale.
1: Sono tanto curiosa di vedere il lavoro.
0: C'è tanto hype, c'è tantissimo hype. Abbiamo detto già che il formato cambierà un pochino delle serate. C'è la serata Eurovision, ricordiamo, dal 16 al 20 febbraio 2027.
1: Spiegami un po' la serata Eurovision.
0: Chi vince la serata Eurovision, che era quella delle cover, vince
1: l'ingresso,
0: vince cioè va all'Eurovision. Non è più il vincitore di Sanremo che va all'Eurovision. Che è una bella cosa, perché se tu ci pensi ancora lì, Salda Vinci ha fatto bene, però negli anni passati magari la Mango che ha vinto Sanremo, ok, all'Eurovision ci poteva stare con la noia.
1: Ci sono delle canzoni che vincono il Festival di Sanremo,
0: sì,
1: ma che necessariamente
0: sì,
1: non sono adatte all'Eurovision.
0: Ti immagini Ricchi e Poveri all'Eurovision,
1: sì,
0: che hit sarebbe stata.
1: La serata Eurovision è detto sostituisce quella cover, quindi si partecipa con le canzoni con cui partecipi a Sanremo o partecipi con una cover.
0: Sì, okay. Sì. Quindi insomma ci sarà anche una serata inediti, cover, questa cosa, una cosa del genere, ma c'è la serata Eurovision. Poi dopo chi è all'ascolto mi tirerà le orecchie.
1: Vabbè, notizie generiche al momento, è sicuramente prematuro, però
0: potrebbero esserci dei co-conduttori e co-conduttrici di un certo livello, di un grandissimo livello. Poi ricordiamo anche la grande connessione tra insomma Stefano De Martino, Maria De Filippi, si legge anche, insomma, c'è tanto
1: Stefano secondo me sa cosa fare,
0: sì,
1: soprattutto cavalcherà bene l'onda di questo momento storico per il Festival di Sanremo, che chiama anche tanti giovani davanti alla televisione rispetto a
0: come
1: quello
0: no,
1: che era il festival
0: come
1: di
0: no,
1: prima.
0: Come no.
1: Quindi sicuramente la figura giusta.
0: Come no. Vedevo un reel su Instagram di De Martino ai tempi di Amici, che litigava ovviamente con la Celentano, e in realtà poi col senno di poi vedevi già l'intrattenitore, vedevi già il presentatore,
1: sì,
0: cioè vedevi già la sua personalità.
1: Agli esordi a Sanremo, quando aveva il suo accento ancora un po' marcato, a Sanremo, detto, volevo dire
0: da amici,
1: quando aveva il suo accento un po' marcato, faceva tanto ridere.
0: Sì, si è un po' più italianizzato,
1: ammorbidito il suo accento,
0: sì,
1: partenopeo.
0: Sì, però è un tratto ovviamente ancora
1: particolare
0: molto importante,
1: del suo carattere, ovviamente,
0: molto importante,
1: della sua personalità.
0: Molto importante. Allora, 8:20, visto che abbiamo parlato di Sanremo, da Sanremo 2026 è arrivata questa canzone che ci siamo portati avanti per tutta l'estate, Samurai J con Ossessione.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Festa del papà all'Abruzzo Club. Domenica 6 settembre, dalle 5 di pomeriggio alle 9 e mezza di sera. Una serata speciale per tutta la famiglia, con cena di tre portate e musica dal vivo con live band. Costo $45 per i membri e $50 per i non membri. $25 per i bambini dai 4 ai 12 anni, mentre per i bambini sotto i 4 anni la pasta è gratuita. Prenota chiamando il club al 8269-6567 oppure visita il sito abruzzomoliseclub.com.au. Festa del papà all'Abruzzo Club, domenica 6 settembre, 86 Churchill Road Prospect.
2: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
3: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
2: La Dante Alighieri del Sud Australia presenta la prima edizione della borsa di studio Marcello Costa, istituita in memoria del professor Marcello Costa e del suo impegno per la lingua e la cultura italiana. La scholarship, del valore massimo di $1,000, è rivolta a chi studia italiano presso un'università del Sud Australia oppure ha completato italiano Stage 2 SEIS e ha presentato domanda per proseguire gli studi universitari. Inoltre possono partecipare studenti di qualsiasi origine culturale, purché studino italiano. Le domande devono essere inviate entro il 31 agosto. Per conoscere tutti i requisiti e scaricare il modulo di registrazione, contatta la Dante Alighieri all'indirizzo dante@president@gmail.com.

0: 30 precise spaccate con Marco e Vanessa, le notizie che vi cambieranno la giornata, con la sigla ormai.
1: Momento più atteso del programma, uno dei.
0: C'è l'oroscopo tra un po'. Allora, cosa vi siete persi mentre pensavate, ma siamo già a settembre? Il principe Harry e Meghan tornano a vivere nel Regno Unito dopo 6 anni in America.
1: Letta.
0: E hanno suscitato molto scalpore per questa notizia. La figlia di Bruce Willis, Tallulah, e ovviamente anche di Demi Moore, si è sposata con il musicista Justin Icy. Le dolcissime foto con papà Bruce alle loro nozze. Sai che Bruce Willis ormai ha la demenza, quindi si è ritirato veramente dalle scene. È molto malato, ci dispiace molto. Marc Jacobs, pronto a vestire Luigi Mangione al processo, quello che ha ucciso l'assicuratore. Cioè, capito? Sì. Hai capito che roba incredibile che è il paese dove Donald Trump è presidente? Cioè, gli Stati Uniti sono un paese incredibile. Incredibile.
1: Si è pronto a vestirlo. Tra l'altro, Luigi Mangione è a quanto pare sui social del sex symbol.
0: Come no? Come tutti i criminali.
1: Come tutti i criminali, cioè, ribelli.
0: Incredibile, incredibile. Shakira ha donato 1,25 milioni di dollari per ricostruire le scuole colombiane dopo il terremoto. E questa è una bellissima notizia.
1: Assolutamente, sì.
0: I figli di Robin Williams, tante notizie internazionali, hanno riattivato il suo profilo Instagram dopo 12 anni. Questa è una bella notizia, quindi andrò sicuramente a seguire Robin Williams. Robin Williams
1: è
0: ancora vivo. È l'unica soluzione per combattere l'abuso della sua voce e della sua immagine generati dall'intelligenza artificiale.
1: Certo.
0: Attenzione.
1: Bella questa cosa qui.
0: E io un secondo fa ho scritto le news per la radio con l'intelligenza artificiale. Allora, congelamento degli ovuli, 3.000 euro di aiuti pubblici per le under 40, la proposta del Partito Democratico, questo in Italia, quindi c'è una proposta del PD per il congelamento degli ovuli. Luca Argentero, un figo clamoroso, e Cristina Marino sono in dolce attesa del loro terzo figlio. Questa è una notizia che sicuramente
1: mi cambierà non solo la giornata, tutta la settimana.
0: Anthony Hopkins, compositore a 88 anni.
1: Che grande, io lo seguo sui social.
0: Arriva il suo primo album, Life is a Dream. Che figo. Non è mai troppo tardi, Vane.
1: Non è mai troppo tardi. Sì, lui suona sempre sui social con il suo gattino a fianco.
0: Ah, che tu lo segui, ecco.
1: Sì, lo seguo, è un grande,
0: Che figo. Che tra l'altro lui non è creepy con un gattino. Il silenzio degli innocenti.
1: Quando guardi, esatto, Anthony Hopkins, magari ti viene sempre...
0: Sì, un po' un Hannibal Lecter.
1: Esatto.
0: Ti rimanda sempre lì. Un vaccino sperimentale a mRNA ha ridotto il rischio che il melanoma torni o sviluppi metastasi nei pazienti già operati. Quindi la medicina che avanza e sempre va avanti. Questo è molto importante.
1: Soprattutto qui in Australia il melanoma.
0: Esatto, esatto. Allora, vediamo. L'ultima notizia è chiaramente per quanto riguarda i migranti. Anche i Paesi Bassi rimandano i richiedenti asilo in Italia. Sono il sesto paese dopo Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia. Queste le notizie della settimana.
1: Carrellata di notizie.
0: Una notizia invece più grave e che non vorremmo mai dare. C'è stato una valanga a Kathmandu e sono dispersi 34 australiani.
1: Sì.
0: Quindi
1: ad ora i numeri sono
0: video.
1: Ovviamente incerti, però dai video sicuramente si evince che è una catastrofe perché sono state spazzati via interi
0: mamma
1: villaggi
0: mia.
1: E case.
0: Mamma
1: quindi,
0: mia. Mamma mia, ho visto i video sui social stamattina. Incredibile, incredibile. Allora, andiamo con una nota un po' più leggera, torniamo con la musica, perché la musica che ci portiamo in tutta quest'estate ci porta con noi Partenope della Brancali, The Colors e Mark and Cremon.

0: Bentornati con Marco e Vanessa, bentornati, siamo live con Panate Caffè tutti i giovedì mattina, Partenope, canzone che ovviamente ci portiamo avanti da tutta l'estate 2026 e ci porteremo avanti forse ancora qualche settimana perché, sì. Vane, è finito l'inverno e finita l'estate
1: giorni.
0: Anche. Finita
1: 30
0: l'estate.
1: Giorni a novembre con aprile, ultimi 4 giorni.
0: Anche tu usi quella filastrocca ancora.
1: Sì.
0: Tra qualche giorno comincia la primavera, siamo contentissimi, le temperature, come diceva Vanessa stamattina,
1: sono leggermente in aumento.
0: Siamo qua, cioè, perché non possiamo abusare?
1: Rifarlo. Che tempo?
0: Che tempo?
1: Che tempo?
0: Che tempo che porta? Che tempo porta, Vane? Che tempo porta? Ricordiamo.
1: Che tempo porta, giorni di sole a venire, quindi godetevi il weekend perché ci sarà sole, le temperature massime sono in aumento, si potrebbe arrivare anche a 20 gradi, che assolutamente non è male durante il giorno quando siete in pausa pranzo, se volete stare fuori a mezze maniche. Se inizio settimana prossima potrebbe ritornare ad essere piovosa, ma dovremmo essere lontani da quelle che erano le temperature invernali. La minima purtroppo di notte è sempre un po' bassina, ma stiamo appunto uscendo da questo inverno.
0: Contentissimo anche per Peter, Rosalia, Nancy e Clara che andranno a Griffith e troveranno un weekend bellissimo. 18 gradi oggi, 18 di domani, 19, 20, 21 addirittura lunedì, 24 gradi a Griffith martedì.
1: Eh beh.
0: Saremo live per A Taste of Italy Griffith per il quarto anno consecutivo,
1: sì.
0: E avremo un super team, come dicevo anche prima, proprio Peter, Rosalia, Nancy e Clara che partono oggi, quindi tra pochissimo arrivano in radio. Faremo qualche video per i social, seguiteli sui social, seguiteli sulla radio,
1: sì.
0: Un programma ricco di eventi, domani arrivano a Griffith, faranno un live show dal Tourism Hub con la nostra Mirella, che saluto e ogni anno io l'abbraccio perché crede sempre in noi, saranno alla Piccola Grosseria, faranno un broadcast anche da Piccolo Family Farm per una bellissima sagra, poi domenica c'è l'evento a De Bortoli Wines che salutiamo e abbracciamo perché è il terzo anno consecutivo che andiamo a De Bortoli per fare un evento, si chiama Tavola Lunga, e la mattina saremo alla Piccola Grosseria da Salvatore, Michele e Maria a fare un broadcast da un baretto, possiamo chiamarlo baretto,
1: no?
0: Un panificio,
1: un deli,
0: chiamiamo deli, brava, ma volevo più all'italiano un panificio, una grosseria,
1: salumeria.
0: una drogheria
1: ci
0: si
1: sta.
0: Chiama la Piccola Grosseria perché vende tantissimi prodotti, vende biscotti
1: all'ingrosso.
0: Vende un sacco di cose e saremo live sicuramente tutte le mattine ed è molto bello e non vediamo l'ora, seguiteli live perché è anche sui social, perché un sacco di contenuti vi aspettano. Allora Vane, a proposito di tutto questo, dopo la prossima canzone e prima di Pan di Stelle dobbiamo assolutamente parlare dell'Italian Film Festival che torna,
1: sì.
0: Tra qualche settimana, quindi preparati. Prima però Tommaso Paradiso che ci agita una Coca-Cola e ce la fa esplodere addosso macchiando i vestiti. Rimanete con noi, 8:40, Marco e Vanessa, tra pochissimo Italian Film Festival, vi raccontiamo tutto quello che sta succedendo tra pochissimo qui a Dove Live.

0: Tommaso Paradiso, Caravane, agitare Coca-Cola. Quando vengo a trovarti al cinema è un must. La Pepsi, la Coca-Cola, un soft drink per eccellenza con i popcorn è sempre quello.
1: Io forse ne abuso un po'.
0: Sempre quello. Ma sempre per parlare di cose che non dovresti né bere né mangiare.
1: È vero.
0: È ma vero. È importante perché verrò tantissimo al cinema nelle prossime settimane, perché a metà settembre torna ad Adelaide l'Italian Film Festival e siccome Vane lavora a Palace, Palace Nova Prospect, e lavori per il gruppo Palace, diciamo che tu sei un po' la rappresentante di punta qui alla radio,
1: qui
0: di
1: alla
0: questa
1: radio,
0: cosa
1: di tutto,
0: cioè quella
1: ciò
0: che sa
1: che
0: tutto
1: passa,
0: la
1: esatto.
0: Nostra tutto fare, tutto sapere
1: nelle nostre sale. Il Festival del Cinema Italiano è sicuramente uno dei festival più atteso al cinema.
0: Anche quello francese, mi dicevi,
1: anche
0: vero?
1: Quello francese sicuramente, perché la commedia francese, il dramma francese sono tra i più amati. Il Festival del Cinema Italiano è sicuramente secondo, se non appunto si contendono il podio, anche per ovviamente la quantità di italiani,
0: certo,
1: che sono presenti,
0: certo,
1: in Adelaide, a differenza,
0: certo,
1: dei francesi.
0: Dicevamo nell'ultima puntata la grande affluenza al cinema in questo agosto, soprattutto per ovviamente i film che sono usciti come l'Odissea, come Spider-Man, sì. Quindi record degli ultimi 30 anni, e chissà che questa ondata ce la porteremo anche per l'Italian Film Festival, lo speriamo. Noi oggi vi annunciamo la nostra partnership come tutti gli anni, sì, che è stata confermata ieri, quindi ringrazio Miranda e il team che si occupa della pubblicità per l'Italian Film Festival per aver creduto ancora in noi. E vi diamo un po' di informazioni adesso su Adelaide, perché noi sappiamo che ci ascoltate da tutta Australia, però chiaramente avendo base qui ad Adelaide, insomma, vi diamo un po' le nostre notizie di qua. Festival che comincia ad Adelaide il 16 di settembre fino al 13 di ottobre, quindi 4 settimane.
1: Assolutamente.
0: È sempre stato 4 settimane?
1: Sì, più o meno. Negli anni si è spostato dalle 3 alle 4 settimane, con sempre un'extra settimana in cui si andranno a riproporre i film che sono stati più seguiti.
0: Diciamo che l'evento più clou di Adelaide è sempre l'Opening Night, che negli ultimi anni è cambiata, c'è un aperitivo, c'è un drink, c'è un evento insomma a contorno.
1: Assolutamente.
0: La proiezione del film di quest'anno è Holy Cannoli, che è una commedia di Piff è solito perché fa tante commedie, ma tante commedie riflessive,
1: esatto,
0: quindi molti,
1: esatto,
0: parte, ricordiamo La mafia uccide solo d'estate, insomma è un regista che
1: ha quella visione lì, ha quell'occhio su quella che è la realtà, soprattutto delle realtà un po' difficili del paese, del bel paese, e te le trasforma appunto in commedia.
0: Assolutamente.
1: Questa sarà appunto quella che è stata definita quest'anno Opening Night Festa, che va un po' a sostituire quello che era il gala dell'anno scorso, e mi piace che hanno utilizzato il termine festa perché racchiude un po' quella che è il festival di quest'anno, la collezione di film che verranno presentati e un po' lo spirito italiano di quando si partecipa a queste cose.
0: Come no,
1: Un aperitivo che appunto racchiude una serie di drink, dicevamo ieri, perché non sono solo bollicine, ma ci sarà la possibilità di bere una birra, di mangiare del gelato, di stuzzicare prima poi della proiezione del film.
0: C'è di solito una presentazione, tra l'altro, perché sappiamo che Palace ha anche degli sponsor, quindi
1: sì.
0: Ci sarà il film Holy Cannoli, che è la nuova commedia di Piff, che è una ex Iena, se ci ricordiamo,
1: sì.
0: La storia segue Arturo, un agente immobiliare molto bravo nel lavoro ma decisamente meno fortunato in amore. Vive da solo, ha una grande passione per i dolci e ama in particolare gli choux, tipici dolci palermitani ripieni di crema, che recensisce anche sui social. Quindi vedi il social che fa parte sempre anche dei film ormai di adesso. La sua vita cambia quando incontra Flora, la figlia del proprietario della sua pasticceria preferita. Flora è profondamente religiosa e sogna di aprire una propria pasticceria. Arturo, da lì capisco l'idea di Holy Cannoli.
1: Sì.
0: Arturo se ne innamora immediatamente, nel tentativo di conquistarla esagera un po' nelle scrivere la propria fede cattolica, da qui nasce una serie di situazioni sempre più assurde. Arturo decide di provare davvero a vivere seguendo il Vangelo e sorprendentemente finisce persino per avere come guida spirituale il Papa, cioè capisci? È un film incredibile, una commedia romantica, ironica e intelligente, che potete trovare non solo all'Opening Night, ma se ve la godete all'Opening Night Fest è una bella, che è una bella iniziativa, è una bella iniziativa perché c'è un aperitivo prima del film, poi si guarda il film tutti assieme in sala piena come tutti gli anni, e ho visto anche dai social dell'Italian Film Festival che is almost sold out, quindi comprate i biglietti sul sito
1: se volete partecipare a questo
0: evento.
1: Sono
0: circa $70,
1: sono, sì, esatto, 79.
0: Se siete membri Palace avete uno sconto,
1: avete un piccolo sconto,
0: sì.
1: se siete
0: amici di Vanessa pagate il doppio.
1: Ma sì, ne vale assolutamente la pena perché appunto è un evento con intrattenimento, con cibo,
0: sì.
1: Vedete un film sicuramente in anteprima,
0: sì.
1: e io consiglio assolutamente di partecipare a questi eventi qui.
0: L'evento è mercoledì 16 settembre alle 6:15 a Palace Nova East End, che è quello in centro. Ricordiamoci, ce ne sono due, uno è a Prospect e uno a East End. East End è quello
1: più la venue principale, dove la avvengono principale la maggior parte di Palace, di questi opening.
0: Se vi trovate in altre parti dell'Australia e ci state ascoltando, Melbourne, Sydney, Brisbane, ci sono altre opening night, degli eventi anche un po' più sostanziosi. Quindi per il programma completo italianfilmfestival.com.au. Nel programma di Panate Caffè da nel mese di settembre-ottobre vi racconteremo tantissimo dell'Italian Film Festival, vi daremo recensioni, parleremo di film, ci sarà un angolo dedicato da questa settimana in poi, quindi rimanete sempre all'ascolto se volete saperne di più. Ma, cara Vanessa Celentano, se volete sapere di più del vostro futuro, rimanete con noi, perché tra poco arriva Pan di Stelle. Quindi Italian Film Festival 16 di settembre.
1: Speravo non lo dicessi.
0: Vuoi andare via?
1: Sento la pressione.
0: Vuoi andare via? Vai via. È arrivata anche Paola, quindi i pesci aspettano.

0: bentornati con l'oroscopo della settimana.
1: Pan di stelle.
0: Pan di stelle. Se Marco non pianifica il sabotaggio come al solito.
1: Ah! Guarda, ero pronto a dirti: cavolo, ti sei dimenticata. Invece no, grande Vanessa Celentano, non molla mai. Era lì.
0: Stavo aspettando di uscire.
1: Non molla mai.
0: Proprio a questo mi riferivo con sabotaggio. La serietà con cui questo oroscopo viene affrontato.
1: Oddio, che bello, che bello, che bello.
0: Anzi, ti invito a trovare un suono e un effetto per ogni segno.
1: Ce l'ho.
0: Questa è la sfida della settimana. Se proprio me lo devi sabotare.
1: Vai.
0: Ariete, settimana molto favorevole. Energia, iniziativa e voglia di fare sono alte. È un momento in cui puoi prendere decisioni importanti e aprire nuove strade, soprattutto sul lavoro. In amore c'è dinamismo e possibilità di vivere qualcosa di intenso. Uno dei segni più favoriti.
1: Yes,
2: sì,
1: yes.
2: Sì, sì.
0: Bene. Stai giocando due sound effect a segno. Gemelli, settimana brillante e fortunata. Sul lavoro scusatemi, ho saltato Toro. Correzione. Toro.
1: Scusami.
0: C'è. Amore protagonista. Venere porta armonia, dolcezza e complicità nella coppia. Anche per i single può esserci un'atmosfera particolarmente favorevole.
1: Ah.
0: Sul lavoro arrivano buone idee e apprezzamenti, ma possono esserci imprevisti da gestire.
1: Ah.
0: L'unico punto debole è la stanchezza fisica.
1: Hai dimenticato Toro?
0: Questo era il Toro.
1: Hai detto un sound effect per ogni segno?
0: È zero.
1: Gemelli,
0: settimana brillante e fortunata. Sul lavoro ci sono idee, iniziativa e possibilità di far partire o consolidare progetti. In amore clima caldo e affettuoso, ma bisogna comunicare bene per evitare incomprensioni.
1: Ecco, giusto.
0: Attenzione solo a non esaurire le energie. Secondo posto nella nostra classifica.
1: Che i gemelli cavalchino all'infinito
0: la loro fortuna
1: e la loro settimana.
0: Cancro, molto positivo sul lavoro e nella passione. Hai determinazione e lucidità per risolvere anche questioni complicate. In amore c'è forte magnetismo e possibilità di ravvivare una relazione o vivere un incontro significativo. Qualche incomprensione sentimentale può esserci, ma si supera con il dialogo.
1: Così.
2: Libidine.
1: Ok,
0: c'è
1: dialogo.
0: C'è libidine. Leone, il grande protagonista della settimana. Il sole nel tuo segno porta sicurezza, autorevolezza e voglia di conquistare nuovi obiettivi. Ottimo momento professionale con opportunità e progetti ambiziosi. Anche passione e vita intima sono molto vivaci. In amore qualche tensione può emergere, ma può servire a far crescere il rapporto. Primo segno della nostra classifica.
1: Bellissimo.
0: Standing ovation.
1: Tutti in piedi.
0: Vergine, settimana di ripartenza, energia fisica e mentale molto buona e grande voglia di rimettere ordine nella propria vita. Sul lavoro qualche problema di comunicazione può creare contrattempi, quindi meglio essere molto chiari. In amore stai facendo riflessioni profonde su ciò che davvero vuoi. Eros, tuttavia, è molto acceso.
1: Vai avanti, Vane, fino alla fine.
0: Bilancia, amore molto intenso, con passione e complicità. Anche sul lavoro iniziano a comparire opportunità interessanti, ma serve pazienza. Il vero consiglio è rallentare un po'. Le energie non sono al massimo e il corpo ti chiede riposo.
1: Questo è il corpo che ti chiede riposo.
0: Tutto.
1: Scorpione.
0: Settimana più complicata.
1: Vedi? Subito, ce l'avevo pronto, lo sapevo.
0: Emozioni intense e un po' confuse, soprattutto in amore.
1: Aia.
0: Sul lavoro qualche spunto positivo c'è, ma è meglio non forzare le situazioni.
1: No.
0: Il cielo invita soprattutto a fermarsi, riflettere e mettere ordine nelle proprie priorità.
1: Dillo ancora,
0: il
1: vai.
0: Cielo.
1: Oddio.
0: Sagittario, luci e ombre. Amore e lavoro sono promettenti. I sentimenti possono diventare più intensi e sul lavoro idee e determinazione possono farti emergere. Però energia e motivazione possono calare e c'è qualche tensione sul piano della passione.
1: Aia.
0: Non forzare i tempi se i tempi non sono pronti.
1: Aia.
3: Pronto?
0: Giorno pescheria.
3: Pronto?
1: Ce l'abbiamo, dopo.
0: Capricorno, molto buono soprattutto professionalmente, possibili riconoscimenti, avanzamenti e apprezzamento per quello che hai fatto. Anche l'amore favorisce chiarimenti e consolidamento della relazione. Attenzione però a non esagerare, il corpo ti chiede moderazione.
1: Attenzione, questo è il corpo, eh? che chiede moderazione. Dice, aspetta, la notifica.
0: Acquario, settimana di opportunità ma anche confusione. Il lavoro è probabilmente il settore migliore. Capacità di pianificare, concentrazione e possibilità di riconoscimenti. In amore, Venere favorisce il romanticismo e connessioni profonde. Però energie e lucidità possono oscillare. Non prendere decisioni importanti sull'impulso.
3: Ci stiamo cacando sotto.
0: Ci sta. Pesci, cuore e intuizione fortissimi. In amore ci sono emozioni profonde e possibilità di vivere o consolidare una relazione molto coinvolgente. Anche sul lavoro arrivano idee brillanti e collaborazioni interessanti. Il problema è la stanchezza. Bisogna selezionare le priorità e non cercare di fare tutto.
1: E a questo punto, visto che questo segno dei pesci è così, insomma, è positivo, direi...
3: Buongiorno pescheria!
1: Apriamo la pescheria,
0: sono le 9:05.
1: E noi ce ne andiamo. Grazie Vane, ci vediamo giovedì prossimo in onda.
0: Sì.
1: Grazie a tutti dell'ascolto, grazie a chi ci ascolterà sul nostro sito, vi ricordo radioitaliana531.com.au, grazie a quelli che ci hanno ascoltato per la prima volta, grazie anche al nostro amico Amedeo che ci ha ascoltato dall'Italia, da Venezia,
0: da Venezia,
1: grazie ai nostri amici che ci danno sempre degli ottimi feedback per le nostre sigle.
0: Che tempo che porta!
1: Chiudiamo con i pinguini tattici nucleari. Grazie a tutti. Buona giornata, buon sole, giornata bellissima quella davanti a noi.
0: Buon giovedì, buon weekend.
1: Godetevi Griffith, da domani siamo live da Griffith, dall'Italian Festival, dalla Taste of Italy Griffith. Non perdetevelo. Da Marco e Vanessa è tutto. Ciao.
0: Ma
1: poi era Saboti o Saboti?
0: Lo sapremo la settimana prossima.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 9:01.
2: È giovedì 27 agosto 2026. La chiesa ricorda Santa Monica. La luna gibbosa crescente è vicinissima all'essere piena. E il proverbio di oggi, la contentezza viene dalle budella, evidenzia che è impossibile provare gioia quando si patisce la fame. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1569 Papa Pio V emanava la bolla con cui, affrancando Cosimo de' Medici dalla condizione di feudatario, lo rendeva Granduca di Toscana. Nel 1889 Charles Conn brevettava un nuovo clarinetto in metallo, diverso da quello ideato da Agostino Rampone 9 anni prima, poiché basato su 2 tubi concentrici. Nel 1912, con il giornale All Story Magazine, debuttava Tarzan delle scimmie di Edgar Rice Burroughs, la storia di un bambino allevato dalle scimmie che, divenuto adulto, combatte il concetto moderno di civilizzazione. E nel 1940 a Milano, volo sperimentale per il Campini Caproni CC2, uno dei primi aerei al mondo con propulsione a getto. Nel 1950 moriva suicida a Torino lo scrittore e poeta

0: 2008 Barack Obama diventava il primo afroamericano candidato alla presidenza statunitense. Sono nati il 27 agosto. Nel 1545 il duca di Parma e Piacenza Alessandro Farnese. Nel 1770 il filosofo Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Nel 1890 il pittore, regista e fotografo Man Ray e nel 1925 l'imprenditore Leopoldo Pirelli. Nascevano oggi anche il pilota automobilistico e imprenditore Gerhard Berger nel 1959, lo stilista di moda Tom Ford nel 1961, l'attore e comico Lillo nel 1962 e per chiudere gli attori Dado Coletti nel 1974 e Francesco Venditti, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Ultima segnalazione per il 27 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: You're listening to Radio Italiana 531.

0: Buongiorno, buongiorno Radio Italiana 531, buongiorno al nostro dottore, io sono Sara, buongiorno, buongiorno Paola.
1: Buongiorno Paola, Sara, buongiorno dottor Orso Osti, come stai?
2: Insomma, per un vecchio non sto troppo male.
0: Dai, stamattina così,
2: è vecchio perché non sto troppo male. Adesso mi devono tagliare i capelli, perché adesso non mi taglio i capelli. Adesso non so se il mio barbiere, il mio hairdresser Alberto, dottore Albert, dottore, sente la trasmissione. Forse ha meglio da fare che sentire le nostre stronzate.
0: Cioè il tuo parrucchiere è il dottore, anche lo chiami?
2: Si chiama dottore? No, dottore perché il cognome è dottore.
0: Ah, ok.
2: Albert, dottore, c'hanno, con la moglie Michelle, c'hanno questa cosa sul Paynum, credo che sia Paynum Road. La
0: vabbè, lo salutiamo.
2: Sì, sì, salutiamo. Io penso che io l'abbia tradito, non l'ho tradito, i miei capelli cominciano a diventare un po' troppo lunghetti.
0: Allora,
2: poi col casco della motocicletta.
0: Facciamo
2: sì,
0: da testimoni.
3: Ma
0: che
3: anche
0: sono
3: le basette.
0: Sì, sono
2: le basette, c'è un altro discorso con le basette, lasciamo perdere le basette, ma il capello.
0: Un altro discorso, lasciamo perdere.
2: Il capello, come dicono a Roma, il capello. Mi sa che deve fare un po' di sfoltitura.
3: Ok, facciamo la sfoltitura del capello.
2: La sfoltitura del capello. E parlando di capelli, lo sai che i capelli continuano a crescere anche quando uno è morto, per qualche ora.
3: Oh my God.
2: E beh, tu volevi parlare di morti, adesso te ne
0: no, parlo. No, noi non volevamo
3: no,
0: parlare
3: non volevo
0: di morti.
3: Parlare di morti, io sono rimasta scossa da una morte recentemente.
2: Dalla Dolly? Dalla Dolly Parton?
0: No, ieri è morta.
2: Sì. No, la Dolly Parton, devo dire la verità, che anche per una donna che sembrava un po' strambalata con tutte queste le tette rifatte, tutta la cosmetic surgery, sempre vestita come una pagliaccia, però era una donna incredibile, perché prima di tutto molto simpatica, secondo estremamente... come dire, talentuosa, perché non solo cantava bene, ma suonava la chitarra, suonava il banjo, suonava questo, suonava quell'altro, quindi una musicista
3: nata,
2: accomplished, e poi scriveva canzoni di grandissimo successo, ed è anche, dicono, era anche una donna estremamente generosa,
3: sì, l'ha detto,
2: con
3: un enorme,
2: non solo business acumen, quindi buona business woman, ma anche aiutava un sacco di persone, per cui è difficile trovare persone a cui non piaceva sta Dolly Parton, anche persone come me che sono un po' più conservatori in un certo senso di gusti, e non sono un grande tifoso della musica americana pop, tipo country pop. Questa Dolly mi piaceva perché era una donna simpatica e molto genuina, anche se sembrava tutta rifatta, tutta falsa, ovviamente era una donna vera.
0: No, ma
2: diceva le cose che pensava,
0: un sacco di recensioni positive, comunque la gente ne ha parlato positivamente.
3: È vero
2: che la gente dopo che uno muore si dimenticano i peccati, eccetera, quindi sono sempre queste cose un po' over the top, però con la Dolly Parton io penso che ci siano pochissime persone a cui
0: non piaceva,
2: soprattutto le persone che sentivano, io non è che l'abbia mai incontrata, ma vedi queste interviste o il modo di come si comporta con altre persone, eccetera eccetera. C'era un'intervista fantastica con Johnny Carson, che adesso se tu vedi sul social media ci sarà 50.000 volte, in cui lei canta questa canzone che aveva dedicato al Johnny Carson, che era uno dei quelli che avevano questi show alla sera più famosi in America negli anni 60 e 70, perché appunto lei era una di 12 figli nel Tennessee, nelle montagne, insomma nelle colline del Tennessee, Smoky Mountains, credo che si chiamava, dove lei era cresciuta, ed era di poverissima, di famiglia povera, bianchi ovviamente, ma poveri, e quindi ha dovuto fare la gavetta, però dice che la madre era una donna che cantava, e loro cantavano in chiesa, come questi americani della provincia americana, che loro andavano sempre in chiesa a cantare, e quindi questa era la sua introduzione al
3: ma
2: canto.
3: Ma aveva famiglia? Cioè non so, aveva
2: sì, era sposata con un uomo relativamente semplice, tipo un concretista, come si dice, un cacementista. E sono vissuti insieme sempre, che io sappia, e lui è morto 2 anni fa. E dicono che quella sia stata una delle cose che per cui la sua salute sia,
0: peggiorata.
2: Peggiorato, perché era ovviamente una coppia estremamente affiatata. Nonostante che lei era una donna, una show business woman,
3: con
2: queste
3: giro,
2: cosmetic surgery, quindi tu pensavi che fosse una di queste tipo come le maggiorate che avevano sempre questi amanti, Ava Gardner, eccetera, eccetera, che andavano da un uomo all'altro. Io credo che la Dolly Parton era una persona molto per bene, anche se la facciata può sì, darsi, era, che dava un'impressione diversa, sbagliata, no. E quindi sì, è vero che uno, se vogliamo parlare di queste relazioni, di questi amori, perché con l'esperienza, anche la mia esperienza, uno non è che deve fare di tutta erba un fascio. Ci sono persone che si sposano all'età di 22, 23, 24, 25 anni e vivono felici fino a quando muoiono. E quando muoiono, dopo 60 anni di matrimonio, 70 anni di matrimonio, la perdita è enorme, è incolmabile. Sì. Per cui la salute... Io ieri ho parlato con una persona che ho detto che... Ah sì, sono andato a una cena di lavoro, in inverted commas, tra virgolette, e questo mi ha detto che il padre è morto e due settimane dopo la madre è morta.
0: Ma sai che se ne sentono tanti, perché sì, lasciano andare.
2: Sì, sì. Perché e dopo poi una ovviamente vita quando ci cominci insieme... a avere, dici, avevano tipo 80 certo. passa anni, e quindi una volta che uno ha perso la ragione di vivere, ovviamente...
3: Si lascia andare, come dice lei, però insomma no, ci deve essere sempre qualcosa sotto, però insomma... Sì, può lasciarsi andare e lasciarsi morire, però...
2: Non solo per questione di non mangiare o mangiare, ma è questione che se il cervello non funziona, o funziona in modo sbagliato. L'altra cosa, parlando sempre di morte, di cose allegre, era il capitano dei Corvi, Spelacchiati, mm-hmm. Che è stato nominato nella squadra dell'All-Australian del football, mm-hmm. qui si parla del football australiano. Jordan Dawson, e lui quando è stato non solo gli hanno dato la cosa dell'Australia, ma è stato fatto vice capitano della squadra, il più coraggioso, perché lo sai che il fratello che ha fatto i lavori alla mia casa di Rob, quindi avevo conosciuto il fratello,
3: sì, l'avevo conosciuto, no?
2: È morto suicidato qualche mese fa. E quindi questo poveraccio, questo fratello più giovane, Jordan, che giocava a pallone, ha preso due settimane, diciamo, di cose, poi ha ricominciato.
3: No, ma ha cominciato, sì, l'ha detto.
2: E quindi ha parlato di queste cose, delle malattie mentali, eccetera, eccetera, eccetera. E questo è un discorso difficile, ma estremamente importante, perché, come sai, in Australia, tra le tante cose che non funzionano, una delle tante cose, forse una delle cose più importanti che non funzionano, mentale. È il modo con cui noi diamo supporto e aiuto alle persone con depressione, sì. ansietà,
3: la salute mentale.
2: Eccetera, eccetera.
3: Ma infatti ti dirò che quando è andata la notizia di Dolly Parton, io pensavo che fosse gli fosse venuto un colpo, cioè no, invece disse malattia, veloce malattia, quindi evidentemente...
2: Cancro molto veloce. No, sai, quando tu c'hai 80 anni, perché lei c'aveva 80 anni, hai il cancro... Il problema è che anche col trattamento che ti fanno il corpo è debole, per cui le complicazioni sono molto più alte. Quindi può darsi che lei aveva questo cancro, che ovviamente non era una cosa simpatica, aveva altri problemi credo con i reni, eccetera. Ma può darsi che abbia avuto tipo un embolo polmonare o qualcosa
3: sì,
2: del genere.
3: Sì, esatto, perché infatti...
2: La morte credo che fosse inaspettata, non se l'aspettavano.
3: No, perché infatti hanno comunicato una settimana fa che appunto lei era in ospedale.
2: Lei cercava si sentiva meglio.
3: Sai,
2: sì.
3: In ospedale uno ci può andare anche per un controllo, per qualcosa. Quindi quando ha dato la notizia della morte, dico, caspita, allora non era solo il fatto che...
2: Sì, come il famoso Spike Milligan, quello il famoso... comico irlandese, britannico irlandese, che diceva che sulla tua tomba voleva che gli scrivessero I told you I was sick, perché tante volte la gente non crede che sei malato, quindi voleva sulla tua tomba, su come la cosa, I told you, te l'ho detto che ero malato. Adesso ci credi, stronzo.
3: Effettivamente è vero, cioè,
2: e questo mi dà il pretesto per parlare della sanità pubblica e della sanità privata in Australia, perché il problema della sanità in Australia sta diventando sempre peggio. E il discorso è perché non abbiamo una struttura di medicina di base che funziona. Per cui adesso la gente aspetta. Io adesso, senza fare nomi, ho questo mio, diciamo, amico conoscente, che è un vecchio medico di famiglia ritirato, adesso ha 87-88 anni. Lo sai, c'ha questo mal di schiena terribile. Lui è una persona, non solo che aveva contatti, perché ovviamente era medico, sì, eccetera. Sì. Adesso ovviamente è in pensione. Ma è una persona abbiente, vive in una bella casa, no? I figli, eccetera, eccetera. Lui non riusciva, ha dovuto telefonare a me due volte, tre volte, quattro volte per cercare di entrare in ospedale, per avere ospedale privato, perché lui ha la mutua e tutto quanto. E le cose sono incredibili. Organizzare una missione ospedale privato
3: non riusciva a entrare?
2: No, perché tutta la questione è sempre questione di soldi. Cercano, le assicurazioni cercano di rubare i soldi ai clienti, gli ospedali cercano di fare i soldi con le assicurazioni. Quindi praticamente quello che ci rimane in mezzo è il povero paziente. Allora, gli ospedali privati i soldi li fanno con le operazioni. Hai capito? Quindi loro hanno bisogno di persone che vanno nell'ospedale che hanno bisogno di un'operazione, tipo l'ernia del disco, o il ginocchio, o la spalla, o la cistifellia, eccetera, eccetera. Perché tu vai lì, fai l'operazione e te ne vai. Hai capito? Se tu hai 87, 88, 90 anni e hai dolori terribili di cose, arrivi all'ospedale, cosa fai? Devi stare lì, devi prendere medicine, devi avere bisogno del fisio. Quindi dal punto di vista del manpower, della persona che ti devono accudire, è molto più complicato. E il rebate, quello che tu prendi, che l'ospedale privato prende dall'assicurazione, è molto meno che se tu hai un'operazione, che è praticamente un caso chirurgico. Quindi il sistema del funding, il sistema di finanziamento della nostra medicina è completamente sballato. Completamente sballato, perché favorisce interventi, quindi vuol dire che ci sono persone che hanno operazioni che non dovrebbero avere, perché sono molte della chirurgia che abbiamo è una chirurgia, diciamo, di discretionary, per usare una parola inglese, quindi adesso non so come si può tradurre in italiano, una come se facoltativa. E le persone che stanno proprio male, anche con le malattie mentali, eccetera, che dovrebbero essere accudite dai medici di famiglia, non hanno possibilità. Tu telefoni al tuo medico, devi aspettare 2 settimane, 3 settimane, poi ti vedono per un minuto, no? E ti danno una ricetta per andare da qualche altra parte invece che cercare di risolvere il problema. E la ragione è perché loro non vengono pagati abbastanza per metterci una mezz'ora con te. Devono cercare di sbolognarti, per usare la parola, te, in 5 secondi, così che ne viene un altro. Quindi è praticamente il McDonald's della medicina.
3: Sì, ma anche il fatto di pagare la mutua privata, no? Che noi la paghiamo tutti. Vabbè, la mutua privata la paghiamo, va pagata, perché vuoi privata. Però dopo, se vai, devi pagare questo, devi pagare l'extra, devi pagare quello.
0: C'è sempre un gap da pagare.
3: Allora dici, ma scusa, c'è la mutua privata, la sto pagando, devo andare e devo pagare ancora per... Allora cosa faccio la mutua privata a fare? Tanto
2: se
3: stai male,
2: c'è la mutua privata
3: all'ospedale.
2: È ancora peggio. Il problema è con la mutua privata è che almeno hai una scelta, se tu c'hai bisogno di una... Ovviamente se l'autobus ti passa sopra, non c'è che tanta differenza con la mutua privata o la mutua
3: perché
2: non
3: ti
2: privata,
3: portano in ospedale,
2: perché va all'ospedale,
3: esatto.
2: E c'è che... Ma il problema degli ospedali pubblici, come noi sappiamo, è che non hanno nessuna, non solo interesse, ma capacità di accudire ai cosi non urgenti o semi urgenti o non di fin di vita, tipo l'artrosi, tipo infezioni, eccetera, eccetera,
3: infatti,
2: eccetera.
3: Infatti.
2: E allora avere la mutua privata ti dà una possibilità. Il problema, noi lo sappiamo, è che il funding, i soldi che sono stati messi nella sanità negli ultimi 40 anni, la Medicare era stata introdotta nell'84. E quindi se vediamo il finanziamento della medicina pubblica dall'84 ad oggi in termini reali è continuamente calato. Quindi il governo mette sempre meno soldi nella medicina pubblica. La medicina privata, le assicurazioni fanno un sacco di soldi, perché queste assicurazioni private hanno fatto, dicono, 5 miliardi di profitti negli ultimi anni.
3: Immagino.
2: Nell'ultimo anno però loro fanno 5 miliardi di profitti, ma vogliono sempre di più, perché il problema è che non è mai abbastanza. È come le banche. Se tu dici, ma perché la Commonwealth Bank deve fare 7 miliardi di profitto e continua ad aumentare i tassi di interesse, continua a cercare adesso il mio italiano sta andando a rotoli, exploitation, come si dice, sfruttare le debolezze degli altri. Non sono 7 miliardi abbastanza? No, perché più miliardi fanno, più le azioni vanno, più il CEO della compagnia prende un altro bonus di altri 10 milioni di dollari. Quindi è tutto basato sul greed. Più soldi fai, vuol dire meglio sei. Non c'è più questo rispetto per fare un servizio per altri che sia... E allora cosa devi fare? I nostri governi sono completamente nelle mani di queste corporazioni. governo laburista, che dovrebbe essere il governo degli operai, è ancora peggio, nel senso di andare di dietro a queste corporazioni del governo, dei governi liberali. Lo vediamo anche con le cose delle scommesse, quando hanno fatto queste specie di riformette delle scommesse. Lo sai che noi in Australia siamo quelli che scommettiamo di più. Allora, scommettere è una perdita di soldi, ok? Va bene che uno dovrebbe essere in grado di fare quello che vuole, se vuoi scommettere scommetti, non è che dico devi andare in galera se scommetti o vai in inferno, però cerca di scoraggiare o perlomeno non incoraggiare soprattutto i giovani a buttare i soldi dalla finestra con queste scommesse. Sto governo laburista che fa?
0: Scommette.
2: Fa finta.
0: Scommette.
2: La EFL, se tu guardi la EFL, anche l'app sulla televisione, sul telefonino, per vedere le cose, i risultati, ogni secondo c'è una cosa di scommesse. Quindi sono tutti sul payroll, sono tutti sullo stipendio di questi, delle grandi compagnie di scommesse che fanno miliardi e miliardi e miliardi di profitto. Il CEO di questo, non sports bet, ma di questo 360, io non so come si chiama, una di queste grandi cose internazionali, dice che lo sto stipendio è incredibile. Si parla, non so, di cento e tanti milioni di dollari l'anno. Questo è il capo della cosa. Non è il padrone, è uno stipendiato, perché fanno talmente tanti soldi che non sanno che fase. E tu dici, è una cosa morale? No. E questi vanno in chiesa. E la domenica, sono sicuro, soprattutto in America, dove tutti sono God, no,
0: figurati,
2: tutti si battono il petto, eccetera. Allora, l'ipocrisia delle persone è il problema. Come dico a tutti, ricordatevi che alla fine quello che fa muovere le persone è il loro interesse, quindi self-interest. E quindi quando uno deve scegliere andare a sinistra o a destra, la decisione quasi sempre è perché mi conviene andare a destra invece che a sinistra, invece che dire perché è buono per gli altri, per la comunità, eccetera, eccetera. E allora dici, allora siamo proprio ridotti a male. No, non siamo ridotti male, perché in Australia, bene o male, siamo ancora un po' meglio degli altri paesi, però potremmo essere molto meglio se uno, prima di tutto, rispetta il vicino un po' di più. Secondo, come ho detto sempre, cerca di cambiare il governo ogni tanto. Quindi questi governi laburisti ogni tanto bisogna mandarli in pensione. Noi abbiamo, nello stato dell'Australia del Sud, abbiamo avuto un governo laburista 20 e passa anni su 25. Abbiamo avuto solo un governo liberale, quel Marshall, per 4 anni e basta. Secondo me questa è una cosa negativa, perché in una democrazia la forza della democrazia è di riuscire a cambiare governo regolarmente. Se tu cambi governo regolarmente, generalmente controlli un po' la corruzione, che è inevitabile nel sistema politico, e fai, come dire, che il governo sia più accountable, che sia più responsabile. Se tu hai un'opposizione che non esiste più, il governo fa quello che gli pare, che è quello che sta succedendo in Australia del Sud adesso.
0: Va bene, facciamo una piccola pausa e rimanete con noi.
2: Ah,
0: che...
2: e poi parliamo del bird flu, di questi poveri uccelli
0: perfetto,
2: che muoiono.
0: Perfetto, che questo ci interessa. A fra poco.
4: Radio Italiana 531.
5: Speed camera locations per giovedì 27 agosto. Gorge Road, Paradise, James Street, Campbelltown, Stradbroke Road, Newton, Barracks Road, Hope Valley and Lower Athelstan Road, Athelstan.
6: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Ross Trevor, Atherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 19 agosto a martedì 1 settembre. Gelati Aurora 2 litri, $15.95. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $18. Pasta de Cecco 500 grammi, $2.95. Caffè Rio Coffee in diverse varietà 500 grammi, $17.95. Mortadella San Marino $14.95 al chilo. La Dante Alighieri del Sud Australia presenta la prima edizione della borsa di studio Marcello Costa, istituita in memoria del professor Marcello Costa e del suo impegno per la lingua e la cultura italiana. La scholarship, del valore massimo di $1,000, è rivolta a chi studia italiano presso un'università del Sud Australia, oppure ha completato italiano Stage 2 SEIS e ha presentato domanda per proseguire gli studi universitari. Inoltre possono partecipare studenti di qualsiasi origine culturale, purché studino italiano. Le domande devono essere inviate entro il 31 agosto.
7: Per conoscere tutti i requisiti e scaricare il modulo di registrazione, contatta la Dante Alighieri all'indirizzo danteessaypresident@gmail.com.
2: Eccoci qua. Allora, la Paola vuole parlare dello scandalo dei cigni.
0: L'abbiamo vista un attimo,
2: è interessata.
3: No, allora, perché ieri sera non ho seguito il telegiornale, quindi non so cosa è successo.
2: Ma sai, il problema dei telegiornali, delle media, è che c'è sempre una notizia che prende il sopravvento. Allora, i swans, i cigni erano la cosa del...